0: un'intervista all'antropologo Harvey Whitehouse, che grazie al suo libro L'animale rituale, appena uscita anche in lingua italiana, ha riportato il tema del rito al centro della riflessione antropologica e sociale. Oggi vogliamo provare a capire se questa riflessione possa essere in un qualche modo sottratta al mero studio specialistico e divenire oggetto di interesse più ampio alla portata di tutti. Lo facciamo con il professore Piero Vereni, che saluto, ben ritrovato alla Radio Svizzera, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, Vereni, antropologo culturale, ha insegnato in molte università, attualmente associato all'Università di Roma Tor Vergata, e ha proprio curato il saggio di Whitehouse uscito in italiano per l'editore Castelvecchi. Professor Vereni, intanto mi scuso, ha per caso acceso l'altoparlante?
1: No.
0: Perché sentiamo un lieve ritorno.
1: Il telefono fisso.
0: Ah, ok. Sentiamo un lieve ritorno, ma noi comunque la sentiamo bene. Allora, dicevamo, il saggio L'animale rituale di Harvey Whitehouse propone una teoria ambiziosa del ruolo dei rituali nelle società umane. Quali sono, a suo avviso, gli elementi più innovativi di questo lavoro e perché meritano attenzione anche al di fuori dell'antropologia, diciamo così, specialistica?
1: Sì, diciamo, l'innovazione principale del libro di Harvey Whitehouse è che non tratta il rituale come un residuo arcaico, una sopravvivenza, diciamo, religiosa, un oggetto folclorico, ma come una delle infrastrutture cognitive e sociali della nostra specie. Cioè, il rituale è uno dei modi in cui gli esseri umani imparano, si coordinano, si fidano, costruiscono appartenenze e quindi producono cooperazione, diciamo, oltre la teoria classica della secolarizzazione, che invece vedeva, no? una perdita della dimensione rituale. Sostanzialmente il rituale non è definito dal suo contenuto religioso, ma dalla sua forma cognitiva, perché è un comportamento, Whitehouse lo definisce come causalmente opaco, cioè lo si compie senza poter spiegare pienamente in termini esclusivamente tecnici perché quella sequenza dovrebbe funzionare a quel modo, dovrebbe essere efficace, no? Quindi ci consente di parlare non soltanto di religione, ma anche di riti civili, sportivi, politici, familiari e così via, insomma, fino a quelli probabilmente più importanti nella teoria di Whitehouse, che sono i riti, diciamo, militari. Ecco. Punto. Whitehouse collega il rituale alla sovraimitazione, cioè gli esseri umani copiano, come primati copiamo, siamo molto bravi a copiare, ma più delle scimmie, cioè degli altri nostri cugini, diciamo, noi tendiamo a copiare anche azioni apparentemente inutili, perché l'apprendimento sociale non riguarda soltanto come si fa quella cosa, ma anche con chi la sto facendo, a chi appartengo. Quindi questo, sostanzialmente siamo animali imitativi, fondamentalmente imitativi, e questo è essenziale. Quindi il libro è importante fuori dall'antropologia perché parla di coesione sociale, non spiega soltanto perché esistono i rituali, ma come i rituali producono gruppi, cooperazione, conformismo, sacrificio, violenza e appartenenza. Questo è il punto, credo, più importante. Sostanzialmente Whitehouse ci obbliga a smettere di pensare il rituale come un orpello, un ornamento simbolico della vita sociale, invece è una tecnologia naturale, no? Un'infrastruttura della coesione umana.
0: Interessantissimo, il rituale come infrastruttura cognitiva e sociale propria, un pilastro della nostra specie. In che modo, professor Vereni, il pensiero di Whitehouse si inserisce all'interno del panorama degli studi antropologici contemporanei e quali dialoghi apre con altre correnti, dalla teoria cognitiva, appunto quella che accennava lei, la tradizione più classica, no, dell'antropologia dei riti?
1: Sì, certo, allora diciamo che Whitehouse occupa, diciamo così, burocraticamente un ruolo molto centrale, essendo suo professore di antropologia ad Oxford, uno dei cuori storici, diciamo, della nostra disciplina, ma diciamo che si colloca oggi in una zona minoritaria dell'antropologia, ma tuttavia cruciale, quella che non rinuncia alla spiegazione, quello che sostengo fondamentalmente io. La sua opera nasce, cioè, da una solida esperienza etnografica sul campo in Nuova Guinea, no? Ma non si ferma a quella che gli antropologi poi hanno definito come descrizione denso, thick description, no? Un'interpretazione del caso in sé, cioè usa l'etnografia molto dettagliata, molto accurata, come base per costruire ipotesi più generali, che poi vengono messe alla prova, testate, attraverso la psicologia sperimentale, i modelli evolutivi, la comparazione storica e le analisi proprio anche quantitative, proprio, che è uno, diciamo, degli strumenti che lui usa sistematicamente. Quindi, cioè, bisogna intanto, come si può dire, difendere lo statuto antropologico del lavoro di White House. È un po' un problema oggi abbastanza comune, cioè, ma le cose che non fanno, che fa, non sono vera antropologia. No, lui sta cercando proprio di ritornare attraverso l'etnografia alla capacità dell'antropologia di produrre generalizzazioni. Nel dibattito, diciamo, contemporaneo, White House rappresenta una alternativa, anche polemica, anche se lui è l'uomo più mite del mondo da questo punto di vista, un'alternativa alla riduzione dell'antropologia a critica del potere o filosofia politica applicata. Non perché il potere non conti o non sia importante, ci mancherebbe, ma perché la spiegazione del comportamento umano richiede più livelli: il simbolico, il livello cognitivo, il livello del corpo stesso, il livello storico e il livello ecologico ambientale, no? Quindi nel suo rapporto anche storico con i grandi maestri dell'antropologia che si sono occupati di rituali, Arnold Walshenep, Emil Durkheim, Victor Turner, Mary Douglas e fino a Clifford Geertz, no? C'è un confronto sistematico, ma la cosa importante è che White House non si limita a chiedere che cosa significhi il rituale, ma anche quali effetti produca, attraverso quali meccanismi e in quali condizioni. E se c'è appunto un ultimissimo punto che posso fare su questo aspetto, diciamo, il rapporto, la rilevanza, diciamo, nel panorama antropologico contemporaneo, che White House ci porta verso quella che lui chiama la consilienza, cioè l'antropologia è una disciplina insieme ad altre, insieme al piano storico sociale, insieme agli studi, diciamo, di biologia, di neurofisiologia, di ecologia, cerca di risolvere dei problemi concreti, quindi non abolisce l'interpretazione, la sottopone a un compito più esigente, farla dialogare con spiegazioni causali, comparative e che siano verificabili.
0: Sì, Pietro Vereni, lei proprio anticipa quella che voleva essere la mia prossima domanda. All'interno di questa chiave interpretativa che ci permette di accedere a lettura, a ipotesi più generalizzanti, in un'accezione positiva lo dico, ecco, come ci aiuta il lavoro fatto da White House a comprendere i fenomeni attuali anche al di fuori dei contesti, appunto, religiosi in senso stretto?
1: Sì, allora intanto appunto deve essere chiaro un po' il termine di base, no? La coppia che lui teorizza, immaginistico-rituale, no? Cioè due grandi modalità. Da un lato ci sono questi rituali rari, intensi, spesso sconvolgenti dal punto di vista emotivo, no? Che fanno questo lavoro di fissaggio della memoria episodica e creano dei legami fortissimi, spesso terribili, insomma, in piccoli gruppi. E invece la modalità, dice, immaginistica, che sono rituali frequenti, ripetitivi, standardizzati, che stabilizzano le memorie appunto più semantiche, più linguistiche, dottrine condivise, ecco. Come applicazioni contemporanee ne vediamo tantissime, per esempio lo sport e tutte le tifoserie, no? Le grandi liturgie degli stadi, i cori, le trasferte, i colori, soprattutto la gestualità sincronizzata, che possono produrre identificazione di massa, o appunto pensi come ai gruppi, no? I più intransigenti, gli ultras, quelli che si chiamavano o si chiamano forse ancora gli ultras, possono invece lavorare attorno a questi rituali immaginistici che poi rischiano di produrre degli effetti non sempre piacevoli, diciamo, insomma. Secondo esempio, per la politica. tutto il mondo dei partiti, dalle piccole unità locali fino alle nazioni, i movimenti ideologici, hanno sempre avuto bisogno di una ritualità chiara, le commemorazioni, i congressi, le bandiere, gli slogan, i martiri, le date fondamentali, fondative, cioè non sono accessori estetici, ma strumenti di sincronizzazione morale, cioè le persone si sentono appartenenti a quell'idea perché hanno compiuto una ritualità. E per me l'esempio più evidente della rilevanza, diciamo, di questa teoria per comprendere anche i fenomeni attuali è proprio il passaggio della pandemia. Ne parla anche White House nel suo libro, no? Io ci ho scritto sopra più di qualche cosa. La pandemia può essere letta come una serie di eventi che hanno frantumato moltissimi dei rituali ordinari, si pensi ai funerali, alle lezioni scolastiche, alle feste, i pasti, la presenza fisica, i gesti di saluto, no? Cioè, tutto questo è stato evidente, cioè si può leggere come una frantumazione di quel sistema rituale incorporato nell'ordinario, e quindi la pandemia non ha eliminato il bisogno rituale, ma lo ha reso più visibile proprio nel momento in cui veniva impedito, chiaramente. E forse l'ultimo accenno che posso fare per capire come la modalità di trasmissione rituale, insomma, sia importante anche per comprendere i fenomeni attuali, è la cosiddetta solitudine contemporanea, un tema sempre più dibattuto, ne ho parlato anche recentemente, no? Nel mondo attuale non mancano tanti sistemi di appartenenza, uno basta che vada su qualunque social e ci sono 100.000 gruppi a cui poi può associarsi, diciamo, idealmente, no? Quindi ci sono tantissime appartenenze, in un certo senso astratte, a tutto il fenomeno della riconfigurazione del gender, sostanzialmente, insomma, no? Manca però la densità relazionale, dei rituali incarnati, delle relazioni faccia a faccia, che sono capaci di trasformare l'identificazione in legame vissuto. Quindi, insomma, questa teoria, la teoria di White House dei rituali, diciamo, immaginistici e dottrinali, ci aiuta a capire perché una società può essere piena di identità e tuttavia povera di legami reali sociali.
0: Una società piena di identità ma povera di legami. Tra l'altro, proprio alla povertà relazionale e alla solitudine dedicheremo la prossima mezz'ora di trasmissione, una bella, preziosa coincidenza. Siamo in conclusione, Pietro Vereni, ma il fatto che appunto noi viviamo oggi in un tempo di incertezza individualistico in cui abbiamo la percezione che abbiamo perso la ritualità del passato, questa sensazione che il ritrarsi della religione non è stato sostituito da qualcosa d'altro, può in qualche modo aver contribuito al ritorno dell'interesse attorno a riti e rituali che ci insegna White House in realtà sono ancora presenti e determinanti all'interno della nostra specie?
1: Sì, appunto, bisogna non cadere, no, nel trucco della nostalgia, cioè il ritorno dell'interesse che c'è attualmente per una certa dimensione mito-rituale, diciamo, no? Non dipende sostanzialmente da questo senso di aver perduto qualche cosa, dipende dal fatto che quei, insomma, no, antichi o recenti che siano, rendono visibile qualcosa che le società moderne spesso occultano, cioè il bisogno umano di dare una forma pubblica, socialmente condivisa, all'incertezza, alla paura, alla morte, al passaggio, alle fasi della vita, alla colpa, alla speranza, all'appartenenza, è uscire proprio da questa dimensione solitaria, no? Quindi nelle fasi di incertezza cresce il bisogno di formalizzare l'esperienza, e i riti servono a dare una sequenza a ciò che altrimenti sarebbe caos. Quindi i miti e i riti interessano perché non separano la cosmologia, il corpo, la società, la natura, la politica, come tendiamo a fare noi moderni o postmoderni. Proprio per questo appaiono come sistemi integrati di senso e di azione, quello è il punto fondamentale, cioè la loro capacità di risultare omnicomprensivi, cioè dentro un rituale ci si sente compiuti dal punto di vista del significato, e noi come animali possiamo vivere in mezzo al dolore, alle situazioni più terribili, ma appunto diceva Susan Langer, c'è una cosa che non possiamo tollerare, è l'insensatezza della nostra vita. I riti contribuiscono a fornire quell'infrastruttura che invece aggrega pezzi della nostra vita in un quadro significativo e quindi rilevante. Ecco.
0: Noi ci dobbiamo fermare qui per oggi, ma ringraziamo moltissimo Pietro Vereni per averci aiutato a leggere quest'opera fondamentale di Harvey Whitehouse. Ricordo il titolo, L'animale rituale, Pietro Vereni che ne ha curato l'edizione in italiano appena pubblicata per Castelvecchi. Professore, ancora grazie, buon lavoro e a risentirla.
1: Grazie a voi, arrivederci.

Un saluto da Franco Fabbri. Questa era After All This Time, una delle canzoni di Hope and Fury, l'ultimo album appena pubblicato di Joe Jackson. È il 22esimo album della carriera discografica di Jackson, che inizia nel 1979, già con un certo riscontro, soprattutto per alcune canzoni che hanno dei caratteri melodici e armonici abbastanza simili, costituiscono una specie di archetipo della composizione per Joe Jackson, con una particolare facilità melodica e anche con un certo modo di costruire l'armonia che ricorda anche altri autori dell'Inghilterra degli anni 60 e 70, a cominciare addirittura da Lennon e McCartney. Alla fine degli anni 70 e primi anni 80, Joe Jackson era uno di quei nuovi cantautori che venivano fuori dalla scena del punk, della new wave di qualche anno prima, come anche Elvis Costello. Diciamo, i due che venivano più nominati sulla scena internazionale erano proprio loro. Joe Jackson ha proseguito per qualche anno producendo degli album di un certo successo e anche delle canzoni particolarmente amate dai suoi ascoltatori appassionati, finché, forse annoiato da quel tipo di produzioni o dall'ambiente discografico, dall'ambiente manageriale, si è dedicato a altro, compresa la musica strumentale da concerto, musica classica. Non è uscito totalmente dalla scena e poi ha prodotto molti altri album, arrivando fino a oggi. Il pubblico che lo segue ama molto queste canzoni, che fra l'altro Joe Jackson scrive ancora adesso, non con una nostalgia per il suo passato, per gli inizi della sua carriera, ma semplicemente perché gli vengono bene così. Ha una grande facilità nell'accoppiare dei versi che colpiscono l'immaginazione con delle melodie cantabili, facili ma non banali. Questa è un po' la sua caratteristica come autore di questo tipo di canzoni, al quale si aggiunge poi una capacità proprio come narratore di inventare delle situazioni tutt'altro che comuni e anche di creare dei personaggi qualche volta buffi, qualche volta patetici, che diventano i protagonisti di storie che il pubblico ama. Qualche tempo fa, ormai 7 anni fa, ho visto un concerto di Joe Jackson, non era il primo al quale assistevo, nel quale il pubblico verso la seconda metà o verso la fine evidentemente aspettava quello che spesso succede nei concerti pop rock, cioè che l'artista, dopo aver presentato le canzoni nuove, torni ai successi condivisi. E a quel punto però non avviene un momento di nostalgia o di narcisismo, ma Joe Jackson fa entrare sul palco un tizio che porta un camice bianco da tecnico elettronico, da tecnico audio di altri tempi, con una scatola in mano che appoggia poi vicino alla tastiera di Joe Jackson, fa finta di collegarla con dei cavi e il pubblico capisce che quello lì è un sequencer, che era all'inizio degli anni 80 la macchina che generava i suoni e gli accompagnamenti di tanta musica pop, di musica anche ballabile. E con questo gesto di tenero umorismo, Joe Jackson parte con uno dei suoi vecchi successi di quel periodo. Ma ascoltiamo un Joe Jackson diverso, sempre dall'album Hope and Fury.

Sempre dall'album Hope and Fury di Joe Jackson, See You in September, che potremmo tradurre Ci vediamo a settembre oppure Arrivederci a settembre. Già il titolo ci suggerisce un orizzonte stilistico diverso da quello delle altre canzoni, e poi, avendo sentito la musica, la melodia, l'armonizzazione, capiamo che siamo in un altro ambito. Siamo nell'ambito della ballada di Timpan Alley, i cui modelli sono i Gershwin, i Kern, i Rogers, Berlin e così via. Cosa che non stupisce a proposito di Joe Jackson, visto che Jackson ha intitolato due dei suoi album Night and Day e Body and Soul. Quindi quell'orizzonte stilistico lì lo conosce molto bene, lo pratica, è un bravo pianista, ha studiato e quindi sa anche come lavorare con questo tipo di melodie, con questo tipo di armonizzazioni. Questo non stupisce gli appassionati di George Jackson, ha queste due personalità. Fra l'altro la canzone potrebbe essere appunto una ballad, ma George Jackson non ha una voce da crooner, quindi la interpreta come anche nella storia altri rocker hanno interpretato le canzoni dei Tune Smiths, dei fabbricanti di canzoni di Timpan Alley, come Elvis Presley o Conway Twitty e altri. Direi che Joe Jackson si compiaccia di avere questa doppia personalità di autore, performer, pop rock e anche di autore di ballad nello stile di Timpan Alley. Questo si manifesta anche in altri aspetti della figura di George Jackson, il suo distacco da certe abitudini, da certi cliché della rock star, che troviamo ad esempio in una sezione del suo sito web intitolata Writings, scritti, dove ci sono cose varie, ad esempio una critica del divieto di fumo nei locali pubblici o una forte critica dell'esigenza manifestata da altri che i cantanti pop e rock assumano una posizione politica. Ma direi che forse il più rappresentativo di tutti questi scritti è la ricetta che Jackson compila per preparare un vodka martini, molto dettagliata, molto ampia, dice che tipo di vodka, che tipo di vermouth, come si sceglie il bicchiere e così via, che fa sembrare James Bond con la sua insistenza sul fatto che debba essere mescolato e non agitato, un po' un dilettante, un parvenu. Ma sentiamo un'ultima canzone da questo album di Joe Jackson, Fabulous People. Un caro saluto da Franco Fabbri.

0: Veronica Noseda, buongiorno e benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Si tiene in questi giorni al Grand Palais di Parigi la mostra di Nan Goldin, un artista che ha esplorato in maniera nello stesso tempo cruda e tenera il mondo underground della New York degli anni 80 e 90. Non si tratta di una mostra di fotografie tradizionali, bensì di 5 slideshow che intrecciano immagini, musica e narrazione. Veronica, cominciamo proprio dalla forma, gli slideshow. Che cosa sono esattamente? Che cosa hanno di singolare?
1: Allora, gli slideshow di Nan Goldin non sono semplici sequenze di immagini, ma vere e proprie narrazioni visive, fotografie proiettate in successione accompagnate da musica, ritmo e spesso testi che costruiscono un racconto emotivo continuo. La loro particolarità sta proprio in questa dimensione immersiva e temporale, a metà strada tra cinema e diario personale, che trasforma ogni immagine in parte di una storia più ampia e profondamente vissuta. A Parigi ce ne sono 5, il celeberrimo Ballad of Sexual Dependency, che ci proietta nell'intimità della cerchia di amici dell'artista, per lo più persone marginali, renomani, prostitute, gay, che hanno dovuto affrontare il disastro dell'AIDS e appunto questo slideshow Ballad of Sexual Dependency è proiettato per la prima volta in Francia. Ma notevolissimi sono anche gli altri, tra cui uno dedicato esclusivamente ai suoi amici trans e un altro che parla della dipendenza alla droga grazie alla testimonianza vocale di molti amici che raccontano il loro vissuto e la loro esperienza.
0: E qual è la chiave per capire il lavoro di Nan Goldin? Perché è unanimemente considerato come un'opera decisiva e toccante.
1: Allora, come ha spiegato la critica d'arte Elisabeth Le Bovisi, nella fotografia di Goldin si possono individuare diversi movimenti. Innanzitutto il movimento generale che ha caratterizzato gli artisti newyorkesi degli anni Ottanta. Tutti si spostavano dalla fotografia al cinema, alla musica e per descrivere questo movimento costante si usava il termine di energia. Le fotografie di questo periodo sono quindi molto energiche. Poi entra in gioco Nan, rifiutata dal mondo della fotografia e quindi impossibilitata ad esporre in galleria, lei ha iniziato a viaggiare con il suo carosello di diapositive e a proiettarle in bar, locali notturni o spazi alternativi e questo le permetteva di spostarsi e di mostrare immediatamente le sue immagini alle persone che aveva fotografato e questa è la chiave. Le sue foto non si rivolgono al pubblico delle gallerie, ma alle persone che appunto lei aveva fotografato e di fatto parlando ai suoi amici, alla sua comunità, ci include, in un certo senso ci parla direttamente, quindi chiunque assistendo a uno dei suoi slideshow può entrare in contatto con questo mondo in maniera molto intima, anche se appunto inizialmente non avevo alcun legame con esse. Quindi, come hai detto bene, un'esperienza estremamente emotiva, quasi un'esperienza di amicizia, insomma, qualcosa che è dell'ordine dell'arte, ma forse più profondamente dell'ordine dei sentimenti.
0: Nan Goldin è nota anche per il suo attivismo, in particolare contro la famiglia Sackler che ha commercializzato in maniera spregiudicata l'Oxycontin, un opioide ad alto potenziale di dipendenza che negli Stati Uniti ha provocato centinaia di migliaia di morti. In che modo la sua opera e il suo impegno politico sono legati?
1: Allora, Nan Goldin ha vissuto la crisi dell'AIDS, ha fotografato i militanti della lotta, vivi e morti, tra l'altro, ci sono delle foto molto famose di alcuni suoi amici morti. Conosce le loro tecniche per attirare l'attenzione dei media e del mondo. Con il suo collettivo Pain, Prescription Addiction Intervention Now, ha organizzato delle proteste, in particolare nei musei finanziati dai Sackler, spingendoli a rifiutare le loro donazioni e a rimuovere il loro nome da gallerie e spazi espositivi. È stato il caso, per esempio, anche al Louvre è riuscita appunto nel suo intento, poiché l'ala sacra del Louvre non esiste più. Il legame tra arte e politica è quindi doppio, come sempre quando si tratta di Nan Goldin. C'è un legame dovuto all'amicizia, all'esperienza di vita, e l'altro è il suo modo di intendere l'arte, lontano dalle istituzioni per dare spazio a delle forme di incontro diretto tra l'artista, la sua comunità e le persone che vogliono entrare a farne parte, anche solo per mezz'ora, anche solo per la mezz'ora di durata di ognuno di questi slideshow.
0: Grazie Veronica Noseda, ricordo abbiamo parlato della mostra che si tiene in questi giorni al Grand Palais di Parigi dedicata all'artista Nan Goldin. Grazie e buona giornata e alla prossima.
1: Grazie, a presto.

0: Nata a Los Angeles, Candace Smith vive in Europa dal 1975. È mezzo soprano e musicologa. Ha una laurea in musica alla California State University, dove si è distinta per il suo impegno nella musica contemporanea. Si è poi specializzata in musica medievale. Ha studiato e collaborato in Italia con Katy Barbarian. Ha ottenuto un diploma in pedagogia vocale. Ha fondato Cappella Artemisia, un ensemble prevalentemente femminile dedicato alla musica dei conventi italiani dei secoli XVI e XVII. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani, oggi alle 14:30.
1: Rete 2.

0: Ilconcerto.ch.
1: Che piacere, ben ritrovati a una nuova puntata di Concerto.ch. Un buongiorno da Barbara Tartari. Oggi parleremo e ascolteremo un violoncellista originario di Basilea, un musicista versatile, membro stabile dell'Orchestra Sinfonica di Berna, ma che unisce a questo anche un'attività solistica di raffinato camerista, per esempio in duo o con il quartetto Dubach, che ascolteremo in questo concerto.ch. Parliamo di Andreas Graf, che come solista ha collaborato con varie orchestre, come l'Orchestra Sinfonica di Norimberga, l'Orchestra da Camera di Berna e l'Orchestra da Camera Svizzera, ed è anche il primo violoncello della 21st Century Orchestra, e questo ha una rilevanza di cui parleremo tra poco. Un momento particolarmente significativo della sua carriera è la registrazione di un disco che andremo ad ascoltare in questo concerto.ch, perché è una novità discografica, un disco per claves che si intitola Hope, 12 preghiere per violoncello e orchestra. Un bel disco pensato e realizzato come un progetto benefico che riunisce compositori di colonne sonore provenienti da tutto il mondo, coniugando l'eccellenza musicale con questo impegno umanitario. È stato registrato con la London Symphony Orchestra nei leggendari Abbey Road Studios, e questo dimostra l'alta qualità di questo progetto discografico. Il titolo è Hope, come dicevamo, in maniera da ricordare a ciascuno la propria umanità condivisa e ispirare a vivere secondo dei valori senza tempo. Ogni composizione, infatti, accanto al proprio titolo, indica un valore principale che vuole promuovere. Partiamo subito con una composizione di Christoph Zirngiebel, compositore tedesco di musica per film, pluripremiato, ha firmato le colonne sonore di oltre 120 produzioni, tra lungometraggi, serie TV, documentari. Il titolo di questo brano è Every Child Has a Right to Dream, quindi ogni bambino ha il diritto di sognare. La virtù a cui si riferisce è la resilienza. Christoph Zirngiebel, dunque, con Andreas Graf al violoncello, la London Symphony Orchestra, diretta da Ben Palmer.

Abbiamo iniziato questo nostro concerto.ch con Every Child Has a Right to Dream di Christoph Zirngiebel. Stiamo ascoltando questo progetto musicale dal titolo Hope con Andreas Graf al violoncello, la London Symphony Orchestra diretta da Ben Palmer. Fin dall'infanzia Andreas Graf è rimasto affascinato dal potere della musica di raccontare delle storie e guardando i film di Charlie Chaplin scoprì subito come la musica potesse trasmettere le emozioni senza bisogno delle parole, raggiungendo una dimensione che spesso il linguaggio non può toccare. Ecco, questa meraviglia lo ha accompagnato per tutta la vita, nel suo percorso di violoncellista, ma anche di regista e di artista a tutto tondo. Ascolteremo ora il brano che dà il titolo a questo disco, Hope per violoncello e orchestra, del compositore Peter Hauser.

Hope per violoncello e orchestra di Peter Hauser. Stiamo ascoltando questo progetto discografico con il violoncellista Andreas Graf, che come dicevamo è anche regista e produttore cinematografico. Il suo cortometraggio The Laws of Attraction, con protagonista Aaron Kuban, ha vinto molti premi, è stato selezionato in concorso in festival cinematografici internazionali, ha poi scritto e prodotto cortometraggi in Inghilterra, in Spagna, negli Stati Uniti, ha vissuto anche a Los Angeles e ha lavorato anche con scienziati della NASA su progetti e su temi legati alla sostenibilità, al cambiamento climatico e alle scienze della Terra. Insomma, è un musicista che ha delle passioni profonde, un'attenzione per i temi cruciali della nostra contemporaneità. Proseguiamo con la composizione di Sharon Faber, compositrice pluripremiata per cinema, televisione, musica da concerto, vincitrice di un Grammy Award e candidata agli Emmy, che ha firmato colonne sonore pubblicate ed eseguite in tutto il mondo. Di Sharon Faber ascoltiamo Echoes of Eternity, che ci riporta al valore dell'amore.

Echoes of Eternity di Sharon Faber. Riascoltiamo qui il violoncello di Andreas Graf con la London Symphony Orchestra. La registrazione agli Abbey Road Studios di questo disco è una cifra distintiva di un suono, di una qualità. E quest'album rappresenta anche un gesto concreto di solidarietà, perché i proventi sono destinati a sostenere bambini colpiti da guerre e conflitti attraverso degli aiuti umanitari concreti. La prossima composizione rappresenta l'empatia. È una composizione di David Kudell, compositore statunitense di musica sinfonica, noto soprattutto per aver vinto nel 2020 la celebre Westworld Scoring Competition, a cui hanno partecipato 11.000 musicisti, destando grande attenzione per l'originalità di scrittura e per l'impatto sul panorama compositivo internazionale. Il brano che ascoltiamo di David Kudell si intitola Farewell.

Questa era Farewell di David Cudell. Proseguiamo ora con la musica di Tom Roberts, compositore inglese di musica per film e per i media. Ha studiato all'Università di Cambridge e ha iniziato la sua carriera professionale a Londra, lavorando per il teatro. Molti film con le sue colonne sonore sono stati presentati a Cannes, per esempio, e ad altri festival importanti. Di Tom Roberts ascoltiamo A Promise.

La fiducia, il valore raccontato da questo brano di Tom Roberts dal titolo A Promise. Abbiamo ascoltato Andreas Graf al violoncello con la London Symphony Orchestra. Ora voltiamo pagina andando ad ascoltare il violoncello di Andreas Graf in ambito cameristico con uno dei suoi ensemble, e cioè l'Alexandre Dubac Quartet. Graf ha una storia musicale che nasce a Berna, consegue il diploma di solista nel 2007 e poi inizia la sua carriera da solista. Incontra il violinista svizzero Alexandre Dubach, musicista di Thun, e si unisce a questo quartetto. Nel 2011 pubblicano insieme un disco dedicato a un quartetto di Joseph Haydn insieme al quartetto di Tchaikovsky. Iniziamo subito dal quartetto di Franz Joseph Haydn, detto delle quinte. Fa parte dell'opera 76, che appartiene a una fase matura, diciamo, della vita creativa di Haydn, un compositore ormai economicamente molto sicuro, che ha una piena autonomia artistica, e questi sei quartetti furono dedicati al conte ungherese Joseph Georg von Erdödy. Questo secondo quartetto della raccolta è noto con il soprannome delle quinte, perché deriva dalle due quinte discendenti, la quinta La Re e Mi La, che costituiscono il nucleo tematico dell'allegro iniziale. Si passa poi ad un andante piuttosto allegretto. Il terzo movimento è il minuetto, conosciuto come canone delle streghe, e il finale, vivace assai, denota un vago colore ungherese di carattere zingaresco. Ascoltiamo questo quartetto per archi, opera 76, numero 2 in re minore di Franz Joseph Haydn, con l'Alexandre Dubach Quartet.

Alexandre Dubach Quartet, formato da Alexandre Dubach e Lorenz Indermüller ai violini, Dominique Fischer alla viola e il nostro Andreas Graf al violoncello. Il quartetto opera 11 di Tchaikovsky è la prima opera matura, risale al 1871 e sicuramente Tchaikovsky lo scrisse per aumentare, diciamo, le proprie entrate. L'opera riflette una forma classica. Noi ascoltiamo lo scherzo, che ci riporta ad un ritmo di valzer vivace, brillante, e il finale allegro giusto, il movimento più virtuosistico di questa pagina, una conclusione di grande energia.

scherzo e finale dal quartetto per archi numero 1 in re maggiore opera 11 di Piotr Ilyich Tchaikovsky che abbiamo ascoltato con Alexandre Dubach Quartet. Noi chiudiamo questo concerto.ch ritornando al disco Hope di Andreas Graf con la London Symphony Orchestra ascoltando Unknown Story del compositore Oleg Trojanovsky, un musicista cresciuto a Ginevra che ha studiato composizione al Conservatorio di Mosca e che ora è di casa a New York.

0: Oleg Trojanovsky, questa era Unknown Story. Abbiamo ascoltato Andreas Graf al violoncello con la London Symphony Orchestra diretta da Ben Palmer. Per chiudere questo concerto punto CH, ringraziando sempre Alissa Nimbrini per la sua programmazione, da Barbara Tartari, a presto e grazie per il vostro ascolto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

poi, perché dici di amarmi? Per andare avanti. Dove? No.

0: Siamo sempre connessi, ma mai stati così soli. In un mondo che promette legami istantanei, cresce silenziosa una nuova forma di povertà, quella relazionale, che non si misura in reddito o beni materiali, ma nel numero di rapporti che riusciamo a creare e mantenere. Così recita la copertina del primo numero della rivista italiana Nessi, uscita appunto in questo suo primo numero nello scorso autunno, una pubblicazione di Percorsi di Secondo Welfare, un laboratorio di trasformazione sociale. E possiamo dirci che in fondo non ci stupisce più di tanto che esordisca proprio con il tema della povertà relazionale. Intanto mi ha raggiunta in studio la collega Elisa Rossello. Buongiorno Elisa.
1: Buongiorno Barbara, buongiorno a chi ci ascolta. Sì, esatto, l'anno scorso l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarava che nel mondo la solitudine affligge una persona su sei e causa 871.000 decessi all'anno. Quindi si tratta di un tema importante non solo a livello psicologico e sociale, ma anche in termini di salute. Diversi paesi iniziano a preoccuparsi e cercare soluzioni. Per esempio in Ticino pensiamo a Mendrisio, che apre delle portinerie di quartiere per promuovere la socialità. Ma avremo modo di parlarne.
0: Sì, senza dubbio. Insomma, la solitudine come fenomeno sociale e i possibili rimedi al centro del nostro approfondimento di oggi. Noi ne parliamo con Chiara Saraceno, ben ritrovata alla Radio Svizzera. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Chiara Saraceno è sociologa, professoressa ordinaria all'Università degli Studi di Torino. Si è occupata molto dei temi di famiglia, povertà ed emarginazione ed è proprio autrice di uno degli articoli della rivista Nessi, intitolato proprio Che cosa significa povertà relazionale. Insieme a lei anche Tiziana Madella, benvenuta anche a lei.
3: Buongiorno e grazie dell'invito.
0: Tiziana Madella è docente professionista SUPSI in lavoro sociale e direttrice della divisione socialità e pari opportunità della città di Mendrisio. Tiziana Madella che fra l'altro proprio il mese scorso in seno dell'ultimo evento del forum genitorialità della Svizzera italiana teneva una relazione proprio sul tema della povertà relazionale. E da qui partirei magari con Chiara Saraceno chiedendole proprio in che cosa consiste questa povertà relazionale.
2: Quando si parla di povertà relazionale ci si riferisce alla mancanza o alla scarsità comunque delle relazioni interpersonali, che possono essere familiari, di amicizia, di comunità, anche di lavoro, e che sono tutte fondamentali per il benessere psicologico e sociale. Cioè non avere relazioni significative può proprio comprimere il senso di stare al mondo, di comunque benessere, e può anche avere degli effetti sulle condizioni materiali, perché da un lato avere relazioni significative significa avere possibilità di parlare con altri, di non stare da soli e così, ma può anche non dare l'opportunità di trovare sostegno in caso di bisogni. Poi si deve distinguere tra le relazioni, cioè ci può essere una povertà di relazioni più prossime, quelle che un sociologo statunitense, Granovetter, chiamava i legami forti, quindi legami familiari, ma anche di amicizia più vicina, più prossima, quindi queste possono mancare o anche essere fortemente inadeguate, inadeguate da un punto di vista qualitativo, e poi ci sono anche, però sono altrettanto importanti quelle che sempre Granovetter chiamava i legami deboli, non perché siano fragili, ma perché sono meno prossimi, ma pure quello che in altri termini si può anche chiamare capitale sociale, cioè quelle relazioni di lavoro, di anche di conoscenza, che però consentano anche di esplorare le opportunità nel mondo al di fuori della propria cerchia più ristretta, possono aiutare a trovare un lavoro, a vedere cose diverse e così via. Entrambi i tipi di relazioni sono importanti.
0: Sì.
2: Mancare, avere troppo di uno e niente dell'altro può anche essere può anche non produrre un benessere sufficiente o Mi dica, scusi, l'ho interrotta.
0: No, intanto è particolarmente allarmante constatare come questo, appunto, emergenza sulla penuria di relazioni, sia deboli sia forte, poi magari su questa distinzione torniamo con Chiara Saracene, arrivi dall'OMS, no? Proprio anche per le sue implicazioni che ha sulla salute, addirittura con dei dati impressionanti relativi ai decessi che conseguono alla solitudine. Tiziana Madella, quali sono le principali cause che possiamo individuare per questa, possiamo chiamarla, epidemia di povertà relazionale, e come si manifesta il fenomeno anche in un contesto piccolo come il nostro, la Svizzera italiana, che non è composta, per dire, da grandi metropoli alienanti dove ci immaginiamo può essere più presente la povertà relazionale?
3: Allora, io direi che dal nostro osservatorio non parlerei di epidemia, ma sicuramente di un elemento su cui dobbiamo fare attenzione, di un fattore di rischio. I motivi io li ritrovo soprattutto in un concetto di precarietà, una precarietà su tre livelli che riscontriamo sempre di più nelle nostre realtà, una precarietà di legami, di opportunità e di protezioni. E mi spiego, precarietà di legami noi rileviamo comunque all'interno chiaramente dei mutamenti, dei modelli familiari, una maggiore fragilizzazione dei vincoli matrimoniali, familiari, l'aumento delle separazioni e dei divorzi che impattano evidentemente sulle relazioni e sulle dinamiche anche generazionali delle famiglie. Una precarietà di opportunità legato proprio un po' anche all'instabilità economica, quindi la difficoltà di accesso al lavoro, la precarizzazione legata ad alcune categorie, le difficoltà economiche sempre più presenti nella nostra realtà, e anche una precarietà a livello di protezione in termini di diritti, di difficoltà di accesso ai servizi, di burocratizzazione, che selezionano anche veramente poi e impattano in maniera importante sulla capacità delle persone di rivolgersi ai servizi. Tutti questi elementi incidono ulteriormente sul concetto di povertà relazionale, quindi sulla mancanza di legami, e hanno un valore importante cumulativo rispetto a tutta una serie di difficoltà che le persone ci portano ai servizi oggi.
1: Forse si intuisce già un po' la risposta alla prossima domanda che vogliamo fare a Chiara Saraceno, e cioè: le relazioni potrebbero a prima vista essere un rapporto personale, individuale, però per esempio Tiziana Madella ha citato diversi fattori che sono piuttosto sociali legati a questo fenomeno. Quindi, appunto, Chiara Saraceno, in base a cosa si può definire questo fenomeno di povertà relazionale un fenomeno sociale, quindi con delle implicazioni di salute pubblica e strutturali?
2: Beh, ci sono anche fasi del ciclo di vita, per esempio sono particolarmente a rischio di povertà economica, per esempio gli anziani.
0: Certo.
2: Chi mi ha preceduto parlava per esempio della fragilità matrimoniale, per esempio, tutte le ricerche mostrano che nel caso di divorzio, di separazione, sono più a rischio gli uomini se non si sono rimessi in coppia, perché non avendo per esempio esercitato sufficientemente la dimensione, cioè avendo delegato spesso la gestione delle relazioni non professionali, ma quelle familiari eccetera, alla moglie, spesso si trovano spiazzati poi in età anziana, anche se non sono più spesso le anziane a trovarsi fisicamente da sole, cioè vedove, perché vivono più a lungo, eccetera, quindi possono sperimentare se non hanno figli. Cioè, l'età anziana è particolarmente a rischio, perché poi si perdono gli amici, muoiono attorno a loro, no? I figli a volte sono lontani, eccetera, e quindi bisogna anche, in una società che oggi non è più immobile e stanziale, in cui tutti stanno sempre nello stesso posto, i figli stanno nello stesso posto dei genitori, i pochi figli che ci sono, eccetera, questo è un rischio che bisogna in qualche modo fronteggiare offrendo altre opportunità di socialità, di incontro. Non necessariamente vivere da soli è un fatto di solitudine, però se si oltre a vivere da soli non c'è niente attorno a sé, o non ci sono occasioni di incontro e possibilità, diventa, può essere davvero molto, molto rischioso. Così come anche la maternità può per molte donne essere un fattore di isolamento, perché ci si chiude se non si hanno sufficienti sostegni attorno, eccetera, può essere un fatto di chiusura che rischia davvero di per alcune donne di far saltare gli equilibri, no? Di perdere il senso della dimensione di sé al di fuori dell'accudimento e della maternità. Chi poi è in situazioni di fragilità, come veniva ricordato, quindi non riesce neanche a sviluppare relazioni significative, lavorative significative, perché il lavoro è precario, perché non il contesto di vita restituisce solo un senso di essere effimeri, cioè che tutte anche le relazioni sono effimere, è particolare, è esposto al rischio anche di non riuscire a sviluppare la capacità addirittura di mantenere le relazioni, perché mantenere le relazioni è una capacità che va coltivata, cioè che deve trovare delle opportunità, ma anche che va coltivata come importante. Se si vivono delle esperienze sempre effimere, precarie, provvisorie, in cui non si riesce a investire in una relazione, questo diventa anche una incapacità, un'incompetenza relazionale che diventa socialmente strutturata.
0: All'interno del contesto della Svizzera italiana e del Canton Ticino, direi che senza dubbio la città di Mendrisio è pioniera al momento nel cercare di promuovere delle misure a favore dell'inclusione, della coesione sociale, contro l'isolamento e il dolore sociale. Tiziana Madella, ci vuole magari raccontare del laboratorio in corso a Mendrisio? Di particolare interesse per noi è l'esperimento delle portinerie di quartiere che ancora non esistono nella maggior parte dei comuni e delle realtà ticinesi, mentre a Mendrisio, se ho ben capito, ce ne sono 4.
3: Sì, esatto, ce ne sono 4 al momento di portinerie, ma io farei un passo indietro, nel senso che a fronte un po' di tutto quello che diceva la professoressa Saracena, evidentemente Mendrisio ha delineato delle linee strategiche nella direzione proprio di promuovere, accanto alla risposta dei bisogni individuali con i nostri servizi, un welfare maggiormente di comunità da un lato, e dall'altro quello di creare tutta una serie di alleanze e di partenariati sul territorio, proprio per andare ad impattare su quello che è il nostro territorio, creare dei contesti aggregativi migliori in ottica proprio di capitale sociale. E da qui quindi noi abbiamo raccolto qualche anno fa, siamo partiti nel 2017 raccogliendo alcune sfide, alcuni bisogni portati dalla popolazione. Ricordo che Mendrisio è una città aggregata con 10 quartieri, alcuni molto piccoli, dove si sono persi i luoghi di incontro. Abbiamo quartieri dove non ci sono più bar, dove ha chiuso la posta, dove non ci sono quasi negozi, quindi c'era veramente un bisogno di aggregazione. Quindi siamo partiti da questo bisogno segnalato, abbiamo creato delle coprogettazioni con alcune persone che sono diventati dei gruppi di lavoro che ci hanno accompagnati in questi anni, e oggi abbiamo 4 portinerie in 4 luoghi diversi con delle caratteristiche molto diverse. Sono dei micro progetti, ma le portinerie sono diventati dei luoghi di incontro, dei luoghi di attivazione sociale, dove da un lato andiamo a creare
0: incontri. Cos'è esattamente una portineria? Ce lo spiega?
3: È uno spazio messo a disposizione della città, molto spesso sono spazi delle ex case comunali, all'interno dei quali abbiamo delle persone che si mettono a disposizione, che garantiscono un'apertura settimanale, ci sono incontri, attività, ci sono delle tavolate, ci sono le colazioni di quartiere, un cittadino o una cittadina possono partecipare, proporre delle iniziative, ci si ritrova per bere un caffè, si ritrovano le famiglie, si ritrovano le persone anziane, e all'interno di questi spazi è chiaro che noi offriamo delle attività legate anche alla promozione della salute. Abbiamo delle figure professionali che ruotano attorno, un infermiere di comunità che porta dei temi, facciamo delle attività di movimento, facciamo dei giochi, abbiamo aperto questi spazi alle associazioni del territorio che non avevano neanche uno spazio di ritrovo, quindi acquistano nei vari quartieri delle configurazioni differenti, a geometria variabile, per rispondere ai progetti, e la co-costruzione avviene attraverso gli stakeholder, le persone che vivono questi luoghi, possono essere delle associazioni, possono essere anche dei cittadini e delle cittadine E poi ecco un altro aspetto importante, inseriamo anche delle persone escluse dal mondo del lavoro attraverso questi programmi di utilità pubblica, quindi persone che sono escluse, che difficilmente potranno essere reinserite, che lì ritrovano un ruolo, una funzione, e molto spesso sono persone sole e che si portano dietro un percorso di vita anche difficile, che diventano dei punti di riferimento per la comunità. Quindi la sfida è stata proprio quella anche di costruirli insieme alla popolazione attraverso un lungo lavoro, e oggi possiamo dire appunto di avere queste quattro realtà, questo progetto chiaramente nato grazie alla collaborazione con ProSenectute, lavoro sociale comunitario, che è un progetto finanziato appunto dal Cantone, dalla DASF, e in questi 3 anni siamo stati accompagnati ecco dai i colleghi e le colleghe di ProSenectute, e dal prossimo anno la città assumerà un ruolo più direttivo anche sulla governance di questi progetti, in collaborazione, ripeto, con i cittadini, le cittadine, le associazioni e le commissioni anche di quartiere, che noi abbiamo sostenuto proprio perché sono un'antenna del quartiere, e questi ci permettono chiaramente anche di intercettare quelli che sono i bisogni delle persone, e anche quando ci arrivano poi tutta una serie di persone ai servizi sociali, portatrici di tutta una serie di problematiche, noi possiamo fare un lavoro di aggancio anche all'interno delle portinerie, proprio per potenziare questa parte legata all'importanza delle relazioni sociali.
1: Capiamo meglio cosa succede all'interno di queste portinerie, però da un punto di vista più, diciamo, teorico. Quindi chiediamo a Chiara Saraceno, il tipo di interazioni e quindi di relazioni che si sviluppano in questi spazi, intanto che tipo di legame sono, se forte o debole, e poi in che modo possono promuovere le reti sociali e quindi combattere la povertà relazionale?
2: Intanto mi permetta di dire che anche a Torino abbiamo, per iniziativa di un'associazione che si chiama Rete Italiana di Cultura Popolare, abbiamo creato delle portinerie di comunità, le chiamiamo così, che sono aperte tutti i giorni, salvo che nel weekend, ma sono aperte tutti i giorni, e sono diverse, e anzi stanno anche sviluppandosi in tutta Italia con la stessa idea. Cioè, queste, nelle portinerie si crea capitale sociale, come ricordava anche chi mi ha preceduto, nel senso che si sviluppano relazioni, si mettono in contatto le persone con enti, associazioni, eccetera, che possono soddisfare dei bisogni, si attivano anche le persone, cioè, per cui possono anche restituire, possono loro stesse portare le proprie capacità, i propri desideri, la propria voglia di fare, le proprie proposte, e quindi si creano reti, poi che siano reti di legami deboli o di legami forti, cioè si possono anche sviluppare amicizie forti, ma soprattutto si dà il messaggio e l'opportunità alle persone di non sentirsi sole, cioè di non, o anche alle famiglie, penso per esempio ai singoli, ma anche alle famiglie migranti che arrivano in una città e che conoscono magari soltanto i propri simili, cioè simili nazionali, di lingue, però che fanno fatica a inserirsi, che invece in una portineria possono trovare, oltre all'aiuto se ne hanno bisogno per muoversi nel mondo, anche relazioni di tipo diverso, allargando la propria cerchia di relazioni e sentendosi meno isolate rispetto alla città in cui vivono. Quindi non è detto che la portineria sia l'unica modalità, ci sono altre esperienze, penso alle università della terza età, per dire, per molte persone che sono in pensione, che sono luoghi in cui oltre a apprendere cose nuove si possono anche sviluppare relazioni di altro tipo, le parrocchie, eccetera, però dobbiamo pensare a dei luoghi di socialità, e aggiungerei che non richiedano di essere iscritti o di dover pagare, cioè perché oramai anche per trovarsi con gli amici bisogna andare a prendere l'aperitivo, cioè pagare qualche cosa. Questi sono, bisogna invece sviluppare luoghi in cui ci si possa incontrare magari anche per caso, anche senza essersi conosciuti prima, senza dover pagare qualche cosa, liberamente, anche portando anche le proprie

0: aggiunge dunque al primo, che è quello dello Stato, e che coinvolge l'insieme delle politiche sociali garantite da soggetti non pubblici, quindi imprese private, associazioni, parti sociali, terzo settore, volontariato, c'è ancora tutto il contesto informale. Tiziana Madella, lei è capa di visione della città di Mendrisio, ma ci conferma insomma che per accrescere il capitale relazionale non può esserci soltanto lo Stato e la cosa pubblica.
1: No, assolutamente, soprattutto nella nostra realtà diventa fondamentale lavorare proprio sul capitale sociale dei nostri territori. Se penso al nostro osservatorio di Mendrisio, noi abbiamo moltissime associazioni, alcune sicuramente in difficoltà perché fanno fatica nel ricambio generazionale, ma che offrono dei servizi, delle attività fondamentali che l'ente pubblico non può svolgere. Se io penso a questi 17-18 anni che lavoro a Mendrisio, ritroviamo un aumento dei bisogni portati ai servizi, ma anche l'impossibilità da parte dei servizi a continuare a rispondere unicamente ai bisogni individuali. Dobbiamo dare delle risposte differenti e quindi da qui anche tutto il lavoro, come dicevo prima, di sostegno e di partenariato con il territorio. Il territorio è molto ricco, quindi da un lato le associazioni ci portano anche la loro visione di quello che è il bisogno, un bisogno che arriva diverso ai servizi, quindi diventa importante integrare la loro visione. Dall'altro lato noi lavoriamo molto anche per sostenere le associazioni formali, supportandole, dandogli gli spazi, il sostegno amministrativo, ma anche tutto quello che è fondamentale, quello che è il volontariato informale, che è quello che si ritrova in questi luoghi, perché l'impatto che possono avere le relazioni, se io penso per esempio alle persone rimpatriate, ai cittadini svizzeri che arrivano da fuori, è vero, il cantone, il comune offre spazi, sostegni economici, prese a carico individuali, ma l'importanza di avere un luogo e uno spazio con cui condividere il pranzo di Natale, una domenica, un'occasione di festa, sono veramente fondamentali e altrettanto importanti delle erogazioni di quelle che sono le prestazioni, per cui il nostro focus deve essere anche quello di lavorare sul territorio, con il territorio, promuovendo in continuazione delle occasioni di incontro, e per fare questo evidentemente ci vogliono anche degli operatori e delle operatrici che, come dico spesso, lavorano sulla soglia. Non ci vogliono più solo i professionisti dei servizi, ma anche operatori flessibili che abbiano la capacità di confrontarsi con i servizi, con i cittadini, con le commissioni di quartiere, con le associazioni e insieme costruire reti e progetti. E questo è un grande lavoro che stiamo imparando, che stiamo sperimentando dopo diversi anni e che comincia a dare effettivamente un risultato positivo in termini comunque di apprezzamento, perché in più queste realtà hanno un impatto economico residuo. Ecco, sappiamo quanto è importante anche la dimensione dei costi. Le portinerie di quartiere sono luoghi accessibili, gratuiti, che costano anche poco. Si tratta però di avere operatori e operatrici che abbiano le competenze per fare lavoro sociale di comunità, che è altrettanto importante delle prese a carico dei servizi sociali oggi nella nostra realtà.
2: Quindi spazi di socializzazione, coinvolgimento dei partecipanti in modo attivo, però ci rimane una curiosità, abbiamo pochi secondi, però vogliamo chiederlo a Chiara Saraceno. Gli spazi virtuali, i contatti attraverso i social, perché non valgono come legami per appunto sostituire, se mancano, quelli nella vita reale?
3: Perché lo star faccia a faccia, il conoscersi è importante, il fare anche delle cose assieme, cioè i legami virtuali possono avere una grande importanza, si può stare in relazione anche con qualcuno che abita lontano. Pensiamo durante il Covid quanto sia stato importante poter stare comunque in relazione, o quanto è importante per esempio per chi è migrante in un paese diverso e magari ha lasciato i propri genitori o i propri figli al paese d'origine, il poter stare in contatto. Quindi assolutamente è importante, ma non può sostituire la relazione anche della consuetudine, del guardarsi negli occhi, del fare una cosa assieme, del capire il sentimento dell'altro, del farsi anche compagnia, no? Anche dello star fianco a fianco, questo è importante, quindi non sono sostitutive, possono integrarle. Quando diventano sostitutive diventano rischiose, perché sembra di avere una relazione, addirittura c'è qualcuno che oggi chiama una relazione con una chatbot,
0: sì,
3: no?
0: Sì.
3: Ecco,

0: E questo rischia anche di far perdere il senso della realtà e anche della propria realtà a un certo punto.
1: E in questo senso. E in questo senso è anche importante usare le parole giuste, no? Relazione per una consultazione di un chatbot non può essere equiparabile o sostituito al guardarsi occhi negli occhi. Allora, siamo partiti dalla povertà relazionale, un fenomeno sociale, strutturale, anche di sanità pubblica, per cercare di capire quali le forme partecipate fianco a fianco possono essere adottate anche nella realtà ticinese per contrastarle. Io ringrazio la sociologa Chiara Saraceno per essere stata con noi.
0: Grazie a voi.
1: E grazie anche a Tiziana Madella, docente professionista SUPSI e direttrice della divisione Socialità e Pari Opportunità della città di Mendrisio.
2: Grazie anche da parte mia, buona giornata.

0: Verde Aurora.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, benvenute e benvenuti all'ascolto da parte di Andrea Pazzioli. Siamo pronti per passare insieme una mattinata, sono le 6 di mercoledì 6 maggio 2026 e saremo insieme fino alle 9:30 e cominciamo come sempre con la rassegna stampa e con uno sguardo sui quotidiani della Svizzera italiana e poi guarderemo anche fra le 6:30 e le 7 le pagine culturali e poi dalle 7 in poi avremo occasione anche di fare numerose interviste e collegamenti in diretta con i nostri ospiti. Ma per questa prima ora invece ci dedichiamo alla rassegna stampa, vediamo i titoli principali sui quotidiani. Il Corriere del Ticino titola sull'attualità internazionale: Golfo Persico è stallo, Trump dichiara scaramuccia. Il titolo letteralmente: Golfo Persico è stallo, Trump due punti, scaramuccia. Il presidente statunitense ha definito la guerra contro l'Iran una semplice scaramuccia e rilancia il Project Freedom per dare via libera alle navi cargo e alle petroliere tuttora ferme davanti allo stretto di Hormuz, si legge nel sommario. Circa 1600 navi rimangono bloccate nello stretto con circa 20.000 marinai a bordo. Questo è il titolo principale. Poi in taglio medio, sempre sul Corriere, un altro titolo: i benzinai, due punti, perso un cliente su tre, fra virgolette, la dichiarazione dei benzinai stessi. I benzinai, perso un cliente su tre, carburante, i duri effetti del taglio italiano delle accise sulle stazioni di rifornimento ticinesi. Questi dunque i titoli principali. Segnalo poi sulla prima del Corriere l'editoriale di Osvaldo Migotto sulla notizia d'apertura sulla guerra nel Golfo Persico, e questo editoriale lo leggeremo fra poco. Ne leggeremo qualche estratto e ne riassumeremo il senso generale. Questa dunque è la prima del Corriere del Ticino e vediamo ora la prima della Regione. Anche qui c'è una notizia d'apertura e un editoriale sullo stesso argomento. Leggeremo l'editoriale che è firmato dal direttore Daniel Ritzer fra qualche minuto. La notizia alla quale la Regione dedica dunque sia l'apertura sia l'editoriale è quella che più che una notizia è una contingenza politica legata alle iniziative casse malati. Il titolo è: iniziative casse malati, sì, le strade si separano. Da centro e PLR un rapporto sulla proposta leghista, la rabbia del PS, del Partito Socialista. Insomma, centro e PLR nel Canton Ticino lavoreranno a un rapporto sull'iniziativa leghista per le deduzioni. Il Partito Socialista però ricorda: anche la nostra iniziativa è stata votata dal popolo, perché privilegiare l'una rispetto all'altra. Questo è il titolo principale e segnalo sulla prima, oltre all'editoriale, anche il pezzo di Roberto Scarcella, l'album mondiale. La Regione sta proponendo una serie di pezzi in avvicinamento ai mondiali di calcio. Siamo al 18° pezzo su 22. Roberto Scarcella presenta i mondiali del 2006, la Coppa del Mondo in Germania vinta dall'Italia. Queste dunque le prime pagine dei quotidiani della Svizzera italiana. Fra poco leggeremo gli editoriali, nel frattempo ascoltiamo un brano da Moondance. Moondance nel 1970, uno storico disco del cantautore nordirlandese Van Morrison.

E questo era Van Morrison con Moondance. Abbiamo annunciato prima gli editoriali sui quotidiani della Svizzera italiana, leggiamone qualche estratto. Osvaldo Migotto parla della notizia d'apertura, e cioè la situazione nel Golfo Persico. Una via d'uscita alla grave crisi che sta pregiudicando l'intera economia mondiale ancora non si intravede, scrive Migotto. Il presidente Trump alterna dichiarazioni da spaccone, se ci colpiscono spariscono, a valutazioni che tendono a minimizzare le ripercussioni del conflitto, che è definito da Trump una mini guerra, una scaramuccia. Tuttavia di mini non c'è proprio nulla, annota Migotto, nelle ripercussioni prodotte dal braccio di ferro militare in atto tra Washington e Teheran. La comunità internazionale osserva con apprensione quanto accade fra i belligeranti, con le borse che oscillano verso il basso o verso l'alto in base alle dichiarazioni che giungono da Washington e Teheran, mentre il commercio mondiale sta subendo un rallentamento e una spirale inflazionistica innescati dal blocco di centinaia di petroliere nello stretto di Hormuz. Il rischio, aggiunge Migotto, è che ancora una volta il tentativo di eliminare un regime dispotico e pericoloso a causa della corsa verso l'atomica, avviata da tempo dai vertici iraniani, si trasformi in un pericoloso boomerang. Forse una spinta verso una soluzione negoziale della grave crisi in atto in Medio Oriente potrebbe essere favorita dall'imminente viaggio in Cina del presidente statunitense, conclude Migotto. Pechino potrebbe avere le carte giuste per ricondurre Trump a più miti consigli. E questo era l'editoriale sul Corriere. Sulla regione, Daniel Ritzer parla della impasse che si è venuta a creare attorno all'attuazione delle iniziative sulle casse malati approvate dal popolo il 28 settembre 2025. Il PLR hanno pubblicato un rapporto sulla proposta della Lega, e l'idea sarebbe quella di scindere i due dossier, quello della deduzione integrale dei premi proposta dalla Lega e quella del tetto del 10% del Partito Socialista. Questo per sbloccare il grosso nodo del finanziamento. Secondo Ritzer si tratta di una manovra in vista delle elezioni cantonali dell'anno prossimo. E Fiorenzo Dadò del centro sta strizzando l'occhio al proprio elettorato benestante, lo stesso Dadò che 3 mesi fa aveva affermato: di borghese noi non abbiamo proprio nulla, e ancor meno abbiamo ricchi padroni che ci dettano l'agenda e ci finanziano. L'iniziativa per la deduzione integrale dei premi in questo modo comunque avrebbe la strada spianata, vi sarebbe una convergenza fra Lega, PLR e Centro per portarla a casa in tempi stretti, per ottenere qualcosa, dicono loro. Sì, scrive Daniel Ritzer, ma che fine farà l'altra iniziativa accolta dal popolo, quella socialista del tetto del 10%? È davvero impossibile finanziare il tetto del 10%? Il centro di competenza tributarie della SUPSI ha dichiarato che le possibilità per incrementare il gettito e così riuscire a fare fronte agli impegni derivanti da decisioni popolari già presi, volendo, ci sarebbero. Ergo, conclude Ritzer, qui non si tratta di soldi ma di mera volontà politica. E questo era l'editoriale sulla regione. Ora ascoltiamo la cantante italo-greca Marina Moulopoulos.

E questo è un brano di Marina Moulopoulos tratto dall'album Distichos pubblicato nel 2015. Vediamo anche le prime pagine, i titoli di qualche giornale italiano. Si parla dello scontro che porta Trump lo scontro fra Trump e tutti, di fatto, nei titoli dei quotidiani. A parte il Sole 24 Ore che titola sull'economia, ma mette comunque lo scontro, gli scontri di Trump in prima, in particolare le parole di Trump rivolte nei confronti di Papa Leone XIV. Il Corriere della Sera titola l'altolà del Papa a Trump, nuovo attacco della Casa Bianca al Pontefice, il tycoon dichiara Leone mette in pericolo i cattolici. Questo è il titolo sul Corriere. Trump alza lo scontro. Il Papa, due punti, predico la pace. Il Presidente alla vigilia della visita di Rubio, Leone mette in pericolo i cattolici. Il Pontefice, se mi vuole criticare, dica la verità. Il Segretario di Stato minimizza. Questo su La Repubblica e poi su Il Manifesto. Il titolo è Santa Pazienza. Alla vigilia della visita in Vaticano, domani, del segretario di Stato Rubio per tentare di riaprire il dialogo, Trump attacca nuovamente il Papa. Con lui i cattolici sono in pericolo. Netta la replica di Leone, se vuole criticarmi lo faccia con verità. Santa pazienza. Il titolo, il Sole 24 Ore titola sull'economia, nel piano casa del governo entrano 53.000 immobili residenziali pubblici, ma c'è in alto a destra anche questo titolo. Trump, il Papa mette in pericolo molti cattolici, la replica di Leone, predico la pace. Quindi al centro delle prime pagine dei quotidiani italiani c'è questo, c'è anche un editoriale di Lucio Caracciolo su questo. Sulla Repubblica, Donald Trump scrive: ha attaccato il suo segretario di Stato Marco Rubio senza nominarlo, lo ha fatto per via indiretta quanto palese, prendendosela con Leone XIV affinché il suo teorico braccio destro ma effettivo critico interno intendesse. Quindi secondo Caracciolo la critica a Trump è una critica a Rubio. Il presidente considera la visita di Rubio al pontefice americano un'intollerabile canossa e in contraddizione con le sue ripetute sparate contro Papa Leone XIV, quindi un tentativo di smarcarsi avendo annusato la catastrofe annunciata per il Partito Repubblicano alle elezioni parlamentari di mezzo termine il 3 novembre, che secondo i pronostici faranno di Trump la più zoppa delle anatre zoppe. E in tal modo ridurranno le speranze di Rubio di succedergli quasi a zero, a meno di non prenderne le distanze, operazione in effetti in corso. Per questo il capo della diplomazia Stelle e Strisce, come il vicepresidente J.D. Vance, è cattolico ma più smaliziato, ha ottenuto di vedere il Papa domani mattina in Vaticano. Sarà un incontro franco, aggettivo che in diplomazia sta per diretto, senza circonlocuzioni. Stile del Papa e professionalità di Rubio garantiscono che lo sarà, anche se al pubblico verrà servita poi una versione addolcita. Al solito, commenta Caracciolo, Trump si è costruito una sua realtà irreale. Il Papa è colpevole di connivenza con le ambizioni nucleari del regime iraniano. L'accusa a Leone XIV di patrocinare la bomba di Teheran suona replica a Rubio che nella riunione alla Casa Bianca in cui si è discusso il piano di attacco alla Repubblica Islamica l'aveva valutato una stronzata, più o meno come Vance, così Caracciolo sulla Repubblica. Quindi questo dimostra come Trump abbia perso ogni misura di se stesso e della sua magistratura. E poi questa insofferenza per gli appelli del Papa alla pace disarmata e disarmanta, umile e perseverante, che in realtà riflettono un disagio proprio di politica interna. Trump è fuori controllo, insomma, il suo gusto della provocazione sta deragliando verso la confusione più sguaiata, che non impressiona nessuno ma preoccupa tutti. Una persona in queste condizioni alla Casa Bianca, alla testa di una nazione in crisi di identità e di autostima, diffonde un'aura di pericolosa imprevedibilità intorno agli Stati Uniti, fino a ieri riferimento per tutti. Intanto la Santa Sede ha avvertito Rubio, meglio smetterla con la polemica, il Papa rifiuta di scendere sul piano di Trump, ha dato disposizione di nominarlo il meno possibile, meglio per nulla, nella comunicazione ufficiale e nei media vaticani. I vertici statunitensi Vance, Rubio, di fede cattolica, sono pregati di non avventurarsi nell'ermeneutica biblica. E il Papa non si farà imporre da Trump la linea sulla Cina o sulla Russia o su qualunque argomento.
Conclude Caracciolo sulla Repubblica: i grandi elettori del Papa pensavano fosse il meno americano tra i cardinali americani. Errore, Leone XIV non è un Papa americano, è un americano Papa. Animato da forte passione politica, visibile quando esorta i suoi connazionali a fare pressione sui loro parlamentari perché operino per la pace e stemperino le pulsioni violente di questa amministrazione, la condanna dell'idolatria della forza, l'avversione per gli autocrati, perfino la difesa di ciò che resta dell'Alleanza Atlantica, ne sono testimonianza. Tra due giorni si compie il primo anno di pontificato leoniano. Senza pregiudicare il futuro, conclude Caracciolo, possiamo stabilire che Papa Prevost è già nella storia. Molti in America cominciano a dubitare che Trump possa finire il suo mandato. E questo era un editoriale su La Repubblica.

Abbiamo ascoltato un brano della cantante turca, ma trapiantata a Londra, Çiğdem Aslan, un brano tratto dall'album Mortissa, pubblicato nel 2013. E ora, per avvicinarci al momento dell'informazione delle 6:30, poi torneremo insieme per la rassegna stampa, in particolare delle pagine culturali dei quotidiani, per avvicinarci, dicevo, ascoltiamo un brano dall'album Spiritual, pubblicato nel 2013 da Bobby McFerrin. È un viaggio attraverso ingredienti inaspettati in un melting pot della musica americana. Bobby McFerrin con il brano tratto appunto da quest'album intitolato Joshua. Bam.

0: la gente corre sempre. A Mogadiscio la gente non corre mai. Io sono una via di mezzo tra Roma e Mogadiscio. Cammino a passo sostenuto. Hijaba Shego, scrittrice e ricercatrice italiana di origini somale, si descrive così nel suo racconto Salsicce. Nei suoi romanzi e nei suoi racconti si muove con disinvoltura tra Italia e Africa, tra presente, passato e futuro, sempre tenendo la rotta a passo sostenuto. Ha pubblicato La linea del colore, il Grand Tour di Lafano Brown e Cassandra a Mogadiscio, candidato al premio Strega 2023. Hijaba Shego commenta i fatti dell'attualità al microfono di Andrea Fazzioli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: In studio Fabiano Rizzi, il presidente della Confederazione Guy Parmelin è a Roma, dove oggi parteciperà alla cerimonia di giuramento delle nuove guardie svizzere pontificie e incontrerà Papa Leone XIV. Ieri Parmelin ha fatto tappa al Quirinale e alla Farnesina per gli incontri con il presidente della Repubblica Mattarella e con il ministro degli esteri. Colloqui in agenda già da tempo che hanno visto quale tema dominante ancora una volta la tragedia di Crans-Montana e che forse hanno contribuito a stemperare almeno in parte le tensioni. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
3: È forse ancora presto per dire se si è entrati davvero in una fase più distesa delle relazioni tra Svizzera e Italia dopo mesi di attacchi venuti soprattutto da Roma verso il Vallese, verso Berna per la gestione della tragedia di Crans-Montana. Ma almeno nei comunicati ufficiali italiani i toni sembrano più concilianti. La premier Giorgia Meloni ha parlato di disponibilità ad una interlocuzione costante con la Svizzera, mentre ieri sera Tajani ha espresso apprezzamento per l'impegno manifestato da Guy Parmelin. E proprio il presidente della Confederazione al termine di questi incontri ha parlato con i media svizzeri nell'ambasciata di Roma, ultimo atto della crisi italo-svizzera, presidente Parmelin.
4: Quindi, je sais pas si c'est le dernier acte. Ce que je peux dire c'est que dans le court entretien que j'ai avec madame la présidente du Conseil Meloni.
3: Non so se sia l'ultimo atto, ha risposto. Quello che posso dire è che il breve colloquio con la presidente Meloni e poi gli incontri con Mattarella e Tajani si sono svolti in un'atmosfera molto cordiale e molto aperta. Si tratta naturalmente di una questione molto delicata e il nostro obiettivo, ha detto Parmelin, è trovare le soluzioni migliori nell'interesse delle vittime. La Svizzera lo ha sempre affermato e continueremo a lavorare in questa direzione. L'impressione è che ci siano comunque delle visioni diverse. Alla domanda cosa risponda a chi dall'Italia dice che ci vorrebbe meno burocrazia e più decenza, Guy Parmelin ha risposto così.
5: Je peux dire qu'il y a peut-être eu certaines maladresses. Je rappelle que c'est un règlement que nous.
3: Posso dire che forse ci sono state alcune gaffe, alcune goffaggini. Poi ha ricordato che la Svizzera fa riferimento ad un regolamento applicato da anni, imposto dall'Unione Europea e finora rispettato da tutti, ma siamo disposti, ha detto Parmelin, a dar prova di apertura e a trovare un accordo se tutte le parti lo sono.
5: D'accord, si tutte le parti sono d'accordo.
3: E la soluzione potrebbe essere la deroga sulla ripartizione delle spese sanitarie prevista proprio dal regolamento dell'Unione Europea. Dunque il Consiglio federale valuterà come proseguire.
2: Il Project Freedom, il piano americano per guidare le navi attraverso lo stretto di Hormuz, annunciato domenica sera dal presidente Trump, sarà sospeso per un breve periodo al fine di verificare se l'accordo di pace con l'Iran possa essere concluso. Lo ha dichiarato lo stesso Trump attraverso il suo profilo social, motivando la decisione con i progressi nelle trattative con i rappresentanti iraniani e precisando che il blocco dello stretto di Hormuz rimane comunque in vigore. In precedenza il segretario di Stato russo Rubio aveva dichiarato conclusa la fase offensiva della guerra, denominata Operazione Epic Fury, iniziata con i bombardamenti della coalizione israelo-americana. Intanto, il ministro degli esteri iraniano, Araghchi, è giunto a Pechino per incontrare il suo omologo cinese Wang Yi. La visita precede quella del presidente statunitense Trump, prevista per il 14 e 15 maggio. La Cina è uno dei principali importatori del petrolio iraniano. Da oggi a sabato dovrebbero entrare in vigore le tregue unilaterali annunciate da Kiev dal 6 al 7 maggio e da Mosca dall'8 al 9 maggio per le celebrazioni della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Fino all'ultimo ieri è continuato lo scambio di missili e droni che ha causato 28 morti in Ucraina e 5 vittime nella Crimea occupata. E poco fa le autorità ucraine hanno denunciato un attacco russo a un impianto industriale nella regione di Zaporizhia, ammonendo che Kiev risponderà simmetricamente a ogni violazione del cessate il fuoco da parte di Mosca. La Spagna ha autorizzato la nave da crociera olandese con a bordo persone contagiate da antivirus ad attraccare in un porto delle isole Canarie non ancora reso noto. Una volta arrivati in territorio spagnolo, i passeggeri riceveranno assistenza medica e saranno trasferiti poi nei loro rispettivi paesi. La nave da crociera salpata dall'Argentina si trova al largo di Capo Verde. Il virus ha causato la morte di 3 passeggeri, 2 provenienti dai Paesi Bassi e 1 dalla Germania. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono 7 i malati a bordo. È di 2 morti e 2 feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in una scuola nel nord-est del Brasile. Ne ha dato notizia il governo locale precisando che il sospetto assassino, un ragazzino di 13 anni, è stato arrestato. In manette anche il padre proprietario dell'arma. A perdere la vita sono stati 2 dipendenti dell'istituto scolastico, un terzo dipendente e un adolescente sono rimasti feriti. Le previsioni del tempo per oggi, mercoledì 6 maggio. Al sud molto nuvoloso con piogge e temporali, al nord variabile ma sempre con alcuni rovesci o temporali. Le temperature saranno comprese tra 9 e 15 gradi. Spazio ora alla cronaca sportiva con Paolo Laurenti.
6: Lo sport.
7: Arsenal in finale dopo 20 anni. La squadra di Mikel Arteta è dunque la prima finalista di questa edizione della Champions League, qualificazione conquistata nella gara di ritorno della semifinale vinta per 1-0 sull'Atletico di Madrid. Eroe della serata l'attaccante inglese Bakayo Saka, che ha insaccato il gol vittoria al 45esimo del primo tempo. Per il club londinese si tratta della seconda finale della propria storia. Quella precedente, come dicevamo, risale al 2006, persa 2-1 contro il Barcellona. Arsenal, che sfiderà il 30 maggio a Budapest la vincente tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, stasera con diretta su RSI La 2 la gara di ritorno che promette fuochi d'artificio come settimana scorsa, quando i francesi campioni in carica si erano imposti per 5-4. Tennis infine nel tabellone del torneo di Roma, orfano di svizzeri in campo maschile, oggi tocca a 3 elvetiche su 4, primo turno per Golubic, Valtert e Masarova.
8: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Ginevra De Marco, la cantante Ginevra De Marco con il brano Rumelai dall'album Stazioni Lunari prende terra a Puerto Libre, pubblicato nel 2006, il suo quarto album. Vediamo qualche spunto culturale dalle pagine dei quotidiani. E in particolare segnalo su, vediamo prima la Regione e il Corriere del Ticino, i due quotidiani della Svizzera italiana. Sulla Regione c'è un pezzo di Cristina Pigno che presenta la storia di Annelies Bergmann-Zürcher, ospite di Chiasso Letteraria domani, la quale racconta 11 anni da infermiera in un centro federale d'asilo, tra cura, pressioni e impotenze. Per 11 anni, scrive Cristina Pigno, Annelies Bergmann-Zürcher ha lavorato sotto una pressione duplice e pesantissima: stabilire la priorità delle vite da assistere e farlo contenendo i costi. Ogni giorno da sola e in poco tempo doveva decidere chi andasse visitato da un medico e chi no. Davanti a lei un'umanità frammentata in lingue diverse e segnata da storie di sofferenza. Una enorme responsabilità. Per 11 anni Annelies ha attraversato i cancelli del centro federale d'asilo di Vallorbe, dove il suo ruolo ufficiale era quello di infermiera di triage. Il primo sguardo clinico, ma anche umano, spettava a lei. Di questa esperienza racconta nel libro Storie dai margini, percorso di un'infermiera, pubblicato in italiano da Cascio Editore, con la traduzione di Gabriella Soldini e la prefazione di Giona Mattei. E domani nella cornice di Chiasso Letteraria presenterà appunto il libro e nell'articolo Cristina Pigno indaga diversi aspetti che hanno colpito Annelies, per esempio quello del turismo medico, l'arrivo di persone gravemente malate a cui era stata venduta un'immagine distorta e onnipotente della Svizzera da parte di filiere criminali. La varietà in genere delle situazioni cliniche umane da affrontare rendeva il lavoro quotidiano imprevedibile. Non esisteva una giornata tipo, dice la stessa Annelies Bergmann-Zürcher, ma una successione continua di casi che obbligavano a passare rapidamente da una situazione all'altra, senza mai avere il tempo di elaborare quello che avevo visto. Un'urgenza medica, una lite, un tentativo di suicidio, manca un bacio, un disegno, avvisaglie di parto o una buona notizia dell'amministrazione federale, appassionante, estenuante, con una distanza tra ciò che vedeva e ciò che poteva fare e a talvolta anche un sentimento di impotenza. E dopo la sua partenza dal centro di Vallorbe sono stati introdotti dei medici con un ruolo tuttavia ridotti, si trovano lì soprattutto per firmare i documenti fit to fly, i certificati medici che attestano l'idoneità di un passeggero a viaggiare in aereo. Ci sono quindi anche dei cambiamenti e ci sono stati anche dei momenti in cui trapelavano squarci di luce. Tra le storie più belle, scrive Cristina Pigno, l'infermiera cita quella di tre sorelline afghane di 12, 10 e 8 anni, trovate sole, abbandonate sul marciapiede della stazione di Ginevra, separate dai genitori nel caos della fuga, che erano passate dal centro di Vallorbe prima di essere affidate a una parente nella regione. E mesi dopo è arrivata una donna che piangeva in continuazione, era convinta che le figlie fossero state uccise e dopo un'illuminazione e alcune verifiche Annelies ha potuto dirle sono vive, sono passate da qui. Poi la reazione della mamma e l'incontro con le figlie appartengono a quel tipo di ricordi, scrive Cristina Pigno, che lasciano una traccia luminosa nel cuore lungo l'arco di tutta una vita. E questo era l'articolo che ho segnalato sulla Regione, sul Corriere del Ticino. Invece c'è un articolo di Matteo Airaghi che presenta la mostra, o le mostre meglio, all'Accademia d'Architettura di Mendrisio. Questo viene naturalmente presentato anche sulla Regione, ma qui sul Corriere scegliamo questo come articolo da lanciare, perché c'è una presentazione assai dettagliata. Scrive Matteo Airaghi: la nuova proposta espositiva del Bottiano Teatro dell'Architettura, che verrà inaugurata domani sera, soddisfa i desideri del direttore Riccardo Blumer nel connotare l'Accademia come una istituzione autentica produttrice di cultura, oltre che come luogo di trasmissione di un sapere e di una professione. A cominciare dal primo piano, con la mostra La costruzione dell'architettura in Ticino fra il 1939 e il 1996, a cura di Franz Graf con Britta Buzzi, Carlo Dusi, Alessandro Bonizzoni e Sebastiano Verga. È una mostra che propone una rilettura di oltre 50 anni di architettura ticinese attraverso 100 edifici selezionati
per il loro interesse dal punto di vista costruttivo. Questo mette in evidenza una pluralità di valori di cui queste architetture sono portatrici e anche tante microstorie. La mostra presenta inoltre nel dettaglio 12 architetture fra le più rappresentative del periodo, accompagnate da altrettante pubblicazioni che contengono testi critici e approfondimenti. C'è la biblioteca cantonale, il deposito Avegno, l'albergo Arizona, il villaggio Vacanze, i Grappoli, e la centrale idroelettrica Nuova Biaschina, il cinema teatro Blennio, la casa Valleggione, la villa Gerosa, case Terenzio di Bianconi, la scuola media Losone, la casa Ligornetto, è l'esempio più recente, la casa Ligornetto del 76 di Mario Botta. Al secondo piano invece c'è l'esposizione Pino Musi Continuum a cura di Michael Jacob, che presenta una selezione di fotografie in bianco e nero. E poi nell'atrio c'è l'installazione Sleipnir e il labirinto di porte, realizzata dalle studentesse e dagli studenti dell'Atelier Forte dell'Accademia di Architettura. E questi erano un paio di contenuti che trovate sui quotidiani della Svizzera italiana, in particolare nelle pagine culturali.

Abbiamo ascoltato la voce e la tromba di Benny Benack III, Gary Indiana, il titolo del brano registrato nel 2023 per l'album Third Time's the Charm. Vediamo qualche spunto culturale dei quotidiani, continuiamo a vedere qualche spunto culturale, in particolare da Il Sole 24 Ore, dove c'è un pezzo di Paolo Benanti, il quale nota come sia un paradosso che attraversa il discorso pubblico sulla tecnologia digitale il fatto che le categorie attraverso le quali una certa corrente tech promuove la propria agenda, e cioè democratizzazione, decentralizzazione e libertà d'espressione, sono le stesse categorie che nella loro applicazione concreta producono l'erosione sistematica delle istituzioni democratiche. Prendiamo democratizzazione. Il significato che indicava l'avanzamento verso forme di governo più rappresentative è stato superato. Ora democratizzazione significa rendere disponibile in modo diffuso la conoscenza, il giornalismo, la finanza, il denaro stesso, senza che tale disponibilità implichi alcuna riflessione sulle condizioni che rendono queste funzioni sociali affidabili e responsabili. Quando si democratizza il giornalismo, per esempio, eliminando i gatekeepers professionali in nome della partecipazione orizzontale, non si ottiene un'informazione più libera, ma una proliferazione di propaganda che mina le basi epistemiche della deliberazione pubblica. Decentralizzazione ormai diventa sinonimo di sottrarre alla supervisione democratica non la distribuzione del potere fra i cittadini, ma il suo trasferimento a soggetti privati, imprese tecnologiche, sviluppatori di software che operano al di fuori di qualsiasi mandato rappresentativo. Decentralizzazione dunque diventa dare potere a questi soggetti privati. Libertà d'espressione ormai si è trasformata in un principio assoluto che vincola chiunque voglia regolare lo spazio digitale, inclusi i parlamenti democraticamente eletti, mentre simultaneamente esonera le piattaforme private dall'obbligo di moderare i contenuti. Ne consegue che i cittadini si ritrovano a concedere ulteriore potere ad attori già dominanti, credendo di difendere la propria libertà. Insomma, il linguaggio della libertà e della democrazia viene mobilitato per bloccare l'esercizio della sovranità democratica. Si usano le parole democratizzazione, decentralizzazione, libertà d'espressione per ottenere l'effetto contrario. C'è una banalità retorica che svuota le categorie politiche del loro contenuto normativo, trasformandole in strumenti al servizio del potere che dichiarano di contrastare. È urgente, conclude Paolo Benanti sul Sole 24 Ore, è urgente riconoscere dietro la promessa di emancipazione digitale la sagoma familiare del potere che si sottrae al rendiconto pubblico.

Abbiamo ascoltato la canzone del gruppo colombiano Bejuco con la voce di William Martinez e quella di Lisette Micolta. Proseguiamo la nostra rassegna stampa. Segnalo un'intervista sulla Repubblica, un'intervista di Annalisa Cuzzocrea a Zadie Smith. Zadie Smith che sarà al Salone del Libro di Torino e che ha pubblicato Vivi e Morti, in italiano per le edizioni Sur, una raccolta di saggi che vanno dalle proteste per il Medio Oriente all'adolescenza, passando per arte, cinema e letteratura, e che di fatto propone questo: smettere di usare le parole come incantesimi identitari, riappropriarsi di ciò che è complesso, tortuoso e per questo vivo. È ancora possibile esprimere pensieri complessi? Chiede Annalisa Cuzzocrea. Sì, risponde Zadie Smith. Il problema del discorso a somma zero, del discorso binario, del discorso algoritmico in generale, è che alla fine è invivibile. Siamo organismi troppo complessi per sopportarlo, e in qualche misura lo sappiamo. Un essere umano può registrare sia i crimini di guerra che i genocidi, non perché siano equivalenti, ma perché sono entrambi accaduti. Come esseri umani non disponiamo di una quantità illimitata di pietà, di comprensione. È possibile abbracciare situazioni enormemente complesse con pietà umana e comprensione storica senza perdere la chiarezza politica. Bisogna insomma sviluppare, secondo Zadie Smith, un pensiero anti-algoritmico. In generale non bisogna abboccare all'amo e dare per scontato che la discussione sia un attacco a noi, alla nostra generazione, al nostro stile di vita. Dovremmo tutti stamparci non abboccare all'amo sulle magliette. Poi Zadie Smith parla dell'adolescenza e dice: la mia adolescenza è il motore che ha alimentato tutto il resto. È stato il periodo emotivamente più intenso della mia vita e credo che il giorno in cui perderò il contatto con quella parte di me sarà il giorno in cui smetterò di scrivere. E poi, parlando del pensiero appunto algoritmico e della predominanza delle tecnologie, dice: bisogna stare attenti, si rischia di andare verso una società in cui i ricchi creeranno infanzie idealizzate senza tecnologia per i loro figli, mentre le masse verranno lasciate alle immancabili 9 ore al giorno di TikTok. Per fortuna ci sono anche i lati positivi, dice Zadie Smith. Vedo sempre più giovani con libri ovunque vada. Essere un lettore è ancora una cosa bella e lo sarà sempre. Non è mai stata un'attività di massa, ma chi la conosce sa cosa significa. E a proposito di lettori e di lettura, cito brevemente la lettura su Il Manifesto, la lettura di Gianni Montieri del volume di poesie Results, edito da Prufrock e scritto da Diego Bertelli Lenzoni. Un volume che è una ricognizione, un lavoro lungo 20 anni, la fine di un viaggio in cui si misura come le parole non trascurino i dolori ma li attraversino. Chissà perché, chissà poi come, una cosa che fa male non fa mai abbastanza male. Sono alcuni dei versi di Diego Bertelli Lenzoni. Interessante il fatto che in queste poesie ci sia grande spazio al valore eccezionale della quotidianità, e per questo cito le parole dello stesso Gianni Montieri. La poesia ha a che fare con le cose del mondo e anche con il quotidiano. Molti scappano davanti a questa parola come al cospetto della noia, come se il quotidiano non contenesse al suo interno l'ordinario e lo straordinario, l'orrore e la pietà, la commozione e la disaffezione, la cura e la distruzione, l'atto mancato e la parola d'incanto trovata. Ecco, questo trovare parole d'incanto nel tessuto talvolta amorfo del quotidiano mi sembra una buona indicazione di rotta.

0: Donald Trump sospende Project Freedom, l'operazione per favorire i transiti a Hormuz. Il motivo? Le discussioni con l'Iran procedono bene. Prove generali di distensione fra Svizzera e Italia dopo gli incontri ad alto livello del presidente della Confederazione Parmelin a Roma. In pensione dopo 152 anni, l'esercito svizzero abbandona il libretto di servizio cartaceo a vantaggio di una nuova forma digitale. Champions League, è l'Arsenal la prima finalista 2026, fuori l'Atletico Madrid. Questa sera Bayern Monaco Paris Saint-Germain. Le previsioni del tempo per oggi, mercoledì 6 maggio, a sud molto nuvoloso con pioggia, temporali, a nord variabile con alcuni rovesci o temporali, temperature comprese fra 9 e 15 gradi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Sono le 7:07 del 6 maggio. Sarebbe perfetto se quest'ora fosse domani, il 7 maggio, ma non si può avere tutto. Anzi, 7 luglio, le 7:07 del 7:07. Sto dando i numeri, ma è giustificabile, sono solo le 7 del mattino, appunto. E in ogni caso, la notizia sull'ora è arrivata, vero? Sono le 7:07 e abbiamo ascoltato Cesaria Évora con un brano Angola tratto dall'album Miss Perfumado del 1992. Siete in compagnia di Andrea Fazioli, state ascoltando Verde Aurora su Rete 2. Il breve volgere di una sigla e siamo già in Belgio. Come sempre, quando andiamo in Belgio, ci facciamo guidare dalla nostra Margherita Redaelli. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno da Bruxelles.
0: Siamo in Belgio e in particolare, trascurando i monumenti storici e i posti in cui vanno i turisti, noi andiamo in un supermercato. In particolare in un supermercato della catena Colruyt. Ho pronunciato giusto, Margherita Redaelli? Colruyt.
1: Perfetto, un dittongo perfetto.
0: Ottimo. Una catena che ha lanciato un kit di sopravvivenza rivolto ai cittadini che permette di mantenere l'autosufficienza alimentare per 24 ore in caso di crisi. È un kit di emergenza, così viene chiamato, che è in commercio dal 30 marzo scorso e che ha venduto al 30 aprile più di 1100 pezzi in un progetto pilota che coinvolge 80 negozi della catena di supermercati distribuiti sul territorio nazionale. Quanto costa? 29,99 euro, per non dire 30, 29,99, ecco, e per 3100 calorie. E Margherita Redaelli, visto che l'ora volge alla colazione e che devo confessare ho un certo appetito, cominciamo subito, visto che l'hai assaggiato, a... sento un fruscio, Margherita Redaelli.
1: Esatto. Ci sei... Guarda, tu
0: ecco,
1: vuoi
0: aspetta,
1: una
0: aspetta
1: granola...
0: che si sente un po' male, ecco, ora ti sento meglio. Dunque, qual è il menù? Una granola al cioccolato?
1: Cioccolato oppure una pasta al barbecue? Oppure, guarda, ti posso anche servire una bevanda al limone oppure al mango. Insomma, è davvero quello che c'è dentro in questo kit di emergenza, che devo dire, tanto bellico o di emergenza all'inizio non pare. E davvero ci sono una colazione, due pasti, peraltro vegetariani, e che pasti, appunto, pasta al barbecue o paella, poi delle bevande isotoniche e complete di caffè, chewing gum, noccioline e barrette energetiche. Ora, l'acqua non c'è e quindi bisogna che sia un'emergenza, ma con l'acqua potabile. C'è anche una specie di scaldino, sai, quelli che si usano anche in montagna per scaldare le mani, a reazione chimica. Risultato 3100 calorie, che è ben più che un fabbisogno energetico giornaliero e diciamo anche gustose, almeno così assicura, oltre che la vostra corrispondente, anche il capo del Dipartimento Innovazione del supermercato Colruyt, Gert Ehlen. Allora, è vero sì che questo pacchetto, diciamo, alimentare è prodotto da un produttore esterno svedese che si chiama Outmeals, che rifornisce l'esercito, e quindi sono pacchi di sopravvivenza, ma è anche vero che il supermercato minimizza e dice no, beh, si tratta anche di qualcosa che, diciamo, più pacifico, può essere anche usato se c'è un imbottigliamento stradale, una lunga coda, allora la famiglia va e lo e insomma passa un momento di allegria. Devo dire che non è facile trovarlo, nel senso che Colruyt è veramente un discount e io per trovarlo ho dovuto attraversare mezza Bruxelles e andare in un quartiere popolare, dignitoso, ma certo non abbiente, a comprare questo pacco a 30 euro. E insomma, pareva strano, insomma, tanti un qualcosa di curioso, ma anche che desta delle domande. Ma allora è militare o è civile? 30 euro, ma davvero 30 euro, diciamo, quanta carne si compra a Colruyt con questi 30 euro? Senz'altro più del peso del pacchetto, che pure fa 1,50 kg. Insomma, ci si pone delle domande.
0: Sì, io mi pongo anche la domanda su cosa sia di preciso la pasta al barbecue, ma vista l'ora non sono sicuro di voler conoscere la risposta.
1: Guarda, non ho osato aprirla questa, ma potremmo farlo in un'altra corrispondenza.
0: Sì, esatto, per il momento lasciamo diciamo, un velo pietoso di mistero sulla consistenza di questa pasta al barbecue. Comunque 3100 calorie abbiamo detto, e questo pacchetto che è stato venduto già, lo ricordo, in 1100 pezzi dal 30 marzo al 30 aprile. Perché Margherita Redaelli è stato lanciato proprio adesso?
1: Ma il supermercato dice, insomma, la catena, che è stata un'opportunità commerciale che si è aperta ai loro occhi in seguito al fatto che la Croce Rossa abbia venduto un numero di kit di emergenza che ha approntato nello scorso dicembre molto superiori alle attese. Ce n'erano pronti un migliaio, invece ne sono stati richiesti 11.500 e ancora ne sono in produzione 10.000 da una popolazione belga che per il 70% si direbbe desiderosa di essere meglio preparata in caso di crisi. Questo kit della Croce Rossa è un kit molto serio, contiene, guarda, la prima cosa che contiene è una radio, per essere informati, diciamo alla vecchia maniera, in caso di interruzione delle comunicazioni. Contiene anche un coltello, un fischietto, insomma quello che ci aspetteremmo in caso magari di inondazioni o di incendi, di necessità di sfollamento. E in effetti il discorso generale che si ha a livello politico è un discorso che introduce appunto a un senso di insicurezza. Con delle ottime ragioni, si cita la necessità di essere preparati per 72 ore in caso di crisi, è qualcosa che è già stata menzionata anche a livello dell'Unione Europea, qualcosa per cui si preparano o almeno danno informazioni alla cittadinanza, non solo la Svizzera ma anche la Francia, i paesi baltici, e soprattutto si punta anche un po' la memoria dei cittadini a eventi traumatici, di inondazioni in Vallonia per esempio, che fecero 40 morti nel 2021, addirittura del Covid, o anche il blackout in Spagna che nell'aprile scorso lasciò tutti, diciamo, di sopraffatti, impedendo i pagamenti, le transazioni, l'orientamento, addirittura la possibilità di accendere la luce. Insomma, manca una cultura del rischio da noi? Probabilmente sì, però questo a ben vedere, a ben leggere, si allarga ancora di più il discorso, perché diventa un discorso non solo di prevenzione, ma anche di esplicito riferimento a un clima di guerra che, se non c'è, è dato come imminente. E i ministri dell'interno e della difesa, rispettivamente Bernard Cantin e Theo Franken, parlano di aggressione russa, guerra, pace che ormai potrebbe non finire anche se la guerra non è ancora alle porte, necessità di smetterla di giocare solo sullo scacchiere internazionale. Queste sono tutte, diciamo, linee riportate dalla stampa, e allo stesso momento è stato lanciato un servizio militare volontario che pare abbia raccolto 3200 candidature su 500 posti disponibili, e che allo stesso tempo viene presentato sì come un bisogno della nazione di difendersi, ma anche un sbocco lavorativo, diciamo, meno terribile di quello che si potrebbe pensare. Infatti si dice vengono ricercati tutti i profili, molti dei profili professionali che verrebbero, sarebbero utili anche in ambito civile, addirittura psicologi, sociologi, logisti, esperti di logistica, e poi mettiamo a disposizione delle nuove apparecchiature e nuove tecnologie. Insomma, due movimenti. Lavorare per la difesa e lavorare per l'esercito diventa un mestiere, diciamo, attraente anche da un punto di vista, se vuoi, civile, si civilizza, e però il discorso anche della popolazione diventa anche un discorso di protezione, ma anche di mobilitazione in un contesto politico, sociale e di discorso appunto comune, che si fa un pochino più sombra, come si direbbe in francese.
0: E siamo arrivati molto lontani, approfondendo anche la valenza sociale e politica, se non antropologica, a partire da un kit alimentare, perché da qui, lo ricordo, Margherita Redaelli, che siamo partiti. E a costo di passare per ossessionato dalla valenza gastronomica, ma appunto è ora di colazione quasi, quindi ho una certa fame, voglio abbassare un po' il discorso e chiedere la domanda fondamentale: ma in fin dei conti è buono?
1: Guarda, fai bene a chiederlo perché non so se ti verrebbe poi voglia, avresti ancora fame dopo averlo mangiato e non solo per il numero di calorie, insomma è buono, ma veramente no, per alcune parti è veramente un kit proprio di emergenza, per altre parti invece è anche gustoso, si presenta come quello che mi ha colpito e che mi ha fatto però riflettere è il modo in cui si presenta come un sacco di plasma, sai quelli per fare le flebo, questi sacchi certo. di plastica e addirittura ha delle battutine di spirito tatuate sopra e che sono di gusto proprio militare, cioè dicono stai attento, non dire mai al tuo sergente che non hai nulla da fare perché è un grave errore e ti coprirà di cose da fare, ma davvero parla di sergente di plotone e poi dice guarda non esiste il fuoco amico, rischi sempre di restarci ammazzato, o dice guardi che la via più breve tra un punto e l'altro è sicuramente la via più minata con le bombe, ecco questo mi ha molto colpito, mi ha anche colpito il fatto che le confezioni appunto di questa bevanda isotonica al frutto della passione che ho qui in mano abbiano una bellissima grafica, insomma sono divertenti, sono viola, sono gialle eppure rimandano a dei contesti militari così in modo così esplicito e allora senti io un'idea me la sono fatta e forse un'idea me la sono anche fatta sul fatto del motivo per cui si è venduto in quartieri che alla fine abbienti non sono, perché a Bruxelles centro ci sono dei punti Colruyt, ma questo pacco non è in vendita. Non è che per caso contribuisca a questa civilizzazione, normalizzazione, familiarizzazione di un ambiente, diciamo una retorica o comunque un mondo mentale militare o militarizzato, insomma fare il soldato alla fine non è poi così pesante, guarda ci sono anche delle bevande isotoniche al frutto della passione, sono belle, sono viola, gialle, le possiamo anche bere mentre siamo in coda in autostrada e insomma non è che si vorrebbe giocare a fare il soldato e bisogna fare attenzione perché dal gioco, dal sogno alla realtà il passo può essere breve.
0: E di nuovo ci sono delle tinte sombre su questo kit alimentare. Lo ricordo, Margherita Redaelli dal Belgio ci ha presentato un kit di sopravvivenza rivolto ai cittadini che viene messo in vendita in una catena di supermercati. Margherita Redaelli, grazie mille. Starei per augurare buon appetito, ma non oso farlo. Mi limito a un buona giornata e alla prossima.
1: Un saluto da Bruxelles.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: 1, 2, 3, 4. Bone digger, bone digger, dig a bone. I am the child of many countries, many changing lands, many shifting sands.

0: L'agenda con Prosenec Tute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
1: Cominciamo dagli appuntamenti teatrali alla Fondazione Claudia Lombardi per il Teatro a Figino. L'anteprima dello spettacolo Il nostro grido dell'attrice e autrice milanese Ariele Celeste Soresina, che sarà interprete protagonista di un lavoro che si inserisce nel contesto della denuncia e dell'esposizione della violenza, in particolare quella di genere, ma non solo. Andrà in scena invece al Teatro Foce alle 20, sempre alle 20 come l'appuntamento che ho appena annunciato. Sempre alle 20 al Teatro Foce lo spettacolo della compagnia toscana I Sacchi di Sabbia, che è un'originale rilettura della saga della Tigre della Malesia di Emilio Salgari, ambientata però in un luogo inconsueto, la cucina, mentre vengono affettati degli ortaggi. Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri ed Enzo Iliano sono i quattro personaggi che, muovendosi intorno al tavolo, danno vita alle intricate gesta del pirata malese, trasposte appunto in cucina fra gli ortaggi, alle 20 al Teatro Foce. Appuntamenti musicali a Minusio, nel contesto della rassegna I Mercoledì Pianistici, alle ore 20 al Centro Elisarion si esibirà il pianista israeliano Or Rehm, che presenterà diversi brani del suo repertorio, in particolare alcune fra le più celebri pagine di Chopin, dall'Impromptu numero 3 ai 24 preludi opera 28. Performance di teatro, danza e musica intitolata La donna scheletro con Piera Gianotti Rosenberg e il collettivo Blue 2147 nell'ambito di Six O'Clock all'Osone, alla Fabbrica, alle ore 18. Craig Taborn con il Nicole Mitchell Duo, jazz con Craig Taborn al piano e in particolare Nicole Mitchell al flauto, a Lugano, Jazz in Bass, alle ore 21. Veniamo alle conferenze e alle presentazioni di libri. Leggere Bibbia e Corano per vivere insieme. Relatori sono Enzo Petraglio ed Ernesto Borghi. Nell'ambito della rassegna Bibbia, religioni e cultura a Lugano alla Biblioteca Salita dei Frati alle ore 18. Disagio scolastico e assenteismo. Relatori saranno Alberto Pellai e Simone De Giacomi alle scuole elementari di Tesserete alle ore 20. Presentazione del volume di Fabiano Alborghetti Maiser, l'uomo del mais, edito da Marcos y Marcos, a cura di Vincenzo Matera, Linda Bisello e dell'autore stesso Fabiano Alborghetti, nell'ambito del ciclo Persone in movimento, storia, letteratura, etnografia all'Università di Lugano nell'aula A32 alle ore 17:30.

0: Secondo un mito orientale, un invisibile filo rosso ci unisce all'anima gemella. Alphaville vuole rintracciare quel legame invisibile che unisce discipline e opere, il bandolo di una matassa da svolgere per ricomporre la trama originale. Barbara Paltenghi Malacrida, direttrice del Museo d'Arte di Mendrisio, e Paolo Bolpagni, storico delle arti e curatore, ci portano a visitare 10 luoghi simbolici per la musica, il cinema, la letteratura, le arti visive. 10 tappe di un percorso alla scoperta dei legami invisibili tra creatori e creazioni. Il filo rosso, con Barbara Paltenghi Malacrida e Paolo Bolpagni. Oggi alle 12.30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Donald Trump sospende Project Freedom, l'operazione per forzare i transiti a Hormuz. Il motivo? Le discussioni con l'Iran procedono bene. Prove generali di distensione tra Svizzera e Italia dopo gli incontri ad alto livello del presidente della Confederazione Parmelin a Roma. In pensione dopo 152 anni l'esercito svizzero abbandona il libretto di servizio cartaceo a vantaggio di una nuova forma digitale. Champions League, l'Arsenal, la prima finalista 2026, fuori l'Atletico Madrid. Questa sera Bayern Monaco, Paris Saint-Germain. Negli Stati Uniti Donald Trump ha sospeso dopo appena un giorno l'operazione Project Freedom, il cui obiettivo era quello di ripristinare il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz, bloccato da oramai 2 mesi. Il presidente statunitense ha motivato la decisione con i grandi progressi effettuati nei negoziati con l'Iran verso un accordo di pace definitivo. Da Washington, Andrea Vosti.
4: Sono quasi le 7 di sera a Washington quando Donald Trump annuncia con il suo consueto post sulla sua piattaforma Truth, Verità, la sospensione temporanea dell'operazione Project Freedom. Operazione lanciata appena il giorno prima per ripristinare, con l'intervento della Marina statunitense, il transito di navi mercantili e petroliere nello stretto di Hormuz. Ho preso questa decisione su richiesta del Pakistan, visto il tremendo successo militare della nostra campagna contro l'Iran, ha scritto Trump. Sono stati fatti grandi progressi verso un accordo definitivo, ha aggiunto il presidente americano, precisando che il blocco navale di Hormuz rimane in vigore. Difficile comprendere fino in fondo le ragioni della mossa di Trump, poiché nessuno ha conoscenza dello stato attuale delle trattative. Ma è comunque una svolta sorprendente, visto che soltanto poche ore prima, parlando ai giornalisti della Casa Bianca, il segretario di Stato Marco Rubio aveva dichiarato conclusa l'operazione militare Epic Fury, Furia Epica, proprio per lasciare spazio alla nuova iniziativa volta a riaprire il traffico nello stretto di Hormuz.
5: The operation is over. Epic Fury is a president notified Congress. We're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom.
4: Sempre durante il briefing con i media, Rubio ha affermato che tutti gli obiettivi dell'operazione Furia Epica sono stati raggiunti e che ora gli Stati Uniti avranno un atteggiamento puramente difensivo, colpiranno cioè solo se attaccati per primi.
5: This is not an offensive operation. This is a defensive operation. And what that means is very simple. There's no shooting unless we're shot at first.
4: Una giravolta, l'ennesima va detto, quella della Casa Bianca, che si può forse spiegare soltanto con la fretta di trovare una via d'uscita a una situazione che sta diventando, sul fronte interno, politicamente sempre più problematica. Con il prezzo della benzina che ha toccato ieri un nuovo record, $4.48 al gallone.
3: Apprezzamenti da una parte, impegno a individuare soluzioni dall'altra. Il viaggio a Roma del presidente della Confederazione Guy Parmelin ha fatto tappa ieri al Quirinale e alla Farnesina per gli incontri con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con il ministro degli esteri Antonio Tajani. Colloqui in agenda già da tempo, ma che hanno visto quale tema dominante ancora la tragedia di Crans-Montana. E forse le tensioni si sono un po' smorzate. Sentiamo la corrispondente Francesca Torrani.
6: È forse ancora presto per dire se si è entrati davvero in una fase più distesa delle relazioni tra Svizzera e Italia dopo mesi di attacchi venuti soprattutto da Roma verso il Vallese, verso Berna per la gestione della tragedia di Crans-Montana. Ma almeno nei comunicati ufficiali italiani i toni sembrano più concilianti. La premier Giorgia Meloni ha parlato di disponibilità ad una interlocuzione costante con la Svizzera, mentre ieri sera Tajani ha espresso apprezzamento per l'impegno manifestato da Guy Parmelin. E proprio il presidente della Confederazione, al termine di questi incontri, ha parlato con i media svizzeri nell'ambasciata di Roma. Ultimo atto della crisi italo-svizzera, presidente Parmelin.
7: Quindi, non so se è il dernier acte. Ce che posso dire è che tant le court entretien che j'ai avec madame la presidente du conseil Meloni.
6: Non so se sia l'ultimo atto, ha risposto. Quello che posso dire è che il breve colloquio con la presidente Meloni e poi gli incontri con Mattarella e Tajani si sono svolti in un'atmosfera molto cordiale e molto aperta. Si tratta naturalmente di una questione molto delicata e il nostro obiettivo, ha detto Parmelin, è trovare le soluzioni migliori nell'interesse delle vittime. La Svizzera lo ha sempre affermato e continueremo a lavorare in questa direzione. L'impressione è che ci siano comunque delle visioni diverse. Alla domanda cosa risponda a chi dall'Italia dice che ci vorrebbe meno burocrazia e più decenza, Guy Parmelin ha risposto così. Posso dire che forse ci sono state alcune gaffe, alcune goffaggini. Poi ha ricordato che la Svizzera fa riferimento ad un regolamento applicato da anni, imposto dall'Unione Europea e finora rispettato da tutti, ma siamo disposti, ha detto Parmelin, a dar prova di apertura e a trovare un accordo se tutte le parti lo sono. E la soluzione potrebbe essere la deroga sulla ripartizione delle spese sanitarie prevista proprio dal regolamento dell'Unione Europea. Dunque il Consiglio federale valuterà come proseguire.
3: Ora l'esercito svizzero, che si modernizza e passa sempre più al digitale. A sparire prossimamente nella sua forma cartacea sarà il libretto di servizio, che a partire dal 1 giugno non verrà più distribuito. Quelli attualmente in circolazione non saranno invece più aggiornati. Da Berna, Alessio Veronelli.
8: Non solo aerei da combattimento, sistemi di difesa antiaerea, droni o missili anticarro. L'esercito si aggiorna anche nella burocrazia, lasciandosi alle spalle sempre più elementi cartacei per passare al digitale. Come già fatto per ordini di marcia, differimenti del servizio o domande di congedo, è un altro pezzo di storia, anche personale, che sparirà nella sua forma fisica, il libretto di servizio.
9: C'est beaucoup plus que juste.
8: Certo, sarà tutta l'interazione che militi di esercito e protezione civile hanno con la linea di comando, con l'amministrazione militare federale o cantonale, ad essere completamente digitalizzata, ci dice il brigadiere Marcus Ries, capo del personale dell'esercito. Nulla verrà più fatto per iscritto. Addio allora non alle armi, ma al libretto di servizio cartaceo, vecchio di 152 anni, e che smetterà di esistere dal 1 giugno prossimo per passare a forma digitale, mettendo a disposizione anche funzioni supplementari che consentiranno ai militi di svolgere i necessari processi amministrativi e consultare i dati personali e quelli riguardanti lo stato di servizio.
9: 100% sûr, le sistema è stato sviluppato par les moyens d'informatique de la Confédération.
8: È un sistema sicuro al 100% sviluppato dai servizi informatici della Confederazione, ci dice ancora il brigadiere Ries.
9: L'adaptation de nos systèmes de base.
8: Inoltre, la digitalizzazione dell'intero sistema ha un costo attorno ai 50 milioni di franchi, che verranno però ampiamente compensati. Basti pensare che ogni anno vengono inviati per posta, e dunque pagati, da 500.000 a 1 milione di ordini di marcia più altrettante lettere, senza contare poi la stampa del libretto in sé. Libretti militari e della protezione civile che vanno comunque conservati fino al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio.
3: Gli svizzeri si sentono sostanzialmente felici, ma aumentano i problemi di salute mentale e i costi della loro presa a carico. È quanto emerge da un nuovo rapporto dell'Osservatorio Svizzero della Salute, basato su una serie di indicatori nazionali realizzati nel 2024. A soffrire di più sono i giovani e in particolare le giovani donne e le adolescenti. Aaron Guidotti.
10: Partiamo dalle buone notizie. Più del 70% della popolazione ha dichiarato di sentirsi felice per la maggior parte del tempo o sempre nelle 4 settimane precedenti all'indagine. E più felici di tutti sono i boomer. Dai 65 anni in su è quasi l'80% a rispondere positivamente. Ma le buone notizie a livello di dati sostanzialmente finiscono qui. La sofferenza, in particolare delle giovani generazioni, si riflette sui costi generati dai problemi di salute mentale per il sistema sanitario svizzero, che sono in costante aumento. Nel 2024, infatti, ammontavano 3,2 miliardi di franchi. Adolescenti e giovani donne restano il gruppo più colpito. Più trattamenti ambulatoriali, più ospedalizzazioni, tassi elevati di tentato suicidio. Nel 2024 però il ricorso ai servizi ambulatoriali è aumentato di più tra i ragazzi e il tasso di suicidio è da sempre maggiore per gli uomini. Secondo gli autori dello studio, l'insieme della popolazione ricorre più spesso a servizi ambulatoriali di salute mentale, probabilmente grazie a un accesso più semplice alle prestazioni di psichiatria e psicoterapia, da quando insomma vengono rimborsati dalla LAMAL. Questa evoluzione, sebbene abbia un effetto sui costi, è considerata positiva perché ritardare la richiesta di aiuto aumenta il rischio di cronicizzazione dei disturbi.
3: Bellinzone Valli punta al turismo su due ruote. L'ente ha infatti presentato il futuro del ciclismo nella regione, che passa dal rafforzamento dei percorsi dedicati agli eventi appunto ciclistici. Un futuro che passa anche dal gravel, una disciplina che si colloca come via di mezzo tra il ciclismo su strada e la mountain bike. Ce ne parla Stefano Lordi.
11: Pedalare per Bellinzona o nella Valle Leventina, per Biasca o nella Valle di Blegno sarà ancora più facile. Ai 13 percorsi di mountain bike e ai due bike park di Airolo e del Nara verrà aggiunto un ulteriore segmento che collegherà Campra, Gorda e il Nara, in una tratta che porterà a destinazioni come Andermatt e Disentis-Sedrun. Una scelta, quella di puntare sulle due ruote, ritenuta dal direttore di Bellinzone Valli Turismo, Yuri Clericetti, importantissima.
12: È assolutamente importante perché ci regala una visibilità del nostro territorio, della nostra offerta culturale, storica e dell'offerta turistica a tutto campo. A differenza di quello che sono altri sport, che sicuramente sono importantissimi per un discorso di ricadute economiche e di visibilità, il ciclismo non è circoscritto a una palestra o a una pista d'atletica o un campo da calcio, è un'attività su tutto il territorio, quindi assolutamente importante il ciclismo proprio per questo aspetto di divulgazione e promozione.
11: Il prossimo futuro passerà anche dalla valorizzazione del gravel, una disciplina che rappresenta una via di mezzo tra il ciclismo su strada e la mountain bike. Per Giulia Alberti, atleta gravel professionista e ambasciatrice di Bellinzona e Valli, in Ticino si può fare di più.
13: Abbiamo tanto margine di miglioramento, è un territorio soprattutto più per la mountain bike che per la strada, ma sempre di più si trovano nuovi sentieri, nuove strade, e quindi secondo me riusciremo comunque in futuro ad avere un territorio molto bello per il gravel.
11: Quali sono le caratteristiche principali di un percorso gravel?
13: Il gravel significa ghiaia, quindi cerchiamo comunque tanti sterrati anche scorrevoli, un po' simile alle velocità della strada, e quindi strade simili come il lungo fiume, questi percorsi.
11: E a proposito di gravel, questa domenica si terrà la Velo Caffè Gravel Race a Giubiasco, un evento che ci porta ancora più vicini al 26 maggio, data in cui proprio nella regione passerà la 16ª tappa del Giro d'Italia.
3: SIX, la società che gestisce la Borsa di Zurigo, ha ricevuto l'approvazione dell'Autorità Federale di Vigilanza sui Mercati Finanziari, la FINMA, al fine di poter detenere in custodia averi in criptovalute, creando un unico depositario per titoli tradizionali e digitali. Sentiamo Marzio Minoli.
14: Fino ad ora le banche o altri istituti finanziari, per la custodia dei loro averi digitali, come ad esempio i bitcoin, dovevano far capo a fornitori separati e meno controllati. La soluzione offerta da SIX offre dunque la possibilità di far capo ad un'organizzazione istituzionale svizzera regolamentata. Rafael Moral Santiago, responsabile della sicurezza di SIX, ha dichiarato che questo passo è fondamentale al fine di portare avanti il progetto che prevede entro il 2030 di far diventare SIX uno dei principali fornitori di questi servizi a livello europeo. Oltre a questo, in futuro sarà più facile per le banche sviluppare prodotti legati alle criptovalute. Anche per gli investitori istituzionali come le casse pensioni, l'accesso a questa tipologia di attività dovrebbe essere così facilitato. L'approvazione della FINMA dunque mette un ulteriore tassello per il definitivo ingresso nel mondo finanziario, diciamo tradizionale, delle criptovalute, le quali a volte vengono ancora viste come qualche cosa di opaco. La Svizzera, tramite la FINMA ad esempio, si distingue per la chiarezza delle regole riguardanti gli attivi digitali, cosa apprezzata soprattutto da molti imprenditori stranieri che decidono di aprire nel paese le loro attività nel settore.
3: Ora di nuovo all'estero, in Romania, dove il governo è stato sfiduciato ieri pomeriggio dal Parlamento. Per il paese si apre una nuova fase di incertezza, un anno di distanza dall'ultima crisi di governo. All'origine della mozione di sfiducia di ieri c'è una formazione di estrema destra, oggi la più popolare tra i romeni secondo i sondaggi. Il nostro collaboratore Giovanni Vale.
15: Con 281 voti a favore su 330 il Parlamento di Bucarest ha approvato ieri pomeriggio una mozione di sfiducia contro il primo ministro Ilie Boloian al potere dal giugno scorso. A presentare la mozione sono stati i socialdemocratici, fino a pochi giorni fa parte della maggioranza, e il partito di estrema destra Alleanza per l'Unità dei Romeni. Entrambe le formazioni criticano le misure di austerità promosse dal premier e necessarie, secondo quest'ultimo, per ridurre l'altissimo deficit della Romania, che viaggia attorno all'8% del prodotto interno lordo, ben oltre la soglia del 3% richiesta da Bruxelles. Socialdemocratici e ultranazionalisti hanno escluso a più riprese di voler governare assieme, ma secondo molti osservatori anche questo scenario non sarebbe più da escludere. La Romania, d'altra parte, attraversa da mesi un periodo di grande incertezza politica, iniziato con l'annullamento delle elezioni presidenziali a inizio 2025 e proseguito con le dimissioni del premier socialdemocratico Marcel Ciolacu esattamente un anno fa. Ieri il presidente romeno, l'europeista Nicuș Ciordan, ha rassicurato la popolazione e i partner europei, promettendo che la crisi sarà risolta in poco tempo. Nei prossimi giorni inizieranno dunque le consultazioni per trovare una nuova maggioranza ed evitare di tornare alle urne prima della fine naturale della legislatura prevista per il 2028. Bucarest ha altre priorità in questo momento. Ci sono delle riforme da approvare entro agosto per sbloccare 10 miliardi di euro di finanziamenti europei e c'è il rischio di un declassamento del rating finanziario se le finanze pubbliche non saranno sanate in breve tempo. In altre parole, la Romania non può permettersi ora un'altra lunga crisi.
3: Ed è tutto per la prima edizione del Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.
16: Lo sport.
17: Arsenal in finale dopo 20 anni. La squadra di Mikel Arteta è dunque la prima finalista di questa edizione della Champions League, qualificazione conquistata nella gara di ritorno della semifinale vinta per 1-0 sull'Atletico di Madrid. Eroe della serata l'attaccante inglese Bakayo Saka, che ha insaccato il gol vittoria al 45esimo del primo tempo. Per il club londinese si tratta della seconda finale della propria storia. Quella precedente, come dicevamo, risale al 2006, persa 2-1 contro il Barcellona. Arsenal, che sfiderà il 30 maggio a Budapest la vincente tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, stasera con diretta su RSI La 2 la gara di ritorno che promette fuochi d'artificio come settimana scorsa, quando i francesi campioni in carica si erano imposti per 5-4. Tennis infine, nel tabellone del torneo di Roma, orfano di svizzeri in campo maschile, oggi tocca a 3 elvetiche su 4, primo turno per Golubic, Valtert e Masarova.
1: La meteo.
18: Fino a stasera a sud delle Alpi il cielo sarà coperto da fitte nubi con pioggia e a tratti anche con temporali. A nord invece le nuvole saranno meno fitte e comunque anche a nord pioverà, anche a nord ci saranno dei temporali. Temperature massime oggi intorno a 15 gradi. Domani, giovedì, si rivedrà il sole, ma nel pomeriggio ci saranno di nuovo nuvole e una certa tendenza a temporali. Temperature minime domani intorno a 8 gradi, massime intorno a 18.

Abbiamo ascoltato un brano intitolato Bahia, composto dalla cantante e violoncellista di origini cubane Ana Carla Maza e tratto dal suo album Caribe, pubblicato nel 2023. Sua, naturalmente, la voce e anche il violoncello. Qualche indicazione d'ascolto su programmi che andranno in onda oggi a Rete 2. Prima di tutto un approfondimento su che genere di cultura. Che genere di cultura è il titolo di un convegno che si è svolto all'asilo Ciani. Istituzioni, associazioni e professionisti del settore hanno affrontato questo tema in un incontro promosso dall'Osservatorio Culturale del DEX e dal Servizio per le Pari Opportunità con il sostegno di Pro Helvetia. Associazioni come Swan, Helvetia Rockt e la Società Svizzera delle Artiste e delle Arti Visive hanno portato esperienze concrete, mentre Pro Helvetia ha illustrato strumenti e politiche inclusive già attive a livello nazionale. È stato il primo appuntamento di un percorso che punta a fare di parità e diversità elementi strutturali della cultura ticinese. Per tracciare un bilancio della giornata, Rachele Santoro, delegata per le pari opportunità del Canton Ticino, sarà ospite di Alphaville alle 11:05. L'inno di Caedmon, 9 versi composti nel VII secolo, è riemerso dagli archivi digitali della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Il manoscritto, copiato da un monaco dell'Italia settentrionale fra l'800 e l'830, è un manoscritto che si riteneva fosse andato perduto. La scoperta è avvenuta grazie alla digitalizzazione degli archivi romani, che ha permesso di individuare il più antico componimento in lingua inglese che si è giunto fino a noi. Ospite di Alphaville alle 11:45, Elisabetta Magnanti, ricercatrice del Trinity College di Dublino, autrice della scoperta insieme al collega Mark Faulkner.

0: Donald Trump sospende Project Freedom, l'operazione per favorire i transiti a Hormuz. Il motivo? Le discussioni con l'Iran procedono bene. Prove generali di distensione fra Svizzera e Italia dopo gli incontri ad alto livello del presidente della Confederazione Parmelin a Roma. In pensione dopo 152 anni, l'esercito svizzero abbandona il libretto di servizio cartaceo a vantaggio di una nuova forma digitale. Le previsioni del tempo per oggi annunciano cieli nuvolosi a sud delle Alpi con pioggia e temporali, a nord variabile con alcuni rovesci e temporali. Le temperature saranno comprese fra 9 e 15 gradi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Here Comes the Sun, è una canzone che suona ironica in una giornata come oggi, che a sud delle Alpi è intrisa di pioggia e fitta di temporali ed è nuvolosa e piovosa per lo più anche a nord delle Alpi. Ma comunque i Beatles e in particolare la voce di George Harrison con questo brano del 1969 hanno portato almeno un po' di sole in forma musicale. Sono le 8:05, state ascoltando Verde Aurora con Andrea Fazioli. Per il consueto momento di rassegna stampa che facciamo dopo le 8, accogliamo Sandro Benini del Tages-Anzeiger. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Vogliamo oggi parlare di un articolo particolare che riguarda il San Gottardo, ma prima accenniamo a un caso di cronaca, nera. Il Tages-Anzeiger si occupa molto di inchiesta e cerca anche proprio di indagare, di fare un giornalismo di indagine, e c'è un caso di cui si parla molto a Zurigo, Sandro Benini.
1: Sì, noi nell'edizione odierna dedichiamo 3 pagine a un grave scandalo accaduto all'ospedale universitario di Zurigo legato al cardiologo italiano Francesco Maissano. Il Tages-Anzeiger è stata la prima testata a riferire nel maggio 2020 dell'accaduto. Ora è stato pubblicato un rapporto di esperti che dimostra come la situazione fosse ancora più grave di quanto ipotizzato, con, sempre secondo il rapporto, decine di pazienti deceduti durante o dopo interventi al cuore. Tutti i dettagli del rapporto, l'analisi e un commento sono disponibili all'Anzeiger di oggi. Però, come tu hai accennato, io vorrei parlare soprattutto di un altro argomento, cioè le turbine eoliche. Una rivista specializzata in questioni ambientali ha appena pubblicato un studio incentrato su una domanda specifica: quanto è pericoloso il parco eolico del San Gottardo per gli uccelli migratori. Lo studio è stato commissionato dall'azienda elettrica ticinese in coordinamento con il Dipartimento del Territorio del Canton Ticino. Ora, il mio collega Joachim Laukenmann spiega nel suo articolo che i parchi eolici presentano solitamente 2 svantaggi: spesso non sono molto amati dalla popolazione locale e, secondo punto, le pale rotanti rappresentano una minaccia per uccelli e pipistrelli. Fortunatamente lo studio ha rivelato che questo pericolo, il cosiddetto tasso di collisione, è basso. Secondo i dati, tra il 2021 e 24 circa 1,7 milioni di uccelli migratori hanno sorvolato il San Gottardo e in questo periodo sono stati trovati 107 uccelli morti. Gli autori della ricerca ipotizzano un certo numero di casi non rilevati, stimando il numero effettivo di uccelli uccisi nel periodo d'esame a circa 190. Cioè, si tratta di una cifra esigua rispetto ai 1,7 milioni di passaggi, e Laukenmann descrive nel suo articolo i sofisticati e affascinanti dispositivi tecnologici che rendono possibile questo risultato. Le singole turbine sono, ad esempio, dotate di un radar ornitologico, e non appena un certo numero di uccelli vola in direzione della pala, questa si spegne automaticamente e risulta particolarmente efficace lo spegnimento rapido delle singole turbine con gli uccelli con cui gli uccelli collidono più frequentemente. Ecco, l'articolo illustra altre soluzioni tecniche come ad esempio termocamere. Secondo me il fatto che le turbine eoliche possano essere gestite in modo così sicuro grazie al progresso tecnologico è una buona notizia non solo per gli amanti della natura e degli uccelli, soprattutto se si considera che in Svizzera nei prossimi anni è prevista l'installazione di circa 1000 nuovi aerogeneratori. L'articolo, chi lo vuole leggere sulla pagina online del Tages-Anzeiger, lo trova nella sezione Wissen, cioè scienza.
0: Sì, nella pagina Kulturgesellschaft und Wissen c'è questa intera pagina che approfondisce il tema. È molto interessante in effetti anche proprio l'assetto tecnologico che permette questi risultati e questo impatto così basso sulla popolazione migratoria di uccelli. E poi le turbine, come giustamente diceva Sandro Benigni, sono un elemento del paesaggio al quale dovremo abituarci sempre di più nei prossimi anni. Grazie Sandro Benigni, ci risentiamo per una prossima rassegna stampa. Buona giornata.
1: Anche a te, grazie, ciao.

Abbiamo ascoltato un brano del cantante italiano Bungaro, preso dall'album Fuoco Sacro del 2026. Al pianoforte c'è Omar Sosa.

Il vibrafono di Cole Tjader con l'orchestra di Lalo Schifrin e il brano Borneo, inciso nel 1963, ci porta alle 8:18.

0: In altre parole.
1: Anche oggi diamo il benvenuto alla nostra ospite, Hijab Scego, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Vogliamo partire da un anniversario, oggi l'anniversario si celebrava ieri, il 5 maggio, è una data fondamentale in Etiopia, si celebra la giornata della liberazione o della vittoria, che ricorda la fine dell'occupazione italiana il 5 maggio 1941, dopo 5 anni di dominio fascista, di dominio da parte del governo italiano. Ecco, questo ci offre, Hijab Scego, l'opportunità di riflettere sulle vicende coloniali, sulle vicende imperialiste dell'Italia e magari anche su quelle poi della Germania, perché in effetti quando si parla di imperi coloniali, di imperialismo, si pensa alle nazioni che hanno avuto più potere in questo ambito, e cioè in particolare la Gran Bretagna, la Francia, e magari anche l'Olanda per certi aspetti, il Portogallo, la Spagna. Invece si parla meno di Italia e Germania, che pure hanno avuto delle vicende coloniali complesse e in parte anche con una certa durata temporale.
2: Esattamente, e io sto notando nel mio piccolo, nella mia piccola bolla, che negli anni è cresciuto l'interesse, gli studi, per esempio dei ricercatori, ma anche la narrativa su questi due paesi, perché per molto tempo sia Germania che Italia avevano in comune una rimozione del loro passato coloniale, però questo passato coloniale era abbastanza visibile, per esempio sulle strade, nella toponomastica. Io faccio sempre l'esempio della mia città, Roma, dove la piazza della stazione Termini, quindi la stazione principale da dove partono i treni della città, si chiama Piazza dei 500, ed è dedicata ad una battaglia coloniale che l'Italia aveva perso nel XIX secolo, la battaglia di Dogali. E tutto in un certo senso, no? Passeggiando per le nostre città in Italia, ma questo succede anche in Germania, ci si imbatte, non so, il monumento dedicato ad Adua o dedicato ai soldati o che hanno i nomi dell'Africa. Per esempio, avevo visto a Berlino una Togostrasse, e quindi effettivamente questa storia c'è stata. C'è stata anche una grossa rimozione, perché sia Italia che Germania hanno di fatto, uno, perso la seconda guerra mondiale, due, sono state dominate da due regimi orribili come il fascismo in Italia e il nazismo in Germania. Quindi si è cercato di dimenticare tutto quel periodo, incluso quello che è stato fatto alle colonie ed è stato fatto ai paesi occupati. Invece adesso, forse sono passati un bel po' di anni, e soprattutto una generazione che ha 50, 40, 30 anni ha cominciato a produrre narrativa e a interessarsi. Questo è molto chiaro in Italia, per esempio, a parte le cose che scrivo io, di cui vi parlerò venerdì magari, però stavo leggendo un fumetto di Andrea Sestante dedicato a, che è uscito adesso, a Hecatite XII, e il sottotitolo è La resistenza dei partigiani etiopi contro l'occupazione fascista. E Hecatite XII è praticamente il momento in cui Rodolfo Graziani, uno dei gerarchi fascisti più feroci, ordina una strage ad Addis Abeba dopo un attentato che lui ha subito nel 1937, ed è una strage che avviene prima nella città di Addis Abeba e poi continua fuori dalla città, in tutto il paese, dove vengono uccisi cantastorie, indovini, vengono massacrati i diaconi della città conventuale di Debre Libanos, una delle più grandi stragi. Ed è interessante come oggi, no, questa storia ci viene raccontata a fumetti, quindi in un modo molto più fruibile, no? Poi è chiaro, in Italia c'è stato Ennio Flaiano che ha aperto le porte a questo con Tempo di uccidere. Il bellissimo libro che io consiglio a tutti di Francesca Melandri, Sangue Giusto, perché appunto fa vedere questa storia non solo dalla parte dei colonizzati, ma anche dei colonizzatori, dove questo questo personaggio fantastico, di questo uomo che è stato camicia nera, soldato e poi è stato anche nella cooperazione, ma che ha tenuto poi questo segreto, questa rimozione, ed è la ricerca della figlia sul passato del padre. Quindi io Sangue Giusto lo consiglio a tutti. E ho notato che in Germania sta succedendo la stessa cosa. Per esempio, oggi

0: ad Auschwitz come in altri luoghi terribili che conosciamo bene.
1: Ecco, è interessante approfondire questo fatto del ritorno nella tensione pubblica, o meglio dell'arrivo, perché non è che si torna a parlarne ma si comincia a parlarne, e vuol dire che c'è una maggiore sensibilità rispetto a questo tipo di prevaricazione, rispetto a questo tipo di sopraffazione, un maggiore tipo di sensibilità verso un atteggiamento che in fondo si può dire, già Bacego, è tipico dell'umano da quando l'essere umano è tale, è addirittura ai tempi della preistoria: chi è più forte, chi è più potente colonizza e domina chi è meno potente. Ecco, c'è speranza che si riesca come esseri umani a imparare qualcosa?
0: Allora, questa è la nostra speranza, che impariamo dalla storia. Noi dobbiamo, per esempio, io parlo dell'Italia, per esempio, ringraziare gli storici, soprattutto Angelo Del Bocca, che ha tirato fuori, no, questa storia coloniale. Però io penso che il momento di svolta è stato nel momento in cui sia Italia che Germania sono diventati paesi di immigrazione. Molto, la Germania all'inizio lo è stata soprattutto dei paesi del sud Europa, però piano piano sono arrivate altre popolazioni, e l'Italia negli anni 70 vede proprio arrivare, ritornare le persone dall'ex colonia, quindi dall'Eritrea, dalla Somalia, e questo secondo me ha cominciato a cambiare il panorama, cioè ha portato i migranti, i figli di migranti sono diventati attivatori di memoria, o appunto scrivendo loro di loro pugno. Pensiamo a Gabriella Germandi, che ha scritto un libro, Regine di fiori e di perle, ma anche attivando la memoria sia di italiani che di tedeschi. E quindi andare alla storia coloniale non significa mettere sotto accusa i paesi, non è quello, a nessuno importa quello, i paesi sono anche i nostri, per dire, no? Allora è proprio per costruire un futuro diverso, cioè un futuro diverso per Italia, per Germania, per non ricadere negli stessi errori, per non rifare e imporre le stesse sofferenze. Infatti i libri che stanno uscendo sono anche libri che tendenzialmente cercano di capire come si è arrivati a questo punto, come il male è potuto succedere, perché poi il male purtroppo si ripropone anche nel nostro presente, quindi i meccanismi del passato, meccanismi coloniali di coercizione, li vediamo nelle guerre di oggi. Quindi è molto importante studiare la storia, conoscerla bene per non ripeterla, e io trovo che le narrazioni sono molto utili, e anche, no, a volte le narrazioni popolari. Io non so in Germania, però in Italia manca completamente un film su questo, cioè non si è fatto un film sul colonialismo vero e proprio, e questa è una grossa mancanza.
1: Forse il problema è che non c'è quel sufficiente distacco, appunto, che permetta di accogliere anche la voce dell'altro e di raccontare la storia dei vinti, ma anche dei vincitori, che poi spesso, quando si guarda la gente comune che veniva sradicata e inviata di là del mare, sono poi vinti anche quelli. Manca una sorta di pacificazione in Italia, forse.
0: Assolutamente sì. Assolutamente sì, infatti è molto, io dico sempre che tra i colonizzati ci sono anche gli italiani o anche i tedeschi, perché sono stati comunque bombardati da una propaganda terribile, e alcuni, e io guardando i soldati, che sì, hanno compiuto assolutamente crimini di guerra, però è interessante vedere anche la gerarchia di questi soldati, di quanti soldati di leva sono stati inviati lì senza criterio, ed è interessante per questo leggere Flaiano, cioè Flaiano racconta di un non eroe che forse lì non ci voleva stare e però compie un crimine di guerra. Allora quei crimini di guerra effettivamente è qualcosa di cui dobbiamo discutere, perché sono stati efferati, e in Italia si parla sempre di Indro Montanelli e della ragazza che è stata forzatamente unita a lui in concubinaggio forzato, la chiamano sposa, ma io non userei la parola sposa, perché una bambina di 12 anni non sceglie di diventare sposa di nessuno, e quelle storie come quelle di Indro Montanelli, storie più ordinarie, non sono soltanto i gas, i prite che vengono, no, gettati dagli aerei, ma sono storie di coercizione di bambine e bambini. Ecco, la parte più triste di tutta questa faccenda coloniale è proprio quella dei bambini e bambine, è quello di cui io

0: parlato nel mio fumetto, però appunto ve ne parlerò venerdì.
1: E quindi chiudiamo con questa promessa che ci porta venerdì, ma in mezzo ci sarà ancora giovedì, dove affronteremo un altro tema. E vi ricordo tutte le mattine alle 8:18 questa settimana con Hijab Acego. Grazie mille, buona giornata.
0: Grazie.
2: Rete 2.

0: Europa è attualità, storie, consigli e opinioni. Sempre nuove, mai scontate. K è cibo, musica, letteratura, fumetti e grandi lezioni di vita. K, la cultura che non ti aspetti. Da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.
2: Buongiorno da Gabriele Borer. Donald Trump sospende Project Freedom, l'operazione per favorire i transiti a Hormuz. Il motivo? Le discussioni con l'Iran procederebbero bene. Prove generali di distensione tra Svizzera e Italia dopo gli incontri ad alto livello del presidente della Confederazione Parmelin a Roma. In pensione dopo 152 anni l'esercito svizzero abbandona il libretto di servizio cartaceo a vantaggio di una nuova forma digitale. Negli Stati Uniti Donald Trump ha sospeso dopo appena un giorno l'operazione Project Freedom, il cui obiettivo era quello di ripristinare il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz, bloccato oramai da due mesi. Il presidente statunitense ha motivato la decisione con i grandi progressi effettuati nei negoziati con l'Iran verso un accordo di pace definitivo. Da Washington, Andrea Vosti.
3: Sono quasi le 7 di sera a Washington quando Donald Trump annuncia con il suo consueto post sulla sua piattaforma Truth, Verità, la sospensione temporanea dell'operazione Project Freedom. Operazione lanciata appena il giorno prima per ripristinare, con l'intervento della Marina statunitense, il transito di navi mercantili e petroliere nello stretto di Hormuz. Ho preso questa decisione su richiesta del Pakistan, visto il tremendo successo militare della nostra campagna contro l'Iran, ha scritto Trump. Sono stati fatti grandi progressi verso un accordo definitivo, ha aggiunto il presidente americano, precisando che il blocco navale di Hormuz rimane in vigore. Difficile comprendere fino in fondo le ragioni della mossa di Trump, poiché nessuno ha conoscenza dello stato attuale delle trattative. Ma è comunque una svolta sorprendente, visto che soltanto poche ore prima, parlando ai giornalisti dalla Casa Bianca, il segretario di Stato Marco Rubio aveva dichiarato conclusa l'operazione militare Epic Fury, Furia Epica, proprio per lasciare spazio alla nuova iniziativa volta a riaprire il traffico nello stretto di Hormuz.
2: Apprezzamenti da una parte, impegno a individuare soluzioni dall'altra nel viaggio a Roma del presidente della Confederazione Guy Parmelin, ha fatto tappa al Quirinale e alla Farnesina per gli incontri con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con il ministro degli esteri Antonio Tajani. Colloqui in agenda già da tempo, ma che hanno visto quale tema dominante ancora la tragedia di Crans-Montana, e forse le tensioni si sono un po' smorzate. Sentiamo la corrispondente Francesca Torrani.
4: È forse ancora presto per dire se si è entrati davvero in una fase più distesa delle relazioni tra Svizzera e Italia dopo mesi di attacchi venuti soprattutto da Roma verso il Vallese, verso Berna, per la gestione della tragedia di Crans-Montana. Ma almeno nei comunicati ufficiali italiani i toni sembrano più concilianti. La premier Giorgia Meloni ha parlato di disponibilità ad una interlocuzione costante con la Svizzera, mentre ieri sera Tajani ha espresso apprezzamento per l'impegno manifestato da Guy Parmelin. E proprio il presidente della Confederazione, al termine di questi incontri, ha parlato con i media svizzeri nell'ambasciata di Roma, ultimo atto della crisi italo-svizzera, presidente Parmelin.
5: Quindi, non so se è il dernier acte. Ce che posso dire è che tant le court entretien che j'ai avec madame la presidente du Conseil Meloni.
4: Non so se sia l'ultimo atto, ha risposto. Quello che posso dire è che il breve colloquio con la presidente Meloni e poi gli incontri con Mattarella e Tajani si sono svolti in un'atmosfera molto cordiale e molto aperta. Si tratta naturalmente di una questione molto delicata e il nostro obiettivo, ha detto Parmelin, è trovare le soluzioni migliori nell'interesse delle vittime. La Svizzera lo ha sempre affermato e continueremo a lavorare in questa direzione.
2: L'esercito svizzero si modernizza e passa sempre più al digitale. A sparire prossimamente nella sua forma cartacea sarà il libretto di servizio, che a partire dal 1 giugno non verrà più distribuito. Quelli attualmente in circolazione non saranno invece più aggiornati. Da Berna, Alessio Veronelli.
6: Non solo aerei da combattimento, sistemi di difesa antiaerea, droni o missili anticarro. L'esercito si aggiorna anche nella burocrazia, lasciandosi alle spalle sempre più elementi cartacei per passare al digitale. come già fatto per ordini di marcia, differimenti del servizio o domande di congedo, è un altro pezzo di storia, anche personale, che sparirà nella sua forma fisica, il libretto di servizio. Certo, sarà tutta l'interazione che militi di esercito e protezione civile hanno con la linea di comando, con l'amministrazione militare federale o cantonale, ad essere completamente digitalizzata, ci dice il brigadiere Marcus Ries, capo del personale dell'esercito. Nulla verrà più fatto per iscritto. Addio allora non alle armi, ma al libretto di servizio cartaceo, vecchio di 152 anni, e che smetterà di esistere dal 1 giugno prossimo per passare a forma digitale, mettendo a disposizione anche funzioni supplementari che consentiranno ai militi di svolgere i necessari processi amministrativi e consultare i dati personali e quelli riguardanti lo stato di servizio.
2: E ora parliamo di discriminazione di genere nella cultura, un ambito questo che ci si immaginerebbe un po' più virtuoso, ma dove invece si registra un'importante sottorappresentanza femminile. Lo dicono i numeri emersi ieri a Lugano nel primo convegno dedicato in Ticino alle pari opportunità nel mondo culturale. Ci dice di più Marcello Ierace.
7: Delle quasi 300.000 persone impegnate nella cultura in Svizzera, la metà sono donne. La percentuale cambia e di molto al momento che si analizza però la presenza femminile in funzioni di quadro dirigenziale. Le donne che raggiungono i vertici in quest'ambito sono il 25%, tra gli uomini è invece il 40% a fare carriera. Le donne poi guadagnano quasi il 30% in meno dei maschi a parità di funzione. Insomma, la cultura in questo senso, e non è una buona notizia, rispecchia perfettamente l'economia globale. E tra i settori più colpiti c'è quello audiovisivo, come ci conferma Vanessa Brancato dell'associazione SWAN, un network di donne professioniste in questo settore che si occupa di sensibilizzare sul tema, ma non solo.
8: Lavoriamo anche nel caso dei festival, aderire a una carta che già è un primo passo avanti a questa parità, a dimostrare anche a livello pubblico di pubblicare le statistiche e assì dimostrare come è composta la programmazione, ma anche nell'amministrazione come è composta, per esempio, la giuria.
7: Una carta che ha firmato tra i primi anche il Festival di Locarno. Ma in generale in Ticino cosa si fa o cosa si vorrebbe fare per colmare queste lacune? Ci risponde Rachele Santoro, delegata per le pari opportunità.
9: La leva deve essere proprio istituzionale, non ci possiamo permettere adesso di attendere un cambiamento culturale, ma dobbiamo un po' spingerlo, forzarlo, e quindi per esempio gli incentivi finanziari dovrebbero essere legati a delle società, delle associazioni dove c'è una quota più o meno paritaria di genere, anche favorire delle associazioni, delle attività dove l'aspetto del femminile sia messo in avanti.
7: Piccoli progressi sono stati fatti negli ultimi anni, ma non bastano, perché questa disuguaglianza considerata strutturale ancora resiste, e sono appunto proprio quei numeri a dircelo.
2: Ora lo sport. È l'Arsenal la prima finalista dell'edizione 2026 della Champions League. I londinesi, attuali leader di Premier League, hanno sconfitto ieri sera per 1-0 e quindi eliminato gli spagnoli dell'Atletico Madrid. Questa sera il ritorno dell'altra semifinale tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, con i francesi che si erano imposti all'andata per 5-4.
1: La meteo.
10: Fino a stasera, a sud delle Alpi, i cieli saranno coperti da un fitto velo di nubi e pioverà molto, ci saranno dei temporali. A nord invece sarà comunque nuvoloso, ma un po' meno. Anche a nord comunque è possibile che arrivino dei temporali. Temperatura massima oggi intorno ai 15 gradi. Vediamo anche le previsioni per domani, per giovedì. Si dovrebbe passare a un tempo più soleggiato, qualche sprazzo di sole, ma soprattutto nel pomeriggio di nuovo si raduneranno le nuvole e di nuovo ci sarà tendenza a pioggia e a temporali sparsi. Domani temperatura minima intorno a 8 gradi, massima intorno a 18 gradi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Ascoltiamo un brano della cantautrice portoghese Luisa Sobral dal suo album There is a Flower in My Bedroom del 2013, I Was in Paris Today, la voce di Luisa Sobral e la fisarmonica di João Salcedo.

0: e poesia, passa il bicchiere, sai cos'è?
1: In questa notte di luna e falò,
0: sai cos'è?
1: Le tue braccia diventano calorosi e accoglienti rami spiegati, dove è dolce aggrapparsi e sentirsi amati, viziati, rassicurati. Il destino non è un dado già tratto, ma un gioco ancora aperto, uno specchio che sorride se lo guardi sorridendo, tra un sorso di Calvados e un desiderio in transito, dal cassetto al cielo stellato. E quando l'onda si leva insidiosa, per effetto dell'ira dei venti, un rifugio sicuro è sempre lì, nel frangente dei tuoi magnifici occhi verdi.

Notti di luna e falò, dall'album Fandango pubblicato l'anno scorso dal gruppo Banda Bardot. La canzone è un omaggio a Enrico Greppi, in arte Enriquez, l'ex cantante e leader del gruppo scomparso il 14 febbraio del 2021. E ora ascoltiamo un brano della cantante islandese Laufey. Laufey è una cantante islandese che all'anagrafe si chiama Lynn Jonsdottir, e il brano che ascoltiamo, Mr. Eclectic, è tratto dall'album A Matter of Time del 2025.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Ehi, ciao, ti chiami? E cosa fai tutta sola qui, eh?
2: Sparisci.
1: Scusa, stavo parlando con la signorina.
2: Sparisci.
3: Noi duri

0: Ciao mamma.
1: Ho tutta la fine.
2: Una rivisitazione ironica, si potrebbe dire, questa canzone che abbiamo appena ascoltato, che è un classico di Fred Buscaglione, un cantante e cantautore in parte, perché in questo caso ha scritto sia la musica sia le parole Fred Buscaglione, ma di solito spesso Fred Buscaglione componeva la musica e poi le parole le scriveva Leo Chiosso. Ecco, Fred Buscaglione era un cantante già ironico di suo, ironizzava sul mondo dei duri, dei gangster, di quel fascino per quel tipo di America da film gangster degli anni 30. E qui Mauro Ottolini, compositore, trombonista e direttore d'orchestra italiano, rivisita il mondo di Fred Buscaglione insieme alla sua orchestra Otto Volante. E la canzone, con la voce dello stesso Mauro Ottolini, è tratta dall'album Il Mangiadischi, pubblicato nel 2022. Ascoltiamo ora un brano del gruppo del pianista, compositore, ma anche arrangiatore e paroliere americano Dave Bass, nato nel 1950, e il brano da lui stesso composto si intitola Lost Mambo, Dave Bass al pianoforte.

Abbiamo ascoltato un brano intitolato Lost Mambo con il pianista Dave Bass, un brano inciso nel 2015. E ora sono le 9, è tempo di salutarci, finiamo questa verde aurora con il documentario di Laser. Oggi a cura di Emanuele Valenti, cosa resta dell'Europa? Questo è il titolo. Donald Trump da una parte, Vladimir Putin dall'altra, la fine delle relazioni transatlantica a ovest e l'invasione russa dell'Ucraina a est. Lo sgretolamento dell'ordine internazionale nato con la fine della Seconda Guerra Mondiale ha visto crescere la tensione in Europa, le poche certezze rimaste stanno venendo meno, la fragilità aumenta, sta affrontando il vecchio continente un momento difficilissimo. Che cosa ci aspetta domani? L'Europa può in qualche modo ripartire dalla sua dimensione culturale per ritagliarsi un posto nel mondo di domani? Questo Laser proverà a rispondere ad alcune di queste domande, alimentandone naturalmente, come giusto che sia, tante altre. Insieme a Emanuele Valenti ci saranno lo storico Donald Sassoon, il filosofo Gian Paolo Azzoni e il politologo Edoardo Bressanelli.

0: Le società con un alto livello di partecipazione culturale sono più aperte, tolleranti, democratiche ed economicamente robuste. Il consumo di cultura è un ottimo antidoto contro l'odio. La partecipazione in attività culturali aumenta la probabilità di partecipazione alle elezioni, di volontariato e di coinvolgimento in attività comunitarie. Contribuisce anche alla coesione sociale e territoriale, così come alla resilienza. In un'era di cambiamenti rapidi e complessi, di tensioni geopolitiche, di manipolazione dell'informazione e interferenze dall'estero, di movimenti antidemocratici, in un'era di crisi climatica e di cambiamenti tecnologici, l'Europa deve riconoscere e valorizzare il potenziale della cultura per affrontare tutte queste sfide. Una bussola culturale per l'Europa, Bruxelles, 12 novembre 2025.
1: Ha scritto così qualche mese fa la Commissione europea, in un documento che punta a mettere la cultura al centro delle politiche dell'Unione europea. L'obiettivo è chiaro: puntare sulla cultura in un momento di estrema fragilità politica, in una fase storica dove sono ormai saltati molti punti di riferimento. L'Unione Europea comprende la maggior parte dei paesi europei, anche se non tutti. Tutto ciò che la riguarda è quindi rappresentativo di quello che succede in Europa. Per questo motivo, a volte parleremo di Europa, altre volte di Unione Europea. Ma il discorso sarà sempre lo stesso. La domanda comunque è semplice. Riuscirà la cultura a salvare l'Europa? A ridare al nostro continente quella centralità che dal punto di vista politico e geopolitico ha ormai perso da tempo? Edoardo Bressanelli, politologo alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e Senior Visiting Research Fellow al King's College di Londra.
2: È indubbio che se noi ci basiamo sullo scenario geopolitico e su quello internazionale, l'Europa risplende per la sua non presenza, per la sua assenza. È difficile per il cittadino, ma anche per l'osservatore, capire, catturare la presenza dell'Europa in un contesto come quello iraniano, prima quello che riguardava Gaza, ma se andiamo ancora più indietro nel tempo, pensiamo ai vari scenari che sono susseguiti negli ultimi 15-20 anni o anche prima, dove l'Europa è sempre stata assente o ha giocato un ruolo di rimessa, di rincorsa rispetto ai grandi protagonisti, le grandi potenze, prima di tutto naturalmente gli Stati Uniti e altre potenze regionali. E quindi da quel punto di vista è indubbio, se uno guarda quel contesto internazionale, l'Europa è assente e il quadro è un quadro fosco per chi crede nell'Europa, evidentemente. Però c'è anche il rovescio della medaglia. Il rovescio della medaglia è quello che l'Europa non è un monolite, ma l'Europa si comporta diversamente, a diverse regole del gioco, a seconda dell'area in cui opera. Perché se l'Europa è assente in Iran ed è, come dire, evanescente, al tempo stesso l'Europa è quella entità che è capace di mettere al tavolo le big tech. E quell'entità capace di regolare lo spazio digitale, unica peraltro nel mondo, e quell'entità in cui in maniera molto silenziosa, anno dopo anno, si è praticamente completata l'unione monetaria. Ci sono ora 21 paesi che hanno l'euro, 21 su 27. E questo, come dire, è passato quasi in sordina. Quest'anno, a gennaio, è entrata la Bulgaria nell'area euro. E poi pensiamo all'attrattività dell'Europa. L'Ucraina vuole entrare in Europa. La Gran Bretagna, che dall'Europa, lo sappiamo benissimo, è uscita con fragore, ormai quasi, referendum quasi 10 anni fa, uscita effettiva qualche anno in meno, un sondaggio dell'altro giorno ha mostrato come il 50%, la maggioranza assoluta dei britannici, voglia ora ritornare in Europa. Attenzione, non nel mercato unico, non nell'unione doganale, ritornare nell'Unione Europea. Ecco quindi, quando si parla di debolezza dell'Europa, sì, ma è la risposta. E il ma è comunque rimane molto significativo.
1: Edoardo Bressanelli ci ha messi subito in guardia. Ogni fenomeno, di qualsiasi natura sia, va osservato, analizzato da tutti i punti di vista. La debolezza dell'Europa è cosa appurata, ma appunto, ci sono dei ma. Cerchiamo invece di guardare questa vicenda in una prospettiva storica. Donald Sassoon, storico, allievo di Erik Hobsbawm, uno dei più importanti intellettuali del secolo scorso, è oggi professore emerito di storia europea comparata alla Queen Mary University di Londra.
3: Senza dubbio molto debole, però dobbiamo anche aggiungere che una volta la forza dell'Europa era dovuta alle potenze coloniali europee, principalmente la Gran Bretagna e la Francia. Quell'Europa potente per via di due o tre o quattro stati, è comunque in decadenza dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, e cioè dalla crescita da una parte dell'Unione Sovietica e poi degli Stati Uniti. Dall'altra parte c'è anche la crescita spettacolare dell'economia cinese, che forse verrà anche raggiunta dall'economia indiana, e dunque si arriva a un mondo dove non c'è più solo una grande potenza, come alcuni pensavano nel 91, quando l'Unione Sovietica è sparita, e cioè che ci sarebbe stato un egemone mondiale. Invece non c'è più un egemone mondiale, e dunque siamo in una situazione di flusso in cui sarebbe bene se l'Europa riuscisse a coordinare le varie politiche tra gli stati europei e arrivare almeno a una volontà unitaria per avere un certo peso globale.
1: Peso globale che oggi l'Europa, ci ha detto lo storico Donald Sassoon, non ha più. Ma ancora, nonostante questa chiara fragilità, debolezza, il vecchio continente un suo peso sembra comunque mantenerlo. Ce lo spiega molto bene Giampaolo Azzoni, filosofo e docente all'Università di Pavia.
4: Innanzitutto direi che occorre distinguere un po' i piani, perché sicuramente su un piano strettamente geopolitico e di influenza sulla arena mondiale l'Europa appare come debole, divisa di fronte alle grandi potenze e di fronte anche ai grandi problemi. Sotto altri profili noi vediamo invece che l'Europa mantiene una sua importanza rilevante, significativa, e sono i profili delle idee, sono i profili dell'innovazione, sono i profili dei valori, sono i profili della riflessione sul reale. Quindi direi che l'Europa manifesta in questo frangente quella che è una sua caratteristica che ormai ha da almeno un paio di secoli, sicuramente almeno un secolo, cioè una fragilità strutturale da un punto di vista strettamente politico e un grandissimo rilievo invece dal punto di vista delle idee, della cultura, dei valori. Se noi guardiamo anche una potenza come gli Stati Uniti, vediamo che è totalmente debitrice ancora oggi della cultura europea. E così anche se guardiamo paesi molto distanti come la Cina o il Giappone, vediamo che l'influenza del pensiero europeo e delle modi di pensare e appunto di vivere europei sono estremamente significativi. Un solo esempio: il diritto cinese, che la Cina si è data per qualche modo entrare sulla scena mondiale, è un diritto che deriva in maniera proprio voluta dal diritto romano. Quindi un'Europa, come spesso capita, fragile e potente a un tempo.

0: A pesare sulla fragilità europea ci sono sicuramente le divisioni politiche tra gli stati, di volta in volta tra i singoli governi, che ne fanno parte. Edoardo Bressanelli.
1: È indubbio che l'Europa, l'Unione Europea, è un organismo straordinariamente complesso. 27 stati membri, 27 stati membri diversissimi tra loro e possibilmente o probabilmente, se si andrà avanti con l'allargamento verso il 2030, avremo un'Unione Europea ancora più diversa. C'era quel motto che caratterizzava l'Unione in previsione dell'allargamento del 2004, l'allargamento verso l'Europa centro-orientale, che era uniti nella diversità. Ecco, quella era la scommessa. Diciamo che talvolta questa scommessa l'abbiamo persa. L'abbiamo persa perché l'Unione nella diversità non c'è stata, ha vinto la diversità. Altre volte invece ha vinto l'Unione. E come si spiega questa differenza? Beh, si spiega con le regole del gioco. Perché ovviamente in una struttura così complessa le procedure, le regole, le istituzioni contano tantissimo. E se le istituzioni non sono giuste o non sono aggiornate alle sfide che il mondo ci dà, allora è un problema. Pensiamo, e questo è l'esempio classico, ma è anche il più importante per ovvie ragioni, al potere di veto, alla unanimità in consiglio. Ecco, è chiaro che una comunità europea a 6, a 9, a 12, a 15, in Europa occidentale, poteva anche funzionare con l'unanimità in consiglio, ma è evidente che un'Europa a 28, adesso ovviamente a 27, con il veto non può funzionare, perché basta un Orban per fare saltare tutto. Ecco, allora regole nuove, un aggiornamento dei trattati, specifico, puntuale, forse è davvero il momento di farlo.
0: Affascinante però osservare come in realtà, anche quando parliamo di divisioni e nonostante i problemi endemici, come in realtà il quadro possa cambiare in base al punto di vista che adottiamo. Lo storico Donald Sassoon.
2: Ci sono meno differenze oggi di prima, se uno pensa a De Gaulle e la Germania e la politica che ha fatto De Gaulle, che non era una politica unitaria, era una politica decisamente francese. Ma abbiamo anche d'altra parte il fatto che c'è una crescita in tutta Europa di partiti politici che sono anti-europei. Ma non solo c'è la crescita di un populismo di destra anti-europeo, ma c'è anche il fatto molto grave che la Gran Bretagna, uno dei paesi principali, uno degli stati principali dell'Unione Europea, è uscita già da quasi 10 anni.
0: Fino a pochi anni fa, nonostante debolezze e divisioni, l'Europa era una specie di isola, una piccola isola felice, in un mondo interessato da molteplici conflitti armati. Oggi le cose stanno cambiando, ma in fondo questo cambiamento, se osservato in prospettiva storica, non ci deve stupire più di tanto.
2: Beh, appunto è quello che noi storici stiamo ancora litigando sulle cause della Prima Guerra Mondiale. Dunque figuriamoci se siamo in grado di prevedere quello che succederà. No, non siamo in grado di sapere quello che succederà. Possiamo solo dire questo era già successo, ci sono stati problemi prima. E naturalmente la storia dell'Europa è una storia terribile, una storia di guerre. La Prima Guerra Mondiale, la Seconda Guerra Mondiale, prima ancora nell'Ottocento c'erano le guerre napoleoniche, c'era la guerra di Crimea con la Russia. Questo non è mai stato un continente tranquillo e pacifico, è sempre stato un continente in subbuglio. Anzi, il momento di più grande quiete è stato quello dal 1945 fino a, se vogliamo, la crisi Jugoslavia con Kosovo, eccetera, ma anche soprattutto l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Questa è in un certo senso la prima guerra seria in Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.

0: Ma torniamo alla nostra domanda di partenza. Riuscirà la cultura, riusciranno i valori nati in Europa a ridare al nostro continente centralità politica? I due piani sono sempre andati di pari passo? Il filosofo Giampaolo Azzoni.
1: Pensiamo al momento, all'antichità, indubbiamente la cultura greco-romana per quasi 1000 anni ha in qualche modo associato i valori, la cultura e il peso geopolitico. Poi c'è stato un lungo altrettanto periodo in cui abbiamo avuto altre potenze che si affacciavano. Pensiamo che per una parte non piccola della storia umana le culture non europee, pensiamo alla cultura del mondo arabo, ha minacciato seriamente l'Europa nella sua presenza. Poi è ritornata una grande in qualche modo unione di questi due aspetti nel XIX secolo, ma già nel XVIII. Poi progressivamente è andata diminuendo. Pertanto diciamo che spesso nella storia c'è stata questa dissociazione.
0: In qualche modo però il piano culturale, quello dei valori, anche se non da sempre forza politica all'Europa, le ha ormai consegnato un ruolo guida che rimane, che non si può cancellare.
1: Tutte le potenze si richiamano per far valere le loro ragioni a quell'enciclopedia tipicamente europea del diritto, quella di valori come la giustizia, come la scienza, il progresso, lo sviluppo, l'arte, la cultura, l'istruzione, la sanità progressiva. Diciamo che tutto quel patrimonio tipicamente europeo è un patrimonio che è alla base delle ideologie che i vari attori rivendicano. Se noi poi andiamo a vedere anche quelli che sono i programmi delle università nel mondo, noi vediamo che la presenza delle idee tipicamente europee è ancora altissima, fortissima. Ovviamente di fronte a questa grande potenza che è frutto di una storia di 3000 anni dell'Europa che ha intersecato le culture più varie, dalle culture dall'antica Grecia, Roma, al cristianesimo, l'ebraismo, il rinascimento, l'illuminismo, bene, di fronte a questa cultura così ricca che ha disseminato in tutto il mondo, indubbiamente è vero che peso da un punto di vista dell'agone politico e anche rispetto ai grandi problemi, il peso è un peso ridotto.
0: E a proposito di valori, di principi, anche quello della democrazia non può che essere associato all'Europa. Il politologo Edoardo Bressanelli.
2: Se noi guardiamo agli indici sulla qualità della democrazia, fatto da organizzazioni come VDM, come l'Economist Intelligence Unit, come Freedom House, noi notiamo una cosa che è, come dire, costante attraverso tutti questi indicatori, questi indici. Se c'è una regione al mondo dove la democrazia regge, funziona meglio, con tutti i difetti, con tutti i limiti, con tutte le timidezze del caso, questa è proprio l'Europa. E nell'Europa gli stati dell'Unione Europea. Cioè, in un contesto in cui democrazie storiche come quella statunitense arretrano per i motivi ovvi che non sto nemmeno qua a citare, l'Unione Europea continua invece a rappresentare da quel punto di vista un bastione della resilienza e della resistenza democratica. La cultura, la democrazia, i diritti, ecco, si costruiscono e non dimentichiamoci che per costruire questi spazi l'Unione Europea dispone di un budget tutto sommato ancora adesso molto limitato. Nelle negoziazioni del budget pluriannuale che si stanno svolgendo ora, si pensa a un budget che è l'1,27% dei prodotti interni lordi degli stati membri. Quindi ecco un budget che rimane limitatissimo.
3: Le società con un alto livello di partecipazione culturale sono più aperte, tolleranti, democratiche ed economicamente robuste. Il consumo di cultura è un ottimo antidoto contro l'odio. La partecipazione in attività culturali aumenta la probabilità di partecipazione alle elezioni, di volontariato e di coinvolgimento in attività comunitarie. Contribuisce anche alla coesione sociale e territoriale, così come alla resilienza. In un'era di cambiamenti rapidi e complessi, di tensioni geopolitiche, di manipolazione dell'informazione e interferenze dall'estero, di movimenti antidemocratici, In un'era di crisi climatica e di cambiamenti tecnologici, l'Europa deve riconoscere e valorizzare il potenziale della cultura per affrontare tutte queste sfide. Una bussola culturale per l'Europa, Bruxelles, 12 novembre 2025.
0: Ecco, questo era il nostro punto di partenza. La Commissione europea, che qualche mese fa prova a indicare una possibile via per ridare centralità all'Europa in un momento di terremoto politico, quando è saltata addirittura la storica alleanza con gli Stati Uniti a causa di Trump. Sfruttare il potenziale culturale. Come abbiamo sentito, non c'è una sola interpretazione, anche perché la strategia di puntare sulla dimensione culturale richiede tempo. Richiede di lavorare dal basso, sulla cittadinanza. E richiederebbe poi che questo lavoro, dal basso, si possa in qualche modo agganciare alla dimensione politica, dove ci sono coloro che prendono le decisioni. In questo processo dovrebbe avere un ruolo chiave la questione identitaria. Ma qual è oggi l'identità europea? Edoardo Bressanelli, politologo alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e Senior Visiting Research Fellow al King's College di Londra.
2: L'identità europea rimane quello che è stata negli ultimi decenni, nel senso che l'identità europea, che ne volessero diciamo i federalisti, evidente non si può sostituire alle identità più forti, non si può sostituire nel breve termine, poi nel lungo termine, come diceva Keynes, saremo appunto tutti morti e lo vedranno altri. Però diciamo, è evidente che l'identità europea rimane un'identità composita, in cui i cittadini e le cittadine hanno multiple identità che coesistono, quindi si è europei, si è italiani, si è magari appunto milanesi o altro. Ecco, la cosa però che, se vogliamo, interessante o preoccupante rispetto alla creazione di un'identità europea è il ritardo di alcune delle istituzioni che queste identità dovrebbero concorrere a rafforzare. Pensiamo ad esempio, potrei fare diversi esempi, ma ne faccio uno su tutti, pensiamo ad esempio ai partiti politici europei, ai cosiddetti europartiti. Insomma, se manca qualcosa nell'Unione Europea, questi sono proprio i partiti politici che esistono, che hanno fondi dedicati e peraltro sempre maggiori e che tuttavia sono assenti dal dibattito pubblico. Sì, magari sentiamo parlare di affiliazioni di partiti nazionali al Partito Popolare Europeo, al Partito Socialista Europeo, ma sono, come dire, giochi di potere di palazzo, si potrebbe quasi dire. Ecco, questi partiti sono assenti nella vita concreta delle persone.
0: L'Europa, suggerivamo, dovrebbe partire dai suoi cittadini, ma forse lo sta già facendo. Giampaolo Azzoni, filosofo e docente all'Università di Pavia.
1: L'identità europea è un'identità essenzialmente culturale. In qualche modo è aliena allo stesso concetto di nazionalismo, è contraria a ogni tipo di razzismo. È un'identità che è un riconoscersi in una tradizione culturale, in alcuni valori che mettono al centro la persona nelle sue dimensioni relazionali. Ecco, direi pertanto che Europa è Occidente, la fioritura della persona umana nella comunità in cui questa persona si trova a vivere. Quindi la grande importanza

0: termine che rende conto dell'espansione dell'Europa in altre parti del mondo, non solo quelle che geograficamente identificano l'Europa, perché ha questo di peculiare oltretutto la cultura europea, che non è una cultura che sia etnicamente connotata, geograficamente connotata, non è una cultura identitaria da un punto di vista etnico e geografico. La cultura europea è effettivamente una cultura per sua natura inclusiva e aperta ad altre aree del mondo. Ecco che quindi il termine Occidente ha gradualmente sostituito il termine Europa proprio perché la cultura europea è andata in altre aree del mondo. Pensiamo le Americhe, pensiamo l'Oceania, ma anche alcune parti dell'Asia potrebbero essere in qualche modo ricondotte a una dimensione europea, quella che ha le sue radici nell'antica Grecia, in Roma, nel contributo dell'ebraismo, nel Rinascimento, nel Medioevo, nell'Illuminismo, nei valori costituzionali.
1: Ma ancora una volta, se cambiamo prospettiva, vediamo il quadro sotto una luce diversa. E questo è importante, perché ci conferma un'altra volta come alla nostra domanda di partenza, la cultura salverà l'Europa? Alla nostra domanda non ci sia una risposta univoca. Ancora Donald Sassoon, storico, allievo di Erik Hobsbawm, uno dei più importanti intellettuali del secolo scorso, e oggi professore emerito di storia europea comparata alla Queen Mary University di Londra.
2: La dimensione culturale è stata abbandonata parecchi anni fa agli Stati Uniti, che sono diventati il più grande produttore di materiale culturale. L'altra cosa, mi ha accennato alla questione dei diritti umani. Tra le varie crisi di oggi c'è la crisi dei diritti umani, che chiaramente non sono rispettati né in Ucraina, e soprattutto non sono rispettati nel Medio Oriente, soprattutto da parte di Israele e dai loro alleati americani. E questo naturalmente disturba moltissimo. Abbiamo appunto il caso di un presidente degli Stati Uniti che ha fatto cose assolutamente incredibili, dire che voleva la Groenlandia e poi di dire che il Canada dovrebbe essere il 51° stato degli Stati Uniti, cose che non hanno assolutamente nessun interesse né dal punto di vista elettorale, soprattutto nessuno dal punto di vista politico. E poi recentemente la critica verso il Papa, sono cose che non succedono dall'Ottocento in poi. Insomma, siamo dunque in una situazione molto bizzarra in cui lo Stato importante, che sembra essere quello più calmo, che vorrebbe una pace mondiale, è la Cina comunista e non la democrazia americana, cose che sarebbero state imprevedibili 20 anni fa.
1: L'unico punto fermo, l'unica cosa certa, è la forza di alcune idee, il peso di alcuni principi che sono nati qui. Questo c'è, questo rimane, nonostante da tempo non si traduca più in centralità politica.

0: Nicola Nocella è attore, produttore e sceneggiatore. Vincitore di 2 Nastri d'Argento, ha nel curriculum una 40ina di film, una 12ina di serie TV, 2 spettacoli teatrali e un videoclip con Caparezza. Indovina chi viene al cinema. Quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Sabato alle 12.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Donald Trump sospende Project Freedom, l'operazione per favorire i transiti a Hormuz. Il motivo? Le discussioni con l'Iran procederebbero bene. In pensione dopo 152 anni, l'esercito svizzero abbandona il libretto di servizio cartaceo a vantaggio di una nuova forma digitale. Negli Stati Uniti Donald Trump ha sospeso dopo appena un giorno l'operazione Project Freedom, il cui obiettivo era di ripristinare il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz, bloccato da oramai 2 mesi. Il presidente statunitense ha motivato la decisione con i grandi progressi effettuati nei negoziati con l'Iran verso un accordo di pace definitivo. Da Washington, Andrea Vosti.
4: Sono quasi le 7 di sera a Washington quando Donald Trump annuncia con il suo consueto post sulla sua piattaforma Truth, Verità, la sospensione temporanea dell'operazione Project Freedom. Operazione lanciata appena il giorno prima per ripristinare, con l'intervento della Marina statunitense, il transito di navi mercantili e petroliere nello stretto di Hormuz. Ho preso questa decisione su richiesta del Pakistan, visto il tremendo successo militare della nostra campagna contro l'Iran, ha scritto Trump. Sono stati fatti grandi progressi verso un accordo definitivo, ha aggiunto il presidente americano, precisando che il blocco navale di Hormuz rimane in vigore. Difficile comprendere fino in fondo le ragioni della mossa di Trump, poiché nessuno ha conoscenza dello stato attuale delle trattative. Ma è comunque una svolta sorprendente, visto che soltanto poche ore prima, parlando ai giornalisti dalla Casa Bianca, il segretario di Stato Marco Rubio aveva dichiarato conclusa l'operazione militare Epic Fury, Furia Epica, proprio per lasciare spazio alla nuova iniziativa volta a riaprire il traffico nello stretto di Hormuz.
5: The operation is over. Epic Fury, as the president notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom.
4: Sempre durante il briefing con i media, Rubio ha affermato che tutti gli obiettivi dell'operazione Furia Epica sono stati raggiunti e che ora gli Stati Uniti avranno un atteggiamento puramente difensivo, colpiranno cioè solo se attaccati per primi.
5: This is not an offensive operation. This is a defensive operation. And what that means is very simple. There's no shooting unless we're shot at first.
4: Una giravolta, l'ennesima va detto, quella della Casa Bianca, che si può forse spiegare soltanto con la fretta di trovare una via d'uscita a una situazione che sta diventando, sul fronte interno, politicamente sempre più problematica. Con il prezzo della benzina che ha toccato ieri un nuovo record, $4.48 al gallone.
3: L'esercito svizzero si modernizza e passa sempre più al digitale. A sparire prossimamente nella sua forma cartacea sarà il libretto di servizio, che a partire dal 1 giugno non verrà più distribuito e quelli attualmente in circolazione non saranno più aggiornati. Da Berna, Alessio Veronelli.
6: Non solo aerei da combattimento, sistemi di difesa antiaerea, droni o missili anticarro. L'esercito si aggiorna anche nella burocrazia, lasciandosi alle spalle sempre più elementi cartacei per passare al digitale. Come già fatto per ordini di marcia, differimenti del servizio o domande di congedo, è un altro pezzo di storia, anche personale, che sparirà nella sua forma fisica, il libretto di servizio. Certo, sarà tutta l'interazione che militi di esercito e protezione civile hanno con la linea di comando, con l'amministrazione militare federale o cantonale, ad essere completamente digitalizzata, ci dice il brigadiere Marcus Ries, capo del personale dell'esercito. Nulla verrà più fatto per iscritto. Addio allora non alle armi, ma al libretto di servizio cartaceo, vecchio di 152 anni, e che smetterà di esistere dal 1 giugno prossimo per passare a forma digitale, mettendo a disposizione anche funzioni supplementari che consentiranno ai militi di svolgere i necessari processi amministrativi e consultare i dati personali e quelli riguardanti lo stato di servizio.
7: 100% sûr, le sistema è stato sviluppato par les moyens d'informatique de la Confédération. Corporation.
6: È un sistema sicuro al 100% sviluppato dai servizi informatici della Confederazione, ci dice ancora il brigadiere Ries.
7: L'adaptazione di un sistema di base.
6: Inoltre, la digitalizzazione dell'intero sistema ha un costo attorno ai 50 milioni di franchi, che verranno però ampiamente compensati. Basti pensare che ogni anno vengono inviati per posta e dunque pagati da 500.000 a 1 milione di ordini di marcia più altrettante lettere, senza contare poi la stampa del libretto in sé. Libretti militari e della protezione civile che vanno comunque conservati fino al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio.
3: Bellinzone Valli punta al turismo su due ruote, l'ente turistico locale ha infatti presentato il futuro del ciclismo nella regione che passa dal rafforzamento dei percorsi dedicati agli eventi appunto ciclistici. Un futuro che passa anche dal gravel, una disciplina nuova che si colloca come via di mezzo tra il ciclismo su strada e la mountain bike. Ce ne parla Stefano Lordi.
8: Pedalare per Bellinzona o nella Valle Leventina, per Biasca o nella Valle di Blegno sarà ancora più facile. Ai 13 percorsi di mountain bike e ai 2 bike park di Airolo e del Nara verrà aggiunto un ulteriore segmento che collegherà Campra, Gorda e il Nara, in una tratta che porterà a destinazioni come Andermatt e Disentis-Sedrun. Una scelta quella di puntare sulle due ruote, ritenuta dal direttore di Bellinzone Valli Turismo, Yuri Clericetti, importantissima.
9: È assolutamente importante perché ci regala una visibilità del nostro territorio, della nostra offerta culturale, storica e dell'offerta turistica a tutto campo. A differenza di quello che sono altri sport, che sicuramente sono importantissimi per un discorso di ricadute economiche e di visibilità, il ciclismo non è circoscritto a una palestra o a una pista atletica, un campo da calcio, è un'attività su tutto il territorio, quindi assolutamente importante il ciclismo proprio per questo aspetto di divulgazione e promozione.
8: Il prossimo futuro passerà anche dalla valorizzazione del gravel, una disciplina che rappresenta una via di mezzo tra il ciclismo su strada e la mountain bike. Per Giulia Alberti, atleta gravel professionista e ambasciatrice di Bellinzona e Valli, in Ticino si può fare di più.
10: Abbiamo tanto margine di miglioramento, è un territorio soprattutto più per la mountain bike che per la strada, ma sempre di più si trovano nuovi sentieri, nuove strade e quindi secondo me riusciremo comunque in futuro ad avere un territorio molto bello per il gravel.
11: Quali sono le caratteristiche principali di un percorso gravel?
10: Il gravel significa ghiaia, quindi cerchiamo comunque tanti sterrati anche scorrevoli, un po' simile alle velocità della strada e quindi strade simili come il lungo fiume e questi percorsi.
8: E a proposito di gravel, questa domenica si terrà la Velo Caffè Gravel Race a Giubiasco, un evento che ci porta ancora più vicini al 26 maggio, data in cui proprio nella regione passerà la 16ª tappa del Giro d'Italia.
3: E ora un'altra pagina regionale per parlare di discriminazione di genere nella cultura, un ambito questo che ci si immaginerebbe un po' più virtuoso per questo aspetto, ma dove invece si registra un'importante sottorappresentanza femminile. Lo dicono i numeri emersi ieri a Lugano nel primo convegno dedicato in Ticino alle pari opportunità nel mondo culturale. Ci dice di più Marcello Ieraci.
12: Delle quasi 300.000 persone impegnate nella cultura in Svizzera, la metà sono donne. La percentuale cambia e di molto al momento che si analizza però la presenza femminile in funzioni di quadro dirigenziale. Le donne che raggiungono i vertici in quest'ambito sono il 25%, tra gli uomini è invece il 40% a fare carriera. Le donne poi guadagnano quasi il 30% in meno dei maschi a parità di funzione. Insomma, la cultura in questo senso, e non è una buona notizia, rispecchia perfettamente l'economia globale. E tra i settori più colpiti c'è quello audiovisivo, come ci conferma Vanessa Brancato dell'associazione SWAN, un network di donne professioniste in questo settore che si occupa di sensibilizzare sul tema, ma non solo.
13: Lavoriamo anche nel caso dei festival, aderire a una carta che già è un primo passo avanti a questa parità, a dimostrare anche a livello pubblico di pubblicare le statistiche e assì dimostrare come è composta la programmazione, ma anche nell'amministrazione come è composta per esempio la giuria.
12: Una carta che ha firmato tra i primi anche il Festival di Locarno. Ma in generale, in Ticino, cosa si fa o cosa si vorrebbe fare per colmare queste lacune? Ci risponde Rachele Santoro, delegata per le pari opportunità.
14: La leva deve essere proprio istituzionale, non ci possiamo permettere adesso di attendere un cambiamento culturale, ma dobbiamo un po' spingerlo, forzarlo, e quindi per esempio gli incentivi finanziari dovrebbero essere legati a delle società, delle associazioni dove c'è una quota più o meno paritaria di genere, anche favorire delle associazioni, delle attività dove l'aspetto del femminile sia messo in avanti.
12: Piccoli progressi sono stati fatti negli ultimi anni, ma non bastano, perché questa disuguaglianza considerata strutturale ancora resiste, e sono appunto proprio quei numeri a dircelo.
3: Ed è tutto per il Radio Giornale delle 9, ora c'è lo sport, buona giornata.
2: Lo sport.
15: Ben ritrovati all'ascolto. A distanza di 20 anni, l'Arsenal tornerà a giocare la finale di Champions League. Ieri sera la squadra londinese, davanti al suo pubblico, ha battuto 1-0 ed eliminato in semifinale l'Atletico Madrid. Decisiva la rete di Saka a fine primo tempo. Il commento di Paolo Laurenti.
16: Premier League più vicina e ritorno in finale di Champions League dopo 20 anni. Sono state 24 ore da sballo quelle vissute dall'Arsenal, che tiene più vivo che mai il sogno di alzare 2 trofei. Dapprima il sollievo per il pareggio di lunedì in campionato dei rivali del Manchester City, che ora sono staccati di 5 lunghezze dai londinesi, e poi la vittoria sull'Atletico di Madrid in una gara come prevedibile tesa, ruvida e poco spettacolare. A vestire i panni dell'eroe di serata è stato Bakayo Saka, abile a fiondarsi sulla palla e a insaccare dopo una parata di Oblak. La solidità della squadra di Mikel Arteta ha poi fatto il resto. Arsenal infatti imbattuto in tutte 14 le partite di Champions disputate finora, con la miseria di 6 gol subiti. Un percorso praticamente perfetto e finale senza dubbio meritata. La seconda della storia. Nell'unico precedente, nel 2006, l'allora formazione di Arsène Wenger venne sconfitta 2-1 dalla Barcellona, ma questo Arsenal è quanto mai intenzionato sia a rompere il digiuno in Premier League, che dura da 22 anni, sia a incidere il proprio nome per la prima volta sulla Coppa dalle grandi orecchie, Bayern o PSG permettendo.
15: Dunque il 30 di maggio a Budapest l'Arsenal affronterà una tra Bayern di Monaco e Paris Saint-Germain, che saranno di fronte stasera con diretta TV su RSI la 2, semifinale di ritorno che si gioca in Baviera, e dopo la scoppiettante sfida di andata a Parigi finita una settimana fa 5-4 a favore dei francesi. Infine la notizia di un lutto nel mondo del calcio italiano: si è spento oggi a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese con cui vinse lo scudetto nel 1980, aveva 69 anni.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parad. Tutta la musica che gira intorno.
1: Ed eccoci qui ad aprire una nuova puntata di Parade. Buongiorno da Barbara Tartari, sono le 9:43 minuti, anzi tra pochissimo 44. Ci muoviamo oggi, come sempre, con il filo conduttore della musica, di alcuni eventi, e avremo anche un ospite al telefono per raccontare di un programma da concerto che si terrà questa sera, molto molto particolare, una musica che non si ascolta spesso, un programma che è portato in un po' in giro per l'Italia e non solo in questo periodo. Vi racconterò di più nello spazio della nostra agenda intorno alle 10:15. Il concerto.ch di oggi è dedicato alla Swiss Orchestra, che sarà in concerto domani sera al LAC di Lugano, e come sempre alle 10:45 ci dedicheremo alla recensione, che oggi è curata da Giordano Montecchi, con Carolina Chocolate Drop. Eh sì, un anniversario che viene ricordato con questa edizione per Nonesuch. Ne parleremo alle 10:45, ma ora ci facciamo cullare dall'acqua dei fiumi. Yes. Yes. Yes.

Eh sì, viaggiamo oggi attraverso l'acqua dei fiumi. Questa era Superflumina Babylonis di Orlando Di Lasso con la Tempête diretta da Simon-Pierre Bestion. Partiamo da uno spunto che ci arriva da un articolo di Emmanuel Dupuis sulla rivista Diapason, che ci parla proprio del senso delle acque dei fiumi, che nel tempo è stato raccontato anche in musica. Quindi un fiume, una riva, non è solamente un punto dove scorre l'acqua, è un elemento che struttura il paesaggio, che nutre le civiltà. Dunque, cosa poteva essere la Mesopotamia senza l'Eufrate, oppure l'India senza il Gange, l'Egitto senza il Nilo? Insomma, nell'antichità i corsi d'acqua sono stati creatori di grandi città, di grandi civiltà, e i fiumi non alimentano solamente le popolazioni, ma anche tutto un immaginario. I fiumi sicuramente non irrigano solo le culture, ma anche le culture. E siamo partiti da questo fiume raccontato da Superflumina Babylonis, che non è solo il verso iniziale del Salmo 137, è proprio un'esperienza storica dell'esilio babilonese, che ha attraversato i secoli come un testo magnetico, attirando musicisti di epoche e linguaggi diversi. Ma noi continuiamo a viaggiare attraverso i fiumi e ci spostiamo sulle sponde di un fiume francese.

Questi erano musicisti appunto dell'orchestra dell'Opera Royale con la direzione del nostro Diego Fasolis, la Senna festeggiante di Antonio Vivaldi. Sì, dalla Senna in su le sponde. Quest'aria, questo coro che viene tratto dalla Serenata, la Senna festeggiante. Nell'età barocca la Serenata identificava un genere musicale con forma variabile che trasmetteva questa idea serena, appunto, di una celebrazione, di una ricorrenza familiare, onomastici, compleanni, insomma, un genere che si era diffuso in tutte le corti aristocratiche. Ecco, trovò poi particolare fortuna a Venezia e Antonio Vivaldi fu uno dei compositori di questa musica che accompagnava spesso banchetti all'aperto, feste, spesso le serenate infatti erano anche suonate, interpretate e scritte per degli strumenti a fiato. Ecco, la Senna festeggiante nacque in un contesto simile. È un'opera il cui libretto e la cui musica suggeriscono un legame con l'ambasciata o la corte francese. Ecco, quindi si mette in scena l'età dell'oro e la virtù che sono accolte dalla Senna che le invita a celebrare Luigi XV. E noi continuiamo a viaggiare spostandoci però in questo caso sul Reno, sulle sponde del Reno.

Eh sì, molti compositori si sono ispirate alle acque del Reno. Il Reno è il protagonista di molte storie raccontate in musica, naturalmente. Non possiamo non pensare, la prima cosa a cui pensiamo è l'Oro del Reno, Wagner e la presenza delle ondine, le figlie del fiume, che sono le sorveglianti di questa realtà da cui si dipana tutta la storia, tutta una storia, ma non è l'unico. Pensiamo a Schumann, per esempio, che si fa ispirare dalle acque del Reno nella composizione della sua terza sinfonia, ma in questo caso ho scelto l'ascolto meno usuale. Tra l'altro è un'opera che è stata riscoperta solo più o meno una ventina d'anni fa, è stata eseguita per la prima volta nel 2005 a Lubiana. Si tratta dell'unica grande opera di Jacques Offenbach, l'avrete intuito perché queste poi diventeranno le note della celebre Barcarola, che ha avuto sicuramente più fortuna di quest'opera, che in realtà conobbe un esito quasi vicino al fiasco. E sono proprio le fate del Reno che riflettono una vena patriottica, quindi l'imminente unificazione tedesca, e nasce davvero sotto cattivi auspici, perché è concepita in francese, adattata poi in tedesco, rappresentata a Vienna in una versione un po' mutilata per varie vicende. Insomma, Offenbach tornò a questo punto dall'unica sua opera seria, per così dire, in quattro atti al teatro leggero, recuperando quindi questo tema delle ninfe e degli elfi per la celebre Barcarola. Quindi vi voglio proporre ancora il balletto da questa pagina, che non ascoltiamo molto di frequente.

Balletto dalle Fate del Reno, opera di Jacques Offenbach. Abbiamo ascoltato parte di questa opera con l'esecuzione delle Musiciens du Louvre diretti da Marc Minkowski. E chiudiamo questo nostro percorso andando ad un altro brano di raro ascolto, soprattutto perché la musica di questa compositrice è stata riscoperta da poco, così come accade spesso a musiche di compositrici che poi non hanno avuto un riconoscimento meritato. Tra l'altro potete trovare una recensione di Giordano Montecchi che riguarda questo disco pubblicato da Warner Classic con le opere di Elsa Barène, compositrice francese che visse tra il 1910 e il 99, una vita che ha qualcosa di davvero romanzesco, una giovane musicista talentuosissima che studia composizione con Paul Dukas, poi vince il Prix de Rome e il Grand Prix de Rome, due occasioni, quarta donna nella storia di questo premio. Di origine ebraica, poi naturalmente affronterà il periodo dell'antisemitismo, insomma una vita rocambolesca, ma soprattutto una musica meravigliosa, e in questo brano racconta la storia del fiume rosso Songkhoi.

0: Le vicende del fiume Rosso raccontate in queste variazioni sinfoniche Son Khoi, che sono state ispirate alla lotta di indipendenza dell'Indocina, quindi il fiume che ospita questa vicenda storica, è raccontato in musica dalla compositrice francese Elsa Barren, che viene interpretata in questo album per la Warner Classic, una novità discografica in cui ci sono queste variazioni sinfoniche, ma anche altri brani dall'Orchestra Nazionale di Francia sotto la guida di Christian Maselaru. Abbiamo viaggiato attraverso le acque dei fiumi, ora invece sono le 10:10 e ci spostiamo ai nostri appuntamenti d'agenda.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: E il primo appuntamento che voglio segnalarvi riguarda i mercoledì al Centro Elisarion propongono musica per pianoforte, concerti pianistici questa sera alle ore 20. Ci sarà il pianista Orrem, pianista che si è affermato come un artista molto versatile, è stato descritto come semplicemente magnifico da Oper Actuelle di Zurigo. Molte sono le critiche positive di questo artista, che spazia dal repertorio solistico alla musica da camera. Vincitore, premiato in diversi concorsi internazionali, si è formato alla Juilliard School di New York e al Cleveland Institute Music. Insomma, è una, accanto all'attività solistica, Orrem è un appassionato musicista da camera, impegnato nella collaborazione e nella progettazione artistica, e anche ex direttore artistico del Music in the Circle a Cleveland. Insomma, un personaggio davvero molto interessante che potrete ascoltare questa sera. In uno degli appuntamenti pianistici al Centro Elisarion, come dicevo, alle ore 20. Ora invece facciamo un ascolto del tutto particolare per annunciare questo concerto che si terrà questa sera.

0: Eh sì, un ascolto molto particolare, anche qui musica inusuale alle nostre latitudini, un bel programma che ci viene presentato in concerto questa sera a Varese per il San Vittore Festival alla Basilica di San Vittore a Varese. Questa sera alle 21 si porterà quest'opera che si intitola Misa Tango o Misa a Buenos Aires, composta dall'argentino Martín Palmeri nel 1996, e la scrittura è molto particolare. Verrà interpretata dall'Orchestra Sacromonte di Varese, il coro di Santa Maria del Monte, il coro Josquin des Prés, tutti sotto la direzione di Riccardo Bianchi. Ci sono alcuni strumenti solisti come il bandoneon di Davide Vendramin, che abbiamo al telefono per raccontarci di questa bella proposta di concerto. Davide, buongiorno, bentrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno,
1: sì,
0: a te.
1: È un programma molto particolare, e affiancheremo all'esecuzione della Misa Tango di Palmeri, anche in apertura ci saranno quattro brani di Piazzolla. Abbiamo scelto quelli più famosi: la Milonga dell'Angel, l'Otogno dalle quattro stagioni e Oblivion e l'Ave Maria. Così avremo la prima apertura piazzolliana e poi si va nella seconda parte con l'esecuzione della Misa Tango, un lavoro che quest'anno compie 30 anni,
0: sì.
1: Che è nato quasi per scherzo, mi raccontava il compositore che ho avuto la fortuna di conoscere, con il quale ho suonato più volte questo lavoro, e mi ha detto che appunto 30 anni fa, quando lui dirigeva il coro dell'Università del Paraná, un coro amatoriale, alcuni coristi gli hanno proprio chiesto di scrivere un lavoro, insomma una messa nello stile tanghiero, e così appunto è successo, e è un lavoro che ultimamente sta avendo un grande riscontro di pubblico e critica, e mi ha raccontato che negli ultimi anni riesce a fare quasi 200 esecuzioni all'anno di questo lavoro in giro per tutto il mondo.
0: E in Italia,
1: che anche a Varese.
0: Sì, in Italia e in Svizzera è un brano che non si ascolta di frequente, quindi un bel progetto che voi state portando con vari appuntamenti, Davide.
1: E allora, io l'ho appena eseguito a Bolzano con il direttore, il compositore al pianoforte, con l'orchestra del conservatorio, e il direttore è un argentino, Emir Saul, e so sì che verrà eseguita tante altre volte, sì.
0: Certo, quindi si tratta di un brano in realtà sacro, quindi si basa sulla struttura dell'ordinarium misse, con però un linguaggio molto del popolo, mi viene da dire del popolo e non popolare, nel senso che forse è nato anche un po' con l'intento di avvicinare gli ascoltatori e di creare una connessione, appunto. Cosa ne pensi, Davide?
1: Sì, allora, secondo me la soluzione fortunata di questo lavoro è che la parte corale, innanzitutto sì, la messa è in latino, quindi la struttura è, diciamo, quella classica. La parte invece strumentale è proprio ispirata allo stile piazzoliano, quindi sì. C'è un misto, diciamo, tra sacro e profano, e penso che questa sia la fortuna di questo lavoro. La parte corale naturalmente è stata pensata per un coro amatoriale, quindi è di facile diffusione anche tra coristi non professionisti.
0: Certo.
1: Dunque, mentre la parte strumentale sì, è più ricca, è più strutturata, diciamo così.
0: E naturalmente è prevista la voce del tango, per così dire, che è il suono del bandoneon. Come si inserisce all'interno di questo lavoro il tuo strumento?
1: Lo strumento è uno strumento protagonista, infatti lui l'ha usato con questa opera, ma nelle altre che sta scrivendo So che a Lugano, forse il mese scorso, hanno eseguito il suo Requiem, e anche lì c'è il bandoneon, come nel Magnificat, in tutti i lavori comunque che lui sta scrivendo, perché naturalmente è uno strumento appunto importante, evocativo.
0: Certo. Dunque, Davide, grazie di averci portato all'interno di questa musica così particolare. Voglio solo ricordare appunto che sarete questa sera in Basilica San Vittore a Varese con questa musica, Misa a Buenos Aires di Martin Palmeri, con altre composizioni di Astor Piazzolla, con l'Orchestra Sacromonte, il Coro Santa Maria del Monte e il Coro Josquin des Prez, tutti sotto la direzione di Riccardo Bianchi. Grazie mille, Davide. Allora, buona musica e buon proseguimento.
1: Grazie a voi, buona giornata, arrivederci.

Misa Tango, Misa a Buenos Aires del compositore argentino Martín Palmeri, questa sera in concerto per il San Vittore Festival, un festival che torna quest'anno alla Basilica di San Vittore di Varese, questa sera l'appuntamento alle ore 21.

Ed eccoci qui, tengo in sottofondo questa meraviglia, e cioè il parte del concerto composto da Gabriela Montero, Altar de Cuerda, con la direzione di Gustavo Dudamel della Los Angeles Philharmonic Orchestra. E qui la solista è una straordinaria musicista, la violinista spagnola Maria Dueñas, che è un'artista giovane, molto determinata, che sta avendo un'ascesa apparentemente inarrestabile, e è stata in concerto da pochissimo a Milano, per esempio. Sarà ospite del Teatro alla Scala nella stagione della Filarmonica, l'11 di maggio, con la Tonale Orchester Zürich diretta da Paavo Järvi. Ebbene, questo pomeriggio alle 16:35 vi proporremo un incontro che Luisa Sklokis ha fatto proprio con questa straordinaria solista Maria Dueñas. Da Granada all'Olimpo del violino la ascolteremo alle 16:35. Noi nel frattempo ci avviciniamo al momento dell'informazione, restate con noi, ci ritroviamo dopo il notiziario.

0: Tre pianisti tra i migliori nel jazz attuale. Lo scozzese Fergus MacReady preannuncia il secondo capitolo di The Shilling. Andrew Moorhead sfida le leggi della fisica e del tempo in Mirage. Billy Childs, con quasi mezzo secolo di attività alle spalle, si conferma con il nuovo album Triumvirate. Il trombettista Nicholas Payton rende omaggio a Miles Davis con una versione molto personale del classico All Blues. E infine, le ultime produzioni dell'arpista Rachel Kitchlew e della coppia inglese Dana and Holden, innamorata delle calde sonorità del Latin Jazz. Ebano, Avorio e altre storie. A cura di Sergio De Laurentiis. Bourbon Street, mercoledì alle 23 e in replica sabato alle 22.30.
1: Rete 2.
2: In studio Sofia Stroppini. Negli Stati Uniti Donald Trump ha sospeso il progetto Libertà. Il piano iniziato da

0: Da soltanto un giorno serviva a guidare le navi nello stretto di Hormuz. Il presidente statunitense ha giustificato la decisione con gli importanti passi avanti fatti a livello diplomatico con l'Iran. Tuttavia, al momento, al di là di queste dichiarazioni, non si hanno informazioni sullo stato delle trattative. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha incontrato a Pechino l'omologo cinese Wang Yi. Durante il colloquio, il ministro degli esteri cinese ha definito la guerra di Stati Uniti e Israele illegittima. Ha inoltre affermato che la Cina è pronta a collaborare per agevolare un cessate il fuoco duraturo. Intanto però una nave francese è stata colpita nello stretto di Hormuz, ne ha dato notizia la compagnia di navigazione. L'attacco ha provocato dei feriti tra i membri dell'equipaggio e ha danneggiato l'imbarcazione. La Spagna ha permesso alla nave da crociera in cui si sono verificate infezioni da antivirus di attraccare alle Isole Canarie. La richiesta viene dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'Unione Europea per gestire l'assistenza sanitaria dei passeggeri a bordo. 3 persone che viaggiavano sulla nave sono morte a causa dell'infezione e altre sono risultate positive al virus. Oggi dovrebbero entrare in vigore le tregue unilaterali annunciate dall'Ucraina e dalla Russia. Tuttavia, fino all'ultimo, ieri è continuato lo scambio di missili e droni che ha causato quasi 30 morti in Ucraina e 5 vittime nella Crimea occupata. E anche oggi Kiev denuncia violazioni del cessate il fuoco. E infine, dall'interno, a Zurigo, 3 persone sono state ricoverate in ospedale per intossicazione dopo un incendio scoppiato durante la notte in un edificio. È stata aperta un'inchiesta per determinare le cause dell'incendio. Fino a questa sera in tutto il paese nuvoloso e piovoso, con temperature massime sui 15 gradi. Domani passaggio a tempo abbastanza soleggiato in mattinata con possibili piogge nel pomeriggio. Temperature minime 8 gradi, massime 18.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

La musica del compositore svizzero Hans Huber, qui dalla serenata per orchestra abbiamo ascoltato il movimento secondo Spinnenlied, perché questo pomeriggio a concerto.ch ascolteremo la musica della Swiss Orchestra con la sua direttrice Lena Lisa Wüstendörfer, che da sempre si dedicano alla riscoperta e alla riproposta, alla rivalorizzazione del repertorio sinfonico svizzero, perché molte gemme ormai sono rimaste nascoste e la musica svizzera non è spesso presentata in concerto, e dunque loro nascono proprio nel 2009 con questo intento di portare il valore della musica svizzera in giro per il mondo, e ci riescono anche con le loro produzioni discografiche. In questo caso era un ascolto tratto da Swiss Dreams con la Swiss Orchestra, naturalmente diretta da Lena Lisa Wüstendörfer. Domani saranno in concerto al LAC di Lugano, e questa è una bella occasione per ascoltarli dal vivo, e avremo modo di chiacchierare anche con Lena Wüstendörfer, e vi proporremo questo incontro domani pomeriggio alle 16:30.

Pagina davvero particolare questo rondò dal concerto per salterio a percussione e archi di Paul Huber. In questo caso Paul Huber, siamo un secolo dopo la figura di Hans Huber. In realtà, nonostante lo stesso cognome, non esiste una relazione tra i due compositori, cioè non sono parenti, non sono appunto l'uno seguace dell'altro. E in realtà appunto Hans Huber è stato uno dei grandi compositori svizzeri tardo romantici, attivo soprattutto a Basilea, mentre Paul Huber, parliamo appunto di un compositore che è scomparso nel 2001, un compositore che si è dedicato molto alla musica sacra, corale e tra queste musica sinfonica, c'è anche questo concerto davvero particolare. Swiss Orchestra, diretta da Lena Lisa Wüstendörfer, che sarà la protagonista del nostro concerto.ch alle 13.30 come sempre, ma anche del concerto di domani sera al LAC di Lugano. Ora vi lascio alla recensione di Giordano Montecchi, che ci porta su un disco che racconta in qualche modo le vicende della musica country, che per molti secoli è stata appannaggio dei bianchi. In realtà poi fin dalle origini il contributo enorme è stato dato anche dalla comunità afroamericana. Insomma, parliamo del disco del posto speciale che riguarda le gocce di cioccolato della Carolina, cioè Carolina Chocolate Drops, nati nel 2005, la cui voce principale è stata negli anni l'anima del gruppo Rhiannon Giddens. Ci parla di questa produzione Giordano Montecchi, mentre noi ci salutiamo, ci risentiamo alle 13.30 per concerto.ch. Grazie e buon proseguimento d'ascolto. Rete 2.

Le rivoluzioni, rivoluzioni fra virgolette nel nostro caso, hanno comunque bisogno di tempo per maturare e per non essere spazzate via dalla prima folata di vento contrario. Il nostro caso è la country music statunitense, che prima della guerra tutti chiamavano hillbilly e che in effetti negli ultimi anni ha vissuto quella che potremmo definire un'autentica rivoluzione, le cui avvisaglie però datano da almeno un secolo. Da Giordano Montecchi un saluto a chi è in ascolto. Trouble in Your Mind, la canzone che abbiamo ascoltato, compare in un album pubblicato dalla Nonesuch nel 2010 e del quale pochi mesi fa è uscita una nuova edizione rimasterizzata e con ben 8 nuove tracce inedite. Titolo originale Genuine Negro Jig, che adesso si fregia del sottotitolo 15 Anniversary Edition. Il motivo di questo ritorno, sempre targato Nonesuch, è per l'appunto quella rivoluzione di cui dicevo, che riassunta un po' col macete in due parole, è in sostanza il capovolgimento dell'idea ben radicata che la country music sia un genere musicale figlio della tradizione bianca. La ricerca storica, per lo più da parte dei musicisti stessi, e prima ancora numerose testimonianze largamente trascurate, dimostrano che all'origine invece ci sono proprio i musicisti afroamericani, e il primo indizio è uno strumento di indiscutibile origine africana come il banjo, divenuto invece quasi l'emblema della tradizione musicale bianca. L'altro strumento è il violino, bianco sì questa volta, ma attenzione perché in Africa esistono da millenni strumenti ad arco da una a tre corde, più rudimentali ma sostanzialmente analoghi. Fra i protagonisti di questa lunga marcia, nel doppio ruolo di studiosi e interpreti, ci sono i musicisti del gruppo che abbiamo appena ascoltato, Carolina Chocolate Drops, gocce di cioccolato della Carolina. I tre fondatori, Don Flemons, Rhiannon Giddens e Justin Robinson, li ascoltiamo nel prossimo brano che, come il precedente, è un traditional e ha titolo Jack o' Diamonds, ossia il Jack di quadri delle carte da poker. Chi canta se la prende con questa carta maledetta che gli ha rubato tutti i soldi. Al violino è Rhiannon Giddens.

Dom Flemons, Rhiannon Giddens e Justin Robinson decisero di formare il gruppo nel 2005 dopo aver partecipato al Black Banjo Gathering, un convegno di musicisti e studiosi accademici dedicato alla storia rimossa del banjo afroamericano e alle conseguenze di questa rivalutazione che segnalava quanto fosse sottovalutato il ruolo dei musicisti neri nella formazione di questo repertorio. Da allora un numero crescente di studiosi e di musicisti ha sollevato il velo via via su una realtà documentata anche discograficamente eppure quasi sistematicamente ignorata. Nel paese delle etichette musicali, la musica dei Carolina Chocolate Droppers viene catalogata più propriamente come old time music oppure americana, ma la sostanza è country music. Di fatto i tre musicisti hanno costruito e arricchito il loro repertorio e il loro stile con un approccio tra il filologico e la storia orale, ricercando e studiando vecchie registrazioni e avvalendosi delle testimonianze e degli insegnamenti di vecchi musicisti, primo fra tutti il loro mentore, il violinista, o meglio fiddler, Joe Thompson, scomparso nel 2012. Al quale la nuova edizione di Genuine Negro Jig, Autentiche Danze Nere, è dedicata. Little Rabbit è un brano tradizionale per violino popolarissimo che da generazioni viene letteralmente lanciato per scaldare gli animi del pubblico o dei ballerini. Ne ascoltiamo una versione in dueling style, stile di duello, con Justin Robinson, cui si aggiunge poi Rhiannon Giddens, entrambi al violino, che gareggiano letteralmente a perdifiato.

Rhiannon Giddens è oggi considerata una delle artiste e ricercatrici che più ha contribuito a riscrivere letteralmente la storia della musica tradizionale statunitense. È il risultato di questa apertura, di questa consapevolezza crescente del contributo fondamentale degli afroamericani anche in questa musica considerata bianca per eccellenza e in parallelo della reiterata rimozione di questa realtà a favore di una narrazione di fatto discriminatoria, se non razzista tout court. Oggi ci sono molte altre voci e una letteratura che si occupano della questione, ma in termini mediatici, cioè di massa. La ratifica è venuta in un certo senso dal fatto che una star come Beyoncé abbia reso omaggio nel suo ultimo album, Cowboy Carter, alla Black Country Music, che oggi gli afroamericani rivendicano con varie sfumature e come una loro creatura. Chiudiamo con Your Baby Ain't Sweet Like Mine, La tua ragazza non è dolce come la mia, incisa per la prima volta nel 1924 da Papa Charlie Jackson, uno dei primi bluesman a raggiungere un certo successo discografico. È un brano in stile vaudeville, brillante, con uno spiccato gusto teatrale piuttosto contagioso. Un saluto a tutti da Giordano Montecchi.

Alphaville. Le 11 scoccate proprio in questo istante, ben ritrovati, ben ritrovate ad Alphaville per questa nuova puntata di mercoledì 6 maggio. Barbara Camplani al microfono, Mario Fabio ed Elisa Rossell in redazione. Si è svolto ieri presso l'ex asilo Ciani di Lugano un pomeriggio di studi e di workshop dedicati alle pari opportunità all'interno del settore artistico e culturale svizzero e ticinese, con la partecipazione di attori ed enti sia cantonali sia d'Oltralpe. Quale genere di cultura? Questo è il titolo del convegno, il primo di un lungo percorso che punta a fare di parità e diversità elementi strutturali della cultura ticinese. Fra pochissimo ci traccerà un bilancio di questa giornata Rachele Santoro, delegata per le pari opportunità del Canton Ticino. Alle 11.45 invece avremo in collegamento Elisabetta Magnanti, ricercatrice presso il Trinity College di Dublino, scopritrice del più antico manoscritto in lingua inglese. Si tratta del Cædmon Hymn, poema risalente al IX secolo d.C., alto medioevo. Una scoperta filologica importante ottenuta, pensate, grazie a metodi computazionali e al ricorso dell'intelligenza artificiale. E a seguire nel nostro spazio dell'approfondimento torneremo sull'opera di Oliver Sacks, il più famoso neurologo scrittore di sempre, precursore della medicina narrativa e delle medical humanities. Alcuni suoi libri fra i più celebri, come Risveglio oppure L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello, nati da reali casi clinici di pazienti curati da Sacks, sono finiti nel mirino di una recente inchiesta del New Yorker, che mostra come talvolta Sacks abbia abbellito o modificato la realtà dei pazienti che aveva in cura. Quali i rischi e i limiti di queste operazioni? Ne parleremo con il neuroscienziato scrittore Giorgio Vallortigara e la divulgatrice scientifica Agnese Codignola.

0: E questa era Keep on Smiling del cantante musicista gallese Carvin Ellis con il collettivo Rio 18 o Rio 18, possiamo pronunciarli sia in inglese sia in spagnolo, dato che si tratta di un collettivo musicale internazionale con radici celtiche, ma che riscopre anche le sonorità latinoamericane e colombiane. Quando si parla di parità di genere nel mondo della cultura non ci si riferisce a un principio astratto di presenze femminili nel settore indistintamente, ma a questioni concrete legate agli spazi, alle risorse e alla visibilità. E proprio in quest'ottica ieri presso l'ex asilo Ciani di Lugano si è provato a fare il punto della situazione nel corso di un convegno promosso dal DEX e dal Servizio per le Pari Opportunità con il sostegno di Pro Elvezia e dell'Aiuto Federale per la Lingua e la Cultura Italiana, un convegno che ha riunito professioniste e professionisti, istituzioni e associazioni di categoria ticinesi e svizzere. Il titolo scelto: che genere di cultura, punto di domanda, è volutamente una questione aperta, e noi vogliamo proprio provare a rispondere a questa domanda, a comprendere lo stato dell'arte delle pari opportunità nel settore artistico e culturale svizzero ticinese. Lo facciamo con la delegata per le pari opportunità del Canton Ticino, Rachele Santoro. Ben ritrovata alla Rete 2 ad Alphaville, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, Rachele Santoro, lei ieri è stata fra le protagoniste di questo convegno, di questo pomeriggio di studi e di workshop a Lugano, con un intervento introduttivo proprio sullo stato della parità di genere nell'ambito culturale. Il suo lavoro si colloca all'incrocio fra analisi, politiche pubbliche e cambiamento concreto nelle pratiche del settore culturale. Allora, con lei vogliamo provare a tracciare un bilancio della giornata di ieri. Lo dicevamo, un convegno che ha riunito realtà molto diverse. Questo confronto ha prodotto una lettura condivisa del problema o sono emerse visioni e priorità anche distinte fra loro?
1: Ma sicuramente il convegno ha permesso di avere una consapevolezza che ormai è condivisa, nel senso che tutti i livelli istituzionali, ma anche le associazioni, hanno mostrato attraverso dati, cifre, esempi concreti che le disuguaglianze di genere in questo ambito, quindi il settore artistico e culturale, sono strutturali, non sono episodiche. Magari nel mondo del lavoro si pensa che la discriminazione può essere episodica, legata magari alla maternità o quant'altro. Nel mondo culturale abbiamo proprio visto che c'è questa struttura che appunto crea delle disparità, delle disuguaglianze e anche delle discriminazioni in maniera molto, molto legata appunto anche al fatto che è un contesto molto poco regolamentato. Quindi ogni realtà ha portato dati e cifre settoriali mostrando che le donne mancano in tutti i settori, nei ruoli apicali, e anche che c'è questa disparità di retribuzione molto forte. E poi non lasciamo da parte il fatto che è un settore anche purtroppo molto esposto alle molestie sessuali sessiste sul lavoro. Però è chiaro che comunque gli approcci sono differenti, magari le istituzioni sono più volte a pensare in termini di politiche pubbliche, quali strumenti più sistemici, mentre le associazioni sono molto terra a terra, quindi finanziamenti e anche proprio esperienze concrete dirette delle persone che lavorano nel settore. Quindi diciamo un approccio, cioè una consapevolezza condivisa, ma approcci comunque anche differenti.
0: Disparità, discriminazioni strutturali per un settore poco regolamentato. Nel suo intervento introduttivo appunto ha tracciato un quadro, no, dello stato della parità di genere nel settore culturale ticinese. Qual è il dato che l'ha colpita di più e quale secondo lei il principale nodo irrisolto, al di là delle dichiarazioni di principio, Rachele Santoro?
1: Allora, più che il dato che mi ha colpita di più, secondo quello che è stato esposto ieri, è stata sottolineata l'assenza di dati anche specifici e settoriali che ci permettono di misurare meglio queste disuguaglianze. Perché per esempio, non so, nel settore artistico culturale vediamo che abbiamo il 24% di donne nei ruoli apicali, quindi una cifra molto bassa rispetto agli uomini che hanno queste posizioni, però poi ci mancano dei dati più specifici per capire anche dove le perdiamo. Vediamo anche che nella formazione artistica, per esempio, abbiamo una percentuale elevatissima di donne, oltre il 70%, ma poi le disperdiamo lungo la carriera, ci sono meno artiste attive, ci sono meno donne che accedono a finanziamenti, meno donne nella programmazione anche dei musei e degli eventi culturali, meno donne che ottengono premi in Svizzera, e questo è un aspetto anche molto importante legato alla visibilità e al prestigio, e appunto meno donne nelle posizioni apicali, questo l'abbiamo detto. E un dato che comunque mi ha colpita è il fatto che a livello di produzione musicale in Svizzera abbiamo il 2% di donne, cioè una cifra proprio praticamente inesistente, e qui non si parla di chi sta sui palchi ma di chi produce in studio, e quindi di chi ha anche un ruolo molto importante, un ruolo anche di influenza e di potere su tutto l'ambito discografico e di produzione musicale.
0: Proprio a proposito di questa bassissima percentuale nell'ambito musicale, ricordiamo che a questo pomeriggio hanno partecipato associazioni di categoria importanti che hanno portato anche la loro testimonianza, fra queste proprio Helvetia Rockt, che è un'associazione attiva su scala nazionale che si adopera a favore delle donne e delle persone queer negli ambiti della musica jazz, del pop e del rock. Era anche presente lo SWAN, che è il network dell'audiovisivo delle donne svizzere, e ancora la SSAA, la Società Svizzera delle Artiste delle Arti Visive. Dunque arti visive, audiovisivo, musica, ambiti anche molto diversi fra loro, che però condividono, come dire, lo stesso campo da gioco. Cosa è emerso in particolare da questo panel fra come dire, problemi condivisi e magari anche differenze fra un settore e l'altro?
1: Diciamo che uno degli obiettivi del convegno era anche proprio innanzitutto far conoscere queste realtà che ci sono attive anche in Ticino. Helvetia Rockt, penso che ad esempio è una realtà che si conosce molto poco, ma c'è un'antenna in Ticino di Helvetia Rockt e fanno tantissimi programmi con le giovani donne che desiderano, diciamo, approcciarsi al mondo della musica, e anche le altre. Quindi il convegno era attorniato da uno spazio fieristico espositivo dove tutte le associazioni che hanno una sensibilità verso il tema delle pari opportunità in ambito culturale e artistico potevano presentarsi, fare rete, e questo ci è sembrato anche proprio un punto di forza, perché già siamo delle realtà, insomma ci sono delle realtà molto piccole, meglio se si possono unire e si può agire insieme. Come punti in comune di queste associazioni che abbiamo invitato, sicuramente è il fatto di rendere visibili le disuguaglianze, creare reti di sostegno per dare proprio spazio e voce a chi è meno rappresentato. Come possibili differenze, quello che si è potuto notare è che, non so, nella musica il tema della rappresentazione sui palchi e nei festival è molto forte, quindi Helvetia Rockt punta molto a far sì che chi organizza festival possa ad esempio firmare una carta dove si impegna ad avere un numero, perlomeno un obiettivo paritario di donne e uomini che si esibiscono. Nell'audiovisivo invece si guarda molto di più alle filiere produttive, nelle arti visive entrano in gioco le istituzioni espositive, quindi anche qua i musei, ad esempio quanti musei portano opere di donne o che rappresentano donne fatte da donne, e quindi anche qua ci sono spesso degli obiettivi che possono essere anche quantitativi, di dire ok, per le prossime esposizioni ci mettiamo un obiettivo di avere più donne che appunto possono esporre le loro opere. Quindi direi che gli strumenti talvolta cambiano, ma l'obiettivo, quello di proprio dare voce e spazio a chi è meno rappresentato, è sempre lo stesso.
0: Fra gli organizzatori di questo convegno, oltre al DEX, anche Pro Helvetia, Fondazione Svizzera per la Cultura, Pro Helvetia che ha presentato strumenti e politiche inclusive già in atto a livello nazionale. Pro Helvetia attiva in questo senso non soltanto a favore delle donne, ma anche per esempio delle persone con retroterra migratorio. Ecco, quanto di quel modello è trasferibile, deve essere trasferito anche al contesto ticinese?
1: Sì, Impro Helvetia ha una forte influenza sul piano nazionale e internazionale, comunque sostiene anche progetti su scala, diciamo, internazionale. Però per quanto riguarda la trasferibilità delle loro misure anche in Ticino, sicuramente abbiamo visto che per esempio loro hanno integrato la parità di genere nei criteri di finanziamento, e questo è stato riportato anche in Ticino. Infatti le linee programmatiche cantonali di politica culturale 2024-2027 hanno già integrato un bonus più cultura, che prevede un bonus proprio per le organizzazioni che hanno una un'equa rappresentanza di genere negli organi direttivi. Quindi delle piccole misure di questo tipo che piano piano incentivano anche le organizzazioni a dire: ok, adesso dobbiamo nominare un nuovo membro di comitato o nel consiglio di amministrazione, e quindi si pensa anche a una parità di genere proprio di chi sta ai vertici. E poi un altro aspetto che Pro Helvetia vuole migliorare e sta lavorando per avere proprio più dati statistici e per avere un maggior monitoraggio proprio nel settore, e quindi anche qua il Ticino sta facendo la sua parte attraverso appunto la divisione della cultura del DEX, che vuole migliorare la disponibilità di dati statistici su questo punto. E non dimentichiamoci comunque, per chi è attivo invece proprio nel settore artistico-culturale, che Pro Helvetia sostiene i progetti e quindi è una fonte di un'erogatrice di sussidi per chi ha un bel progetto, una bella idea che risponde chiaramente ai loro criteri, ma sostengono diversi progetti culturali e artistici, quindi è importante conoscerla questa realtà.
0: Sì, assolutamente. Rachele Santoro, questo convegno è stato presentato come un primo appuntamento di un percorso che punta a fare di parità e diversità elementi strutturali della cultura ticinese. Ci può magari anticipare quali sono le prossime tappe di questo percorso? Immagino già avere dei dati statistici più accurati potrebbe essere uno di questi, e quali sono gli obiettivi che vi siete posti come servizio pari opportunità?
1: Assolutamente, per noi questo era proprio l'inizio di un percorso e non voleva essere un momento isolato. Una conferma l'abbiamo avuta dal numerosissimo pubblico che abbiamo Bello. Avuto il tutto esaurito, e quindi il tema c'è, è sentito, e questo ci dà anche la voglia di continuare e di capire anche che stiamo proprio andando nella direzione giusta. Quelli che sono i prossimi passi a cui abbiamo già iniziato a pensare è proprio la creazione di spazi di lavoro più operativi, quindi tra chi opera nel settore, e momenti di formazione e sensibilizzazione, proprio per esempio anche legato al tema magari delle violazioni di integrità personale, perché sappiamo è un settore che si lavora col corpo, con l'immagine, quindi si rende un po' più esposto a questo rischio, e quindi vorremmo assolutamente ridurlo. E poi appunto anche un maggiore dialogo tra le reti istituzionali e quelle magari più informali per trovare delle misure, delle magari anche condizioni di finanziamento che possano avere una prospettiva di genere più incisiva, ecco.
0: Che genere di cultura, punto di domanda, era l'interrogativo al centro del convegno di ieri. A distanza di un giorno, Rachele Santoro, le chiediamo un esercizio forse difficile, ma riassumendo, qual è la risposta che è emersa a questo interrogativo?
1: Beh, l'aspetto principale era che proprio tutte le persone vorrebbero una cultura più paritaria e variata, perché sappiamo che se integriamo meglio la dimensione femminile e maschile avremo sicuramente una maggiore pluralità, e quindi questo è, diciamo, l'auspicio più grande. E poi chiaramente è un settore dove pian piano bisogna avere maggiore regolamentazione sia dei contratti, le persone lavorano molto ad ore, in maniera discontinua, quindi è un settore che vuole anche essere un po' più regolamentato per tutelare meglio le persone che ci lavorano.
0: E ci fermiamo qui per oggi, ricordando che si tratta solo della prima tappa di un lungo, virtuoso percorso che punta a fare di parità e diversità elementi strutturali della cultura ticinese. Noi ringraziamo Rachele Santoro, delegata per le pari opportunità del Canton Ticino, per essere stata qui con noi oggi e avere tracciato un bilancio di questo primo importante pomeriggio. Grazie Rachele Santoro, buon lavoro, a risentirci presto.
1: Grazie a voi, buona giornata.

Eh sì, sono proprio loro, sono i The Rolling Stones. Vi chiederete, ma questo brano non l'abbiamo mai sentito? E in effetti è un inedito che è stato proprio pubblicato le scorse ore. Rolling Stones, abbiamo ancora qualcosa da dire, titolava questa mattina il Corriere della Sera. È arrivata, dopo i rumors che si susseguivano, la conferma dell'uscita di un nuovo disco dei Rolling Stones. Uscirà la prossima estate. Il titolo è Foreign Tongues e sarà disponibile presto in pre-order. Fra gli ospiti di questo disco ci saranno Paul McCartney e anche Robert Smith dei The Cure. Qui abbiamo proprio ascoltato uno dei due inediti appena usciti. Ringraziamo il collega Corrado Antonini che così ce l'ha messa subito all'interno della scaletta musicale di Alphaville. Era In The Stars. Bisognerà invece attendere luglio per ascoltarci interamente questo nuovo disco dei Rolling Stones.

0: E questa era Assia Belen va una burra rin rin, era un brano tradizionale che qui abbiamo sentito eseguire dall'ensemble da camera newyorkese The Knights, una produzione del 2021 con alla voce Magos Herrera. E noi continuiamo il nostro percorso settimanale del dossier che è dedicato a miti e rituali a partire dalla pubblicazione in italiano dell'Animale Rituale di Harvey Whitehouse. Oggi nostro ospite è l'antropologo Fabio Dei, ben arrivato alla Radio Svizzera, buongiorno.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Allora, Fabio Dei, lei insegna antropologia culturale presso l'Università di Pisa, si occupa prevalentemente di epistemologia delle scienze sociali, di antropologia della violenza e di antropologia della cultura popolare e di massa. Segnalo almeno due fra le sue ultime pubblicazioni: con il Mulino proprio quest'anno è uscito Le ragioni della cultura, saggi di teoria antropologica, e nel 2021 per Carocci, James Frazer e la cultura del Novecento, antropologia, psicoanalisi e letteratura. Allora, quello che sta emergendo in questi primi giorni di dossier è che uno degli aspetti del lavoro di Whitehouse che più ci ha sorpresi e sorprende è il fatto che il rito, secondo la sua lettura, non sarebbe per nulla una cosa del passato, relegato al folklore, tutt'altro, svolgerebbe una funzione di coesione sociale molto importante, un'infrastruttura fondamentale, così dicevamo ieri con nostro interlocutore, anche per le società contemporanee. Ripartiamo da qui. Fabio Dei, lei cosa ne pensa? Effettivamente i riti appartengono a gesti e formule arcaiche o comunque perdute, o sono tuttora il presente?
1: Beh, non c'è dubbio che i riti sono tuttora presenti e che possiamo chiamarli anche una caratteristica

0: caratteristica universale della cultura umana, sono sempre fra noi. È vero che noi società occidentali abbiamo attraversato nella storia recente intense fasi di deritualizzazione della vita sociale, no? Se pensiamo alla contestazione, all'anticonformismo degli anni 60 e 70, questi sono stati rivolti prevalentemente contro i formalismi ritualizzati, quello che veniva chiamato il vuoto rito, ma sono stati sostituiti a loro volta da altri riti e simboli, non da una sorta di razionalità disincarnata che può fare a meno di ogni comportamento simbolico e rituale. Lo aveva visto fra l'altro uno scrittore come Pierpaolo Pasolini in alcuni suoi famosi pezzi, come quello sui cosiddetti capelloni, in cui si rendeva conto che la deritualizzazione voleva dire sostituire alcuni riti con altri, non fare a meno dei riti, ecco. E questo White House lo coglie bene e soprattutto mi sembra interessante nel suo libro la distinzione tra due modalità rituali, quella che chiama la modalità imagistica,
1: sì,
0: che sono riti di rara frequenza, con alta emozione, caratterizzati dall'effervescenza collettiva, e la modalità invece dottrinale, riti molto frequenti, con bassi livelli di emozione, affidati alla memoria semantica. E mi pare interessante il fatto che abbia tentato di applicare questi concetti alla coesione peculiare di piccoli gruppi, come quelli dei soldati in guerra, e di spiegare in questo modo la violenza. Aggiungerei per parte mia, essendomi occupato di memorie, di eccidi e di forme di violenza di massa, diciamo, il fatto che anche la messa in atto della violenza non è mai l'esplosione di un furore cieco e indifferenziato, e si attua invece sempre secondo le particolari regole di una grammatica rituale. Che so, i racconti dei soldati americani nelle guerre mondiali e in quelle del Vietnam, che una storica come Joanna Burke ha raccolto in un libro molto bello, mettono in evidenza proprio la costante presenza di ritualizzazione del comportamento violento, no? Il rito è l'unico modo in cui i soldati in questo caso possono compiere una violenza così estrema e così atroce.
1: Ma in questo senso, Fabio Dei, i riti, questi riti a bassa frequenza ma con alta carica emotiva, se guardiamo proprio agli esempi della società contemporanea, ad esempio all'interno dei gruppi dei soldati che giustificano, legittimano e promuovono la violenza, possiamo dire che i riti violenti oggi sono più potenti rispetto a quelli che promuovono invece d'altra parte la coesione sociale fra i popoli?
0: Allora, io comincerei con l'osservare che intanto l'idea che il rito promuova la coesione è un'idea, come dire, certamente non nuova. White House ne parla con un linguaggio diverso e a suo parere più scientifico, ma l'intera ricerca novecentesca sul rito aveva già affermato questo punto con grande chiarezza, a partire almeno dai lavori di Émile Durkheim di oltre un secolo fa. Secondo Durkheim, lo ricordo, il rito serve a produrre il sacro, e il sacro è al tempo stesso il prodotto dei legami sociali e il carburante che nutre e riproduce costantemente il legame sociale. E questa è anche una risposta al perché i riti sono universali. Sono universali perché hanno a che fare con il legame sociale, rappresentano l'interfaccia tra individuo e società, e attraverso quelle che Durkheim chiamava le rappresentazioni collettive, anche tra l'esperienza del gruppo sociale e il pensiero individuale. White House ci mette in più rispetto a questo un linguaggio neoevoluzionista che parla di strutture cognitive e di adattività, quindi i riti sono universali perché adattivi. Ma questa spiegazione a me sembra molto dubbia, soprattutto perché l'adattività si può attribuire a qualsiasi cosa esista per il fatto stesso di esistere, cioè di non essersi estinta, no? Per cui si può dire che i miti e i riti sono adattivi, le fiabe sono adattive, come è stato detto, l'aggressività è adattiva, ma anche la solidarietà è adattiva, no? E quindi un po' tutto è il contrario di tutto, con il rischio in questo modo di non spiegare niente. Forse l'aspetto importante è quello che lei diceva, cioè distinguere fra modalità rituali diverse. Non si può però dire che i riti a più alta intensità sono in sé pericolosi, perché per altri versi, e magari ci torniamo anche oltre su questo punto, non si tratta solo dei riti che tengono insieme gruppi violenti, abbiamo parlato dei soldati, ma anche nella violenza di strada, nelle gang e così via, sono ad alta intensità anche molti dei riti che invece producono valori, producono modalità di stare insieme di gruppi sociali che non possono per noi non avere un effetto positivo e dei quali, ecco, dobbiamo renderci conto di non poter fare a meno. Perché non basta il valore disincarnato, nel rito quello che conta è che sono i corpi che intervengono, la materialità dei corpi che si ritrovano insieme, che si coordinano fra di loro, che vivono emozioni di effervescenza collettiva, e questo è importante anche in positivo, non solo per la coesione più pericolosa dei gruppi violenti.
1: Fabio Dei, fra l'altro lei ha proprio toccato uno dei nodi più sorprendenti, no, della tesi di White House, che immagino sta anche facendo discutere la comunità antropologica. White House, con la sua enfasi sulle basi cognitive e sulle modalità di religiosità, ambisce a individuare una regolarità transculturale nei rituali. Ecco, dal suo punto di vista questo tentativo di generalizzazione, uso questo termine senza alcuna accezione negativa, ma è effettivamente un tentativo di generalizzazione, non rischia di appiattire le differenze storiche, culturali e le specificità etnografiche, o in che misura invece l'analisi dei riti dovrebbe restare ancorata a una prospettiva più situata e interpretativa?
0: Certo, ascoltavo ieri la vostra intervista al collega amico Pietro Vereni. Che è stato il traduttore e curatore dell'edizione italiana del libro di White House, dell'animale rituale, il quale sosteneva giustamente, io sono del tutto d'accordo, che l'antropologia non può mettere da parte tentativi di spiegazione comparativi, generalizzanti e anche universalistici, no? E questo è molto importante. Il problema è vedere che cosa queste spiegazioni ci aiutano a capire, quelle che fanno presa per esempio sulle neuroscienze, sulla psicologia cognitiva, e il mio dubbio è che ci aiutino davvero a capire il rito meglio di alcune teorie culturaliste classiche. Il tema del significato e dell'interpretazione situata che lei citava rimanda a Clifford Geertz in modo particolare, oppure alle teorie di impianto esistenzialista che, come quelle sviluppate in Italia da Ernesto De Martino ormai molti anni fa, no? E queste teorie mettono al centro appunto il problema del significato, che è sempre un mediatore importante fra i modelli culturali e il comportamento specifico empiricamente verificabile dei singoli attori sociali. Un'altra antropologa importante, Mary Douglas, diceva che i riti servono a fissare e a rendere percepibili le categorie attraverso le quali la cultura ordina il mondo dell'esperienza, mm-hmm, e dà quindi un senso morale all'esperienza della vita sociale. Allora, per me questo riferimento a una dimensione morale, o antropologicamente vorremmo dire culturale, è importante, e temo che sia quella che non riesce a entrare del tutto nella visione neoevoluzionista di White House, nella quale sembra agire una specie di causalità esterna, cioè gli individui appaiono quasi come degli automi telecomandati che fanno coesione sociale perché i riti li portano in questa direzione. E se posso, per certo, pochi secondi, c'è anche un'altra cosa qui, no? Che un problema che secondo me percorre un po' tutto il libro. Allora, noi sosteniamo che i riti sono razionali perché servono davvero a migliorare la coesione sociale, o che sono evolutivamente adattivi. Ma gli attori sociali stessi che li praticano spesso credono di farlo per altri motivi, per esprimere la loro devozione a una divinità, oppure per provocare la pioggia, per guarire una malattia, eccetera. Ma allora li comprendiamo davvero se non passiamo attraverso il sistema di rappresentazioni dei soggetti sociali che credono di fare quel rito per far guarire da una malattia? Ecco, qui rischiamo di saltare a piè pari dicendo che la loro ratio ultima è quella della coesione sociale, i sistemi di significato degli attori sociali. Siamo di fronte a un problema della razionalità, della religione o della magia, per esempio, che è in qualche modo diverso dal problema della funzionalità dei riti. Ecco, sono due piani che, a mio parere, andrebbero tenuti distinti.
1: Ma considerazioni tanto dense quanto importanti, no? Per leggere anche criticamente la tesi di Harvey Whitehouse contenuta in questo libro, L'animale rituale, appena pubblicato anche in italiano. Noi ringraziamo molto l'antropologo Fabio Dei per aver apportato questi elementi supplementari che, insomma, come dire, mettiamo in borsa e che ci accompagneranno e aiuteranno nel proseguire questo percorso nostro settimanale attraverso miti, riti e ritualità nelle società non soltanto del passato ma anche del presente. Grazie Fabio Dei, buon lavoro.
0: Grazie
1: e a risentirci presto.
0: Arrivederci.
2: Rete 2.

0: Ed era la compositrice e cantante brasiliana Clarice Assad, qui accompagnata da Francesco Calì alla fisarmonica. L'abbiamo sentita in questo Canção do Sal dal suo disco del 2022, Window to the World, che ci ha portato alle 11:46. 1200 anni di silenzio per poi vedere apparire una pagina sullo schermo, la più antica poesia in lingua inglese, 9 versi, composti nel VII secolo d.C. da un mandriano illetterato della Northumbria. Secondo la leggenda, dopo una visione divina, è riemerso dagli archivi della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, nell'unica copia in cui il testo in inglese antico appare nel corpo principale del manoscritto. A trovarlo è stata Elisabetta Magnanti, ricercatrice della School of English del Trinity College di Dublino, insieme al collega Mark Faulkner. I due hanno cercato fra cataloghi digitali, hanno incrociato riferimenti contraddittori e a un certo punto si sono guardati come a dire: ma com'è possibile che nessuno lo sapesse? Allora noi abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico proprio Elisabetta Magnanti. Buongiorno, ben arrivata alla Radio Svizzera.
1: Grazie a lei Barbara e grazie per il gentile invito, è un piacere essere qui con voi oggi.
0: Allora, piacere nostro, è effettivamente andata così, il manoscritto si pensava fosse andato perduto, come è arrivata ai riferimenti definiti nel vostro comunicato conflicting, conflittuali, contraddittori, che vi hanno poi spinto a contattare la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma e andare a cercare lì?
1: Dunque, questa è una lunga storia. Io lavoro da tempo su un censimento dei manoscritti della storia ecclesiastica di Beda, nella cui opera per l'appunto il poema di Calmon è tramandato, e sulle continuazioni presenti in alcuni di questi codici. Siamo partiti dall'inventario pubblicato nel 1943, in cui il manoscritto veniva indicato come perduto e o come non rintracciabile. Tuttavia, nell'edizione della storia ecclesiastica pubblicata qualche anno dopo, nel 69, questo codice risultava invece segnalato come appartenente alla collezione di Martin Bodmer, il grande collezionista svizzero di colonie. Abbiamo quindi consultato il supplemento al catalogo apparso nel 75, in cui i due studiosi Humphreys and Ross spiegavano di aver chiesto delucidazioni alla Nazionale Centrale a Roma, ricevendo però dal direttore dell'epoca una risposta che negava categoricamente l'esistenza di questo manoscritto. E a quel punto ci siamo resi conto che queste informazioni erano molto contraddittorie, o troppo contraddittorie per essere ignorate, tanto più che il manoscritto risultava essere presente nel catalogo della Biblioteca Nazionale Centrale, e abbiamo quindi deciso di verificare direttamente con loro. E a quel punto, quando la loro risposta è stata positiva, abbiamo atteso la ricezione delle immagini e lì si è svelato dinanzi a noi questo manoscritto, ma noi veramente non ci aspettavamo una scoperta di questa importanza.
0: Una sorpresa, sì. Per una scoperta filologicamente molto importante. La vera novità di questo esemplare rinvenuto non è soltanto la sua antichità, ma il fatto che appunto l'inno di Cædmon, questo Cædmon Hymn, compaia nel corpo principale del testo latino e non a margine come nelle due copie più antiche di Cambridge e San Pietroburgo. Ecco, cosa ci dice questa collocazione anche sul modo in cui i lettori del IX secolo percepivano la poesia in inglese antico?
1: Assolutamente, noi quando abbiamo scoperto che i versi in inglese antico erano presenti in questo manoscritto siamo stati doppiamente sorpresi, per l'appunto per la loro collocazione all'interno del corpo principale del testo, e questo è significativo perché cambia il modo in cui immaginiamo e analizziamo la ricezione dell'inglese antico già agli albori del IX secolo. Nelle due copie più antiche, per l'appunto che lei citava, quelle conservate a Cambridge e a San Pietroburgo, l'inno compare in margine e alla fine del testo come una sorta di aggiunta. Ecco, mentre qui nel manoscritto di Roma è copiato direttamente nel corpo principale del testo latino, suggerendo in qualche modo che chi ha prodotto quel manoscritto considerasse quei versi come parte integrante già nel IX secolo, agli inizi del IX secolo, della tradizione testuale e non come un'aggiunta secondaria. E chiaramente questo è un segnale molto forte del prestigio attribuito al vernacolare e alla poesia vernacolare già nei primi decenni del IX secolo. Sì, assolutamente.
0: Fra gli aspetti più interessanti di questa scoperta è anche l'utilizzo dei metodi computazionali e dell'intelligenza artificiale. Noi non c'è settimana qui alla Radio Culturale della Radio Svizzera che non parliamo di intelligenza artificiale sotto questo o quell'altro aspetto. Spesso sono aspetti piuttosto inquietanti sul futuro verso quale stiamo andando. Invece ecco che qui siamo di fronte a un uso virtuoso di questi strumenti. Io ricordo che lei, Elisabetta Magnanti, anche se seguito delle formazioni per esempio al MIT, the Massachusetts Institute of Technology, ed è proprio specializzata sull'applicazione di metodi computazionali e intelligenza artificiale proprio all'analisi paleografica e filologica. Ecco, che ruolo hanno avuto questi strumenti digitali e di intelligenza artificiale in questa scoperta?
1: Dunque, qui ci sono due questioni separate. Va innanzitutto detto che il merito è da attribuire in primo luogo alla Nazionale Centrale, che ha svolto e sta continuando a svolgere un lavoro assolutamente straordinario di digitalizzazione, certo, ed in particolare sui manoscritti provenienti dal fondo nonantolano. Nel nostro caso sono stati in grado di digitalizzare il manoscritto in seguito alla nostra richiesta, e il fatto che abbiano potuto farlo gratuitamente è stato assolutamente fondamentale, perché non tutte le biblioteche hanno le risorse o le politiche necessarie per offrire questo tipo di accesso a ricercatori. Detto questo, naturalmente la tecnologia da sola non basta. La digitalizzazione rende sì i materiali accessibili e ad un pubblico di ricercatori quanto più vasto, ma poi è chiaro che serve anche il giusto insieme di competenze per riconoscere l'importanza di questi manoscritti. Nel nostro caso, ad esempio, un medievista senza conoscenza di inglese antico, ad esempio, avrebbe potuto guardare quel manoscritto senza però coglierne immediatamente il valore. Quindi assolutamente la digitalizzazione moltiplica enormemente le possibilità di scoperta, ma il lavoro degli studiosi resta essenziale. E questo per la prima parte della domanda. Quanto alla seconda parte della domanda, un progetto al quale sto attualmente lavorando è appunto quello di ristudiare la tradizione manoscritta e la disseminazione della storia ecclesiastica, che ricordiamo è una delle opere più importanti del Medioevo occidentale, che sopravvive in più di 160 copie almeno, e capire come questo testo è stato tramandato, studiato e come è cambiato nella ricezione dello stesso dagli albori dalla seconda metà dell'VIII secolo fino al XVI secolo ed oltre nella tradizione manoscritta. E in questo gli strumenti computazionali sono fondamentali nell'aiuto che ci offrono nell'analisi appunto di tradizioni su così grande scala.
0: Arriviamo a scoprire meglio il manoscritto. Il manoscritto che fu prodotto nell'abbazia benedettina di Nonantola, nell'Italia settentrionale, siamo fra l'800 e l'830 d.C. Ecco, come è arrivato lì un testo così radicato nella tradizione anglosassone? Che cosa ci dice anche della circolazione culturale fra Inghilterra e Italia in quell'epoca?
1: E questa scoperta ha chiaramente aperto nuove prospettive di ricerca in merito ai rapporti tra l'abbazia di Nonantola e l'Inghilterra. Ovviamente sappiamo che tra l'ottavo e il nono secolo esistevano reti molto vive di scambio tra l'Inghilterra anglosassone e il continente, quindi l'Europa continentale, soprattutto attraverso monasteri, circolazione di libri, circolazione di idee, manoscritti, e Nonantola era una abbazia carolingia molto importante, quindi molto ben collegata culturalmente ed anche politicamente. Sappiamo per l'appunto che era in contatto con importanti centri monastici continentali, legati direttamente o meno direttamente alla tradizione insulare. Tra questi ricordiamo assolutamente San Gallo, quindi in Svizzera, l'attuale Svizzera, e Reichenau, sul lago di Costanza, nell'odierna Germania, che erano nodi fondamentali della circolazione culturale europea dell'epoca. Quindi la presenza di un testo legato così radicalmente alla tradizione anglosassone nell'Italia settentrionale è sorprendente, sì, ma non così impossibile da concepire, ecco. E questo manoscritto ci dimostra ancora una volta quanto fossero internazionali ed interconnesse le reti culturali dell'Alto Medioevo.
0: Nel comunicato del Trinity College di Dublino si menziona tra l'altro un dettaglio tecnico affascinante. Le parole nel manoscritto sono separate da un punto, segno che la separazione grafica fra le parole era ancora in una fase di transizione. Circa 3 milioni di parole di inglese antico sono arrivate fino a noi, ma la grande maggioranza dei testi viene dal X e dall'XI secolo, quindi l'inno di Camden in questo senso è un unicum. Ci svela il contenuto di questo testo, Elisabetta Magnanti?
1: Il contenuto del testo dell'inno?
0: Sì.
1: Sì, certo, se vuole glielo leggo in traduzione.
0: Ah, volentieri, se ce l'hai lì sotto mano.
1: Sì, assolutamente. Ho la traduzione italiana di curata da Paolo Chiesa.
0: Sì, in inglese antico. In inglese antico temo che sarebbe un po' difficile per noi, volentieri.
1: No, ma anche perché preferirei che fosse in tal caso il mio collega Mark, che è nativo inglese a leggerla.
0: E allora andiamo con la traduzione. Insomma, che piacere poter ascoltare alla Rete 2 l'inno di Camden.
1: Dunque, è il momento di lodare il fondatore del Regno Celeste. La potenza del Creatore e la sua saggezza, le azioni del Padre di gloria. Lui, che è eterno Dio, è stato autore di tutte le meraviglie. Lui che prima creò il cielo come terra per i figli degli uomini e poi, custode onnipotente del genere umano, creò la terra.
0: E questo era il Camden Hymn nel manoscritto ritrovato presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Noi ringraziamo Elisabetta Magnanti. C'è spazio ancora per un'ultimissima domanda. Ecco, questa scoperta cambia qualcosa nella mappatura di ciò che potrebbe essere ancora nascosto e quindi conservato nelle biblioteche europee? Dove cercherebbe lei adesso?
1: Dove cercherò? Non lo so, per il momento la mia priorità è portare avanti questa ricerca, però sicuramente una cosa ci tengo a dirla, ed è che questa scoperta ci ricorda soprattutto una cosa, che le nostre biblioteche conservano ancora moltissimi materiali che sono in attesa di essere reinterpretati o riscoperti in modo nuovo, ma ci ricorda anche più generalmente che molto spesso ciò che noi crediamo di sapere sul passato non coincide con ciò che realmente è sopravvissuto. E il nostro lavoro di ricostruzione è inevitabilmente parziale per natura, perché dipende da ciò che si conserva, da ciò che è stato catalogato, da ciò che non è stato catalogato e dalle domande che sono state poste nel tempo dagli studiosi. E scoperte come questa sono importanti e significative proprio perché ci obbligano a rivedere delle mappe che pensavamo essere abbastanza stabili e ci ricordano che gli archivi e le biblioteche possono ancora cambiare in modo radicale la nostra comprensione del passato.
0: Una lezione importante che ci arriva dalla filologia e dalla ricerca rigorosa. Grazie moltissimo Elisabetta Magnanti per averci raccontato di questa scoperta.
1: Un piacere mio.

0: Era Videogame dalla colonna sonora originale di Tel Aviv Beirut, film del 2022 diretto da Michael Boganim, ambientato durante il conflitto israelo-libanese del 1982 e del 2006, una pellicola presentata in anteprima al Tokyo Film Festival. La colonna sonora è curata dal bassista, compositore e cantante israeliano Avishai Cohen. L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello, oppure Risvegli, libro adattato anche in un film molto bello con Robert De Niro e Robin Williams, che raccontava del risveglio di pazienti rimasti in coma o catatonici per decenni a causa di un'epidemia di encefalite. Sono due dei libri più celebri del neurologo britannico ma statunitense, newyorkese d'adozione Oliver Sacks, il più famoso neurologo scrittore di sempre, precursore della cosiddetta medicina narrativa e dell'approccio medical humanities. Oliver Sacks, che raccontò e traspose nei suoi libri le storie dei suoi pazienti, rendendo visibili le persone dietro alle malattie. Il nostro approfondimento di oggi vuole tornare a interrogarsi oggi sulla sua opera. Intanto mi ha raggiunta in studio Elisa Rossello. Benvenuta Elisa.
1: Grazie Barbara e saluto chi ci ascolta. Sì, Oliver Sacks è scomparso nel 2015, ma ha fatto parlare di sé recentemente e in negativo. A dicembre 2025 il New Yorker ha pubblicato un lungo articolo della saggista e giornalista statunitense Rachel Aviv, intitolato, traduciamo dall'inglese ovviamente, Oliver Sacks inserì se stesso dentro i propri casi di studio. Quale fu il costo? E il sottotitolo: lo scienziato era famoso per collegare guarigione e narrazione, a volte significava rimodellare la realtà del paziente. La scorsa settimana Internazionale ha pubblicato la traduzione italiana con il titolo di I segreti di Oliver Sacks, e in questo articolo Aviv riporta ciò che ha appreso da testimoni che conobbero Sacks e leggendo i suoi diari e carteggi. La sua analisi rivela che i protagonisti dei libri di Sacks vivono sintomi, guarigioni, episodi mai successi nella realtà. Quindi, quali i limiti e i rischi di questa operazione? Le modifiche di Sacks screditano il valore scientifico della sua opera, oppure il suo contributo alla medicina rimane valido?
0: Per rispondere a queste altre domande siamo collegati con due ospiti, due voci note e autorevole, care anche alla Rete 2 della Radio Svizzera. La prima è Agnese Codignola, ben ritrovata.
2: Buongiorno, bentrovati e grazie dell'invito.
0: Agnese Codignola, lei è giornalista e divulgatrice scientifica, lo ricordiamo, una laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche, grande lettrice di Sacks, per il Tascabile aveva anche recensito la raccolta postuma di scritti originali di Sacks intitolata Ogni cosa al suo posto. E diamo anche il benvenuto al nostro secondo ospite, Giorgio Vallortigara, ben ritrovato anche a lei.
3: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Giorgio Vallortigara è neuroscienziato e saggista, professore ordinario presso l'Università di Trento, dove coordina il laboratorio di cognizione animale e neuroscienze. Come Sacks, anche lei è scrittore, racconta le neuroscienze in libri divulgativi, di cui citiamo almeno l'ultimo titolo, uscito l'anno scorso per Adelphi, A spasso con il cane Luna. Ci torneremo nel corso della nostra conversazione. Partiamo però con Agnese Codignola, laddove è iniziata la fama di Oliver Sacks, maestro fra neurologia e letteratura. Abbiamo citato in apertura due dei suoi libri più famosi, appunto Risvegli del 1973 e L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello dell'85. Ecco, quali gli elementi che secondo lei conquistarono fin da subito il pubblico e quale, possiamo dire, la rivoluzione apportata dalla scrittura di Sacks?
2: Ma sì, sono numerosi. Credo che ciò che ha conquistato da subito il pubblico sia il fatto che Sacks stesso è sempre stato, diciamo, diviso, la sua anima è sempre stata divisa tra l'essere un medico e uno scrittore, quindi la sua vocazione letteraria emerge da subito. Poi lui era addirittura una specie di grafomane, nel senso che passava moltissime ore ogni giorno a scrivere diari, lettere, taccuini, libri e così via, quindi probabilmente aveva un talento letterario letterario che è venuto fuori fino dalle primissime cose rese pubbliche. Per quanto riguarda il merito, diciamo che i suoi primi lavori sono stati nel Novecento, tra le prime opere a grande diffusione, a raccontare la vita di persone che sino a pochissimo tempo prima erano considerate senza speranza e diciamo anche senza nulla da dare, pazienti gravissimi con traumi, con malattie genetiche, con tumori al cervello che magari avevano difficoltà a comunicare o a svolgere delle mansioni diciamo normali, in realtà poi svelavano con l'ascolto, con l'aiuto, con certe terapie degli universi, no? La famosa frase "contengo moltitudini" credo che sia molto adatta ai pazienti di Sachs e questo ha cambiato un po' la percezione del paziente neurologico e anche in certi casi psichiatrico, proprio perché ha fatto uscire dallo stigma persone in condizioni anche molto gravi per far capire a tutti che invece potevano ancora dare molto sia a loro stessi, alla loro vita, quindi avere una vita ancora degna di essere vissuta da tanti punti di vista, che a tutti gli altri, non solo ai parenti, a chi gli sta intorno, ma proprio alla società. Quindi questo è secondo me uno dei grandi meriti di Sachs, perché prima di lui se usciamo da Freud e da quel momento storico, in realtà negli anni 50-60, quando Sachs prima si forma e poi inizia a lavorare, c'era ancora una concezione legata più alle terapie farmacologiche. Non dimentichiamo che gli anni della sua formazione coincidono con il grande avvento dei farmaci psichiatrici e quindi in quel momento c'era una grande spinta anche culturale per affrontare e risolvere questi problemi prevalentemente con la farmacologia. Lui ha iniziato a far capire che c'era anche altro, diciamo, no? Questo a grandi linee, secondo me.
1: Sempre rimanendo sui meriti di Sachs, Giorgio Vallortigara, Oliver Sachs ha contribuito a delle grandi scoperte scientifiche oppure il suo merito è più nel capire meglio la mente umana e la coscienza?
3: Ma dunque, quello che secondo me ha fatto Sachs, soprattutto a partire dal famoso l'uomo che scambiò sua moglie per un cappello, è stato, come dire, spostare l'attenzione dalla malattia come oggetto alla persona che vive quella malattia. In questo senso lui è stato una figura chiave di quella che oggi viene chiamata medicina narrativa. Ha mostrato che capire un paziente significa anche ascoltare la sua storia, non solo interpretare i suoi sintomi. Oggi è considerato, credo, quasi un luogo comune nella formazione medica, no? Ma come diceva un attimo fa la dottoressa Codignola, negli anni 70 e 80 non era così. Allo stesso tempo però è anche vero che Sachs ha sempre scritto in una zona di confine. Lui stesso definiva le sue cose neurological tales, no? Racconti neurologici. E il termine racconti è importante perché racconti implica una costruzione, una scelta, un montaggio. Cioè non è mai stata una trascrizione neutra della realtà e lui per la sua esplicita ammissione non è mai stato uno scienziato, non era uno psicologo ricercatore come lo è stato Luria per esempio, che lui ha considerato un po' un maestro da molti punti di vista, era essenzialmente un clinico, un neurologo clinico raccontava in una forma appunto che era quella letteraria, con una costruzione, ricostruzioni, con scelte e montaggi, quella che era la sua esperienza da neurologo clinico.
0: Beh, questo presentare dallo stesso Sachs la propria opera come dei racconti neurologici, dove non dobbiamo dimenticare insomma la parola racconti, è sintomatica, ma Giorgio Vallortigara, così è stato recepito fin dall'inizio Sachs, oppure da parte della comunità scientifica è stato accolto il suo operato e questi suoi libri anche dal altissimo valore letterario come un apporto, come dire, accurato della ricerca medica nell'ambito dello studio della mente e del cervello umani?
3: Allora, guardi, l'ambito scientifico a cui fanno riferimento i racconti di Sacks è quello che comunemente viene chiamata neuropsicologia, nella quale, attraverso lo studio dei sintomi e delle manifestazioni di questi pazienti, si cerca di ricavare e di imparare qualche cosa su come funziona la mente. Questa è stata ed è ancora oggi la neuropsicologia clinica. Ora, Sacks non ha mai riportato qualche cosa di nuovo per quello che riguarda l'ambito della neuropsicologia clinica come disciplina scientifica, ma lui ha raccontato in maniera mirabile cose che erano in gran parte già conosciute, cioè tutti i casi di cui lui parla, dalla prosopognosia ai savan, tutte le storie che sono raccontate non sono delle novità in ambito neuropsicologico. Allora, le inchieste recenti parlano ovviamente, l'ha menzionato lei prima, di elementi di invenzione o di rielaborazione nei suoi casi clinici. A me questo non pare particolarmente sorprendente, credo non sia sorprendente a nessun ricercatore nell'ambito delle neuroscienze cognitive se si conosce il suo modo di lavorare. Cioè, Sacks modificava i dettagli, condensava più storie in una, cambiava i contesti, talvolta i dialoghi. Lo faceva, io credo, in parte per proteggere i pazienti, ma anche per rendere, come dire, la sua storia più chiara e esemplificativa, più significativa dal punto di vista umano e narrativo. Quindi il punto interessante, secondo me, non è tanto stabilire se Sacks sia stato fedele o infedele ai fatti, perché lui non ha mai preteso di essere, come dire, un cronista o uno storico o uno scienziato. Invece quello che è interessante discutere ed è importante, secondo me, è capire che tipo di patto implicito c'era con il lettore. Il suo lettore tipo non era evidentemente l'esperto di neuroscienze, il quale, nel mio caso, l'ha sempre letto con grande piacere, ma non l'ha mai considerato un collega. Chi leggeva Sacks, e la gran parte delle persone che legge Sacks, sono persone che giustamente fanno altri mestieri. Il punto è, questi lettori pensavano di trovarsi di fronte a casi clinici, come dire, documentari, o piuttosto a racconti letterari ispirati a casi reali? E credo che sia qua il punto della discussione, cioè che tipo di patto c'è e che tu stabilisci con il tuo lettore. Posso farle un esempio personale, se certo. Mi consente. Lei ha menzionato il mio ultimo libro, che in realtà non è il mio ultimo libro. Il mio ultimo libro è un romanzo, ed è un romanzo in cui io però parlo dei miei temi, parlo di uno studioso che era un biologo vittoriano, che è stato il vero scopritore dell'imprinting, Douglas Spalding. Allora, di questo personaggio non si sa molto, le fonti documentarie sono scarse, a me faceva piacere parlarne e raccontarlo, è il mio eroe scientifico, però ho deciso di farlo nella forma del romanzo. Romanzo vuol dire che i dialoghi, per esempio, gli elementi che ci ho messo dentro, sono inventati, sono narrazioni, ma credo che in questo caso, come dire, il rapporto, il patto implicito con il lettore sia chiaro. Io sono un esperto di neuroetologia e di imprinting, racconto la storia di chi ha inventato l'imprinting, ma non lo faccio da storico della scienza, lo faccio con una favola, con un racconto, usando la letteratura, la narrazione. E credo sia chiaro a tutti quelli che mi leggono.
0: E ringraziamo Giorgio Vallortigara anche per questo esempio dalla propria produzione personale. Agnese Codignola è d'accordo con questa posizione. Io riprendo anche una citazione usata dall'autrice di questa inchiesta, approfondimento del New Yorker, che riprendeva una citazione di Picasso: l'arte è una menzogna che ci fa comprendere la verità, no? Ed è così, no? La forza della finzione artistica letteraria ci permette di toccare dei nodi del mistero dell'essere umano, e Sacks sicuramente scriveva con questo obiettivo, ed è fondamentale il discorso del patto di fiducia, no, fra scrittore e lettorato che si instaurava, di cui parlava Giorgio Vallortigara. Eppure d'altra parte lo faceva all'interno di una disciplina che si fonda e dipende da risultati riproducibili, la medicina. Agnese Codignola, dal suo osservatorio, c'è stata una soglia, un limite che comunque forse non andava oltrepassato e che Sacks invece ha superato, oppure no?
2: No, direi di no. Tra l'altro, pur essendo da tanti punti di vista Sacks il primo e forse il più grande, non è il solo. Cioè, noi abbiamo soprattutto in una certa letteratura americana, anglosassone, una folta schiera di medici e ricercatori che sono diventati anche dei grandi scrittori raccontando, diciamo, il loro mestiere. Mentre parlava il professor Vallortigara, mi veniva in mente il titolo di uno dei suoi libri, che è Un antropologo su Marte. Questa sì. Frase è riferita all'autismo, no? Ed è stata ripresa dalla persona che è stata studiata, uno dei tanti autistici a cui Sacks ha dato una grande mano, che è diventata poi a sua volta una grandissima divulgatrice, che è Temple Grandin. E mi veniva in mente perché aiuta a capire la grandezza di Sacks, cioè in pochissime parole è riuscito a rendere al pubblico la sensazione che spesso provano gli autistici. E infatti Temple Grandin riprende questa sua definizione proprio per dire: quando ha detto così, ho capito che c'era qualcuno che a sua volta comprendeva che cosa significa essere autistici. Quindi secondo me sono proprio due ambiti completamente diversi. Cioè, io che faccio la giornalista scientifica, se leggo uno studio di Lancet pretendo la precisione, vado a controllare i dati. Quando leggo un'opera letteraria non cerco la precisione, non mi interessa, perché non è lo scopo dell'autore e non è neanche quello che interessa a me, quindi a me in quanto lettrice e in quanto anche, se vogliamo, divulgatrice. Quindi non bisogna confondere i piani. L'errore secondo me di quel reportage è stato quello di confondere i piani, cioè andare a cercare un'aderenza alla realtà scientifica che Sacks non ha mai pensato di avere, non ha mai preteso di avere. Tra l'altro poi c'è un discorso, se vogliamo, anche a monte, cioè quello della percezione della realtà e della comunicazione, no? Qualunque persona abbia avuto a che fare con la psicologia, con le scienze cognitive, sa che comunque ogni esperienza viene mediata da chi la interpreta, da chi la racconta. Quindi se anche, diciamo, estremizziamo, se anche fossero da pazienti di cui lui riferisce perfettamente ogni dettaglio, ciò che arriva a noi potrebbe essere diverso, perché magari nel racconto ci arrivano dei dettagli che non sono esattamente quelli più importanti dal punto di vista clinico e così via. Quindi è un po' un discorso fuori luogo, secondo me. Poi tra l'altro in quel reportage c'erano anche tante altre cose fuori luogo, perché Sacks ha avuto un rapporto complicato, come la maggior parte delle persone in quegli anni, con la sua omosessualità, soprattutto in gioventù. Poi è una cosa che lui ha affrontato, ha vissuto anche bene, poi ha rinunciato, ha sublimato la sua la sfera sessuale attraverso la scrittura. È uscito di recente un libro meraviglioso di sue lettere che si chiama Un problema musicale, in cui ci sono i carteggi, diciamo, dall'età più giovanile fino a un certo punto, perché appunto, siccome era grafomane, lui ha lasciato migliaia e migliaia di lettere che noi lettori speriamo di leggere nel loro insieme. E in questo carteggio si capisce benissimo l'evoluzione, per esempio, della sua condizione di omosessuale, ed è una condizione che poi lui affronta molto serenamente. Nel reportage del New Yorker c'è molta insistenza sul fatto che, siccome lui era un omosessuale non risolto, allora avrebbe ribaltato sui suoi pazienti. Cioè, ecco, per esempio, io quello ho trovato una forzatura, che avendo letto tutto quello che Sacks ha pubblicato in italiano e anche in inglese, anche certe cose che non sono mai uscite in Italia, non ho mai ritrovato. Questo può dipendere sia appunto da ciò che dicevo prima, cioè quello che arriva a me non è necessariamente quello che arriva a qualunque altro lettore, Ma penso che si possa dire con una certa serenità che non si sente un'ossessione sessuale da sua opera, io non ce l'ho mai trovata, insomma. Quindi direi che è stato un lavoro, per quanto approfondito, un po' fuori luogo. Poi anche le testimonianze sono appunto testimonianze di altri rispetto a una persona che non c'è più, quindi vai a capire quanto c'è di vero, quanto c'è di interpretato, per cui secondo me lascia un po' il tempo che trova. Io credo che chi ama Sax, chi lo ha amato, chi lo ama ancora oggi, non sia stato influenzato più di tanto da quel reportage, perché comunque basta leggerlo Sax per capire di cosa si tratta, diciamo.
0: Sì, ad aver contribuito alla confusione non soltanto, insomma, questo articolo, che per certi versi condivido assolutamente con lei, è problematico, ma anche una ripresa da parte, per esempio, dei media italiani, senza aver, secondo me, veramente letto di che cosa si trattava. Io resterei ancora un attimo su Agnese Codignola, poi torniamo su Giorgio Vallortigara, proprio sul ruolo dei pazienti. Lei sottolineava in apertura come Sax abbia guardato con un modo nuovo a pazienti, a esseri umani che erano allora considerati senza speranza e senza avere nulla da dare. Ecco, questo sguardo del medico nei confronti dei pazienti che è in cura e questa carica di empatia segna un prima e un dopo Sax, Agnese Codignola?
2: Sì, assolutamente. Io penso che lui abbia sempre avuto questa straordinaria carica di empatia proprio come persona. Che questa cosa si sia acuita moltissimo nella vicenda raccontata in Risvegli, che è una delle prime a cui lui prese parte. Ricordiamo brevissimamente, questi pazienti erano stati vittima probabilmente di un virus influenzale, non si è mai scoperto, e alcuni di vittime di questa grande pandemia che fu più o meno negli anni della Spagnola ebbero questa gravissima encefalite post-virale e rimasero in coma anche per anni. L'introduzione di questo farmaco derivato dalla dopamina riuscì a riportarne alcuni, pur tra mille difficoltà, a uno stato, diciamo, vigile. E naturalmente lui ebbe, avendo a che fare con queste persone che avevano magari perso 20 anni di vita e tornavano improvvisamente alla coscienza, visse un'esperienza straordinaria e capì, credo probabilmente di ancora più di prima, che anche le persone che apparentemente hanno dei blocchi dovuti a dei problemi neurologici, in realtà poi hanno degli universi interiori che bisogna cercare di portare alla luce, perché questo aiuta anche la guarigione. Per quanto riguarda la sua eredità, mi piacerebbe poter dire che da dopo di lui tutto è cambiato. Purtroppo non è così, secondo la mia esperienza, più che altro in questo caso di giornalista e anche di saggista, perché me ne sono occupata anche in alcuni libri, diciamo, in modo tangenziale. Perché dico questo? Perché se è vero che in tutte le università, diciamo, dei paesi più sviluppati e non solo, sono state introdotte le cosiddette medical humanities, cioè le scienze umane, che sono fondamentali nella comprensione del paziente, e oggi c'è questa consapevolezza, purtroppo nella pratica non c'è tanto.

0: visitare un altro paziente e quindi in un pomeriggio farne 30 anziché 20, o per ascoltare il paziente. Purtroppo la risposta in sistemi sanitari tutti in affanno, perché tutti i sistemi sanitari occidentali sono in affanno per la carenza di medici, per l'invecchiamento della popolazione e così via, la tendenza è quella di andare verso la massima efficienza possibile e non certo verso le medical humanities. Quindi se da un punto di vista culturale tutti si riempiono la bocca, lasciatemi dire questa espressione un po' forte, del paziente al centro, di tutte queste cose meravigliose che oggi ci sono nelle chiacchiere, nella realtà ci sono molto di meno, purtroppo. È vero che ai ragazzi che fanno i corsi universitari vengono anche insegnati o comunque viene trasmesso questo messaggio, perlomeno in Italia è così, ma nella pratica non c'è ancora spazio, tant'è che poi ci spieghiamo anche con questi motivi il trionfo dei Novax, delle medicine alternative e così via. Non c'è un altro motivo comprensibile, no? Ma siccome le persone si sentono respinte da questo sistema e sono in uno stato di fragilità psicologica, perché in quanto malate o hanno paura di essere malate, si rifugiano verso, diciamo, altri lidi. Quindi magari avessimo raccolto l'eredità di Sachs, purtroppo secondo me, soprattutto nella pratica, non è ancora così. Speriamo che prima o poi succeda qualcosa di meglio.
1: Quindi l'eredità di Sachs non è stata accolta del tutto, almeno nel campo medico ci sono ancora delle cose che si possono migliorare. Invece dal punto di vista letterario, Giorgio Vallortigara, Sachs ha avuto anche un'influenza per i successivi medici, scrittori o scienziati, autori, e nel suo lavoro lei sente questa influenza di Sachs?
2: Sì, io la sento e penso che ci sia una certa consapevolezza oggi in generale tra chi scrive di scienza per ricercare come dire, la forma che sia propria della narrazione della letteratura. Alla fine, se noi leggiamo i libri di Sachs come letteratura, dobbiamo riconoscere che quello che conta è la verità umana, cioè l'intuizione su cosa significhi vivere con una certa condizione neurologica. E da questo punto di vista, secondo me, il valore dei suoi libri resta intatto, cioè hanno cambiato il modo in cui molte persone, medici e non, pensano alla mente, alla malattia, alla diversità. Se invece li leggiamo come documenti scientifici, allora ovviamente il problema si pone, perché la scienza richiede trasparenza e la distinzione su ciò che è osservazione e ciò che è costruzione. Alla fin fine, come le dicevo prima, la questione che emerge è molto contemporanea, cioè riguarda il rapporto tra verità e narrazione, non solo in medicina, ma in tutte le forme della divulgazione, della comunicazione scientifica. Quanto si può semplificare? Quanto si può raccontare senza tradire i fatti? Sachs ha scelto di privilegiare il racconto come strumento di comprensione. Questo lo ha reso straordinariamente influente, ma però lo ha anche esposto al tipo di critiche che stiamo vedendo oggi. Il mio parere personale, proprio come persona, guardi, io ricordo uno dei suoi ultimi librini, il più bello, quando sapeva di dover morire, che si intitola Gratitudine, e lui menziona in quel libro un verso del poeta inglese Auden che dice: che i vostri ultimi pensieri siano di gratitudine. Io per Oliver Sacks provo soprattutto gratitudine.
3: E con questa gratitudine noi ci fermiamo oggi e ringraziamo anche noi moltissimo Giorgio Vallortigara. Fra l'altro, adesso lo ricordiamo correttamente, l'ultimo suo titolo, Desiderare, romanzo uscito per Marsilio nel 2025, eravamo rimasti indietro di qualche mese, e ringraziamo anche Agnese Codignola per averci, ecco, aiutati in questo ambiente un po' spinoso, scaturito da questa inchiesta per certi versi controversa del New Yorker, per insomma ricordare anche la maestria di Sachs nel suo muoversi fra scienza e narrazione. Grazie entrambi, buon lavoro, a risentirvi.
0: Grazie a voi.
2: Grazie a voi. Arrivederci.

0: Rete 2. I titoli del radiogiornale in onda alle 13 sulla Rete 2. Un uomo che era a bordo della MV Onius, la nave da crociera su cui 3 persone sono morte per un contagio da hantavirus, è ricoverato a Zurigo. Era sceso dall'imbarcazione in Sud America e aveva fatto ritorno in Svizzera, identificato il ceppo della malattia, è il ceppo andino e può trasmettersi da persona a persona. Accordi bilaterali per la commissione competente del Consiglio degli Stati servirà una modifica della Costituzione, ergo la votazione, oltre che dal popolo, dovrà essere approvata anche dalla maggioranza dei cantoni. Dopo la sospensione da parte americana dell'operazione per accompagnare le navi attraverso Hormuz, il ministro degli esteri iraniano in visita in Cina, la quale definisce illegittimo l'attacco a Teheran, ma spinge per negoziati seri. Una 30 di morti in poco meno di 2 giorni in Ucraina, nonostante le tregue unilaterali proclamate dalle 2 parti, gli attacchi sembrano essersi intensificati. 2 attivisti della Global Sumud Flotilla restano in carcere in Israele, detenzione prolungata di 6 giorni nonostante le proteste dell'ONU.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E questo era l'unico inimitabile Gigi Proietti in L'amore va da sé di Nicola Piovani da I Sette Re di Roma, lo spettacolo teatrale di Luigi Magni, appunto con le musiche di Piovani e Gigi Proietti come protagonista e anche cantante, che ci ha portato a mezzogiorno e 38. È giunto il momento di ascoltarci la terza puntata del Filo Rosso, questa serie, nuova serie Rete 2 che abbiamo inaugurato lunedì, che vedrà in dialogo, vedrà in dialogo Barbara Paltenghi Malacrida, che è la direttrice del Museo d'Arte di Mendrisio, e Paolo Bolpagni, storico delle arti e curatore, che hanno messo a fuoco per noi 10 luoghi simbolici al centro di creazioni musicali, cinematografiche, letterarie, arti visive, musicali. Chi ha sentito le precedenti puntate già lo sa, preparatevi per una così vertigine interdisciplinare fra le arti. Al centro ogni giorno un luogo. Quello di oggi è il labirinto.
1: Il Filo Rosso con Barbara Paltenghi Malacrida e Paolo Bolpagni.
2: Buongiorno da Barbara Paltenghi Malacrida
3: e da Paolo Bolpagni. Benvenuti a questa terza puntata e oggi abbiamo un tema che è affascinante, speriamo, il labirinto.
2: Ma guarda, per il labirinto, pensando alla letteratura, io voglio citare un libro che, oltre a essere un capolavoro assoluto, rivoluzionario, detiene anche un piccolo record. È tra i romanzi più spesso abbandonati a metà. Sto parlando dell'Ulisse di James Joyce, 1920, uno dei labirinti più celebri della letteratura. E lo ammetto subito, io stessa non l'ho mai finito.
3: Nemmeno io.
2: Ecco, bene. Il libro racconta una sola giornata, il 16 giugno 1904, nella città di Dublino, e noi seguiamo il protagonista Leopold Bloom mentre cammina per le strade, entra nei pub, incontra persone, insomma osserva la città. Ovviamente la complessità non sta nella trama, ma nella scrittura. Joyce costruisce il romanzo come un labirinto di pensieri, di ricordi, di parole. È un flusso di coscienza pieno di deviazioni, di associazioni impreviste, di immagini che appaiono e scompaiono, di una punteggiatura che è un flusso continuo. È un'odissea interiore che assomiglia molto alla nostra mente, cioè piena di contraddizioni e di percorsi inattesi.
3: È un percorso inatteso, devo dire, fu, perdona l'autobiografismo, quello in cui mi imbattei a Venezia, sull'isola di San Giorgio Maggiore, alla Fondazione Cini, dove entrai nel labirinto Borges, che è questo meraviglioso labirinto con simbologie anche letterarie, clessidre, specchi, e che è appunto un omaggio al grande scrittore argentino Borges e al suo racconto Il giardino dei sentieri che si biforcano, che è appunto un racconto del 1941 dalla trama labirintica. Non preoccupatevi, non ve la racconto, però c'è un elemento fondamentale. C'è questo protagonista che è un professore cinese che ha un antenato, Sui Pen, noto per due opere: un romanzo che è apparentemente insensato e appunto un labirinto che nessuno è mai riuscito a ritrovare. Ma in realtà si scopre poi che il libro e il labirinto sono in realtà la stessa cosa, appunto il sentiero dei giardini che si biforcano, che di fatto è un'opera letteraria che cerca di descrivere tutti i possibili risultati di un evento, di un'azione, ognuno dei quali conduce a un'ulteriore moltiplicazione di conseguenze, con una ramificazione di tutti i possibili futuri, perché effettivamente ogni nostra azione ne suscita un'altra, suscita delle conseguenze, e via via nel labirinto della vita, oltre che della letteratura.
2: Ecco, io a questo punto però ho bisogno di tornare con i piedi per terra, e quindi per l'arte ho pensato a una scultura e a un artista americano che ha fatto della scultura una vera e propria esperienza fisica nello spazio. Richard Serra, tra i pionieri della cosiddetta arte site specific, cioè pensata per dialogare con il luogo che la ospita. Ecco, le sue opere monumentali, spesso realizzate in corten, sono alte moltissimi metri, formano spirali, percorsi curvi in cui il visitatore può fisicamente entrare e vivere un'esperienza corporea. E quando si attraversano queste sculture, io ho sempre la sensazione che lo spazio cambi continuamente. Si percepisce l'odore del metallo, senti il suono dei passi rimbombare sulle pareti, e il senso dell'orientamento, il mio è già ridotto ai minimi termini, si modifica ulteriormente. Il risultato è una scultura che non è più qualcosa da guardare a distanza, ma diventa un ambiente da attraversare, un percorso in serra spesso labirintico in cui il visitatore si trasforma un po' in un esploratore, anche a rischio di perdersi.
3: Ci si perde per esempio guardando una delle incisioni della serie delle carceri di Piranesi, il grande incisore veneto del Settecento. E peraltro forse a Piranesi, o anche a Piranesi, si ispirerà invece il pittore e incisore del XX secolo olandese Escher, con le sue scale che portano da nessuna parte, con questi luoghi impossibili studiati anche dal punto di vista geometrico con grande raffinatezza, che sono simbolicamente appunto labirinti della mente, ma labirinti insolubili nei quali perdersi non è una possibilità, è una certezza.
2: E io ho la stessa certezza se penso al labirinto nella musica, e per me è una canzone ed è un gruppo. La canzone Everything in its Right Place e il gruppo sono i Radiohead.

0: canzone pubblicata nel 2000. Lo dico con tutte le certezze che ho, perché è uno di quei brani in cui io mi perdo sempre, ma col piacere di perdermi. La struttura non segue infatti il classico schema strofa-ritornello, è costruita su ripetizioni, frammenti di voce manipolati elettronicamente e suoni che sembrano girare in cerchio. L'effetto è ipnotico, è una di quelle canzoni che non ti basta, almeno personalmente non mi basta, ascoltare una volta sola, nonostante sia difficile orientarsi proprio come in un labirinto. E anche la frase che si ripete, "Everything in its right place", cioè tutto al suo posto, non è propriamente rassicurante, non dà davvero tranquillità. Tra l'altro ho letto che il brano segue un tempo complesso in 10 quarti strutturati in 4-4-2 che contribuisce a quel senso di instabilità. Beh, per me ascoltarla è come entrare nel proprio cervello cercando tra le sinapsi qualcosa a cui agganciarsi.
1: E devo dire che peraltro il tema nella musica si può prestare anche a una duplice lettura, perché se parliamo di opera lirica, il labirinto può essere l'oggetto dell'opera. Pensiamo all'Arianna Anasso di Richard Strauss, prima rappresentazione nel 1912, che si rifà al mito antico appunto di Arianna che riesce ad aiutare con il suo famoso filo Teseo a uscire dal terribile labirinto, ma poi viene abbandonata a Anasso. Tra l'altro nell'opera di Richard Strauss c'è poi una curiosa fusione con il mondo della commedia dell'arte, e quindi la povera Arianna abbandonata viene consolata da Arlecchino e da Zerbinetta.
0: Vero.
1: Con questo teatro nel teatro. Oppure il labirinto può essere la struttura della musica, e allora pensiamo a un compositore come l'ungherese György Ligeti, che in tanta sua musica costruisce proprio delle composizioni geometriche talmente elaborate da essere quasi labirintiche. Per esempio i suoi studi per pianoforte, che tra l'altro sono una delle poche composizioni della musica colta, chiamiamola così, del Novecento, essere entrati stabilmente nel repertorio, sono basati su geometrie precise, con una polifonia talmente complessa che genera una sorta di labirinto sia per l'esecutore sia per l'ascoltatore, un labirinto sonoro e un gioco di incastri molto affascinante.
0: Beh, parlare di Ligeti vuol dire darmi un assist meraviglioso, perché per me Ligeti è Eyes Wide Shut, e quindi arriviamo a Kubrick. E quando ho fatto all'università un corso di storia e critica del cinema ho avuto la fortuna di poter vedere tutti i suoi film, e naturalmente anche Shining, un film del 1980 che contiene uno dei labirinti più inquietanti della storia del cinema. Il disorientamento in realtà comincia già dentro l'Overlook Hotel, dove si svolge la storia. È un edificio fatto di corridoi interminabili, spazi dalle geometrie praticamente impossibili. Tra l'altro, lo sapevi che Kubrick in questo film indaga tutti e quattro i significati del verbo overlook, cioè sorvegliare, perdonare, trascurare e dominare. Ma il vero labirinto compare nella scena finale. È un labirinto di siepi nel giardino dell'hotel, dove il piccolo Danny fugge dal padre Jack Torrance, interpretato da uno stratosferico Jack Nicholson. Beh, il labirinto da un lato è il simbolo della follia del protagonista, però accade, come in quasi tutti i film di Kubrick, qualcosa di inatteso. Grazie all'astuzia, il piccolo Danny in quel labirinto non si perde, ma si salva.
1: Beh, speriamo che il nostro filo rosso abbia contribuito a salvare i nostri ascoltatori, e noi ci diamo appuntamento quindi alla prossima puntata, e un saluto quindi da Paolo
0: e da Barbara.
1: Grazie.

E con That's Enough di Ray Charles, qui insieme al sax tenore David Newman, noto proprio per questo suo sodalizio con Charles, siamo giunti alla fine della nostra puntata di Alphaville, Alphaville che tornerà domani puntuale alle 11 con Mario Fabio al microfono da Barbara Campani. Vi auguro una buona continuazione di ascolto, noi ci salutiamo con Minor Incidence, scusate, del compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra e batterista australiano Tim Davis con la sua Big Band, una produzione del 2016.

0: Eurovision Song Contest 2026. La RSI tifa con tutta la Svizzera per Veronica Fusaro. Alla radio, da sabato 9 a sabato 16 maggio, Fabrizio Casati in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1, alle 21, martedì 12, giovedì 14, sabato 16 maggio. Le dirette delle semifinali e della finale con il commento di Ellis Cavallini e Gianandrea Costa. Alle 20.40, prima delle dirette, martedì, Dove eravamo rimasti, il documentario sull'edizione 2025. Giovedì, Arrivano i nostri, l'esperienza degli ultimi 4 rappresentanti svizzeri. Sabato, il documentario Aspettando la finale, nel quotidiano, in prima ora, nel TG. Sul web, i video delle canzoni su Play RSI, il sito speciale rsi.ch/Eurovision. Articoli, commenti, risultati su rsi.ch/musica. Aggiornamenti in tempo reale sui social. Eurovision Song Contest 2026, dal 9 al 16 maggio, alla RSI. Non ti serve altro.
1: Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Gino Ceschina. Un uomo che era a bordo della MV Ondius, la nave da crociera su cui 3 persone sono morte per un contagio da antivirus, è ricoverato a Zurigo. Era sceso dall'imbarcazione in Sud America e aveva fatto ritorno in Svizzera. Identificato intanto il ceppo della malattia è quello andino e può trasmettersi da persona a persona. Accordi bilaterali per la commissione competente del Consiglio degli Stati servirà una modifica della Costituzione. Ergo, la votazione, oltre che dal popolo, dovrà essere approvata anche dalla maggioranza dei cantoni. Dopo la sospensione da parte americana dell'operazione per accompagnare le navi attraverso Hormuz, il ministro degli esteri iraniano in visita in Cina, la quale Cina definisce illegittimo l'attacco a Teheran, ma spinge per negoziati seri. Una trentina di morti in poco meno di 2 giorni in Ucraina, nonostante le tregue unilaterali incrociate proclamate dalle 2 parti, gli attacchi sembrano essersi intensificati. 2 attivisti della Global Sumud Flottiglia restano in carcere in Israele, detenzione prolungata di 6 giorni, nonostante le proteste dell'ONU. Apriamo allora con la notizia data questa mattina dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica. Un passeggero che ha viaggiato sulla nave da crociera su cui si è sviluppato un focolaio di antivirus è attualmente ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo. La variante del virus è quella sudamericana o delle Ande, che può trasmettersi da persona a persona, ma secondo le autorità il rischio per la popolazione è da considerarsi basso. Andiamo in diretta a Berna con Alessio Veronelli.
3: Sì, come anticipato, la conferma è giunta dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica. Il paziente in questione si sa che è un uomo che è sposato, che era rientrato in Svizzera da qualche giorno ed era uno dei passeggeri della nave da crociera sulla quale si sono verificati diversi casi del virus con 3 persone decedute. L'imbarcazione partita dall'Argentina a inizio aprile per una crociera atlantica con poco meno di 150 persone a bordo è ora al largo di Capoverde, dove il personale medico, anche dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è potuto salire a bordo.
2: Alessio, sul paziente ricoverato a Zurigo c'è qualche dettaglio in più?
3: Sì, il paziente era tornato in Svizzera direttamente dal Sud America nei giorni scorsi. Aveva poi accusato i sintomi della malattia. Probabilmente aveva anche sentito le notizie riguardanti la nave sulla quale era imbarcato e dopo aver consultato telefonicamente il proprio medico si è recato per accertamenti all'ospedale universitario di Zurigo, dove è stato immediatamente isolato. Gli ospedali universitari di Ginevra, che collaborano con l'OMS, hanno invece effettuato i test necessari confermando la positività dell'uomo all'antivirus e oggi hanno anche fatto sapere che la variante che ha causato i morti a bordo della nave è quella sudamericana o delle Ande, variante che in rari casi si trasmette da persona a persona, ma lo fa a differenza del virus più classico che all'uomo arriva dai roditori.
2: Ecco, Alessio, nel viaggio l'uomo si sa che era accompagnato dalla moglie, cosa si sa di lei e ci sono pericoli per la popolazione soprattutto?
3: Allora, la moglie non presenta sintomi, si è però messa in auto-isolamento per sicurezza. Le autorità cantonali di Zurigo stanno poi accertando se il paziente abbia avuto contatti con altre persone durante la fase di malattia che ha un periodo di incubazione che varia da 1 a 5 settimane. L'infezione da antivirus può causare gravi infezioni ai polmoni o ai reni, si manifesta con febbre improvvisa, mal di testa, dolori muscolari e a volte sintomi addominali che possono essere seguiti da tosse, respiro affannoso o da problemi renali. Presenta un tasso di mortalità tra il 6 e il 15%, non certo poco, e non esiste un antivirale specifico. L'ospedale universitario di Zurigo è comunque preparato per il trattamento di casi del genere, ha fatto sapere l'Ufficio federale della sanità pubblica, che ha poi anche aggiunto, e concludo rispondendo alla tua domanda, che per la popolazione svizzera non sussiste attualmente alcun pericolo.
2: Alessio Veronelli in diretta da Berna, sempre a proposito di antivirus, mi resta da aggiungere che la MV Ondius, la nave da crociera di cui parlavamo, è diretta adesso verso le isole Canarie, anche se non è ancora chiaro se verrà dato il permesso di attraccare. Sulla vicenda si è espresso stamane il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, che ha spiegato che 3 persone a bordo con sospetti sintomi sono state ora evacuate e che allo stato attuale i rischi per la salute pubblica a livello globale restano bassi. Quindi Ghebreyesus è d'accordo con il Dipartimento federale della sanità pubblica. Restiamo a Berna. Il pacchetto di trattati bilaterali con l'Unione Europea dovrà essere approvato sia dalla maggioranza del popolo che da quella dei cantoni. Così stamane la Commissione per le politiche istituzionali del Consiglio degli Stati, che ha depositato un'iniziativa parlamentare per chiedere la doppia maggioranza, a differenza di quello che era il percorso disegnato dal Consiglio federale, che ora si complica. I motivi e dettagli della decisione nel servizio di Anna Valenti.
4: Sì, è un inizio tutto in salita, il segnale che la discussione parlamentare che accompagnerà l'approvazione del nuovo pacchetto di accordi siglato con l'Unione Europea sarà tutto in salita. La domanda di fondo, ricordiamo, è se i nuovi bilaterali Svizzera-UE dovranno essere sottoposti al referendum facoltativo, dunque essere approvati solo dalla maggioranza del popolo, come propone il Consiglio federale, oppure se sottoporli al referendum obbligatorio che richiede anche il sì dei cantoni. Ecco, per la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati, da dove l'esame è iniziato, la risposta è doppia maggioranza, ci vogliono anche i cantoni. E questo perché vorrebbe ancorare gli accordi nella Costituzione federale attraverso una norma transitoria pensata esclusivamente per questo pacchetto di accordi con l'UE. La Commissione, con la sua iniziativa parlamentare, intende creare una solida base giuridica togliendo di mezzo alcune incertezze giuridiche. Ve le spiego. Ad esempio, la modifica dell'accordo sulla libera circolazione delle persone solleva dubbi di incostituzionalità perché può entrare in conflitto con il principio della gestione autonoma dell'immigrazione. Ecco. Inoltre, secondo la Commissione, il doppio voto, maggioranza del popolo e cantoni, conferirebbe una più forte e piena legittimazione nel caso di approvazione. Ecco, se questa iniziativa dovesse essere approvata in Parlamento, diciamo che si alza decisamente l'asticella della sfida per il Consiglio federale. Ottenere la maggioranza dei cantoni potrebbe essere più difficile. La Commissione lancia però così anche un messaggio politico, rivendicando ora il ruolo del Parlamento, che vuole essere protagonista e intende appunto avere un maggiore ruolo appunto in questi negoziati, e non si accontenterà di avallare semplicemente le decisioni del Consiglio federale.
2: Anna Valenti in diretta da Berna. Il Consiglio federale oggi ha anche accolto la richiesta del Canton Ginevra di reintrodurre i controlli alle frontiere con la Francia in vista del G7 che si terrà a Evian in Francia dal 15 al 17 giugno. A preoccupare è l'annuncio di una grossa manifestazione di protesta proprio nella città di Ginevra, anche visti i casi precedenti. La decisione, valida dal 10 al 19 giugno, consentirà alle autorità cantonali di effettuare verifiche sulle persone anche in assenza di sospetti e soprattutto di chiudere alcuni dei numerosi valichi di frontiera per concentrarsi su un numero limitato di dogane. Primo trimestre positivo per Swiss, malgrado il conflitto in Medio Oriente. La compagnia aerea ha infatti registrato un leggero aumento del fatturato, che ha raggiunto gli 1,22 miliardi di franchi, mentre l'utile operativo è passato dai 3,3 milioni di 12 mesi fa a 30 milioni. Un risultato solido anche perché l'aumento del prezzo del cherosene è stato percepito con un certo ritardo. Ma adesso ci dice di più Emanuele Ferrari.
5: La guerra tra Stati Uniti e Iran paradossalmente ha avuto effetti positivi per Swiss. Sul breve termine la compagnia elvetica ha infatti registrato un aumento delle domande su alcune rotte, in particolare verso l'Asia, con una conseguente crescita delle entrate. Ma ad aver permesso di raggiungere questo risultato è stato anche un altro elemento. Soprattutto per quanto riguarda gennaio e febbraio, ha spiegato il responsabile finanze di Swiss Dennis Weber, la compagnia ha approfittato dei prezzi bassi, ancora dello scorso anno, del carburante, e anche l'aumento del prezzo a seguito del conflitto è stato percepito solo in parte. L'incremento dei costi del cherosene, in parte controllato da Lufthansa, la compagnia elvetica lo sente sempre con un certo ritardo, hanno spiegato i vertici di Swiss. In questo senso ci attendiamo un forte influsso sui risultati del secondo trimestre. Attualmente il prezzo del cherosene è il doppio rispetto a prima dell'inizio del conflitto in Medio Oriente. Per quanto riguarda le scorte, Swiss in teoria, grazie alle ordinazioni effettuate, ha garantito l'80% del carburante necessario per volare nel prossimo periodo. Questo non significa però che sia effettivamente disponibile. La compagnia aerea è relativamente tranquilla per quanto riguarda le prossime 4-6 settimane.
6: Darüber hinaus denken wir in Szenarien.
5: Oltre questo periodo, ha illustrato il CEO di Swiss Jens Fehlinger, si lavora con scenari. Ci si confronta con domande come: in quali aeroporti è disponibile il cherosene? Per un volo è necessario fare uno stop intermedio per fare il pieno? E non da ultimo si riflette su quali linee mantenere e quali collegamenti eventualmente sopprimere. Attualmente si guarda positivamente all'estate, ma si è consci che la situazione può mutare molto rapidamente.
2: Il Canton Vaud fa un primo passo per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri. Ieri il Gran Consiglio ha accettato l'entrata in materia per la costruzione di una zona d'attesa carceraria a Orb, ovvero una sessantina di posti per coloro che devono restare in carcere in attesa del processo. Per alcuni una goccia nel mare, per altri, come ci spiega adesso Aaron Guidotti, una risposta del cantone ai vari scandali legati alle condizioni di detenzione.
7: Scandali sì, legati in generale alle condizioni di detenzione nelle varie carceri, ma soprattutto nelle ali carcerarie dei posti di polizia. Per legge, chi viene incarcerato può restarci per un massimo di 48 ore. E il perché si capisce subito. Si tratta di piccole celle in cemento, senza acqua corrente, senza luce naturale, videosorveglianza 24 ore su 24, bagna la turca accanto al letto. A causa della mancanza di strutture, sistematicamente non viene rispettato il massimo di 48 ore. In alcuni casi si è arrivati fino a 60 giorni di detenzione e queste condizioni in passato hanno portato a casi di suicidio e gravi malesseri. Lo scopo dei 60 posti nella zona d'attesa carceraria non è quello di creare le condizioni per imprigionare ancora di più, ha spiegato il consigliere di Stato Vasilis Vinizelos. L'obiettivo è conformarsi semplicemente alla legge e quindi rispettare il massimo di 48 ore nei posti di polizia. Argomento che però non convince del tutto parte della sinistra. Gran parte di queste persone non ha motivo di trovarsi in custodia cautelare, ha detto la sindacalista Letizia Pizzolato ai microfoni di RTS. Creare più spazio per accogliere sempre più persone non è la soluzione. Ci troviamo nella situazione di un ospedale che si espande con la ferma intenzione di non cercare mai una cura alla malattia. L'entrata in materia sul credito però è stata accettata a larga maggioranza. Il dibattito sui dettagli del progetto continua.
2: All'estero ora giornata chiave per la crisi in Medio Oriente. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha incontrato in Cina il suo omologo Wang Yi. Pechino ha definito illegittimo il conflitto lanciato da Stati Uniti Uniti e Israele, ma ha anche invitato Teheran a proseguire i negoziati. Nelle stesse ore Donald Trump ha sospeso l'operazione Project Freedom sullo stretto di Hormuz, confermando il summit della prossima settimana con Xi Jinping. Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale.
8: Prima Donald Trump sospende l'operazione sullo stretto di Hormuz per verificare la possibile finalizzazione di un accordo. Poi l'Iran tiene colloqui di alto livello con la Cina, con la prima visita a Pechino del suo ministro degli esteri dall'inizio della guerra. Non a caso, mentre si avvicina la visita di Trump a Pechino prevista per il 14-15 maggio. Nella capitale cinese, intanto, Abbas Araghchi ha informato l'omologo Wang Yi sugli ultimi sviluppi dei negoziati. Wang ha definito illegittima la guerra lanciata da Washington e Israele e imperativo un cessate il fuoco immediato, ma ha anche chiesto all'Iran di collaborare alla riapertura di Hormuz, invitando lo storico partner a proseguire i negoziati con la Casa Bianca, definiti necessari. Per la Cina è fondamentale mostrarsi vicina all'Iran prima di ricevere Trump. A Pechino si teme che nuovi possibili attacchi americani a cavallo della visita possano erodere i rapporti con Teheran, ma anche l'immagine di garante di stabilità. Allo stesso tempo, farsi vedere attivi nel tentativo di convincere l'Iran a negoziare può migliorare il clima dell'imminente vertice fra Xi Jinping e Trump, chiamato a stabilizzare la tregua commerciale. Parleremo anche di Iran, sì, è una persona straordinaria e andiamo molto d'accordo, ha detto Trump ieri sera. Da parte sua la Cina ha attivato per la prima volta le sue norme per bloccare le sanzioni americane contro 5 aziende cinesi coinvolte nel commercio di petrolio iraniano. Una sfida esplicita a Washington, a cui non si vuole lasciare una posizione di forza negoziale, ma anche un segnale ai paesi terzi, che rischiano di trovarsi sempre più in mezzo a due sistemi incompatibili, esposti alle ritorsioni incrociate delle prime due economie mondiali.
2: E secondo indiscrezioni del ben informato sito di informazione Axios, la Casa Bianca ritiene di essere vicina a un'intesa di una sola pagina di contenuti con Teheran, e poco fa su questo è giunta anche una simile conferma dal Pakistan che sta mediando fra i due paesi. Tanto è bastato queste due notizie per far scendere il prezzo del petrolio attorno ai $100 al barile. Adesso andiamo all'altra guerra, perché sono giorni di pesanti attacchi in Ucraina, già duramente presa di mira ieri dall'esercito russo, poco meno di una trentina i morti, decine i feriti, e questo nonostante la tregua annunciata dall'Ucraina ed entrata in vigore a mezzanotte. Davide Maria De Luca, in diretta da Kiev, qual è la situazione sul terreno? Quali aree sono state maggiormente toccate?
9: Sì, l'attacco peggiore è stato subito dalla grande città industriale di Zaporizhia, nel sud-est dell'Ucraina, che oramai si trova a un paio di decine di chilometri dal fronte, ma poi violenti attacchi anche a Dnipro contro Kramatorsk, la capitale di fatto del Donbass ancora sotto controllo ucraino, e gli attacchi sono proseguiti persino questa mattina in pieno giorno con droni che hanno colpito Kharkiv e un asilo nella città di Sumy. Come riassunto pochi minuti fa il presidente ucraino Zelensky, è chiaro che la Russia ha respinto completamente la tregua annunciata unilateralmente da Kiev, entrata in vigore come abbiamo visto ieri sera. Zelensky ha anche parlato di numerosi combattimenti lungo il fronte, un'ulteriore conferma quindi delle intenzioni russe. Il presidente ucraino non è arrivato a dire come il suo paese intende rispondere a questi attacchi, ma ha detto che la tregua è stata di certo interrotta e che se questa notte i russi torneranno a colpire, insomma, è molto probabile che a quel punto Kiev comincerà a rispondere.
2: Intanto nel frattempo la Russia ha annunciato la sua di tregua per i giorni 8 e 9 maggio, gli stessi in cui si svolgerà la parata per l'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Come leggere questo incrociarsi di cessate il fuoco, che poi tanto cessate il fuoco sembrano non essere?
9: Sì, esatto. Guarda, quasi ogni anno Mosca proclama un cessate il fuoco nel giorno dell'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, e questa volta in un certo senso la proclamazione sembrava più sincera del solito. Kiev infatti ha dimostrato proprio nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, una capacità di colpire Mosca con relativa facilità, e quindi la grande parata del 9 maggio è di fatto diventata un possibile bersaglio. Proprio per questo il Ministero della Difesa russo aveva lanciato una minaccia abbastanza insolita contro il centro di Kiev e addirittura le sedi diplomatiche diplomatiche internazionali se la parata fosse stata attaccata. La tregua annunciata da Zelensky era quindi, diciamo così, una sorta di tentativo di prevenire l'offerta russa e allo stesso tempo di trasformare una piccola tregua limitata in una pausa più prolungata delle ostilità. E magari anche, questa era la strategia di Kiev, probabilmente nell'ipotesi di un rifiuto russo di questa tregua, questo avrebbe consentito a Kiev di incolpare Mosca per la ripresa delle ostilità. Uno scenario, quest'ultimo, la ripresa dopo delle ostilità dopo un cessate il fuoco molto inefficace, che sembra ora sempre più probabile.
2: Davide Maria De Luca in diretta da Kiev in Israele. Adesso Israele deve rilasciare immediatamente i due membri della Global Sumud Flotilla, a chiederlo è l'ONU, che accusa lo Stato ebraico di detenere da giorni due partecipanti all'azione per Gaza senza una giusta causa. Michele Giorgio, nostro collaboratore sulle questioni israeliane, ricordaci un po' la vicenda e perché lo Stato ebraico non ha ancora liberato i due militanti.
10: Sì, buongiorno. Diciamo innanzitutto che tra qualche ora il Tribunale distrettuale di Beersheva esaminerà l'appello che il Centro per i diritti umani ad Ala di Haifa ha presentato contro la decisione presa ieri dai giudici di Ashkelon di prorogare per altri 6 giorni la detenzione degli attivisti della flotilla Sumud, Tiago Avila e Sefa Bucheshek. Secondo gli avvocati di Adale, il tribunale ieri ha commesso un grave errore nell'accettare la tesi delle forze di sicurezza secondo cui i due attivisti avrebbero commesso crimini di terrorismo e starebbero collaborando con Hamas. Gli avvocati di Adala ribadiscono che Avila e Bokeshek erano impegnati in una missione umanitaria trasparente volta ad aiutare la popolazione civile di Gaza, pertanto chiedono il loro immediato rilascio. Non la pensa così però il pubblico ministero israeliano, che ribadendo le sue accuse di collaborazione con un'organizzazione terroristica potrebbe mettere in grossa difficoltà soprattutto a Bokeshek, che ricordiamo, sebbene sia un cittadino spagnolo, è nato in Cisgiordania. Quindi è un palestinese per le leggi israeliane e rischia una condanna severa. Israele peraltro non sembra dare peso alle critiche internazionali per la sua azione militare contro la flotilla Sumud, composta da piccole imbarcazioni civili, che è avvenuta a centinaia di chilometri di distanza dalle sue coste alla fine di aprile. Anzi, lancia nuovi ammonimenti agli organizzatori dell'iniziativa.
2: E in chiusura in Sudan, dove a 3 anni dall'inizio della terribile guerra civile il governo ha accusato apertamente l'Etiopia di aver orchestrato un attacco con droni contro il suo territorio. Addis Abeba, la capitale etiope, secondo le autorità di Khartoum, appoggerebbe con gli Emirati Arabi Uniti i combattenti antagonisti delle forze di supporto rapido con cui l'esercito è in lotta per il dominio del paese. Il nostro collaboratore dall'Africa, Freddy Del Curatolo.
11: Il governo sudanese ha accusato in maniera diretta per la prima volta i vicini di casa dell'Etiopia, oltre agli Emirati Arabi, di aver organizzato gli attacchi con droni dei giorni scorsi contro l'aeroporto internazionale e diverse installazioni militari della capitale Khartoum. Il governo del presidente Al-Burhan ha definito l'operazione un'aggressione diretta al paese. Da tempo l'Etiopia è nel mirino di Khartoum per il suo appoggio ai ribelli delle forze di supporto rapido, che dall'aprile del 2023 combattono una delle più cruente guerre che il paese abbia dovuto sopportare, che fino ad oggi ha causato oltre 150.000 vittime e 13 milioni di sfollati, secondo le stime delle Nazioni Unite. Una guerra che tra gli obiettivi principali ha la conquista in esclusiva di Port Sudan, strategico sbocco sul mare del paese nel Mar Rosso, appetito anche dall'Etiopia, che non s'affaccia sul mare. Addis Abeba ha definito infondate le accuse del governo sudanese, ma già pochi mesi fa un'inchiesta della Reuters aveva portato alla luce campi di addestramento dei ribelli in territorio etiope, poco lontano dal confine con il Sudan. E questa volta i vertici dell'esercito sudanese hanno affermato di avere prove conclusive che i droni diretti nella loro capitale siano stati lanciati dall'aeroporto di Bahir Dar in Etiopia e anche di averne abbattuto uno di proprietà emiratina appena entrato in Sudan proprio dall'Etiopia. Dal canto suo gli Emirati Arabi, più volte additati come principale alleato esterno delle forze di supporto rapido, non hanno voluto commentare la vicenda. Ma se non ci sono dubbi che la guerra fratricida in Sudan, una delle più catastrofiche in atto nel pianeta, sia manovrata da diversi interessi internazionali, ora preoccupa la tensione tra i paesi confinanti che può minare l'intera instabilità del Corno d'Africa.
2: Chiudo con una notizia appena arrivata, me l'hanno appena portata. L'ex capo della stazione di polizia di Scuol nel Canton Grigioni è stato assolto mercoledì, cioè oggi, dalle accuse di abuso d'ufficio, sequestro di persone, violazione di domicilio. Anche Adam Quadroni, quello che aveva scoperchiato la vicenda del cartello edile nei Grigioni e che aveva accusato il capoposto di polizia, è stato a sua volta scagionato. Lo ha annunciato poco fa il Tribunale regionale della Bassa Engadina. Quadroni, ricordo, era stato accusato di minacce alle autorità. Mi fermo qua, buona giornata.
1: Lo sport.
12: Ben ritrovati all'ascolto. Lara Gudberami è tornata a parlare in pubblico dopo il suo grave infortunio al ginocchio. La fuoriclasse ticinese dello sci alpino ha fatto la sua prima apparizione ufficiale ieri sera a Zurigo in occasione della presentazione di un cortometraggio a lei dedicato, intitolato semplicemente Lara. Interrogata sulla possibilità di un suo rientro alle gare nella prossima stagione, Lara non si è sbilanciata. Non so come sarà la mia ultima gara, non ne ho proprio idea, forse l'ho già disputata, forse sarà l'anno prossimo. Queste le parole della 35enne campionessa davanti ai pochi invitati dell'evento organizzato dal suo sponsor. Veniamo al calcio e alla Champions League, che dopo l'Arsenal stasera sceglierà la sua seconda finalista. Tra Bayern e Paris Saint-Germain tutti si aspettano un remake del fenomenale 5-4 andato in scena a Parigi meno di una settimana fa. Semifinale di ritorno tra bavaresi e parigini da seguire in diretta TV su RSI La 2 dalle 21. Infine la notizia del lutto nel mondo del calcio italiano: si è spento oggi a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra nerazzurra con cui vinse lo scudetto nel 1980. Aveva 69 anni.
13: Buongiorno e buon mercoledì a tutte e a tutti voi dalla redazione Meteo. Scopriamo insieme come sarà il tempo di oggi pomeriggio. In tutta la Svizzera il tempo sarà caratterizzato da nuvolosità densa ed estesa e rovesci intermittenti e a tratti temporaleschi, soprattutto al sud. Le temperature saranno comprese tra 12 e 16 gradi al nord, tra 5 e 15 a sud. Passiamo ora alle previsioni per domani, giovedì 7 maggio. Sarà una giornata in cui si passerà a tempo abbastanza soleggiato, ma con sviluppo di cumuli e nuova tendenza a rovesci o temporali sparsi nella seconda parte della giornata. Le temperature minime saranno di circa 8 gradi, le massime raggiungeranno i 18 gradi. Per ora è tutto. A voi una buona continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione Meteo, Stella Angioku.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Concerto.ch.
1: Buongiorno da Barbara Tartari, bentrovati a Concerto.ch. La ricchezza e la varietà della musica sinfonica svizzera nei secoli restano sorprendentemente poco note anche agli ascoltatori più fedeli delle sale da concerto. Molte opere che hanno contribuito in modo decisivo alla nostra identità culturale sono oggi quasi scomparse dalla memoria, ed è proprio da questa consapevolezza che nasce la Swiss Orchestra, proprio con l'intento di riportare alla luce e condividere con il grande pubblico un patrimonio musicale dimenticato. Ecco, la sua missione è proprio quella di offrire uno sguardo nuovo sulla storia musicale svizzera. È formata da giovani musicisti di altissimo livello e si esibisce a partire dalla stagione 2019-2020 nelle sale da concerto di tutto il paese, spesso accompagnati da solisti di fama internazionale. La sua guida è la direttrice zurighese Lena Lisa Wüstendörfer. I loro concerti propongono accostamenti originali tra capolavori noti e piccoli gioielli dimenticati, e spesso i commenti dal vivo della direttrice accompagnano il pubblico all'ascolto. Apriamo il nostro programma dal più celebre omaggio alla nostra Svizzera e alla sua storia. Che dire del Guglielmo Tell di Gioachino Rossini, opera in quattro atti, rappresentata per la prima volta il 3 agosto del 1829 all'Opéra Royal de Musique di Parigi, ispirata al dramma omonimo di Friedrich von Schiller. La vicenda è ambientata nel XIV secolo e racconta le gesta dell'eroe dell'indipendenza svizzera, che radunando i suoi compatrioti combatte contro gli austriaci. Senza dubbio l'opera più ambiziosa e impegnata, direi, della carriera di Rossini.

ultimo lavoro teatrale del compositore, una delle sue creazioni sicuramente più compiute e coinvolgenti. La celebre ouverture in quattro movimenti resta una delle pagine musicali più famose di tutti i tempi. Ed è proprio la pagina che ascolteremo ora attraverso l'interpretazione della Swiss Orchestra diretta da Lena Lisa Wüstendörfer.

Ascolto Guglielmo Tell per la 30ª volta e sono sempre più convinto che noi compositori di oggi siamo dei pigmei a confronto con questo gigante. Considero Guglielmo Tell pari alla Divina Commedia, una vera epopea. Non comprendo come chi ama e coltiva la musica non si prostri davanti a questa sublime e divina creazione, davanti a questo miracolo dell'arte. Vincenzo Bellini. E sì, queste erano le parole del compositore siciliano riguardo alla Guglielmo Tell, di cui abbiamo ascoltato l'ouverture, naturalmente la musica di Gioachino Rossini. Ma Rossini non è stato l'unico a farsi suggestionare e ispirare dalla figura di questo eroe. Ritroviamo la figura di Guglielmo Tell raccontata in musica anche nella prima sinfonia in re minore, opera 63, Tell Sinfonie, del compositore svizzero Hans Huber, scritta tra il 1880 e il 1882. Hans Huber, forse il più importante compositore svizzero del XIX secolo, è presto dimenticato dopo la morte. Soltanto in questi ultimi anni si assiste a un rinnovato interesse per le sue composizioni. Originario del Canton Soletta, Huber studia al Conservatorio di Lipsia con Karl Reinecke. Si trasferisce poi a Basilea, dove insegna alla Scuola Generale di Musica e della quale sarà poi il direttore. Hans Huber, il cui stile può essere definito romantico, mostra nelle sue composizioni l'influenza di compositori come Schumann, Liszt, Brahms, Strauss. Dunque non è un compositore così originale, ma la sua musica è ben scritta e molto comunicativa. Huber lascia alcune opere per il teatro, oltre a molta musica corale e strumentale. Qui ascoltiamo dunque la sua sinfonia numero 1 in re minore, Tell Sinfonie, l'opera 63, che ascoltiamo nuovamente con la Swiss Orchestra, diretta da Lena Lisa Wüstendorfer.

Ancora la Swiss Orchestra diretta da Lena Lisa Wüstendörfer, che getta luce su questa prima sinfonia in re minore, Tell Sinfonie, l'opera 63 di Hans Huber. Come dicevamo, la ricchezza della musica sinfonica svizzera è ancora tutta da riscoprire. Compositori come Friedrich Hegar, Volkmar André, Fritz Bruhn sono ancora raramente presenti nei programmi di concerto, nonostante alcune delle loro opere abbiano conosciuto anche dei valenti riconoscimenti oltre il confine. Ecco, la Swiss Orchestra restituisce visibilità a questi capolavori. Da questo punto di vista, diciamo che è l'unica nel panorama orchestrale elvetico. Attenzione e riscoperta la merita anche August Walter, compositore svizzero nato negli anni 20 dell'Ottocento, che fu prima violinista dell'orchestra di corte di Stoccarda e successivamente si spostò a Vienna, dove iniziò la sua attività di compositore. Noi ascoltiamo il primo movimento allegro vivace dalla sua prima sinfonia in mi bemolle maggiore, opera 9, la sua prima sinfonia che sarebbe stata anche la sua ultima. Questa sinfonia fu eseguita anche a Basilea e nel 1884 ottenne proprio con onore la cittadinanza di Basilea, diventando così ufficialmente svizzero. Ritroviamo ancora la Swiss Orchestra diretta da Lena Lisa Wüstendörfer, come dicevo, allegro vivace dalla sinfonia in mi bemolle maggiore opera 9 di August Walter.

0: Ritroviamo ancora la Swiss Orchestra diretta da Lena Lisa Wüstendorfer, allegro vivace dalla Sinfonia in Mi bemolle maggiore, opera 9 di August Walter. Con questo ascolto chiudiamo la puntata di Concerto.ch, come sempre pensato nella sua programmazione da Alissa Nembrini. Grazie di essere stati con noi da Barbara Tartari, buon proseguimento d'ascolto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
3: Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis. Per iniziare la puntata di oggi vi propongo di accomodarvi con me sulla riva di questo bel fiume. No, il proverbio cinese non c'entra niente. L'atmosfera è brumosa. Chissà perché quando si parla di Scozia c'è sempre di mezzo la bruma. Comunque, visto che siamo in Scozia, magari possiamo anche permetterci un bel bicchiere un po' brumoso e ambrato. E sorseggiando con moderazione il pregiato liquido, ci gustiamo l'ultimo lavoro di un eccellente pianista scozzese, Fergus MacCready, che ci porta a guardare il fiume Ford

Ormai è diventato un habitué di Bourbon Street, Fergus McCreadie, giovane pianista scozzese a solo 28 anni, che ha già pubblicato 5 album e che sta per pubblicarne un altro. Ford the River anticipa l'uscita a metà luglio di The Shilling Companion Pieces. Dato che l'album precedente dell'anno scorso era intitolato The Shilling e basta, non c'è bisogno di chiamarsi Sherlock per desumere che questo Companion Pieces sia una sorta di secondo volume di The Shilling. E infatti è proprio così. È il risultato di una fruttuosa reclusione in un remoto cottage delle Ebridi Esterne, una serie di isole al largo della costa ovest della Scozia. Fergus McCreadie al piano, David Bowden al basso e Stephen Henderson alla batteria, chiusi in questo cottage sperduto, hanno suonato, improvvisato e composto altri 5 brani che si vanno ad aggiungere ai 10 già pubblicati in The Shilling. La ricetta della musica di Fergus McCreadie è semplice, o almeno è semplice da descrivere. Prendi la tradizione scozzese, il folk di stampo gaelico, lo shaker con il jazz e ottieni questo piatto molto gustoso, ricco, raffinato. Il pezzo che abbiamo ascoltato, Ford the River, guadare il fiume, credo dimostri abbastanza bene l'ampia gamma dello stile di Fergus McCreadie. Soprattutto all'inizio c'è una muscolarità veemente a sottolineare così il flusso vorticoso dell'acqua, che poi, quando il fiume diventa placido, lascia spazio a un tocco delicato, molto evocativo. Mettiamola così, una volta ascoltato è abbastanza facile diventare molto parziali nei confronti di Fergus McCreadie, e per quello che vale non provo nemmeno a mascherare la mia parzialità. The Shilling Companion Pieces, anche se non è ancora uscito, è già altamente consigliato, così, sulla fiducia. Per il prossimo brano rimaniamo col formato del trio, ma con atmosfere molto diverse. Ci spostiamo negli Stati Uniti, dove troviamo un pianista decisamente fuori dall'ordinario, poi vi spiego perché, ma già ascoltandolo si capisce che è abbastanza speciale. Lui si chiama Andrew Moorhead e l'ascolto di questo studio più veloce, Faster Etude, ve lo dico subito, richiede una certa elasticità.

Faster Etude del pianista Andrew Moorhead, accompagnato da François Moutin al contrabbasso e da un signor batterista come Ari Hoenig, che ha avuto il suo bel da fare in questo brano. Faster Etude è il primo di 7 studi che compongono Mirage, secondo disco di Andrew Moorhead, in uscita il 22 maggio, pubblicato dalla ottima Origin Records. Dicevo in fase di presentazione che l'ascolto di questo pezzo esigeva una certa elasticità. E pensate a quanta ne è stata richiesta ai musicisti che dal primo all'ultimo secondo si sono dovuti confrontare con questo rompicapo musicale in cui il concetto stesso di tempo è sfuggente, flessibile. Ma qui non siamo di fronte ad un esempio di libertà assoluta concessa ai musicisti, no, siamo di fronte ad una serie molto rigorosa di cambi di tempo, di metrica, di accelerazioni e di frenate accuratamente e minuziosamente orchestrati e soprattutto eseguiti. Più che uno spartito, sembra una specie di equazione complessa, con una serie di formule matematiche un po' astruse. Ora, è vero che il rapporto tra musica e matematica è forte e ampiamente analizzato, ma qui c'è di più. C'è il fatto che Andrew Moorhead non è solo un ottimo pianista, è anche un matematico con tanto di dottorato. La matematica non solo gioca un ruolo importante nella composizione, la matematica, più in generale il pensiero logico, hanno accompagnato Moorhead in un periodo molto complicato della sua vita, dopo una rovinosa caduta che gli ha lasciato un polso irrigidito e una lesione alla spina dorsale che non gli permette di utilizzare in maniera efficace il pedale, ha dovuto rivedere profondamente la sua tecnica. Il pericolo di un approccio così rigoroso di testa è quello di risultare freddi, meccanici. Questi musicisti, per fortuna, sono talmente bravi e rodati da evitare accuratamente di cadere in questa trappola intellettualistica. Una menzione particolare va al batterista Ari Hoenig, che tiene in piedi tutta l'impalcatura del brano con una precisione e un'accuratezza mostruose. Il prossimo batterista invece è alle prese con una ballad, in un'atmosfera sicuramente più rilassata, lontana anni luce dalle complicate geometrie del brano precedente. Caso vuole che sia lo stesso batterista, Ari Hoenig, questa volta al servizio di un grande del jazz e del piano come Billy Childs.

0: Ennesimo trio, in questo caso del pianista Billy Childs, un giovanotto alle soglie dei 7 decenni di vita. Uno che a nemmeno 20 anni suonava con una leggenda del trombone come J.J. Johnson e che poi ha passato diversi anni con la band di un'altra leggenda della tromba, Freddie Hubbard. Uno che in quasi 50 anni di carriera si è portato a casa 19 nomination e 6 Grammy Awards. È uno degli arrangiatori più ricercati in tutti gli ambiti, perché ha lavorato con Yo-Yo Ma, con Michael Bublé e con Sting. Insomma, uno che ha ben poco da dimostrare, ma che continua a suonare divinamente, come dimostra in questo Triumvirate pubblicato pochi giorni fa. Il triumvirato in questione, oltre a Billy Childs, comprende il bassista Matt Penman e il già citato batterista Ari Hoenig. È il primo disco in trio da 25 anni a questa parte e la domanda, visto il risultato così brillante, sorge spontanea. Perché diavolo aspettare così tanto, caro Billy? Comunque, il disco è molto godibile ed è equamente diviso tra composizioni dello stesso Childs e riprese di brani di giganti come Thelonious Monk, Benny Golson e del signore che sentiamo parlare nei primi secondi del brano che stiamo per ascoltare, del trombettista Nicholas Payton.
1: I went to see an African ballet, and I saw the thing at piano. He saw it one side of the stage, and when he was singing, and when he got to the other side, it was over. That little rumbling sound, the thing of piano, that come from Africa. I wanted to play something like that. You know, Bill Evans had been telling me, this is the rebellion, it's, you know, and Mojang thing that prevails them too.

Nicholas Payton con Butcher Brown, quintetto jazz fusion funk e con la partecipazione del cantante e sassofonista Carl Denson. Cosa fanno tutti assieme allegramente? Riprendono e adattano al XXI secolo, in chiave vagamente afrobeat, un classico del signore che abbiamo ascoltato all'inizio del brano. Quella voce, una volta sentita, è difficile dimenticarla, un po' come le note che uscivano dal suo strumento, perché uno così nasce ogni 100 anni. Anzi, per la precisione, nasceva 100 anni fa, perché stiamo parlando del grande Miles Davis. Lo abbiamo sentito all'inizio del brano in un'intervista di tanti anni fa, in cui parlava di balletto africano e di finger piano, anche conosciuto come kalimba, con uno dei conduttori di talk show televisivi più amati, Dick Cavett, un pezzo di storia della TV statunitense, assieme a gente come Johnny Carson e il papà di tutti, Ed Sullivan. Il brano che abbiamo ascoltato era Old Blues, vera e propria pietra miliare del jazz, scritta dallo stesso Miles con Cannonball Adderley, che si trovava in quel capolavoro che porta il nome di Kind of Blue del 1959. Un sestetto surreale, perché è difficile immaginare una tale concentrazione di talento in così pochi metri quadrati. Miles Davis alla tromba, Cannonball Adderley sax alto, l'immenso Bill Evans al piano, Paul Chambers contrabbasso, il batterista Jimmy Cobb. Ne manca uno per arrivare a 6, e non è uno qualsiasi, perché l'altro sassofonista era John Coltrane, che, guarda i casi della vita, nasceva anche lui esattamente 100 anni fa. E cosa ha fatto Nicholas Payton, eccellente trombettista, lingua affilata che ogni tanto gli si ritorce contro, fiero sostenitore dell'idea che non esiste il jazz, non esiste solo il funk, esiste solo la BAM, la Black American Music? Nicholas Payton ha confezionato un omaggio a questi due grandi esponenti della BAM, ma direi della musica tout court dell'ultimo secolo, prima con un concerto evento che si è tenuto il 24 aprile e poi con un progetto da cui abbiamo ascoltato questa All Blues, progetto intitolato A Supreme Blue, perfetta unione fra il Love Supreme di John Coltrane e il Kind of Blue di Miles Davis, ovviamente Affair à Suivre.

scuotò un'arpa. E chi la suona? La suona Rachel Kitchlew, musicista inglese che si muove in un ambito dai confini labili, il minimo che si possa dire. Uno spazio sperimentale in cui il jazz si mischia con la musica ambient, con l'elettronica, col folk e via discorrendo. Qui l'abbiamo ascoltata assieme ai Dough, tradotto letteralmente in pasto, in senso figurato la grana nel senso di soldi, alle prese con uno spettro, lo spook del titolo, che può voler dire, sempre in senso figurato, anche tizio strambo o spia, fate vobis. Rachel Kitchlew con la sua arpa si è affacciata da poco alla ribalta della scena inglese, ma sembra avere le carte giuste per rimanerci. Buona fortuna Rachel e speriamo di ritrovarti presto in Bourbon Street. Per chiudere questa puntata ci affidiamo ad una coppia di fratelli americani, Dana e Alden McQuain, rispettivamente al sax e alla batteria, che ci accolgono sulla barchetta del papà. Papa's Boat è il titolo del loro quarto album in uscita ad agosto. Il singolo apripista è una discreta delizia, magari un po' troppo zuccherata, ma rimane una delizia. E allora gustiamoci un altro bel bicchiere di qualcosa a base di canna da zucchero, perché questa volta, idealmente, ci accomodiamo su una bella sdraio della barchetta del papà che sta scivolando placida di fronte alle coste di Copacabana o di Ipanema. Eh sì, perché con questa Lee's Greenhouse, la serra di Lee, Dana e Alden mostrano tutto il loro amore per la musica brasiliana. Sergio De Laurentiis vi ringrazia per l'attenzione e vi augura una buona continuazione di ascolto.

0: Fascinating Rhythm, abbiamo aperto così questo nuovo appuntamento con le nostre voci marziane, in questo caso quella di Mark Murphy, che non è forse marziana come altre voci che abbiamo incontrato in questa serie di arpeggi, Demetro Stratos ad esempio, ma anzitutto è stato il maestro del nostro ospite, e questo non è un dettaglio da poco. Buongiorno a Boris Savoldelli.
1: Buongiorno Sergio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, è stato per me probabilmente il cantante più fondamentale, anche se più fondamentale non mi piace come forma, ma lo è stato. È stato colui che per la prima volta mi ha veramente fatto approcciare con un ascolto diverso alla musica jazz. Lo ascoltai ai 14 anni, quando parallelamente mi appassionavo di letteratura, in particolar modo mi appassionavo a Jack Kerouac, e tramite un articolo sul magazine Musica Jazz scoprì questo cantante, di cui nulla sapevo, che aveva dedicato 2 album alla figura di Jack Kerouac. Lo ordinai al negozio di dischi, come si era soliti fare alla metà degli anni 80. Mi arrivò il primo disco di Mark Murphy dedicato a Jack Kerouac, Kerouac Then and Now. Lo misi sulla puntina e rimasi totalmente affascinato da questa straordinaria voce, dalla capacità interpretativa e dall'originalità della voce di Mark Murphy.

0: Milestone, beh, qui accanto a Mark Murphy c'erano personalità importanti del jazz, ma sottolineerei soprattutto l'originale mix di scat e di vocalese, no?
1: Sì.
0: Che anche qui caratterizza la performance di Mark Murphy.
1: Assolutamente sì, ciò che è estremamente affascinante, una delle ragioni per cui ho deciso di mettere Mark Murphy all'interno di una delle nostre puntate, non è solo l'amore, la passione, il fatto che sia stato uno dei miei eroi di gioventù, che sia poi stato anche il mio mentore dopo aver avuto la grande opportunità di studiarci, ma il fatto che la sua vocalità è una continua evoluzione. I due brani che abbiamo ascoltato, seppur brevemente, cioè Fascinating Rhythm e poco fa Milestone, sono il Mark Murphy più giovane, il Mark Murphy più legato ad una tradizione. Addirittura queste sono cose che poi lui mi raccontò, ma che compaiono anche nei vari articoli dedicati a Mark. Quando lui iniziò, fece il primo disco, se non ricordo male, nel 1956, iniziò per la Decca, quindi iniziò subito per un'etichetta molto importante discografica. In realtà si voleva creare, o meglio, i produttori avrebbero voluto fare di lui una sorta di competitor dei due grandi cantanti maschi di quel periodo, che erano Frank Sinatra e Tony Bennett. In realtà Mark non amò mai questo posizionamento, in virtù anche del fatto che i dischi ebbero sì un successo discreto, ma nulla di così straordinario, decise di fare un proprio percorso personale, molto molto personale, verso la musica jazz, e a quel punto da lì in poi cominciò a dedicarsi ad un repertorio, per esempio, abbastanza lontano dai brani più classici, cercando dei brani che fossero magari sconosciuti o semi sconosciuti, che però potessero dare a se stesso una vocalità. L'esempio è il prossimo brano, che è un brano in sola voce, si intitola Never Never Land, in cui credo, poi magari ne parliamo un attimo, che si possa veramente apprezzare la qualità vocale e strumentale di Mark Murphy.

0: Molto bello, un estratto da Another Vision, album di Mark Murphy del 1992, qui in solo voce, beh, una formula che anche tu, Boris, usi spesso, ma sovrapponendo la voce, in questo caso invece davvero in solitaria, nature, diciamo così.
1: Questo è un'interpretazione che io trovo meravigliosa, è il brano di coda, l'ultimo brano del disco. Lui l'ho tolto per questioni di tempo, ma c'è un'introduzione in cui lui parla, racconta una piccola storiella, cosa che peraltro lui faceva spesso anche durante i concerti, quella di raccontare delle piccole storielle iniziali, un po' come si faceva una volta coi verse della tradizione di Broadway. Ma la cosa incredibile è proprio l'intensità, la capacità, l'uso della voce, delle armoniche, ne parlammo nelle puntate di Demetrio Stratos e di Amanda Galas, ma in un utilizzo in questo caso puramente musicale, non di ricerca sperimentale, o meglio, sì, di ricerca sperimentale, ma finalizzata a una piacevolezza di ascolto, che è una delle cose che ha sempre attanagliato Mark Murphy, cioè la capacità di avere una personalità, la capacità in particolar modo di raccontare qualcosa. E incredibilmente l'ho vissuto, perché avendolo frequentato molto, ho avuto anche la possibilità di vederlo in centinaia di concerti, di riuscire a fare capire il contenuto del testo anche a persone che magari il testo non lo sapevano, o che magari la lingua inglese non la masticavano così bene. Insieme a questo, e credo che sia l'introduzione migliore per il prossimo frammento che andremo ad ascoltare, è la capacità di Mark di reinterpretare, ricostruire in maniera totalmente diversa anche i grandi classici. È il caso del prossimo brano, che è un brano super famoso, I Got You Under My Skin, di Cole Porter, certo, portato alla fama nella meravigliosa versione di Frank Sinatra, che invece Mark, in un disco intitolato Letting Porter, fa in una maniera che io trovo straordinaria.

0: I've got you under my skin. Qui si capisce come la capacità di stravolgere con classe, però, un brano come questo, così avvinghiato al nostro immaginario sonoro, sia una dote decisamente rara. Tu, Boris, come lo hai incontrato?
1: Marco, è stata una meravigliosa coincidenza. Sono i primissimi anni 90, si inizia a lavorare con internet, si inizia ad avere la connessione. Io scopro che Marco in quel periodo insegna come insegnante a contratto al conservatorio di Graz in Austria e che il suo assistente è un cantante di origini italiane triestine ma che vive là e si chiama Maurizio Nobili. Trovo la mail di Maurizio Nobili, scrivo a Maurizio Nobili, racconto della mia passione per Mark Murphy, Maurizio ne parla a Mark, vi assicuro che non sto romanzando, la pura verità. Io mando una serie di cassette a Maurizio perché Mark si incuriosisce e vuole sentire la mia voce. Dopo un mesetto, tramite Maurizio, Mark mi invita a conoscerlo e a studiare con lui a Graz. Per me è stato, credo, uno dei più grandi riconoscimenti della mia vita. Dura fatica, perché Mark come insegnante era veramente durissimo.

Era del resto per i grandi come Frank Sinatra, come Dean Martin e come Sammy Davis Jr. E a tal proposito, a proposito quindi di pulizia di dizione e di capacità di entrare totalmente nel testo, vorrei proporvi questo meraviglioso brano che è un mix di due standard, When I Fall in Love e My One and Only Heart, messi insieme, che sono veramente qualcosa di straordinario.

0: Lo spettacolo più sensazionale e inverosimile creato dall'umanità si rinnova ogni settimana al microfono di Gaia Varon, Davide Fersini e Paolo Borgonovo. Il ridotto dell'opera. La finestra di Rete 2 sul mondo del melodramma. Venerdì alle 14.30, in replica alle 23 e il sabato alle 13.30.
1: Rete 2.
2: Un passeggero che ha viaggiato sulla nave da crociera su cui si è sviluppato un focolaio di antivirus è ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo. Ne ha dato notizia questa mattina l'Ufficio federale della sanità pubblica. Questa variante del virus può trasmettersi da persona a persona, ma secondo l'autorità il rischio per la popolazione è basso. La nave da crociera è attesa alle Isole Canarie, anche se non è ancora chiaro se le verrà dato il permesso di attraccare. Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a un'intesa, secondo quanto riportato dal sito di informazione Axios. La notizia ha avuto subito effetto sul prezzo del petrolio, che è sceso attorno ai $100 al barile. Poco prima il presidente statunitense Trump aveva sospeso il piano per guidare le navi nello stretto di Hormuz. Aveva motivato la decisione parlando di grandi passi avanti sul piano diplomatico. Il pacchetto di trattati bilaterali con l'Unione Europea dovrà essere approvato sia dalla maggioranza del popolo che da quella dei cantoni. Così questa mattina la Commissione del Consiglio degli Stati, che ha depositato un'iniziativa parlamentare per chiedere la doppia maggioranza a differenza di Consiglio federale. Da Berna, Anna Valenti.
3: La domanda di fondo, ricordiamo, è se i nuovi bilaterali Svizzera-UE dovranno essere sottoposti al referendum facoltativo, dunque essere approvati solo dalla maggioranza del popolo, come propone il Consiglio federale, oppure se sottoporli al referendum obbligatorio che richiede anche il sì dei cantoni. Ecco, per la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati, da dove l'esame è iniziato, la risposta è doppia maggioranza, ci vogliono anche i cantoni. E questo perché vorrebbe ancorare gli accordi nella Costituzione federale attraverso una norma transitoria pensata esclusivamente per questo pacchetto di accordi con l'UE. La Commissione, con la sua iniziativa parlamentare, intende creare una solida base giuridica

0: giuridica, togliendo di mezzo alcune incertezze giuridiche. Ve le spiego. Ad esempio, la modifica dell'accordo sulla libera circolazione delle persone solleva dubbi di incostituzionalità perché può entrare in conflitto con il principio della gestione autonoma dell'immigrazione. Inoltre, secondo la Commissione, il doppio voto, maggioranza del popolo e cantoni, conferirebbe una più forte piena legittimazione nel caso di approvazione. Se questa iniziativa dovesse essere approvata in Parlamento, si alza decisamente l'asticella della sfida per il Consiglio federale. Ottenere la maggioranza dei cantoni potrebbe essere più difficile.
1: Questa mattina il presidente della Confederazione Guy Parmelin è stato ricevuto da Papa Leone XIV. Ha incontrato anche il cardinale Pietro Parolin. Dopo gli incontri, il Vaticano ha diffuso una nota in cui parla di rapporti bilaterali positivi e di volontà comune di collaborare per promuovere la pace. La cronaca regionale: i genitori e il fratello di Zelal Yektapo Kerçe saranno rimpatriati oggi. Si tratta dei due fratelli curdi di Riazzino che insieme alla famiglia avevano ricevuto un ordine di espulsione dalla segreteria della migrazione nel 2024. La storia dei due ragazzi aveva mobilitato il mondo scolastico ticinese e parte della politica con raccolte firme e appelli anche al Consiglio di Stato. Il ricorso per i due fratelli è ancora in sospeso al Consiglio di Stato. Nel Luganese è stato arrestato un 40enne svizzero sospettato di aver commesso vari furti all'interno di automobili. Il 40enne ha diversi precedenti e nel suo alloggio è stata trovata parte della refurtiva. Lo hanno comunicato la polizia cantonale ticinese e il Ministero Pubblico.
2: La meteo con Prosenec Tutte e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
1: Fino a questa sera in tutto il paese nuvoloso e piovoso. Domani passaggio a tempo abbastanza soleggiato in mattinata con possibili piogge nel pomeriggio. Temperature minime 8 gradi, massime 18.
3: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
4: Sono le 15:35 minuti, apriamo la puntata di metà settimana di Montmartre. Un saluto a voi tutti, un saluto cordiale da Claudio Farinone, ben ritrovati. Uno sguardo al sommario, ma prima, come sempre, vi ricordo il nostro numero di WhatsApp se volete scriverci, che è come sempre lo 079 382 6765. Ve lo ripeto, 079 382 6765. Probabilmente avrete delle curiosità da domandare ai nostri ospiti dell'odierna puntata. Di voi che sapete, sono due super ospiti. Una puntata dedicata al premio Tenco. Il premio Tenco ha aperto le candidature per nuovi concorrenti che si volessero aggiudicare premi come il miglior disco in assoluto, il miglior disco in dialetto, la migliore opera prima, essere miglior interprete e tanto altro ancora. Ed è sempre una bella occasione per parlare di canzoni. In una coppia di voi che sapete, una è stata ieri, dove abbiamo parlato con Paolo Talanca e con Andrea Scanzi. A proposito della musica dei cantautori, della canzone d'arte, diciamo così, rivolta ai giovani attraverso una bella pubblicazione, un bel libro che è rivolto alle giovani generazioni che volessero intraprendere questa carriera. Oggi invece appunto approfittiamo di questa notizia del Tenco per parlare con due colossi. Si tratta della cantante e attrice Tosca, premio Tenco alla carriera nel 2025, ma già 30 anni fa, 1996, vincitrice insieme a Rona del Festival di Sanremo, e poi il produttore discografico Stefano Senardi, amico ormai di Rete 2 perché l'abbiamo ospitato diverse volte e in questo caso presidente onorario del premio Tenco. Quindi davvero ci sarà molto da discutere, preparate il vostro telefonino e provate a rivolgere delle domande che saremo lieti di girare a loro. 079 382 6765. Nell'ultima mezz'ora avremo un'intervista realizzata dalla nostra Luisa Sclo a una giovane stella del violino di origine spagnola, elogiata dalla critica per la gamma mozzafiato di colori che è in grado di riprodurre sul suo strumento, ma anche per la padronanza tecnica, la sua maturità artistica e la sua audacia interpretativa. Stiamo parlando di Maria Duenias. Ed ora cominciamo con un percorso che ho preparato per voi dedicato ad alcuni virtuosi del mondo della musica brasiliana.

davvero un bel incontro tra il jazz, tra gli elementi del jazz e la musica popolare brasiliana. Questo era un brano dal titolo Baião Joy, scritto da Paulo Paulelli, che è il bassista del trio Cometa. La voce era quella della grande Luciana Sousa, che appunto ha incontrato questo trio con il pianoforte per la prima volta, tra l'altro la prima registrazione con una ensemble di questo tipo. Il trio Corrente, insieme da più di 20 anni, si sono formati nel 2001, il batterista Edu Ribeiro, il pianista Fabio Torres e appunto il contrabbassista Paulo Paulelli, e una cantante straordinaria, Luciana Sousa, che aveva già vinto un Grammy e che qui, attraverso questo album, riceve una nomination al Grammy per il miglior album di jazz latino. Proseguiamo il nostro percorso tra la virtuosità brasiliana con la voce di Maria João e il pianoforte di André Mehmari.

deixa aí dentro e você vive no vento do ar poador.

estar. Você é contemporânea.

E questo è un altro incontro straordinario, quello tra la cantante portoghese Maria João e il pianista, compositore, musicista straordinario André Mehmari, sicuramente una delle figure musicali attuali più interessanti dell'intero Brasile. Abbiamo ascoltato Catavento e Girasol, Mulino a Vento e Girasole, da un album recentissimo che si chiama Algodão. Ed ora passiamo invece a un ambito sempre chiaramente brasiliano, perché questo è il percorso che vi voglio proporre in questa prima mezz'ora della puntata odierna di Montmartre, ma con un taglio diverso, se vogliamo un po' più aggressivo, molto più aggressivo di ciò che abbiamo appena sentito adesso, che è insomma un brano di grandissima poesia. Si tratta di uno dei nomi più importanti della musica strumentale contemporanea brasiliana, ovvero il mandolinista, compositore, improvvisatore Hamilton de Holanda con il suo trio.

Beh, davvero strepitosi. Si tratta di Hamilton de Hollanda con il suo incredibile mandolino, insieme a lui Tiago Rabello alla batteria, Salomão Soares alle tastiere, al Moog, in un concerto registrato in un club molto importante, prestigioso di New York, ovvero il Dizzy Club. E questo era Tamandua, il titolo appunto di questo brano. Concludiamo questo percorso tra le meraviglie della musica brasiliana con un altro notevolissimo talento, è quello di Amandu Costa insieme al pianista Ian Lundgren.

0: E questi sono Jan Lundgren al pianoforte e Yamandu Costa alla chitarra, altro grandissimo virtuoso brasiliano con cui concludiamo questo percorso appunto tra le stelle attuali del Brasile. Abbiamo ascoltato Luciana Souza e il trio Corrente, Maria Joao e André Mahmari, Hamilton de Hollanda con il suo incredibile, formidabile trio in un live newyorkese e appunto questa traccia che è un brano dello stesso Yamandu Costa dal titolo Para Aprender a Amar. E mi chiedo, si può apprendere ad amare attraverso le canzoni? Io dico di sì.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Eh sì, le canzoni tornano a così a girare nelle tematiche di voi che sapete anche oggi. Ieri abbiamo fatto una bella puntata sui cantautori legati al mondo dei giovani, oggi due ospiti davvero eccezionali.

0: E molto spesso quando si parla di canzoni si parla di premi, e uno dei più importanti in assoluto e dei più prestigiosi dal punto di vista soprattutto della qualità è naturalmente il premio Tenco, che ha appena aperto le candidature per vincere, appunto per aggiudicarsi uno dei premi. Sono tanti: il miglior disco in assoluto, il miglior disco in dialetto, la migliore opera prima, il miglior interprete, la migliore canzone singola e a progetto. Quindi è un'occasione ghiotta appunto per tutti i giovani che volessero così proporsi fattivamente all'interno di questo mondo, che è un mondo molto affascinante, quello delle canzoni. E oggi noi ci chiediamo se ancora la canzone d'autore, la canzone d'arte, come la si voglia chiamare, ha ancora questa forza dirompente che aveva nel passato, quanto le giovani generazioni sono ancora in grado di interpretare questa arte così complessa, così ricca di contenuti sia artistici ma anche sociali sicuramente. E dicevo, due ospiti straordinari con noi oggi. Innanzitutto la cantante, attrice Tosca. Buongiorno Tosca, per la prima volta, voi che sapete, un grande piacere ospitarti.
1: Buongiorno, buongiorno, grande piacere, mi sono ascoltata con grande piacere le canzoni che avete messo prima, le musiche che avete messo prima. Ti faccio i miei complimenti, è raro sentire tanta bellezza in radio.
0: Beh, noi ci proviamo sempre naturalmente a scegliere musica di grande qualità e insomma siamo un pochino orgogliosi, se vogliamo, di questo. Tosca, tu sei stata premio alla carriera l'anno scorso del Tenco, ma lo ricordiamo 30 anni fa, e insomma io me lo ricordo bene, quando tu giovanissima affiancavi Ron e insieme vincevate il Festival di Sanremo, no? E poi con noi abbiamo un'altra voce importante della musica italiana, presidente onorario peraltro del premio Tenco, un amico di Rete 2 perché è già stato con noi tante volte, Stefano Senardi. Buongiorno Stefano, un piacere averti con noi.
2: Ciao carissimo, ciao a tutti, ciao Tiziana, ciao.
1: Ciao Stefano. Ciao.
0: Allora, dicevamo prima, Tosca, microfoni spenti, con Stefano Senardi, di quanto sia bella la tua musica, di quanta qualità ci sia, e oltretutto parleremo poi in una delle prossime dei prossimi approfondimenti sui nostri canali del tuo nuovo disco che si chiama Femmine e che oltretutto ha una varietà di ospiti di altissimo profilo, quindi è davvero molto, molto bello poter sentire questa qualità ancora nella musica, che nella canzone, forse dico io, voi mi confermerete o smentirete, un pochino si è smarrita nel tempo, no? Quindi vi chiedo subito questa cosa: guardando alle canzoni che ricevevano anni fa i premi Tenco, oppure discusse anche semplicemente che erano in gara, qual è la prima differenza che vi colpisce rispetto agli anni in cui Tosca, per esempio, tu vincevi il Festival di Sanremo? E quanto è ancora importante che ci siano questi premi, ma soprattutto non tanto per la competizione quanto per la diffusione di musica di alta qualità?
1: Rispondo io, Stefano?
0: Tosca.
1: Vado io? Ah, scusami. Allora, io credo che sia fondamentale che ci siano delle riserve protette, che ci siano degli spazi, dei posti dove ci si possa permettere il lusso di avere una musica che non sia assoggettata alla velocità, al consumo, ai numeri, a tutto quello che in questo momento stiamo vivendo e subendo anche. Naturalmente la musica d'autore ancora esiste, è molto cambiata, io te lo dico in quanto ho avuto la fortuna di creare Officina Pasolini, che è questo laboratorio di alta formazione della Regione Lazio, e quindi stando a stretto contatto con questi giovani artisti ho capito solo che la musica d'autore è cambiata. Perché sono cambiati i tempi, quindi è cambiato il modo di scrivere, è cambiata proprio la concezione, no? Proprio anche armonica, non esiste più strofa, inciso, bridge, ma esiste il mondo che viviamo, no? Loro sono bombardati di 4.000 finestre che si aprono sui telefonini e automaticamente fanno questo con la loro musica. Sto parlando dei più giovani, quindi tu troverai cose stranissime o cose semplicissime. L'importante è essere attenti ad ascoltare che le cose si evolvono pur rimanendo d'autore. Questa è la mia esperienza a contatto con loro.
0: Certo, la tua, Stefano Senardi, qual è la tua relazione col mondo dei giovani di oggi e tu da produttore, da, come dire, da grande figura della musica che ha vissuto tantissime ere differenti, che per esempio hai raccontato peraltro molto bene nel tuo bellissimo libro La musica è un lampo, no? Ecco, come percepisci questi cambiamenti? Ne abbiamo già parlato altre volte, ma oggi vorrei proprio approfondire questo discorso legato anche al Premio Tenco.
2: Guarda, allora, parto da un'altra zona, da un altro angolo. Cioè, quando giustamente Tosca parla di zone protette, quello è uno dei problemi che abbiamo, che siamo in questo momento quasi obbligati a frequentare e a incoraggiare queste zone protette, che invece dovrebbero essere zone di maggiore frequentazione. Perché il mio sforzo e lo sforzo di tutti noi che amiamo la musica, Tosca l'ha appena detto, è quello di rivolgerci ai giovani. Tu sai, avete parlato recentemente anche del libro,
0: sì, certo.
2: Sui cantautori, ecco, che è stato fatto dal MAC, ma e anche, ti dirò di più, la masterclass da cui poi è nato un po' tutto, che facciamo il giorno prima dell'inizio della rassegna del Tenco, a cui partecipano peraltro 1300 giovani studenti delle scuole medie che grazie ai loro insegnanti, è rivolto a loro il libro che abbiamo fatto, ai loro insegnanti arrivano attenti e stanno 2 ore a sentire parlare di Fabrizio De André o Pino Daniele senza prendere il telefonino in mano. Io sono molto preoccupato, nel senso che sono uno di quelli che usa dire, quando parliamo di musica soprattutto, che si stava meglio quando si stava meglio. Lo dico perché in effetti noi abbiamo vissuto degli anni in cui non solo la musica era apparentemente la colonna sonora, ma era proprio un motore vero e proprio che ci spiegava che si poteva cambiare e migliorare il mondo. E così è stato, perché in vari settori della musica, dal folk al blues al jazz, anche la musica leggera, c'era un continuo c'è stato un continuo miglioramento. Questo non mi spinge a dire che siamo in un momento di stasi, siamo in un momento difficile, complicato, sì. lo dicono le cronache, certo. I telegiornali tutti i giorni. La musica ha un effetto straordinario sull'essere umano, è la seconda lingua di ogni popolo. Dobbiamo affidarci un pochettino alla musica e fare in modo che i giovani la tengano sempre vicino a loro. Io penso che comunque la situazione non sia drammatica, che la situazione è abbastanza da seguire con attenzione, ecco. Poi potrei dirne tante, ad esempio il fatto che siamo stati anche noi un po' restii a proteggere e a sponsorizzare una certa musica di qualità, quando siamo stati accusati di snobismo, sì. Solo perché ci spingevamo verso la cultura maggiore. Quello non è snobismo, quello è proprio un istinto di sopravvivenza. La cultura, certo. Della cultura maggiore non ci si deve vergognare, non dobbiamo legittimare le nostre ignoranze o le reazioni di pancia, come dice qualcuno. Non è neanche vero, scusate, sto andando un po' per le lunghe, ma mi appassiono, non è neanche vero che il Festival di Sanremo abbia avuto improvvisamente una ricostruita qualità. Solo perché un paio di bravi, veramente bravi cantautori si sono affacciati nelle ultime edizioni. È rimasta tranne alcune eccezioni, la stessa deriva pessima del peggiore aspetto della musica di questo paese.
0: Certo.
2: È prevedibile, sciatta e niente di più. Poi ci sono le eccezioni, ci sono sempre state. La vittoria di Ron e di Tosca l'hai appena detta, ma parliamo di Lucio Dalla, parliamo certo. di Brunori, cioè ce ne sono tantissimi esempi, ma non bastano a definire il Festival di Sanremo come qualcosa che determina la qualità della musica in questo paese.
0: Certo, e noi contrastiamo questo tuo giustissimo sguardo con una bella meraviglia che vi faccio ascoltare.
3: Certo.

0: Ma che meraviglia, questa è la qualità che vorremmo sempre avere dalle canzoni. Due voci straordinarie, quella di Tosca, nostra ospite oggi insieme a Stefano Senardi di Voi Che Sapete, insieme c'è Silvia Perez Cruz, tutto tratto dall'ultimo album, Femmine, il brano si chiama C'è. Tosca, davvero straordinario, complimenti, il disco è bellissimo.
1: Grazie.
0: Non solo questo brano ma tutto
1: Grazie.
0: Il disco, grandissima qualità. E ti voglio chiedere questa cosa, tu nello specifico in questo disco ma un po' in tutta la tua carriera, no? Hai sempre coltivato il ponte tra le diverse culture, no? In questo caso appunto le due diverse sì. vocalità, la tua, quella di un'artista fantastica anche spagnola come Silvia Perez Cruz. E secondo te ancora oggi la musica può essere un ponte tra le diverse culture?
1: Più che mai in questo momento è un modo per unirsi, un modo per creare anche nuove sonorità, nuove strade. E la cosa bella di questo disco è che poi io mi sono, come dire, meravigliata del fatto che tutte le artiste hanno voluto cantare in italiano, cosa che magari sì. fino a 6-7 anni fa diventava più difficile. Invece sì. c'è una bellissima ricezione della nostra cultura, della nostra lingua, della nostra bellezza, ancora fuori è molto molto apprezzata, amata. È stato una cosa molto bella contaminare, cioè quando io canto in altre lingue naturalmente io codifico in altre lingue, quindi senti un suono, non so, canto in brasiliano, è normale che la mia radice porta, come diceva all'inizio, si sente il mare. Questo mi dice tantissimo quando che mi dice questa cosa. Ecco, se tu senti Silvia cantare in italiano, tu la vedi la sua città, la vedi la sua terra, la
0: certo.
1: senti la Spagna, no? Com'è bello. Però viene da te e credo che quello sia il massimo gesto di abbraccio, di quel tarab, no? Che è la cercare il divino attraverso la musica. Questa cosa avviene naturalmente quando sei in totale onestà culturale, una di fronte all'altro, proprio a nervi scoperti. Questo è quello che è successo con tutte le ospiti,
0: e
1: a lei, a Maria Bethania,
0: sì.
1: a Sissi Kent, che ha voluto fare Diktat, era in italiano, se no non lo faccio. Questo è stato bellissimo per me.
0: Lo immagino, il risultato è davvero straordinario. Intanto voglio dare ai nostri ascoltatori, voglio ricordare il numero di WhatsApp, se ci volete scrivere, soprattutto per fare delle domande ai nostri grandi ospiti, il numero come sempre lo 079 382 6765. E riceviamo un messaggio dalla signora Gae che ci scrive da Trieste addirittura. Dice: siamo sicuri di sapere riconoscere subito la qualità di una canzone oppure di un artista, oppure occorre aspettare sempre il test del tempo? Stefano Senardi, come rispondi alla nostra ascoltatrice?
2: Beh, allora, sai che ci sono le antiche tribù, gli indiani, per esempio, per le rossa, facevano passare degli anni addirittura prima di introdurre un'innovazione. Noi oggi ci stiamo avendo una velocità che è veramente preoccupante. Questa velocità non ci permette di aumentare le nostre capacità di giudizio o le nostre cognizioni, il nostro bagaglio culturale, anzi ci va a sottrarre questo. La velocità ci porta anche ad usare un linguaggio che si va impoverendo. Sapete che, l'ho letto recentemente, la lingua italiana qualche decennio fa era sì. nel comune linguaggio dei giovani, contava di 6.000 vocaboli. E oggi si parla di 600.
0: Ah, però.
2: Diciamo, sto parlando di 40 anni fa, una roba sì, però è tantissimo, è un disastro. Fosse veramente così, questa è una ricerca che è stata fatta. Sono sempre anche queste ricerche da verificare, però sicuramente il linguaggio italiano, che era uno dei più ricchi del mondo, rispetto all'inglese, rispetto a tanti altri, si è andato impoverendo. Lo vediamo anche nei testi delle canzoni in voga in questo periodo in Italia, e mi pare che questi cambiamenti siano un po' veloci, un po' azzardati. Poi alla fine, quando poi andiamo a fare le analisi e andare a capire bene come sta funzionando ad esempio il mercato discografico, Le aziende, poi, quando gli hai fatto le prime domande, poi cerchi di capire un po' in profondità i loro budget, i loro progetti, le loro prospettive, le loro previsioni, eccetera, poi alla fine finiamo sempre per parlare del catalogo. Il catalogo che cos'è? Sono quei titoli, quegli artisti destinati a resistere e a vendere negli anni e a mantenere anche la possibilità di un'azienda che giustamente si affida alle mode e continua la sua ricerca. Allora, affidarsi alle mode può andare bene, che oggi ci sia la ricerca all'interno della discografia mi sembra proprio un po' esagerato dirlo. Sicuramente non c'è una ricerca come c'era negli anni in cui esistevano i direttori artistici, non esiste neanche un po' la figura, ci sono più analisti che talent scout in questo momento in giro per l'industria. Però io mentre dico quello so che se ne stanno accorgendo i mercati, so che a un certo punto sono abbastanza fiducioso che la musica di qua, stiamo parlando di un disco, il disco di Tosca, non perché lei sia qua, tanto siamo amici, io non ho problemi a essere, ecco, per cui lo dico
1: la verità. Devo dire che io lo dico sempre a Stefano, io ho imparato molto dai suoi quando mi dava dei consigli, anche se non erano popolari per me in quel momento, ma mi sono serviti tantissimo, glielo dico sempre a microfoni spenti, quindi è importante anche un no scomodo che tanti sì tanto per dire, quindi è molto importante quello che dici.
2: No,
1: scusa che ti ho interrotto.
2: Sono nobili gesti di coraggio che fanno bene all'anima, che fanno bene a noi che viviamo di questa passione, no? Che riusciamo ancora a avere questa fortuna di combinare il nostro lavoro, il nostro tempo con questa passione che dà grandissime soddisfazioni se coltivata come si deve.
0: Certo, voglio tornare su Tosca, no? Per parlare un po' dell'artigianato, che secondo me si è un po' smarrito nel corso del tempo e probabilmente parte della responsabilità ce l'ha proprio questa velocità di cui parlavi tu, Stefano Senardi, che è diventata assolutamente estrema e tutto si consuma nell'ambito di pochi secondi. Prima abbiamo sentito una canzone splendida con te e con Silvia Perez Cruz, una canzone che anche armonicamente è decisamente complessa e ha una costruzione sia da questo profilo, sia melodico che anche sotto il profilo dell'arrangiamento è davvero molto bello e molto sofisticato, no? Non ti sembra appunto che questo aspetto della musica, proprio l'artigianato, la qualità dei musicisti, la qualità degli arrangiatori sia via via un po' smarrendo nel corso del tempo e nella contemporaneità?
1: Beh, perché c'è l'ansia della prestazione e dell'appartenenza, no? Si pensa, come diceva prima Stefano, bisogna correre e bisogna fare numeri tanti, velocemente, e quindi tutto ciò quello che rappresenta il cesellare, il pensare, il vivere, viene assolutamente dimenticato, no? Quindi diventa tutto pragmatico, ma il nostro mestiere non è pragmatico. Il nostro mestiere è fatto di emozioni che partono da noi, parte da me, parte dall'artista che canta con me, parte dal produttore, l'arrangiatore, il discografico, che deve avere il coraggio di rischiare. E oggi il coraggio di rischiare è il coraggio di fare delle cose che ti piacciono anche se in controcorrente. Solo facendo questo io mi permetto di andare un passo ancora più in là. Noi dobbiamo anche rieducare un pubblico che è abituato ormai a un tanto al chilo e che gli va bene tutto e che scambia intrattenimento per musica, perché c'è stato un momento tanto tanto pericoloso e tanto bulimico, ecco, che ha azzerato assolutamente la possibilità di fare musica in maniera artigianale, quando appunto la musica non ha retto con la rete, soprattutto nel nostro paese, e quindi pur di sopravvivere si è un pochino inginocchiata al mercato della competizione, e quindi anche il talent, che di per sé per me non va demonizzato, perché il talent è una ottima finestra aperta Il problema è come lo usi. Cioè, tu lo usi per ascoltare e per far ascoltare una cosa, se tu lo usi per creare numeri a tavolino è un'altra.
0: Sì,
1: ecco,
0: certo.
1: Quindi cosa succede? Che il pubblico si è seduto, sono diventati tutti giudici da Colosseo e chi ci ha rimesso alla fine siamo stati tutti, perché anche il processo creativo si è accorciato, perché certe cose non le puoi fare in video perché perdi l'audience, perché vedi quante privazioni. L'artigianato, che ha sicuramente dei numeri diversi, può ancora permettersi questo. Forse lo scopo di quel tipo, quel modo di fare musica, è quello anche di tracciare un'altra strada, ecco, nel senso che esiste la strada mainstream, ma esiste anche la strada che è legata a quella che una volta era la musica d'autore. Ora io oserei dire la musica dell'emozione, dell'artigianato, dove dentro naturalmente c'è anche la musica d'autore, ma ci può stare jazz, ci può stare world, ci può stare tanta roba dentro che ha bisogno di più tempo per essere capita, per essere compresa e amata. Un po' quella, io passerei ore a sentire Stefano parlare quando diceva delle tribù prima, no? Ecco, bisogna avere anche il tempo di capire, perché le emozioni non è che le becchi al volo, ci vuole tempo,
0: sì.
1: Come ogni cosa della vita, non è che tu schiocchi le dita e ti innamori, no,
0: certo.
1: Sarebbe tutto tanto bello, ma quelli sono i manga.
0: Sì, esatto.
1: Questo, ecco,
0: mi pare davvero un bel messaggio interessante, un bellissimo spunto di riflessione. Torniamo un attimo sulla tua musica, Tosca.

0: L'epilogo, ci sono le 100 ragioni per non poter fare a meno della musica. E dopo, anche perché lui sta analizzando la situazione dei nostri giorni, ed effettivamente ci sono tante cose che corriamo il rischio di perdere, e ci sono dei momenti in cui uno va un po' giù, nel senso che è vero, ci sono gli outsider, no? Come i colpi di fulmine in amore, prima parlavamo degli innamoramenti, quello ci può essere. Però tutta quella parte dei lavoratori, che sono poi gli artisti, sono anche dei lavoratori, oltre che delle persone molto ispirate o dei visionari, c'è tutto un ceto medio fortissimo, straordinario, su cui che producono creatività, ho usato producono, forse non è il verbo giusto quando parliamo di creatività, però che generano cose belle che fanno bene all'umanità. E questi sono un po' sacrificati in questa zona media dei grandi artisti, perché in questo momento in cui sono spariti i supporti leggendari come gli LP, per esempio, no? Che davano una qualità e anche un'attenzione all'ascolto di qualità decisamente superiore, beh, adesso diventa un po' più complicato, perché sembra che i soldi per continuare a produrre si guadagnino soprattutto, sembra, è così, soprattutto attraverso i live. E i live si fanno soprattutto nei grandi spazi, i club hanno problemi, insomma, sono discorsi che ci stiamo quasi stancando noi di continuare a fare, però conviene sottolineare sempre la questione, perché la qualità stessa della musica che si produce, non essendo destinata necessariamente a un'opera fisica, come poteva essere un album una volta, ma destinata a essere ripetuta in un concerto di fronte a migliaia di persone, evidentemente ne risente, la qualità va un po' indietro da questo punto di vista, e lo vediamo anche quelli che riempiono gli stadi con tutto il bene possibile, con tutto il grande rispetto, come ad esempio il grandissimo Vasco Rossi. Diventa più una questione sociale andare ai suoi concerti. Lui pubblica un album nel quale c'è un brano in particolare che serve a stimolare la vendita dei biglietti, ma si ferma tutto lì da 10 anni ormai. Questo è un problema serio. Poi non lo dice mai nessuno, ma è un problema
1: Certo,
0: serio.
1: certo, certo.
0: Per cui è un problema serio che poi tutti questi grandi in Italia poi siano associati solo con due grandi megacompagnie. È un problema serio che in questo momento ben pochi si sono pronunciati a favore della pace o contro delle cose terribili che stanno avvenendo
1: Hai ragione, sì.
0: intorno a noi.
1: Sacrosanto, certamente. Per concludere, diciamo un po' con un piccolo gioco, no? Un po' in leggerezza tosca, qual è una canzone o un autore che ti ha fatto innamorare del tuo lavoro? Abbiamo ancora un minuto.
2: Beh, ce ne sono moltissimi. Io, come racconto nel libro, ce
1: Esatto.
2: ne sono tantissimi, da De Gregori, lo stesso Fossati. Però c'è stato un momento in cui io ho capito che amavo la canzone d'autore, che è stato quando ho sentito a 12 anni, 11 anni, 12 anni, In fila per tre di Bennato.
1: Divennato, certo,
2: Io lì
1: certo.
2: sono impazzita, perché ho capito che parlava di me.
1: Sì.
2: Perché parlava di un bambino che andava a scuola, che poi diventava grande, e quindi ho scoperto che l'arte poteva parlare, che non erano solo canzoni e basta per cantare, ma che potevi anche essere tu il protagonista di quella cosa. E lì mi sono innamorata perdutamente della musica d'autore. Ci sono entrata con, naturalmente lui era molto legato al mondo delle favole, che poi insomma
1: Certo,
2: sono
1: certo, certo.
2: fortissimi i suoi
1: Sì.
2: testi, no? Però faceva un lavoro incredibile, e io appunto sono figlia di quel momento là.
1: Bene, andiamo a riascoltarci quindi allora questo brano di Bennato, ma noi concludiamo ancora con la tua voce
2: Che
1: tosca
2: bello.
1: insieme a Stacy Kent, Soledad. E grazie davvero per essere stati con noi, grazie a Tosca per la prima volta, voi che sapete, ti aspettiamo altre volte se lo vorrai.
2: Grazie, buon piacere.
1: E grazie anche a Stefano Senardi.
2: Grazie
1: Ciao Stefano, alla
0: tante. Ciao.
1: prossima.
0: Ciao a tutti, ciao, a presto.
2: Ciao.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E questa era la puntata dedicata al premio Tenco, ma come avete sentito non solamente, anche tanti discorsi sul mondo della canzone, dell'arte, della creatività, dell'artigianato che c'è dietro una musica, e gli ospiti erano la cantante e attrice tosca e il produttore discografico Stefano Senardi, ormai amico di Rete 2 perché l'abbiamo potuto ospitare diverse volte. Siamo in conclusione di questa puntata di Montmartre e ora l'intervista che vi avevo annunciato della nostra Luisa Sclocchis, che ha incontrato una straordinaria giovane violinista che risponde al nome di Maria Dueñas.

0: Un esempio di libertà e gioiosa individualità del suonare, così il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung definisce Maria Dueñas. Stella del violino di origine spagnola, è elogiata per la gamma mozzafiato di colori che disegna con il suo strumento, ma anche per padronanza tecnica, maturità artistica ed audacia interpretativa. Artista giovane quanto concreta e determinata, Dueñas è definita talento dall'ascesa apparentemente inarrestabile, per dirla con la rivista britannica The Strat. L'abbiamo incontrata in occasione del suo recente concerto per la Società del Quartetto di Milano, interprete in duo con il pianista Alexander Malafiev di celebri pagine di Franz Schubert, Claude Debussy e César Franck. Ma sarà il prossimo 11 maggio ospite del Teatro alla Scala nella stagione della Filarmonica con la Tonale Orchestra di Zurich diretta da Paavo Järvi, interprete del concerto in Re maggiore opera 35 di Korngold. Buongiorno Maria Dueñas e bentrovata a Rete 2.
1: Buongiorno, grazie.
0: Partiamo dall'attualità. Ospite della Società del Quartetto di Milano, in duo con il pianista Alexander Malafiev, con cui si è fatta interprete di celebri pagine di Franz Schubert, Claude Debussy e César Franck. Ultima data di una tournée cameristica che vi ha portato ad Alicante, Vienna, Barcellona e Madrid e si conclude a Milano. Parliamo del vostro duo di straordinari e giovani talenti.
1: Well, yes, it's been a very wonderful tour so far, I would say. We've been playing together for a year more or less now, and this is our...
2: Beh sì, finora è stata una tournée davvero meravigliosa. Suoniamo insieme da circa un anno ormai e questa è la nostra seconda grande tournée. Trovo molto stimolante suonare in Spagna, che è il mio paese d'origine, ma anche a Vienna, la città dove vivo attualmente. È un tour molto emozionante per me e, specialmente con Alexander, direi che abbiamo una connessione musicale, ma anche personale, molto speciale. È molto facile suonare con lui e c'è un senso di libertà che normalmente non è facile da trovare. Possiamo davvero fidarci l'uno dell'altra e avere un approccio molto improvvisativo sul palco.
0: Maria Dueñas, restando sul tema, siamo forse più abituati ad ascoltarla solista, interprete dei capisaldi del repertorio violinistico. Oggi la ritroviamo piacevolmente parte di un fantastico duo. Il repertorio cameristico richiede un approccio molto differente da parte degli interpreti, tanto da indurci talvolta, in casi di ensemble composti da più solisti, a rilevare che si tratta proprio di attitudini molto diverse che non necessariamente portano ad un felice esito dell'operazione. Ma in quale di queste vesti, di solista o camerista, si sente più a suo agio e perché?
1: Well, I feel as an artist you should feel comfortable in all of them. I mean, maybe not comfortable, but of course you should have some sort of experience in all fields.
2: Beh, credo che come artista dovrei sentirmi a proprio agio in entrambi. Beh, forse non proprio a proprio agio, ma di certo bisognerebbe avere un po' di esperienza in tutti i campi. Direi che ciò che rende la musica da camera più speciale e anche più importante per me è avere la giusta dose di preparazione precedente, perché naturalmente ci sono molti posti in cui arrivi, suoni e non conosci davvero le persone intorno a te, gli altri musicisti. E non c'è realmente tempo per provare insieme e conoscersi. Quello non è un vero lavoro. Sento che in questo caso, quando conosci il tuo partner da tempo, è più facile trovare un terreno comune. Questa è la differenza principale. Certo, quando suoni con un'orchestra hai solo un paio d'ore per conoscere tutti, è qualcosa di decisamente superficiale. Ecco perché lo scopo principale della musica da camera è di presentare un tipo di lavoro più intimo, frutto di un'unione profonda.
1: So that's kind of the main goal of chamber music, to present a more intimate work and togetherness.
0: È fissata per il prossimo 28 agosto l'uscita della sua ultima fatica discografica dal titolo Homage to Eifetz, l'etichetta Deutsche Grammophon, in cui, affiancata da Gustavo Dudamel e dalla venezuelana Orchestra Sinfonica Simón Bolívar, si fa interprete del concerto per violino di Korngold e della Sinfonia Spagnola di Lalo, ma anche di brani celebri Debussy e Pons insieme al pianista Itamar Golan. Su questo progetto ed il suo rapporto con la leggendaria figura di Jascha Eifetz.
1: Well, I would say for me, like a recording project is a very like thoughtful project, so I really want to make
2: Direi che per me un progetto discografico è qualcosa di molto ponderato. Voglio davvero che ogni album sia in qualche modo vicino alla mia sensibilità. Questo in particolare mi riporta alle mie radici, perché volevo rendere omaggio anche al mio paese, la Spagna. Ed è per questo che ho registrato la Symphony Espagnole di Lalo. Riguardo alla connessione con Heifetz, come dicevo, per me in questo album tutto ruota attorno alle radici. Ricordo di essere cresciuta con il vinile di Heifetz in cui aveva registrato proprio Korngold e Lalo insieme. Volevo mostrare questo legame con lui. Direi che è stata la mia più grande influenza in termini di modo di suonare il violino, di ricerca di un mio suono e della mia personalità. Dato che è l'anniversario della sua morte, ho pensato di realizzare un progetto speciale circondata da persone speciali come Dudamel, con cui ho un legame di grande amicizia e una lunga collaborazione. Sono stata anche molto grata di poter registrare alcuni brani di Debussy sul violino di Heifetz, proprio quello che lui suonava. È un progetto molto speciale e spero che anche il pubblico lo percepisca.
1: I have a very friendship connection and long collaboration, but I was also very grateful to record some of the Debussy pieces on Heifetz violin, like on the violin he played on. So it's a very special project, and I hope the audience will feel it as well. Yeah.

0: Maria Dueñas, sempre più i giovani violinisti, protagonisti della scena musicale odierna, traggono ispirazione dalle leggende del passato. Abbiamo parlato di Heifetz, ma restando sul tema, come si spiega questo fenomeno e altri riferimenti tra i grandi miti del passato?
1: Well, yes, I would say that there is indeed a phenomenon where people are very much inspired, but also I would say...
2: Sì, direi che c'è davvero un fenomeno per cui le persone sono molto ispirate, ma direi anche che a volte cercano di imitare i maestri del passato. Nel mio caso non è questo l'obiettivo. Anche con questa registrazione penso sia impossibile imitare Heifetz, impossibile anche solo avvicinarsi a lui. Direi che il mio obiettivo è piuttosto capire i vari elementi che mi affascinano di questi maestri. Per esempio, il fatto che ognuno di loro avesse qualcosa che lo rendeva diverso dagli altri, come un suono particolare. Ad esempio, Heifetz aveva una tecnica incredibile, ma Oistrakh aveva un suono molto caldo, pur essendo una persona apparentemente piuttosto fredda. O Milstein, che aveva un vibrato bellissimo. Ecco, non avevano paura di mostrarsi davvero in modo onesto. E sento che è questo ciò a cui dovremmo aspirare oggi. Non limitarci a imitare o copiare, ma cercare di fare musica in modo onesto. Spesso mi chiedono, perché fai un fraseggio così diverso, particolare? Non è una cosa studiata a tavolino. Si prende lo spartito e poi si vede cosa fare.
1: Make such different phrasing and it's not really thought about, it's just kind of taking the score and seeing what to do with it.
0: Facendo un balzo indietro nel tempo fino agli albori, come è avvenuto il suo incontro con il violino?
1: Well, it was a very unexpected meeting because there is no musicians in my family, so...
2: È stato un incontro inaspettato perché non ci sono musicisti nella mia famiglia. Mia mamma amava ascoltare musica, quindi mi sono avvicinata ad essa semplicemente ascoltandola, andando a scuola in macchina e poi frequentando dei concerti. Ho visto il violino sul palco, ho pensato che fosse quello che volevo fare ed è iniziato tutto in modo molto naturale.
1: On stage and I just thought that it's what I want to do and that's how it started very naturally.
0: Maria Dueñas, vincitrice di una serie di concorsi internazionali di violino, tra cui il Grand Prix at the Viktor Tretiakov International Violin Competition nel 2021, il Getting to Carnegie Hall Competition e il Vladimir Spivakov International Violin Competition nel 2018. Tra questi successi spicca la sua vittoria, trasmessa in diretta streaming al Menuhin Violin Competition nel 2021. Come queste esperienze hanno influenzato la sua carriera musicale?
1: Well, competitions were always a way for me to...
2: I concorsi sono sempre stati un modo per testare un po' i miei limiti, perché in un certo senso sono una persona molto competitiva. Mi piace mettermi in gioco e imparare molto repertorio in poco tempo, perché un solista deve essere fisicamente in grado di suonare tantissima musica in un periodo relativamente breve. È sempre stata una motivazione per restare incarreggiata e rimanere stimolata, specialmente durante la Menuhin Competition, uno dei miei ultimi concorsi, c'è stata molta attenzione da parte del pubblico perché è stato trasmesso in streaming. È stata un'esperienza diversa perché non si è abituati a suonare per una telecamera. Direi che il pubblico gioca un ruolo fondamentale e quando non c'è devi provare a immaginarlo. È stato impegnativo, ma sento che dobbiamo adattarci al mondo. Penso sia fantastico che abbiamo trovato un modo per renderlo possibile.
1: It was challenging, but also I feel like we have to adapt to the world, so I think it's great that they found a way to make it possible.
0: Musicista poliedrica, ha sviluppato la passione per la composizione dopo aver iniziato a scrivere cadenze per i concerti per violino di Mozart. Un brano per pianoforte solo, Farewell, ha vinto il Von Fremden Ländern und Menschen Competition for Young Composers del 2016. Quanto è importante la composizione nella sua vita di musicista?
1: Well, I would say what fascinates me about composing, especially cadenzas, like how I started.
2: Direi che ciò che mi affascina del comporre, specialmente le cadenze, Ciò con cui ho iniziato è il fatto di poter andare davvero a fondo nello stile di un autore. Per scrivere una cadenza mi piace analizzare il concerto, ma anche il linguaggio compositivo generale. Questo ti offre una prospettiva diversa perché arrivi a conoscere ogni singola nota, ogni dinamica e ogni piccolo dettaglio anche della parte orchestrale. Sento che è una bellissima opportunità quando un compositore ti lascia la possibilità di scrivere una cadenza propria. È bello coglierla perché si ha molta libertà. Al momento sto lavorando anche a molti arrangiamenti, legati ovviamente al progetto su Heifetz, dato che anche lui era un arrangiatore e compositore molto ambizioso. Quindi sì, è un aspetto che sarà presente nel mio album e sono sempre felice di mostrare un po' di questo lato al mio pubblico.
1: Kind of composer too. So yes, that's something also that will be featured on my album and I'm always willing to present a little bit of this side to the audience. Yeah.
0: Maria Dueñas, parlando di violini, suona un Giovanni Battista Guadagnini del 1779, in prestito dalla Deutsche Stiftung Musikleben e lo Stradivari Michelangelo del 1719, generosamente prestato dalla Carolina Blaberg Stiftung. Quali le caratteristiche di questi strumenti e come descriverebbe il suo rapporto con loro?
1: Well, something that they have in common is that I've been playing both instruments for a very short time now, so I'm still in the process of getting to learn them. Like I would say that.
2: Beh, una cosa che hanno in comune è che suono entrambi da pochissimo tempo, quindi diciamo che li sto ancora conoscendo. Direi che ogni strumento va suonato in modo diverso e bisogna davvero adattare il proprio modo di suonare. Ecco, qui a Milano suonerò lo Stradivari. Direi che questo Stradivari è un po' insolito perché non ha un suono molto scuro. Normalmente sono molto cupi e profondi, mentre questo violino ha anche quel luccichio che ho sempre cercato, una sorta di brillantezza e di luce. Il Guadagnini invece è uno strumento direi molto vivace, si adatta facilmente ai piccoli cambiamenti. Anche lui ha un carattere molto luminoso, quindi dipende dal programma, ma sto ancora lavorando per conoscerli a fondo.
1: It has also a very bright character, so yeah, it depends on the program, but I'm still getting to work on them and to know them, yeah.
0: Infine, una curiosità, come ama trascorrere il tempo libero?
1: Well, I actually just like simply to take walks. Like I live in Vienna and it's just such an.
2: In realtà mi piace semplicemente fare delle passeggiate. Vivo a Vienna ed è una città davvero stimolante. L'architettura mi ispira moltissimo. In ogni strada c'è qualcosa da vedere. Ma amo anche leggere. Adoro i vinili, ho una collezione e mi piace andare a cercarli. Comunque faccio una vita molto normale, vedo gli amici e mi lascio ispirare dall'arte in generale, cose come andare a vedere i quadri nei musei.
1: Grazie
0: Maria Dueñas.
1: Grazie.

0: non ti aspetti.
1: Eccoci, buonasera, bentrovati, soprattutto benvenuti a K. Al microfono con voi Natascia Fioretti. Anche questa sera staremo insieme fino alle 18:30. E apriremo tra poco con Stefano Montefiori, corrispondente da Parigi per il Corriere della Sera, che questo weekend sulla lettura ha pubblicato una bella intervista a Emmanuel Carrère a proposito del suo nuovo romanzo uscito proprio ieri per Adelphi, un romanzo sulla madre di cui già molto si parla e vogliamo farlo anche noi. Lo faremo proprio con il giornalista del Corriere della Sera. Continueremo poi sgranocchiando Anacardi e lo faremo con Yvonne Pesenti Salazar. Lei è storica, presidente Archivi Riuniti delle Donne Ticino, è autrice della storia delle ragazze di Convitto uscita per Dadò ed è da sempre attenta alle storie e ai destini femminili. Con lei questa sera parleremo della figura di Polia Ruska al centro di una conferenza proprio questa sera a Locarno. Parleremo questa sera anche di moda, come abbiamo fatto ieri a proposito del Met Gala. Parleremo di riviste di moda e vi dico un nome: Runaway, e per i più attenti di voi sarà già chiaro. Attorno alle 18:05 indosseremo tutte delle décolleté Rockstad rosse borchiate di Valentino e lo faremo per parlare del sequel Il Diavolo Veste Prada, arrivato anche nelle nostre sale ticinesi, e lo faremo con La Lita del Parente. Non solo questo, ma molto altro in questa puntata di K. Parleremo anche del nuovo album dei Rolling Stone in uscita a luglio, ma sono già usciti due nuovi brani e noi ne ascolteremo uno di questi, Rough and Twisted, nel corso della nostra puntata di questa sera, e poi il resto lo scopriremo insieme man mano. Ora diamo inizio alle danze, lo facciamo naturalmente in musica con la scaletta musicale scelta dal nostro Corrado Antonini, e apriamo questa sera con The Felix Brothers e la loro Jack Reminiscing.

0: Ieri nelle librerie italiane è uscito il nuovo romanzo di Emmanuel Carrère, è uscito per Adelphi, Kolchoz. Noi ne vogliamo parlare questa sera con Stefano Montefiori, corrispondente da Parigi per il Corriere della Sera. Stefano Montefiori, buonasera, ben trovato.
1: Buonasera, grazie.
0: Allora, un romanzo atteso, un romanzo familiare, ma non solo. Lei lo ha letto, ma ha intervistato anche Emmanuel Carrère, lo dicevo in apertura, l'intervista è uscita questo weekend sulla lettura. Intanto a lei, Stefano Montefiori, il romanzo è piaciuto?
1: Sì, devo dire che mi è piaciuto molto. Diciamo che gli amanti di Carrère, insomma, quelli che sono appassionati della sua vicenda personale, letteraria, quelli che hanno letto i suoi libri precedenti, è probabile che lo troveranno un libro ancora più interessante, perché mi sembra che Carrère in questo libro riparli un po' delle cose che aveva già affrontato in passato, però con una maggiore ricchezza, con uno sguardo diverso. E quindi, insomma, è un libro per tutti i carrerofili, ma anche per gli altri, insomma.
0: No, non solo per gli amanti di
1: Non
0: Carrère,
1: solo.
0: magari anche proprio l'occasione, ecco, per scoprirlo, per chi magari non lo avesse mai
1: Certo.
0: letto. Ma come dicevamo prima, poi arriveremo anche al titolo del romanzo, ma intanto lo sappiamo, la figura centrale al quale il romanzo ruota attorno è quella della madre di Carrère. È una madre importante, possiamo dire.
1: Sì, è una madre molto importante, anche ingombrante nella vita di Carrère e di tutta la sua famiglia. Il libro si apre proprio con il racconto dell'omaggio solenne che il presidente francese Emmanuel Macron ha voluto dedicare a Hélène Carrère d'Ancausse, che è appunto la madre di Carrère, che era scomparsa poche settimane prima e che è stata per molti anni la segretaria, anzi, come pretendeva lei, è stata il segretario perpetuo dell'Académie Française, che è la grande istituzione francese a tutela della lingua e dell'unità linguistica e non solo della Francia. Quindi un ruolo molto importante. Emmanuel Carrère si prende un po' gioco della madre anche per questi suoi vezzi, per queste sue fissazioni da conservatrice, quale era, per esempio, la sua pretesa di essere chiamata segretario anche se era una donna, e la sua mania di rivolgersi al pubblico dicendo sempre solo monsieur e non madame et monsieur, per una forma appunto di tradizionalismo conservatore che fa un po' sorridere Carrère, che è anche fonte, si capisce leggendo il romanzo, di una serie di questioni familiari, una serie di problemi.
0: Ecco, questo ci porta un po' al titolo che dicevamo prima, Kolchoz, ci porta anche ad una citazione dell'inizio proprio del romanzo, dove si parla di Hélène come nipote delle steppe, madre dell'Académie, Apolide matriarca, orfana e zarina. E ci parla quindi anche proprio delle origini. Lei era una donna ambiziosa che nella vita è arrivata in alto, ma le sue origini sono state determinanti e giocano un ruolo determinante anche proprio nella storia, nel romanzo e anche nell'identità. Identità naturalmente di lei, ma anche di Carrère.
1: Sì, questo è proprio l'aspetto che ho trovato più appassionante del libro, cioè un ripercorrere la storia familiare alla luce dei caratteri, delle personalità dei singoli, ma che sono influenzate inevitabilmente, e nel caso della madre di Carrère e quindi poi dei figli, in modo molto pesante dalla storia dell'Europa. La madre di Carrère è arrivata in Francia che aveva 5 anni e suo padre era un perseguitato, era un russo perseguitato dal regime sovietico, quindi aveva lasciato la Russia all'avvento dei bolscevichi e non era mai riuscito a integrarsi davvero in Francia. C'è una scena molto toccante in cui si racconta che, in cui la madre racconta che in metropolitana con il padre lo aveva visto perduto, l'aveva visto povero e spaesato in questa nuova metropoli. Bambina gli stringeva la mano come a dargli coraggio. Quindi immaginiamo una bambina che cerca di dare coraggio al padre, una bambina appena arrivata a sua volta in una città, in una nazione che non conosce, e questi esordi difficili hanno condizionato tutta l'esistenza di Hélène Carrère d'Ancausse, che ha avuto come obiettivo massimo quello proprio di integrarsi in un luogo che aveva conosciuto da bambina, che apparentemente sulle prime era così ostile. Quindi immaginiamo abbiamo la soddisfazione immensa di essere diventata segretario perpetuo dell'Académie française, e poi in modo postumo il trionfo finale, l'omaggio solenne nel cortile degli Invalides, pronunciato con un grande discorso, con grande eloquenza, grande affetto, pronunciato da Emmanuel Macron. Quindi la storia di un successo personale straordinario, pagato anche con delle difficoltà e con delle conseguenze talvolta non facili nei confronti dei figli. In particolare Carrère, Emmanuel Carrère nel libro racconta del problema appunto del padre, che poi di suo nonno, cioè il padre di Hélène Carrère-Dancos, che collaborò con i nazisti e scomparse dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, che per decenni rimase il segreto di famiglia, la vergogna familiare di cui non si poteva a parlare. Quindi ecco una storia molto appassionante, molto complicata e anche molto toccante, devo dire.
0: Una storia toccante. Allora ci racconta quattro generazioni a cavallo di due secoli, ci porta attraverso l'Europa, ma si mescola anche alla storia russa, anche a quella ucraina e a quella georgiana. Parlavamo di identità, un po' il profilo, la figura della madre di Carrère l'abbiamo tracciato, ma naturalmente c'è molto altro da scoprire nel romanzo. Ecco, tutto questo invece, se dovessimo guardare all'attualità di oggi, per esempio nell'identità di Carrère, che cosa ha portato Carrère, come guarda ad esempio all'Ucraina e alla Russia?
1: Beh, questo è un aspetto molto interessante, anche conoscendo proprio Carrère, che nei suoi romanzi precedenti, anche nelle sue precedenti interviste, ha sempre raccontato di essere per natura, per formazione anche intellettuale, attento alla complessità, alle zone grigie, aver sempre fatto attenzione a non cadere nei pericoli del manicheismo, cioè vedere tutte le ragioni da una parte e tutti i torti dall'altra. Ecco, in particolare per Georgia e poi per l'Ucraina, Carrère spiega nel romanzo di fare nel libro, insomma, che poi forse se abbiamo tempo ne parleremo, insomma, è un romanzo un po' sui generi, è un libro fondamentalmente di autofiction. Comunque Carrère, riguardo alla Georgia e all'Ucraina, si sente di fare un'eccezione, perché dice: in questo caso mi sembra uno dei rari casi che però accadono nella storia in cui c'è un colpevole e c'è una vittima, c'è un aggressore, un aggredito, una potenza colonizzatrice che è stata la Russia, poi l'Unione Sovietica e poi di nuovo la Russia, e ci sono dei paesi che hanno sempre cercato di combattere per la loro libertà, la Georgia e poi anche l'Ucraina dal 2014, poi di nuovo quando è stata invasa nel 2022. E quindi Carrère dà dei giudizi molto netti sia sull'Ucraina come paese vittima dell'aggressione e anche sulla Russia, citando una frase che ha avuto molto successo, un certo successo perché è sbrigativa, però dice molte cose, cioè alla fine secondo lui la Russia è troppo spesso la patria di Dostoevskij, che ha scritto Delitto e castigo, sì, però la Russia, secondo lui, è un paese dove c'è castigo senza delitto e delitto senza castigo, cioè un paese dove trionfa l'ingiustizia, che insomma è un giudizio molto netto, però molto argomentato, e anche questo è uno dei motivi di interesse di Kolkhoz.
0: E allora in chiusura, Stefano Montefiori, perché giustamente lei diceva si tratta di autofiction, è un libro molto profondamente autobiografico. Abbiamo detto la figura centrale è sicuramente la madre, ma il libro è anche dedicato alle due sorelle e anche la figura del padre emerge, in chiusura che cosa vogliamo ancora aggiungere definendolo proprio autofiction?
1: Ma sì, è un po' l'aspetto che ritroviamo un po' in quasi tutti i libri di Carrère. Insomma, lui ha deciso anni fa di cercare di parlare della realtà attraverso se stesso e di non porre come dire, di non porre un diaframma tra il narratore e la realtà. Il narratore non è un personaggio inventato, il narratore è lui, racconta effettivamente la sua vita, le sue vicissitudini, soprattutto psicologiche, ma anche sentimentali. In questo libro, per esempio, racconta del suo considerarsi un buon padre e un accettabile amico e un disastroso, compagno, di mogli o di amanti, insomma, a 64 anni traccia un po' un bilancio della sua, del suo curriculum, della sua carriera sentimentale, e qui è anche interessante perché dice: alla fine mi rendo conto di essere duro come mia madre e talvolta atterrito come mio padre, e questo ha avuto, mi ha sempre condizionato nel rapporto con le donne, con le persone che ho amato. Insomma, quindi c'è molto di personale, apertamente personale, non c'è un io narrante diverso da Emmanuel Carrer. Del resto è la stessa cosa che accadeva già in un romanzo russo, in Yoga, insomma, anche nel Regno. Insomma, i libri di Carrer sono sempre molto autobiografici, è proprio quel tipo di letteratura che lui difende, predilige, e devo dire che non tutti hanno lo stesso successo nel praticarla, e lui è sicuramente un maestro di questo tipo di opere.
0: Di opere, certo, e qui forse ha fatto anche un passo in più. E allora, un libro da scoprire, Emmanuel Carrer, Kolchoz, è uscito per Adelphi con la traduzione, o per la traduzione di Francesco Bergamasco. Stefano Montefiori, grazie per essere stato con noi. Io ricordo anche a chi ci ascolta che al di là del romanzo si può anche andare a riprendere l'intervista che Stefano Montefiori ha fatto a Carrere, che è uscita proprio questo fine settimana sulla Lettura. Grazie ancora, Stefano Montefiori.
1: Grazie a voi, è stato un piacere.

0: 17-21 minuti ed è tempo qui a K di sgranocchiare Anacardi e noi questa sera vogliamo farlo con Yvonne Pesenti Salazar. Lei è storica e presidente degli Archivi Riuniti delle Donne Ticino, è autrice della storia delle ragazze di Convitto uscita per Dadò, è da sempre attenta alle storie e destini femminili e con lei vogliamo parlare della figura di Polya Ruska. Buonasera Yvonne Pesenti, ben trovata.
1: Buonasera Natasha, grazie dell'invito.
0: Allora, Polya Ruska, dicevamo, perché questa sera ne parlerete ad una conferenza a Locarno che fa parte del ciclo Un giardino dei giusti, promosso dalla Fondazione Federica Spitzer e dalla città di Locarno. Si tratta di una conferenza dedicata a questa figura femminile di grande rilievo storico e civile. Perché Yvonne Pesenti?
1: Ma intanto perché è una persona che ha veramente contribuito a diffondere lo spirito di servizio anche in Ticino. È una persona che ha avuto una vita molto lunga, una vita che è iniziata in Bielorussia nel 1884, si è conclusa nel 75 a Locarno, e in mezzo ci sono fasi diverse di questa vita molto ricca, dove che questa Polya Ruska Shenderovich si chiamava da giovane, dove lei ha fatto delle cose veramente incredibili, si è impegnata enormemente in vari campi per tutta la comunità e soprattutto nella politica umanitaria.
0: Ecco, quindi una figura importante, lo dicevamo, lei ha aperto uno studio professionale, ha riorganizzato l'ospedale ed è stata attiva anche nel comitato della Croce Rossa, per citare soltanto alcune cose, ma Yvonne Pesenti Salazar, lascio dire a lei il resto.
1: Ma allora, lei intanto fa parte di quel drappello di intrepide ragazze russe che tra il 1870 e il 1914 vengono in Svizzera a studiare. Sono poco più di un migliaio, ma sono tutte donne straordinarie che hanno aperto la via agli studi universitari anche alle ragazze svizzere. Studiano tutte medicina perché tutte hanno un ideale: tornare in patria e aiutare le masse dei poveri e degli emarginati. Lei invece resta in Svizzera, sposa Franchino Ruska, un medico di Locarno già molto noto da giovane, e con lui andrà per esempio sul fronte della Slesia durante la Prima Guerra Mondiale, apriranno insieme un lazzaretto per 2300 feriti di guerra, torna a Locarno, apre il primo studio medico della città, è la prima oculista, quindi una medica con la specializzazione del Ticino, siamo nel 1916, aiuta il marito naturalmente nella riorganizzazione dell'ospedale La Carità di Locarno, che ne fa un istituto moderno, ma il suo grande impegno è stato soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale, dove è stata una protagonista di spicco di tutta l'operazione soccorso ai fanciulli della Croce Rossa, che ha portato in Svizzera più di 60.000 bambini e oltre 6.000 in Ticino.
0: Ecco, quindi insomma il suo è stato un contributo importante, soprattutto se pensiamo poi a una donna in quegli anni, ma poi anche alla sua attenzione insomma per il territorio e per le necessità che c'erano, ecco, ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, pensando anche ai residenti delle valli, ad esempio.
1: Sì, lei, bisogna dire una cosa, che da giovane ha frequentato Lenin, ha abitato a Ginevra con Trotsky e tutta la vita, benché sia poi stata una pacifica signora borghese locarnese, di se stessa ha sempre detto: io sono sempre stata una rivoluzionaria. Quindi per lei aiutare il prossimo è veramente una missione. Finita la guerra, e questa cosa lei la fa sempre insieme ad altre donne, questa è una cosa, questa dimensione dell'agire collettivo che hanno le donne in Ticino, in tutta la Svizzera, e sono tutte le donne vicine al movimento suffragista, tra l'altro, è molto importante. Finita la guerra, si adopera ancora, porta ancora in Svizzera i bambini profughi dall'Ungheria nel 56, quindi sale di nuovo su questi treni dei bambini a 72 anni e poi organizza dei corsi per migliorare l'assistenza sanitaria nelle valli, inventa praticamente per conto della Croce Rossa quella che è l'infermiera a domicilio, che sarà poi una specie di antesignana dell'attuale Spitex. Però devo dire che a 90 anni e a 85 anni era ancora la presidente della sezione locarnese dell'Associazione Ticinese per il Suffragio Femminile. La quindi, dice lunga sull'impegno di questa donna.
0: Ecco, volevo dire sull'impegno, una donna coraggiosa, instancabile, che credeva profondamente, ecco, nel suo operato. Lei diceva è stata una una rivoluzionaria, così si percepiva anche lei, ha menzionato la dimensione dell'agire collettivo importantissimo, ma c'è molto altro da scoprire. Allora, chi è all'ascolto, io voglio ricordarlo, l'appuntamento è per questa sera alle ore 18 a Locarno, nella sala del Consiglio Comunale al Palazzo, presso il Palazzo Marcacci. Relatrice Yvonne Pesenti, ci saranno anche gli interventi di Stefano Gilardi e Giovanni Pedrazzini. Yvonne Pesenti, buona conferenza e grazie per avercene dato qualche anticipazione.
1: Grazie, buonasera.

0: allucinante. Parlare con uno specchio non mi era mai capitato, e neanche quando ho buttato giù manciate di anfetamina o ingerito i miei miscugli. Secondo me è colpa delle frizzi pazzi. Altro che gomma rilassante, quella è una gomma allucinante. Unita al vino e al pesce con quel nome strano, Abaddon. No, non era Abaddon, Abaddoni. Ma che importanza? Il fatto è che in questo posto ogni cosa è strana.
1: Ubik, il sacro contagio, di Cinzia Di Mauro. Un omaggio a Ugo Leonzio e Philip K. Dick. Regia di Sarah Flood. Domenica in scena. Domenica alle 17.35 e su rsi.ch/radiodrammi.
2: Rete 2.
3: In studio Sofia Stroppini. Uno dei passeggeri della nave da crociera su cui si è sviluppato un focolaio di antivirus è ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo. Lo ha comunicato oggi l'Ufficio federale della sanità pubblica. Questa variante del virus può trasmettersi da persona a persona, ma secondo l'autorità il rischio per la popolazione è basso. In 6 di sera sentiremo il medico Enos Bernasconi dell'ente ospedaliero cantonale ticinese. Ecco un'anticipazione.
4: Ecco, è peraltro l'unico di questi antivirus che si trasmette da uomo a uomo, è così, l'abbiamo capito bene?
5: Esatto, ci sono credo una quarantina di antivirus conosciuti, e questo è l'unico in cui ci sono stati dei focolai, soprattutto appunto nei paesi sudamericani, in Argentina, in Bolivia, nei paesi andini, quindi focolai in genere all'interno della famiglia, di contatti stretti, di piccole comunità, mentre con gli altri antivirus, ci sono anche degli antivirus europei, che però causano una malattia meno severa, soprattutto un danno renale, ecco, in questi casi la trasmissione non avviene da uomo a uomo.
3: L'intervista integrale andrà in onda tra un'ora a 6 di sera. Cambiamo tema. Secondo il sito di informazione Axios, Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a un'intesa, ma secondo un'agenzia di stampa iraniana che cita fonti informate, la proposta degli Stati Uniti per Teheran contiene clausole inaccettabili. Il presidente statunitense Trump ha minacciato di riprendere gli attacchi in caso di mancato accordo. E pare inoltre che Israele non fosse a conoscenza degli ultimi sviluppi nelle trattative. E la giustizia israeliana ha confermato in appello la proroga della detenzione fino a domenica dei due attivisti della flottiglia per Gaza arrestati al largo delle coste greche. L'ONU ne aveva chiesto l'immediata liberazione, dichiarando che non c'erano motivazioni valide per trattenerli. E infine la cronaca regionale: i genitori e il fratello di Zelale Yektap Okerç saranno rimpatriati oggi in Turchia. Si tratta dei due fratelli curdi di Riazzino che, insieme alla famiglia, avevano ricevuto un ordine di espulsione dalla Segreteria della Migrazione nel 2024. La storia dei due ragazzi aveva mobilitato il mondo scolastico ticinese, parte della politica, con raccolte firme e appelli anche al Consiglio di Stato, presso cui il ricorso dei due fratelli è ancora pendente. Domani in tutto il paese al mattino abbastanza soleggiato con possibili piogge nel pomeriggio. Temperature minime 8 gradi, massime 18.
1: Appa.

0: Ed erano The Coward Brothers con questa I Don't Want Your Lyndon Johnson, un brano tratto dall'album The Coward Brothers del 2024 ed è un disco nato dalla collaborazione tra i musicisti Elvis Costello e T-Bone Burnett. Album del 2024 che ci ha riportati in studio qui a K questa sera, sono 17:36 minuti, al microfono con voi questa sera Natasha Fioretti, staremo insieme fino alle 18:30 e adesso invece parliamo di plastica. Perché di plastica si parlerà al giardino di Albert sabato, ma lo si farà con un taglio particolare. Allora, Homo Plasticus, quando la plastica è dentro di noi, dalle promesse della modernità alla sfida delle micro e nanoplastiche. Un viaggio tra scienza, ambiente e salute, un viaggio del quale vogliamo darvi questa sera qualche anticipazione e lo vogliamo fare con Christian Bernasconi. Buonasera, ben trovato.
1: Buonasera Natasha, un saluto anche a chi ci sta ascoltando.
0: Allora, il tema delle plastiche che è un tema di cui si parla spesso, un tema ricorrente, ma il titolo qui ci fa già capire che c'è tanta carne al fuoco in questa puntata, lo dicevamo anche con un taglio particolare. Allora noi da dove vogliamo partire nel raccontarla?
1: Beh, cominciamo magari a dare un po' una visione generale di quello che è il documentario previsto sabato. Come il titolo spiega bene, racconta dell'essere umano e dello stretto legame che noi abbiamo con la plastica, dal perché questo materiale è stato visto come rivoluzionario negli anni 50, ormai è di uso corrente, lo abbiamo ovunque intorno a noi, abbiamo plastica ovunque, e soprattutto vedremo ricercatori all'opera per cercare di capire perché è un problema, si sta frammentando, gli scarti si frammentano in pezzi sempre più piccoli, le cosiddette nano e microplastiche, e come tutto questo finisca all'interno del nostro corpo, passando da vie differenti, lo ingeriamo, lo inaliamo questo materiale, e quindi la plastica riesce a penetrare all'interno del nostro corpo anche nelle zone insospettabili.
0: Ecco, questo è uno dei punti interessanti, perché alla fine in questa puntata si attraversano un po' gli ambiti della salute, quello dell'ambiente e quello della ricerca.
1: Sì, è estremamente interessante. Inizio questa volta dalla fine, c'è un ricercatore che dice qualcosa che colpisce molto, non voglio spoilerare, però lo guarderete, è uno di quei documentari che tiene incollati allo schermo. No? È un ricercatore che lavora in Italia, al mare, eccetera, dice che un giorno al mare ha notato dei frammenti di plastica nella sabbia, e lui che è pediatra, si occupa di bambini, anche di parti, non è più un mistero, è stata riscontrata anche la plastica nella placenta, e dice che dal mare esterno questo materiale è entrato anche nel nostro mare interno, cioè il liquido amniotico, quindi qualcosa che colpisce molto, e i ricercatori si stanno adoperando proprio per capire anche non solo quanta plastica ci sia nel corpo, ma quali sono le interazioni che questa plastica ha con le nostre cellule e le nostre funzioni vitali.
0: Esatto, quindi alla fine il fatto di dire che si parla di plastica, si può parlare di inquinamento, si può parlare di tracce diciamo visibili, ma in questo caso anche di tracce così piccole da non essere più così visibili ma invisibili, che sono entrate a far parte un po' della nostra essenza, del nostro, come dire, vivere e quotidiano. E però c'è anche questo altro aspetto che mi incuriosiva molto, parlavamo della ricerca, che quindi è molto importante, però anche delle difficoltà che la ricerca può avere, perché ci vogliono strumenti anche sempre più avanzati, proprio perché si tratta di analizzare dei frammenti sempre più piccoli.
1: Sì, c'è una doppia difficoltà, direi. Ci vogliono degli strumenti sempre più fini, perché è tutto più piccolo. Ad esempio con la fluorescenza si può mettere in evidenza la plastica all'interno del corpo, ma l'altra difficoltà è che molti dei materiali o degli strumenti che i ricercatori utilizzano per le analisi sono fatti di plastica, quindi il rischio di contaminare il campione analizzato è molto elevato. Allora ecco che si sviluppano dei metodi che riducono questa contaminazione il più possibile, in maniera che se io vedo la plastica in un campione è effettivamente plastica che è lì e non è una contaminazione dello strumento che ho usato per analizzarlo. Quindi queste sono le due grandi categorie di difficoltà.
0: Le due grandi categorie di difficoltà, e adesso questa è una domanda che viene in mente a me, non c'è ritorno, oramai l'utilizzo delle plastiche, lo dicevamo prima, è talmente, siamo così abituati, è talmente entrata nelle nostre vite che anche un'inversione di tendenza è difficile, comunque le conseguenze oramai sono già in atto.
1: Diciamo diciamo che, beh, sì, è proprio così, è la riflessione che ho avuto anch'io quando ho guardato il documentario per poterlo presentare al pubblico. Beh, sì, la plastica è ovunque, la troviamo anche oltre i 3000 metri, l'EMPA in Svizzera l'ha identificata chiaramente sui ghiacciai a 3000 metri, quindi è veramente dappertutto. Non per questo però, non si deve agire, ecco, è giusto ridurre il consumo, ottimizzare, avere un modo di vita più sostenibile, poi però bisognerà fare i conti con queste micro e nanoplastiche un po' ovunque. Questo è un altro paio di maniche, però ecco, è buona cosa ridurlo, perché bisognerà vedere a lungo termine quali saranno gli effetti.
0: Certo, insomma, comunque si parla di un grosso impatto di cui già vediamo le conseguenze, ma per saperne di più l'appuntamento, Cristian Bernasconi, è per questo sabato alle 17.
1: Sabato alle 17 su RSI La 1, il titolo è Homo Plasticus, e ci vediamo dietro lo schermo.
0: Cristian Bernasconi, grazie, è stato un piacere.
1: Grazie, piacere mio, buona giornata a tutti.

Ecco, ed erano Elio e le storie tese con questa bella canzone di una volta tratta dall'album Cracricrecci, ma sicuramente l'ho letto sbagliato, ma insomma del 1999, che è stato il sesto album in studio del gruppo musicale italiano Elio e le storie tese. Noi adesso cambiamo decisamente genere e decisamente gruppo, e ve lo anticipavo nel sommario. Questa sera andiamo ad ascoltarci uno dei due brani, dei due nuovi brani usciti, due brani firmati Rolling Stones e che escono anticipando il nuovo album che invece uscirà a luglio. E io già vi anticipo che venerdì, in apertura di puntata di K alle 17.05, parleremo del nuovo album, di questi due brani e di molto altro con Paola De Angelis, per andare un po' a scoprire, ecco, che cosa ci raccontano intanto questi due brani, la nuova copertina dell'album che già gira, già si può scoprire, già si può vedere, e tanto altro. Allora ascoltiamoci Rolling Stone con questa Rough and Twisted.

Niente male questa Rough and Twist dei Rolling Stones, e mi viene sempre in mente una vignetta di qualche anno fa proprio ad un concerto dei Rolling Stones in cui si vede un gruppo entrare al concerto, un gruppo di uomini âgés, e ci sono due ragazze che commentano e una dice all'altra: ma insomma, che queste persone così d'età avanzata ancora se la sentono di andare ai concerti, e l'altra gli dice: ma guarda che quella è la band, sono i Rolling Stones, che ci hanno regalato, ci regalerà un nuovo album a luglio. Questo era uno dei due brani che sono già usciti, e noi ne parleremo, ve lo ricordo, venerdì alle 17.05 qui a K con Paola De Angelis. 17.51 minuti e noi diamo libertà ai nostri pensieri. Libertà ai nostri pensieri, e torniamo a parlare di moda. Ieri abbiamo parlato del Met Gala di New York, tra poco ne parleremo con la lita del parente di moda, non del Met, e lo faremo però a proposito del film che è da poco uscito nelle sale, di cui tutti si occupano e che della moda e il suo universo patinato fa il suo centro, e mi riferisco naturalmente al Diavolo Veste Prada, che non ci dice soltanto di moda ma anche di giornalismo e riviste di moda, un connubio che per decenni è stato all'apice del successo. Ieri il connubio di cui parlavamo invece era quello tra moda e arte a proposito del Met, e oggi invece vogliamo sottolineare o raccontare come alcune maison, alcune fashion house, alcune case di moda sempre di più si impegnano nell'ambito, nel settore dei libri, o per meglio dire aprono, fondano dei book club letterari, dei literary book club. Una per tutti, che pure ci riporta al film, Miu Miu, casa di moda italiana del gruppo Prada, ma ce ne sono altre come Chanel a seguire l'onda, perché il circolo letterario oggi fa tendenza e piace non solo alle maison, alle fashion house, ma anche alle celebrità. Tanto che c'è chi ai libri sulle passerelle di moda ha dedicato già anni fa una borsa, ma chi anche l'ha reinterpretata di recente, come Jonathan Anderson per Dior. La versione più amata della sua tote book bag è quella decorata con il motivo oblique Dior, ma nel tempo ne sono nate tante altre varianti, con i fiori, lo zodiaco in cuoio traforato a righe, e che più ne ha più ne metta. La celebre shopping bag rettangolare che Anderson ha proposto in tanti colori, ce n'è una ad esempio che si vede spesso, ed è quella gialla di Dracula di Bram Stoker, con un'estetica che ricorda davvero la cover di un libro, ed è gialla con la scritta rossa e non può passare inosservata. E accanto al prodotto la maison ha però poi anche costruito un racconto editoriale autonomo attraverso il Dior Book Tote Club, che presenta una serie di video in cui attrici, scrittrici e artiste parlano dei libri che amano, raccontano i libri che hanno letto, spesso mostrando come poi li portano anche con sé nella borsa. In questo modo il riferimento alla letteratura non resta un elemento estetico, ma diventa parte di un sistema narrativo del brand, che alla fine va ad associare un accessorio a un'idea di consumo culturale. Insomma, va da sé che il libro a questo punto non è più soltanto un oggetto culturale, ma la moda lo trasforma in un accessorio di tendenza. E proprio poche settimane fa, al Fuori Salone della Design Week di Milano, c'è stata la quarta edizione del Miu Miu Literary Club Book Club al Circolo Filologico Milanese. Tappeto rosso, poltrone giallo zafferano, tavolini di legno chiaro, legno caldo, non un literary club qualsiasi naturalmente, e poi con un ricco programma di public readings, conversazioni, performance dal vivo, intrattenimento, tutti incentrati sulla narrazione al femminile, che è stata esplorata da due autrici di primo piano, una per tutte, Annie Ernaux. E vedremo anche tra poco, parlando del film Il Diavolo Veste Prada e del mondo editoriale attorno alla rivista Runaway, come il mondo della moda e del lusso stanno cambiando. Tutto attualmente muta, lo sappiamo, ed è in divenire il mondo della moda, ma anche tanti altri mondi come quello editoriale, e certamente questo interesse per i book club fisici ma anche digitali, con narrazioni costanti che continuano online per fidelizzare e per far crescere la propria community attorno alla letteratura, certamente
fisicamente, ma soprattutto attorno anche al brand. E hanno uno scopo preciso, ed è quello di sperimentare, di trovare nuove forme di comunicazione per fidelizzare un pubblico che pure non è più quello di una volta. E certamente il fatto che un mondo oggi ancora luminoso, fatto di paillette, nastrini, lustrini, ricco come quello del fashion, investa nella letteratura e crei occasioni, ma anche tendenze, nuove mode che mettono però al centro il libro e la lettura, è da accogliere a braccia aperte. Libri, moda e marketing possono essere un ottimo connubio se ben calibrato. Ricordo ancora il nostro Joël Dicker che nel lontano 2015 pensò ad una serie, un thriller a puntate a bordo dell'allora nuova DS4, una macchina, un'auto, un'autovettura, e ci fu questa trovata pubblicitaria in cui l'autore cercava l'ispirazione mentre era al volante della sua automobile in viaggio tra Parigi e la foresta nera tedesca per la serie. Anche gli scrittori possono essere glamour, non soltanto i libri, e magari anche loro, gli scrittori e le scrittrici, presto sfileranno in passerella.

0: E abbiamo aperto la nostra terza mezz'ora insieme con il ritmo di Vinicio Capossela e la sua Città, brano del 2024 che ci ha portati anche al nostro appuntamento con i consigli rigorosamente con la K. Allora, intanto c'è chi ci scrive: viva la moda, viva le riviste femminili, e salutiamo anche Elena, la nostra ascoltatrice, che ci ha scritto: questa sera e noi di moda continuiamo a parlare, ma ne parliamo perché vogliamo in realtà parlare di un film che sta spopolando nelle sale. Leggo un titolo di Vanity Fair di due giorni fa: Il diavolo veste Prada 2 ha già vinto incassi record e sale piene perché tutti lo stanno vedendo, e lo ha visto per noi anche Lalita del Parente. Lalita, buonasera, ben ritrovata.
1: Buonasera Natascia, e un caro saluto a tutte le persone all'ascolto.
0: Allora, intanto io lo ricordo, Lalita del Parente, collega di Rete 2, spesso la sua voce la sentite nella nostra programmazione musicale di Parade o Concerto.ch, ma Lalita è anche un volto di Paganini. Ebbene, dicevamo, allora, tutti stanno vedendo il film. Lalita, anche tu lo hai già visto, naturalmente.
1: Io l'ho visto proprio lunedì sera in occasione della serata al Met. Ma come dire, 20 anni dopo aver scolpito nella cultura pop il volto iconico nel ruolo, possiamo dirlo un po' glaciale, di Miranda Priestly, Il diavolo veste Prada 2 torna al cinema e torna con un compito arduo: dialogare con un mondo che nel frattempo è cambiato radicalmente. Il film ci riporta nel mondo spietato e scintillante della moda, da New York a Milano, ci mette a confronto anche con un sistema mediatico profondamente trasformato. Naturalmente tutto ciò si riflette sulla rivista Runway, oggi dipendente da social, influencer e algoritmi. E allora noi magari ci ascoltiamo un estratto dal trailer e poi torniamo a parlarne.
0: Andiamo.
2: Runway non è solo un magazine, è un'icona globale. Una via tortuosa che ci riporta di nuovo insieme.
3: Salve!
4: Scusa, lei chi è?
3: Tu la conosci? Io la conosco?
4: Sono Andy Sachs. Andrea!
2: Era una delle Emily.
3: Una delle che?
5: Per caso ho un'allucinazione?
4: Ciao, Emily.
3: Anche tu la conosci?
5: Eravamo insieme a Runway, Miranda.
3: Davvero? E dov'ero io?
5: Da dove vuoi iniziare?
4: Sono la Futures Editor di Runway.
5: No, non è vero.
3: Sì, siamo entusiasti.
5: È strano, sei cambiata tanto, sei molto più sicura. Le sopracciglia sono le stesse però,
1: E dunque la storia riprende a New York, dove ritroviamo Andrea Andy Sachs, ormai affermata giornalista, mentre Miranda Priestly resta al timone della rivista, sempre più minacciata dal declino della carta stampata e da scandali reputazionali. Andy, interpretata da Anne Hathaway, Miranda da Meryl Streep, e poi incontriamo Emily, interpretata da Emily Blunt, che nel frattempo è diventata una manager influente nel settore del lusso. E dunque per questi tre personaggi il cambiamento è significativo. Andy ha finalmente un ruolo decisionale, Emily non deve più compiacere una direttrice e Miranda per la prima volta appare vulnerabile, perché dobbiamo dirlo questo, gli anni avanzano anche per loro.
0: No, per Miranda no. Per Meryl Streep no, che abbiamo anche detto ieri parlando del Met Gala, non è andata a questa edizione, ma non c'è mai andata perché ha sempre ricevuto l'invito, ecco, che tutti lo vorrebbero. Lei l'ha sempre ricevuto, ma ha sempre gentilmente declinato perché dice: non è un ambiente che fa per me.
1: Sì. E dunque, torniamo al nucleo del film. Quindi siamo un po' sulla sopravvivenza di un sistema che rischia di diventare obsoleto, e forse si potrebbe dire lo è, non lo so, lo deciderà chi guarderà il film.
0: Certo, però dobbiamo anche un po' dirlo, no? Runaway fa un po' il verso a Vogue America. Anna Wintour, che è stata direttrice per tanto tempo, fino mi sembra allo scorso anno, e dobbiamo anche dire che è notizia delle scorse settimane che Condé Nast, non da oggi ma già da qualche anno, sta riorganizzando, ecco, tutto il suo programma editoriale. Ci sono state chiusure eccellenti come il magazine Self, come Wired Italia, proprio perché, visto che si diceva che il panorama è cambiato e che oggi ci sono i social, c'è il digitale eccetera, quella rivista patinata, quella rivista di moda che 20 anni fa era all'apice del successo, come lo era stato per tanti anni, beh, ora oggi non è più la stessa nemmeno nel film, a ben guardare, suppongo.
1: Esattamente, in questo senso il sequel tenta un'operazione ambiziosa, cioè usare la moda come metafora di un sistema culturale in declino. Una volta, appunto, abbiamo detto arbitro assoluto del gusto e della tendenza, adesso Runway è costretto a inseguire le mode, a rincorrere un flusso incessante di contenuti digitali che nascono e muoiono nel giro di poche ore. La carta stampata si adatta faticosamente ai ritmi del web, cercando di restare rilevante in un sistema dominato dalla velocità e dall'effimero. Le copertine non bastano più, servono engagement, click, visibilità immediata. E così Runway si trasforma tra compromessi editoriali e tentativi non sempre riusciti di parlare il linguaggio delle nuove generazioni. E qui avremo uno scoraggiato Stanley Tacci nel ruolo di Nigel, che racconterà proprio il cambiamento di questo mondo editoriale. Produrre contenuti che durano al massimo 30 secondi. Beh, ovviamente alla base di tutto c'è una grande mancanza di fondi. E magari diamo uno sguardo alla sceneggiatura, perché è veloce, ritmata, secondo me incespica di tanto in tanto e perde delle occasioni, come diceva una mia insegnante, treni persi. Quando amiamo dei personaggi li amiamo perché attraverso le loro azioni, le loro parole raccontano qualcosa del nostro mondo. E qui, se è possibile, mi piacerebbe farvi ascoltare un piccolo estratto dal primo Diavolo Veste Prada.
0: Allora andiamo anche con questo estratto.
6: Cioè, io sto ancora imparando tutto di questa roba, allora...
3: Di questa roba?
7: Oddio.
3: Oh, ma certo, ho capito. Tu pensi che questo non abbia nulla a che vedere con te? Tu apri il tuo armadio e scegli, non lo so, quel maglioncino azzurro infeltrito, per esempio, perché vuoi gridare al mondo che ti prendi troppo sul serio per curarti di cosa ti metti addosso. Ma quello che non sai è che quel maglioncino non è semplicemente azzurro, non è... turchese, non è lapis, è effettivamente ceruleo. E sei anche allegramente inconsapevole del fatto che nel 2002 Oscar De La Renta ha realizzato una collezione di gonne ceruleo e poi è stato Yves Saint Laurent, se non sbaglio, a proporre delle giacche militari color ceruleo. Sarebbe una giacca qui. E poi il ceruleo è rapidamente comparso nelle collezioni di 8 diversi stilisti. Dopodiché è arrivato poco a poco nei grandi magazzini e alla fine si è infiltrato in qualche tragico angolo casual, dove tu evidentemente l'hai pescato nel cesto delle occasioni. Tuttavia quell'azzurro rappresenta milioni di dollari e innumerevoli posti di lavoro, e siamo al limite del comico quando penso che tu sia convinta di aver fatto una scelta fuori dalle proposte della moda. Quindi in effetti indossi un golfino che è stato selezionato per te dalle persone qui presenti in mezzo a una pila di roba.
0: All'età del parenti, chi non ha un golfino ceruleo infiltrito nell'armadio?
1: Tutti, ma infatti attraverso quel maglioncino ceruleo preso nei grandi magazzini, il mondo della moda, così lontano e distante dalla nostra quotidianità, si insinuava e ci apriva uno spiraglio, ci cambiava la prospettiva. E tornerà in questo secondo film questo maglioncino ceruleo, tornerà modificato, ma lo vedrete. Assieme a questo maglioncino ci sono stati un sacco di ospiti presenti,
0: ecco,
1: Lady Gaga,
0: questo ci interessa, sì.
1: Ronnie Cheng del The Daily Show, John Battiste, Donatella Versace, Lucy Liu, Lo Roach, Suleika Jawad, insomma tantissimi nomi, volti della moda.
0: E Lady Gaga ha anche fatto 3 brani per il film, giusto? Ci sono 3 brani suoi.
1: Una performance. Il cast è stellare, li amiamo tutti quanti, però dobbiamo dire una cosa, ecco. Che quello che resta di questo film è Miranda Priestley, che indossa ancora è Miranda Priestley sì, ma è Meryl Streep che indossa ancora questi panni proprio come un abito su misura, un premio Oscar, elegantissima, pungente, sagace, come piace a noi proprio.
0: Anche queste scarpe rosse Rockstar di Valentino, che leggevo oggi, borchiate, che nel trailer si vedono, vengono proprio inquadrate, si vede lei che cammina, attraversa la hall, insomma, della redazione, no? Con il suo bel passo convinto. Anche già queste sono iconiche e ci raccontano di una donna nel film comunque che continua ad avere potere, ad avere una leadership indiscussa.
1: Sì, anche se adesso ha imparato ad appendersi il cappotto, ha dovuto arrangiarsi ad appendere
0: grande,
1: il cappotto.
0: Grande, grande passo. Ma allora, La vita del parente, in chiusura dicevamo, un film che tutti stanno vedendo, oltre 14 milioni in Italia, 233 nel mondo, la conferma anche, ci diceva Vanity Fair, che al cinema oggi o si è un evento o non si esiste, ed è vero un po' che l'evento è stato creato perché mediaticamente se ne parlava da giorni. Ho detto Mary Streep non è stata al gala, però l'abbiamo vista su tutte le riviste patinate, ripresa su tutti i possibili media in giro per il mondo a promuovere, ecco, il film. Ma allora era veramente necessario, però, in conclusione, il sequel, questa seconda puntata 20 anni dopo, con un mondo, possiamo dire, cambiato, e anche con un mondo editoriale comunque che oggi è profondamente in crisi.
1: Beh, allora, il pubblico, tra il pubblico tra l'altro c'erano tre generazioni, c'erano nipoti, ecco, nonni, zie, tutti, mamme, di tutto, un pubblico prevalentemente femminile. Beh, ma c'è sempre posto per Meryl Streep, questo dobbiamo dirlo.
0: Meryl Streep resta Meryl Streep. Allora, l'invito naturalmente è di andare a vedere Il diavolo veste Prada, La vita del parente. Grazie.
1: Grazie a voi.

0: The Style Council con la loro My Ever Changing Moods, tratto dall'album Café Bleu del 1984, di questo duo che ci ha portati al nostro appuntamento di Cappa e Spalla di questa sera. E io voglio subito dare il benvenuto al nostro ospite di questa sera, Tommaso Soldini, ben ritrovato.
1: Buonasera, buonasera a te e a chi ascolta.
0: Allora, Tommaso Soldini, noi questa sera abbiamo aperto la nostra puntata di K con Stefano Montefiori, che ci ha parlato del nuovo libro di Carrère, uscito ieri nelle librerie con la sua traduzione in italiano, Kolchoz, uscito per Adelphi, ed è un libro che ci parla di nuovo profondamente di Carrère, forse più profondamente dei suoi libri precedenti. Ci parla di sua madre, ma anche del padre e della sua famiglia. E allora, questo ci dà un po' il lato, Tommaso Soldini, invece, per il tema che hai scelto tu per questa sera.
1: Sì, perché vorrei partire, diciamo così, da un assunto assoluto, e cioè le opere che mettono in scena le storie intime di chi le fa sono da bandire, oppure ci sono anche casi in cui la sofferenza personale può diventare, diciamo, liberatoria, universale, che so, coinvolgente. Insomma, la classica domanda, quella terribile, no? Se l'arte come terapia ha un valore.
0: Ma al di là di questo, un'altra curiosità anche, ma si potrebbe dire che in questo momento, guardando un po' alle pubblicazioni, al mercato editoriale, c'è un po' una tendenza negli ultimi anni da parte degli scrittori, ma anche delle scrittrici, a parlare molto di se stessi?
1: Ma c'è di sicuro, si parla tanto, non solo nella letteratura italiana, di autofiction. Tutte le volte mi fai dire queste parolacce. No, forse direi autobiografismo, non lo so. Io vengo da una recente lettura, per esempio, di Niente di vero di Veronica Raimo,
0: sì,
1: che è un libro in cui lei mette in scena se stessa e la propria famiglia, no? Ma lo stesso Carrère, diciamo, ne avete già parlato prima, Carrère forse è un asso, un campione dell'autofiction. Direi che nel suo caso devo ammettere che almeno in due libri la sua presenza nella storia per me è stata necessaria. Penso soprattutto alla storia di Michel Romain, insomma, l'assassino francese, che si intercala con la narrazione di sé, e in quei casi lì Carrère riesce, diciamo così, a creare una distanza tra il lettore e l'assassino, l'avversario si chiama il libro, ecco, che è per certi versi liberatoria. Quindi nel suo caso direi che va studiato, perché è molto capace. Tornando invece al Ticino, l'idea mi è venuta perché la cronaca recentissima mi ha messo a confronto con due film proposti dai circoli del cinema del cantone, che hanno in qualche modo il tema dell'autobiografia al centro.
0: Allora, adesso vogliamo sapere di quali film si tratta, naturalmente.
1: I due film sono quello di Domenico Lucchini, che è un documentario che appunto è stato mostrato negli ultimi giorni, che si intitola Memorie di un medico di montagna, e invece l'altro, io l'ho potuto vedere ieri sera, quindi freschissimo, è di Michael Beltrami e si intitola Il fantasma che è in me. Entrambi in questi lavori appunto mettono sullo schermo se stessi, quindi noi li vediamo in maniere diverse, ma sono lì, insomma, ci parlano, sono dei Virgili in qualche modo. Lucchini ci porta tra Bielorussia e Valle Calanca alla ricerca di quello che è suo nonno, Salman Luban, di origine appunto bielorusse, che grazie alla sua appartenenza socio-economica buona viene mandato in Germania a studiare medicina, e poi quando c'è la rivoluzione d'ottobre decide di andare appunto, di trasferirsi in Svizzera, approda nella Valle Calanca e diventa il medico condotto di questa valle. Una storia molto interessante, che mette appunto sullo schermo anche un Domenico Lucchini che da qualche parte, da nipote, ci fa diventare nipoti di questo personaggio dagli occhialini alla John Lennon e rigido come negli anni 20 si doveva essere probabilmente, no? Ed è una modalità interessante. Direi che lui fa un po' liscia un po' il pelo a Carrère, ecco, fa un, scimmiotta o imita Carrère perché non è al centro pieno, è lì di lato che ogni tanto entra, subentra e ci permette di avvicinarci a questa figura che in qualche maniera a suo modo mette in luce anche, diciamo così, le zone periferiche di una Svizzera che soprattutto nella fase agricola era un posto non sempre facile da vivere.
0: Certo, e poi diceva però l'altro di Michel Beltrami.
1: L'altro film è un film conturbante e sconvolgente perché Michel Beltrami qui mette proprio in scena se stesso, lui è il centro del film e è il centro di un film in cui lui deve attraversare in particolare la cura ad un tumore, quindi noi lo seguiamo davvero ovunque, all'ospedale, durante le visite mediche e soprattutto lo vediamo o vediamo quello che lui continuamente filma in casa, con i parenti, con la moglie, insomma costringe molto spesso i figli, la moglie, i genitori a sollevare i tappeti, aprire gli armadi e farci vedere quello che c'è dentro, no? Lo fa senza fare sconti, diciamo, direi che è un film che cerca quel limite che si staglia alla ricerca della verità, no? Ma si muove tra sincerità e forse anche oscenità, perché certe scene sono davvero toccanti, pruriginose, difficile trovare l'aggettivo corretto.
0: Ma quindi Tommaso Soldini, in conclusione, adesso pensando, ecco, noi siamo partiti dalla letteratura, adesso siamo arrivati al film, al cinema, ma quando si parla di autobiografismo, ecco, per esempio un elemento, l'autobiografismo è sincero fino in fondo, perché è chiaro che poi si vanno a scandagliare un po' le intimità, l'interiorità, no? di chi ci racconta, di chi un po' si mette a nudo, ma sono poi sinceri?
1: Allora, io parto dal presupposto che due cose sono assolutamente impossibili, cioè così come è impossibile l'autobiografia sincera, vera, perché già solo quando io racconto un episodio di oggi, racconto una parte miserrima della mia giornata e quindi tutte le elusioni, ma anche tutte le lusinghe che ogni volta incontriamo quando vogliamo raccontare qualcosa di noi stessi, cioè io ho subito voglia di mostrarmi un po' migliore di quanto sia, no? Ecco, già solo questo rende impossibile, secondo me, la sincerità pura. Dall'altra parte, credo sia anche del tutto impossibile non essere minimamente in quello che si racconta. Certo. E quindi già solo di lato magari prendo un personaggio secondario e non so bene che cosa fargli fare, allora gli do la mia mania di tenere sempre le chiavi dell'auto nella tasca sinistra dei pantaloni di jeans. Ecco, certo, che spunto fuori io e l'assenza di autobiografia è andata a farsi benedire.
0: Ecco, proprio come ultimissima domanda, perché siamo veramente agli sgoccioli, ma può anche essere che, diciamo, prima si rileva questa tendenza un po' oggi a scrivere spesso di sé, che questo delinei anche, come dire, una mancanza di fantasia, di creatività, di attingere ad altro materiale che non quello della propria vita, della propria esistenza, che insomma è lì a portata di mano.
1: Ma allora, è una domanda in realtà molto molto difficile e sensibilissima, cioè tocca dei tasti. Io vorrei adesso diventare un altro e rispondere con sincerità. Sì, io credo che manchi, cioè che da una parte ci sia un'ansia di scomparire, tanta ansia di scomparire, ed è la parte negativa. Dall'altra c'è la parte positiva, e cioè fa parte di quel meccanismo già manzoniano di raccontare anche le vite ultime, le vite minime, perché in qualunque esistenza noi possiamo scovare qualche cosa di bello e di universale. Quindi da una parte terrificante, ma dall'altra perché no, insomma, è una buona chiave d'accesso, purché si scriva bene.
0: Purché si scriva bene. Magari Tommaso Soldini ci torneremo per questa sera. Grazie e a risentirci presto.
1: Grazie mille a voi.

E teniamo in sottofondo questa Up for Soul, il brano che ci ha portati alla conclusione di questa nostra puntata di K di questa sera. K torna come sempre

0: Modem.
1: Devo dirlo ancora una volta, il lobbying dell'UBS è stato molto forte negli ultimi mesi. Hanno fatto opposizione totale fin dall'inizio e quindi non mi ha sorpreso. In realtà però non lo trovo un atteggiamento molto svizzero, perché in Svizzera di solito ci si parla anche su un altro piano, non si fa così tanta pressione su persone diverse. Che un'azienda rappresenti i propri interessi è assolutamente illegittimo, ma esercitare pressioni così personalizzate sia sui parlamentari sia sui consiglieri federali è qualcosa di nuovo.
2: Non stiamo facendo lobbying aggressivo, stiamo semplicemente rappresentando degli interessi, risponde Ser Germotti attraverso Bloomberg. Perché è nostro dovere e nostro diritto evidenziare le conseguenze per i nostri azionisti, i nostri clienti e i nostri dipendenti in Svizzera. Cerchiamo di contribuire a una discussione basata sui fatti e non è sempre stato così. La Commissione del Consiglio degli Stati, che ha preso in mano il dossier sul capitale proprio delle banche di rilevanza sistemica, ha deciso di non decidere, aggiornando i lavori ad agosto.
3: Das spricht für Team Schweiz.
2: È una decisione per la Svizzera, dice il presidente della Commissione, Erik Etlin, a SRF. Vogliamo fare le cose per bene e riunire nella legge le varie esigenze.
4: La consigliera federale Karin Keller-Sutter e il CEO di UBS Ser Germotti per arrivare alla riunione di questa settimana a Berna della Commissione dell'Economia e dei Tributi del Consiglio degli Stati, dove si sono presentati entrambi, commissione che ha poi deciso appunto di non decidere e di valutare alternative alla proposta del Consiglio federale. Buongiorno dalla redazione di Modem con Dario Lanfranconi in regia, Fabio Bosia a gestire la parte tecnica, al microfono Luca Fasani. Regole più severe per UBS. Sono in discussione da anni e dopo la scomparsa di Credit Suisse tutti concordano sulla necessità di essere più severi, ma quanto severi? Oggi ne parliamo con due ospiti in diretta e uno registrato. Con noi Edoardo Beretta, professore di macroeconomia monetaria all'USI di Lugano, e Carlo Lombardini, avvocato, professore di diritto bancario all'Università di Losanna, che siede anche in consigli di amministrazione di banche. Buongiorno a entrambi.
5: Buongiorno.
4: Prima di occuparci delle misure previste per le banche di importanza sistemica, ma questa viene ormai chiamata l'ex UBS perché tocca soprattutto lei, cominciamo dal braccio di ferro economico e politico che è in corso, proponendovi una prima parte dell'intervista di Dario Lanfranconi a Marc Chesnais, professore emerito di matematica finanziaria all'Università di Zurigo, che in passato ha insegnato anche all'USI. Marc Chesnais, che negli ultimi anni si è distinto per la sua posizione critica verso UBS.
6: Professor Chesnais, quanto secondo lei è importante questa discussione sulle condizioni per l'attività di UBS per la Svizzera e la sua economia, visto anche che in tanti si sono espressi a favore di regole non troppo severe da rappresentanti di alcuni cantoni ad associazioni economiche?
7: A mio avviso, l'aspetto più importante è di capire che avere una sola grande banca con garanzia statale nella Svizzera è pericoloso. Sarebbe meglio non averne nessuna, come sono Singapore, per esempio, oppure 4 o 5. Attualmente siamo presi in ostaggio da una banca che vuole dettare le proprie condizioni.

0: compagnie e che attiva i suoi lobbisti per farlo.
1: Dopo il salvataggio di UBS nel 2008 da parte della Confederazione della Banca Nazionale, a livello legislativo si era fatto parecchio con le regole sul troppo grande per fallire, questo too big to fail, anche se magari non abbastanza, visto che poi Credit Suisse è comunque finita nei guai. Stavolta, secondo
0: Sì.
1: lei, andrà meglio o la discussione sulla revisione delle regole potrebbe rivelarsi una crisi non sfruttata?
0: Non va nella buona direzione. La legge detta Too Big to Fail, introdotta nel 2012, non è stata utilizzata nel 2023 durante il crollo di Credit Suisse. Poi è inevitabile porsi delle domande. Crisi non sfruttate si susseggiono.
1: C'è poi la questione delle pressioni. Nelle ultime settimane la consigliera federale Karin Keller-Sutter ha parlato di un'importante attività di lobbying di UBS sulla politica. A suo giudizio, succede anche negli ambienti accademici.
0: Certo, ma in modo un po' più sottile. I compensi salariali aggiuntivi ottenuti o desideriti da alcuni colleghi hanno come conseguenza una certa discrezione, diciamo, discrezione accademica su questo tipo di temi. Approvare implicitamente le posizioni di UBS o tacere è la norma.
2: Era Mark Chesnais, che sentiremo ancora, ma veniamo subito all'aspetto delle pressioni. Edoardo Beretta, lei vede la discrezione sul tema UBS sottolineata da Mark Chesnais riguardo a certi suoi colleghi nel mondo accademico?
3: Ma io non ho diretta conoscenza di quanto il collega ha rilevato, ciò non significa però che non debba essere il caso. Certamente ho sentito delle cose molto condivisibili, senz'altro sul fatto che UBS, avendo questo ruolo ancora più sistemico nell'economia svizzera, eserciti necessariamente, indipendentemente che lo si cataloghi come lobbismo, o legittime, diciamo, dimostrazioni di interesse, eserciti certamente una pressione più o meno gentile, nel tenere conto delle esigenze di un datore, per esempio, anche di lavoro importante come può essere UBS, così come di un istituto bancario che indubbiamente è un simbolo della Svizzera in questo momento, essendo il mercato oramai così concentrato rispetto a soltanto qualche anno fa.
2: Carlo Lombardini, cosa dire invece delle pressioni sulla politica menzionata da Karin Keller-Sutter in copertina? UBS si sta muovendo in modo diverso rispetto al 2012, quando era sul tavolo l'attuale
4: Allora,
2: legge sulle banche troppo grandi per fallire.
4: io ho tre osservazioni. Prima, per rispondere al collega Cesnè, io non lavoro per niente per l'UBS, anzi rappresento moltissimi portatori di obbligazioni AT1 del credito svizzero, dunque mi esprimo veramente in modo indipendente come esperto di diritto bancario, non solo in teoria ma in pratica. Quello che penso è che si ignora il contributo che una banca come l'UBS può dare all'economia elvetica. E questo, per sfortuna, ri rivela a Berna un'incapacità di capire qual è il vero ruolo di una banca. E questo ha portato alla situazione attuale con la scomparsa del credito svizzero. Non per nostalgia, ma in realtà il credito svizzero creava in Svizzera molta ricchezza imprenditoriale che è sparita. Ho due altre osservazioni per concludere su questo tema. La prima è si parla delle leggi too big to fail. Non solo l'abbiamo fatta nel 2012, ma l'abbiamo anche rivista ogni 3 anni. Il che vuol dire una cosa, che in realtà queste leggi sì, sono un esercizio molto intellettualmente interessante per i giuristi, però al momento del dunque non servono a molto, perché non le abbiamo applicate al credito svizzero. La seconda osservazione, quello che mi dà molta più noia di quanto si sta parlando adesso, è che le banche sistemiche elvetiche, ovvero non solo UBS ma anche altre, stanno chiudendo conti di residenti svizzeri che siano persone fisiche o persone morali, e questo sta portando a un fenomeno che si chiama debanking nel nostro paese. Ora, secondo me, quello che bisognerebbe esigere di una banca sistemica nazionale è dire: vabbè, tu hai questo statuto speciale, siamo praticamente sposati paese e banca. Però in realtà non puoi chiudere i conti così in un modo scandaloso. Ho visto molti casi di imprenditori, persone fisiche che avevano conti al credito svizzero, che UBS chiude buttandoli via in malo modo e dandogli qualche settimana per chiudere il conto. E questo è inammissibile, anche per il paese soprattutto, e bisognerebbe quasi richiedere di queste banche sistemiche, non solo UBS ma anche le altre, l'obbligo di accettare clienti residenti in Svizzera che siano persone fisiche o società.
2: Ecco, Carlo Lombardini, però sulla sua questione del lobbying, lei ha parlato di sono quasi sposate UBS e la Confederazione, ma visto che adesso ne è rimasta solo una, cosa vuol dire? Ragione in più perché il guinzaglio sia più corto, un po' come ci dice Chesnay, un motivo in più per favorire UBS dove si può senza mettergli troppi bastoni fra le ruote, perché è una banca che è leader mondiale nella gestione patrimoniale.
4: È un equilibrio tra i due in realtà, però la vera questione è che la vigilanza bancaria, ovvero la FINMA, deve capire cosa succede in una banca. Ora, l'esperienza degli ultimi anni dimostra che questo non è il caso. La Commissione Federale delle Banche all'epoca non aveva capito cosa succedeva a UBS. La FINMA non ha capito recentemente cosa stava succedendo alla banca Julius Baer, che per carità non è fallita ma si è presa una stangata di 600 milioni. La FINMA ha visto il colosso Credit Suisse crollare davanti ai suoi occhi e non c'è ragione di pensare che le cose saranno molto migliori all'avvenire. Quando dico non c'è ragione di pensare, lo dico non per critica alle persone, ma perché è un'attività molto difficile quella di sorvegliare una banca, e più una banca è grande più è difficile. Ed è lì che queste regole più severe creano un'illusione del fatto che si riesca a tenere sotto controllo i problemi, mentre in realtà non è il caso.
2: Edoardo Beretta, dicevamo una sola grande banca, una minaccia anche forse per la stabilità del paese se qualcosa va male, il che giustifica l'interesse e l'intervento della politica, come è stato il caso con lo sviluppo della legge sul troppo grande per fallire. Però va detto che l'acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS ha fatto comodo a molti, anche alla politica. UBS ha visto l'affare, però Edoardo Beretta forse ha sottovalutato le conseguenze e le resistenze politiche.
3: Ma allora, certamente UBS ha avuto un interesse nell'operazione che è stata condotta poi nel marzo 2023, quindi questo è chiaro che certamente senza UBS l'operazione nei confronti di Credit Suisse non avrebbe avuto luogo con le modalità come l'abbiamo conosciuta. Quindi UBS è stato un attore strategico, penso che la Confederazione questo non debba dimenticarlo, né gli altri attori. Nel contempo UBS non deve neanche negligere, appunto, o omettere in questa situazione di avere comunque tratto un beneficio da un punto di vista di posizione nel mercato. Pensiamo soltanto che ai 2,5 milioni di clienti UBS si sono aggiunti quelli globali, 1,2 milioni di clienti Credit Suisse. In questo momento UBS ha 105.000 dipendenti, quindi sono numeri veramente mostruosi, per riprendere un po' il termine Monster Bank, e addirittura ha un bilancio intorno ai 1.500 miliardi di dollari, che è superiore al PIL nominale svizzero di 1.100 e qualcosa miliardi di dollari proiettato per il 2026. Quindi sì, sono numeri estremamente importanti. L'UBS ha avuto una sua convenienza nel 2023 a operare in questa maniera, si è però anche prestata a beneficio anche dell'economia svizzera nel suo complesso. E quindi la Confederazione penso che questo non possa dimenticarlo. Nel contempo però si deve giungere a un punto di equilibrio e ritengo, visto che si è parlato nei precedenti interventi anche molto del dibattito che è stato condotto in queste settimane anche da un punto di vista pubblico fra attori istituzionali, io credo che sia molto importante anche forse svizzero come approccio quello di invece tornare più a dei toni io direi più moderati, ma anche diciamo meno in pubblico, non per un'assenza di trasparenza assolutamente, ma perché gli accordi o comunque delle proposte di riforma e migliorative molto spesso le si trovano, la quadra la si trova a riflettori spenti.
2: Carlo Lombardini, prima di passare alla seconda parte con le misure sul tavolo della politica, dopo la decisione del Consiglio degli Stati di valutare le alternative a quanto aveva proposto il Consiglio federale, si profila diciamo un successo almeno parziale per UBS, si arriva tanto al compromesso svizzero, come diceva Edoardo Beretta, un compromesso già nell'aria, o la versione più severa del Consiglio federale non ha mai avuto una vera possibilità di spuntarla?
4: Allora, la risposta è non lo so. Condivido quello che dice il collega e che è un grave errore parlare di queste cose in toni troppo duri pubblicamente, perché poi diventa difficile fare marcia indietro. Quello che si può anche concepire è che il Consiglio federale dà la sua opinione, però poi alla fine il Parlamento decide. Non è sbagliato per sé esaminare le altre possibilità che esistono. Mi sembra anzi giusto, è una decisione su un tema tecnico, che è un tema complesso, ed è normale che i parlamentari tentino di vedere se ci possono essere altre situazioni, altre soluzioni. Non c'è niente di scioccante, come non c'è niente di scioccante nel fatto che l'UBS faccia lobbying. Perché non dovrebbe farlo? Perché dovrebbe solo accettare? In realtà il Consiglio federale è andato a cercarla e l'UBS, grande merito suo, era pronta a papparsi il credito svizzero in due giorni. Cioè, nel rapporto della commissione d'inchiesta parlamentare, la descrizione del presidente dell'UBS chiamato dal Consiglio federale, che va lì e in due ore tira fuori un pezzo di carta con 10 condizioni per comprarsi il credito svizzero. Non è da tutti, sono stati estremamente, estremamente professionali, molto più di tutti gli altri attori in realtà.
2: Ecco, passiamo alla seconda parte, con un po' i problemi. Da una parte garantire la competitività di UBS, ma anche la stabilità del sistema finanziario. Sentiamo qui quanto ha detto a Dario Lanfranconi Marc Chesnais, cominciando appunto dagli effetti della richiesta di portare al 100% la copertura del capitale proprio per le filiali all'estero, cosa che secondo UBS vuol dire mettere da parte una ventina di miliardi di franchi in più, e questo rende UBS meno competitiva.
0: Non ha senso. Le perdite di UBS nel 2008 sono state di 45 miliardi, vuol dire più del doppio che lo che si richiede oggi. E adesso come si può parlare di competitività quando una banca ha una garanzia statale? C'è una contraddizione qui.
1: Questo anche appunto pensando alle banche svizzere, che non hanno questo vantaggio di essere considerati troppo grandi per fallire. Quindi, come l'ho già citato lei, UBS ha in fondo una garanzia statale implicita.
0: Sì, sì, è il caso. È pericoloso questo. Non è corretto per gli altri, a livello statale, a livello nazionale e a livello internazionale, se deve paragonare la capacità degli stati, Svizzera verso gli Stati Uniti, di aiutare una banca grande. E poi come si può parlare veramente di competitività? È vero che se la UBS è too big to fail, significa che il contribuente si assume rischi E questo è inaccettabile.
1: Adesso, al di là della proposta di Keller-Sutter, la Commissione dell'Economia del Consiglio degli Stati prende tempo e vuole esplorare modelli alternativi. Per lei, quale dovrebbe essere la strategia per regolare le grandi banche? Un airbag più grosso, quindi più capitale, come ha proposto Keller-Sutter? Un limite di velocità con regole che diventano più severe, più aumentano magari le dimensioni e i rischi della banca? O, per restare nella metafora automobilistica, dei divieti di circolazione per certi tipi di affare o per certi paesi, quindi penso magari in particolare ai rischi del mercato statunitense.
0: Quando si guida nella nebbia, e questo è proprio il caso attuale con Donald Trump, si rallenta invece di accelerare. È molto semplice. Si deve capire che un fallimento di UBS sarebbe anche, in parte, un fallimento della Svizzera. È importante capire che la direzione di una banca che gode di una garanzia pubblica e incentivata a prendere sempre più rischi, dal momento che siamo noi, contribuenti e cittadini, a sopportarli. E questo è il pericolo.
1: Concludendo e per chiudere il cerchio, regolare banche troppo grandi per fallire è un po' come controllare la sicurezza di un impianto nucleare. Lo diceva una decina di anni fa uno dei governatori della Federal Reserve. Insomma, non ci si può permettere di fallire e per questo i problemi vanno risolti prima.
0: Il pericolo più grande è di avere una banca too big to fail, una banca immensa, e un paese come la Svizzera che è un paese piccolo. E assumere i rischi è molto rischioso per i contribuenti. Se si paragona con gli Stati Uniti, è più facile per gli Stati Uniti di assumere i rischi di alcune grandi banche in questo paese che per la Svizzera assumere i rischi dell'UBS.
1: Insomma, mi sta dicendo che UBS, più che troppo grande per fallire, rischia di diventare troppo grande per essere salvata dalla piccola Svizzera.
0: Esattamente. E questo è il pericolo. Visto la dimensione del paese, sarebbe meglio di non avere una banca sistemica, una grande banca nel paese.
1: Quindi l'ipotesi emersa su un possibile abbandono della Svizzera da parte di UBS non la vede per forza in una luce negativa?
0: Fa parte del gioco, è una decisione dell'UBS, della direzione. E se UBS va nell'estero, negli Stati Uniti, poi noi nella Svizzera sarebbe per noi meno rischi sistemici.
2: Era Marc Chesnais, già professore di matematica finanziaria, che ci ha fornito vari spunti su cui discutere. Edoardo Beretta, vista l'importanza di queste grandi banche, abbiamo detto sono quasi come delle centrali atomiche che bisogna fare di tutto per evitare che esplodano. Ci stiamo magari fissando troppo su questa questione del capitale invece che darci da fare su altri fronti, come limitare le attività o i rischi di UBS o anche dare più potere a Banca Nazionale e FINMA magari?
3: Ma sì e no, nella misura in cui chiaramente avere un fondi propri di base sufficienti a coprire delle eventuali perdite, questi sono evidentemente fondamentali. In questo momento le filiali estere di UBS sono coperte al 45%, con questa l'ex UBS dovrebbero essere coperte al 100%. La ratio di questa proposta di legge in discussione è appunto il fatto che UBS possa essere meno rischiosa, soprattutto per attività estere, quindi di minore controllabilità, ed evitare che eventuali perdite su tale fronte intacchino quello che è il capitale proprio della casa madre. Quindi da un lato abbiamo questa logica, dall'altro chiaramente è fondamentale la sorveglianza. La sorveglianza è prevenzione di crisi. La FINMA nei suoi obiettivi del 2025-2028 ha menzionato molto spesso termini come UBS e Credit Suisse in quel documento, quindi senz'altro UBS è attenzionata, bisogna vedere se gli strumenti sono sufficienti. Chiaramente si deve fare prevenzione anche da un punto di vista della governance, che nel caso di Credit Suisse è risultata poi essere una delle ragioni dell'impasse in cui ci si è trovati. Chiaramente poi vi è la fiducia che il pubblico ha nei confronti di un istituto così grande, che è un po' alla base della tenuta poi nel medio-lungo termine dell'istituzione stessa. E chiaramente non dobbiamo anche dimenticare che le condizioni del marzo 2023 sono state particolarmente favorevoli per il salvataggio di Credit Suisse. Non è detto, a fronte di questi bilanci così importanti di UBS, che si possa ripetere in un futuro. Riguardo all'abbandono, se mi permette, di UBS, del polo svizzero, credo che questo sia un rischio che è stato palesato, forse anche un argomento portato sul tappeto proprio per discutere di altre misure, ma credo che non sarebbe conveniente per la stessa UBS, anche perché difficilmente penso che verrebbe percepita in un'altra nazione come effettivamente parte di quella nazione, quindi di rilievo nazionale, come invece ha in ambito svizzero tuttora.
2: Carlo Lombardini, questa questione che continua a uscire del capitale proprio più elevato arriva perché con il caso Credit Suisse la FINMA non era riuscita ad evitare il collasso di Credit Suisse. E allora non sarebbe lì che bisognerebbe andare a cercare la soluzione, più che con il capitale proprio, con una gestione diversa del controllo e della sorveglianza delle banche?
4: Ma la gestione della sorveglianza delle banche parte prima di tutto dal consiglio di amministrazione della banca. Se il consiglio non fa il proprio lavoro, la sorveglianza non potrà interverrà più tardi. Su quanto è stato detto vorrei fare certe osservazioni. Uno, l'importanza del bilancio. Sì, è vero, però la vera questione è quello che c'è nel bilancio, cioè i rischi che le posizioni attive e passive contengono. E per capirli bisogna avere una grande esperienza dell'attività della banca. Il bilancio dell'UBS adesso è molto diverso del bilancio del 2008. Nel 2008 le perdite sono state causate da posizioni di tipo investment banking molto rischiose. La situazione attuale, da quanto risulta, dell'UBS in America e di attività di tipo totalmente diverso. Secondo punto, l'UBS è già sottoposta a regole in materia di liquidità e di capitale più rigorose, perché il regime too big to fail impone già queste regole. Terzo punto, come possiamo, al momento in cui la nostra piazza finanziaria soffre in realtà, soffre perché non possiamo andare a cercare clienti nell'Unione Europea facilmente, siamo costretti ad andare verso giurisdizioni un po' strane dove ci sono problemi non fiscali ma di riciclaggio, permetterci di avere uno degli attori più importanti del mondo nel campo della gestione patrimoniale che decide che vuole svolgere delle attività o avere la sua sede al di fuori della Svizzera. Ultimo punto, too big to fail. Qualsiasi banca too big to fail alla fine rischia, che sia UBS qui, BNP in Francia, HSBC in Inghilterra, se ci sono difficoltà, di essere salvata dal contribuente. Nessuna misura lo impedirà. La vera questione è che benefici tira l'economia del paese dalla presenza di questa banca. E lì l'analisi che bisogna fare è molto più precisa, invece di semplicemente dire il bilancio è 120% del prodotto nazionale lordo.
2: Edoardo Beretta, queste grandi banche, forse viene da dire, l'unica soluzione sarebbe farle meno complesse e più piccole, però un banchiere come Antonio Foglia, qualche giorno fa, si leggeva sul Corriere del Ticino, ha dichiarato che i nuovi livelli di capitale proprio non bastano ancora ad evitare crisi e interventi statali, sono però uno svantaggio competitivo per UBS rispetto ai clienti esteri. Insomma, difficile accontentare tutti se si fanno le regole solo per la Svizzera.
3: Ma è condivisibile. Io penso che la regolamentazione di colossi bancari debba avvenire su base internazionale, perlomeno a livello di norme quadro, perché altrimenti abbiamo un rischio effettivo di avere una penalizzazione laddove si vada in una direzione più di restrizione del campo d'azione di una banca in una nazione, mentre in altre nazioni una maggiore liberalizzazione. In questo momento vediamo una tendenza alla flessibilizzazione, per esempio, sia a livello di sistema bancario europeo che a livello Stati Uniti. Quindi certo il tema non è soltanto quello del capitale proprio, già adesso comunque UBS ha una capital ratio tier 1, quindi quella di rilievo del 14%, che è molto in linea con le grandi banche che operano a livello internazionale o transnazionale. Il minimo sappiamo che è il 6% per Basilea 3. Credo però che la soluzione, forse la principale soluzione, sia quella nel medio termine, che si analizzi, se non sia il caso, dopo chiaramente una difficile integrazione di Credit Suisse all'interno di UBS, se non sia il caso di tornare a riflettere su uno spin-off di Credit Suisse da UBS, cioè una seconda banca effettivamente più piccola, ma che possa competere anche con UBS, alleggerire UBS e in qualche modo tornare a dare una spinta ulteriore alla piazza finanziaria e bancaria elvetica.
2: Noi siamo giunti in conclusione di questa puntata dedicata al tema della regolamentazione bancaria di queste grandi banche. Sembra un tema astratto, ma poi noi tutti siamo clienti di una o più banche. Questo processo di revisione delle regole è arrivato adesso in Parlamento, nella Commissione al Consiglio degli Stati, perciò continueremo a seguire il tema. Ringrazio i nostri ospiti, ringrazio il pubblico all'ascolto. Modem torna domani.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: tre pianisti tra i migliori nel jazz attuale. Lo scozzese Fergus MacReady preannuncia il secondo capitolo di The Shilling. Andrew Moorhead sfida le leggi della fisica e del tempo in Mirage. Billy Childs, con quasi mezzo secolo di attività alle spalle, si conferma con il nuovo album Triumvirate. Il trombettista Nicholas Payton rende omaggio a Miles Davis con una versione molto personale del classico All Blues. E infine, le ultime produzioni dell'arpista Rachel Kichlew e della coppia inglese Dana and Holden, innamorata delle calde sonorità del Latin Jazz. Ebano, Avorio e altre storie. A cura di Sergio De Laurentiis. Bourbon Street, mercoledì alle 23 e in replica sabato alle 22.30.
1: Rete 2.
2: Sei di sera.
3: C'è un caso di persona con hantavirus ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo. Il paziente aveva viaggiato sulla nave da crociera che in questi giorni è al centro della cronaca proprio per la pericolosa infezione che ha colpito alcuni suoi passeggeri, causando peraltro tre morti. In genere viene trasmessa dai topi questa infezione, questa variante però si è preso, può in rari casi passare da persona a persona. Bentrovati da Luca Berti. Allora, stasera cercheremo di approfondire questo caso sanitario internazionale. È intervenuta anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità e chiederemo ad un infettivologo quali sono gli eventuali rischi per la popolazione. Poi parleremo anche della famiglia curda residente in Ticino che si è vista respingere la domanda d'asilo. Per loro si erano mobilitati il mondo scolastico e parte della politica. La novità di oggi è che è stato eseguito il rimpatrio dei genitori e del figlio minorenne. Andremo anche a Viganello per scoprire come i ragazzi delle medie siano riusciti a diventare amici con alcuni ragazzi di Gaza, e questo tramite scambi di lettere.
4: Quando l'ho letta mi sono sentito anche abbastanza triste per la situazione che sta vivendo e anche un po' arrabbiato per quello che sta succedendo, perché secondo me non è giusto che dei bambini siano ridotti a vivere nelle tende, a morire di freddo, di caldo.
3: Questa era la voce di Romeo, un giovane studente delle medie di Viganello che ritroveremo assieme ad alcuni compagni tra poco nell'edizione. Erano le 21 del 6 maggio 1976, siamo in Friuli, 50 anni fa, una scossa di terremoto di 6,4 gradi provoca 989 vittime, 3.000 feriti e 100.000 sfollati. Una tragedia che colpisce molto anche il Ticino in quei giorni, coi ticinesi e le comunità friulane nel cantone toccate da vicino e impegnate nella ricostruzione. Ci sarà poi anche il tempo di parlare di un protagonista dei nostri giorni, Vladimir Putin, che recenti indiscrezioni di stampa danno sempre più preoccupato per un possibile colpo di Stato e per la sua incolumità. Perché? Cercheremo qualche risposta. Questo è il sommario di oggi, iniziamo. Allora, questa sera partiamo dal ricovero della persona colpita da un'infezione di hantavirus all'ospedale universitario di Zurigo. Si tratta di un uomo rientrato in Svizzera alla fine di aprile dal Sud America e che aveva viaggiato sulla nave da crociera, la stessa dove si sono registrati diversi casi di questa malattia. La moglie non sta manifestando sintomi e nel frattempo si è messa in auto-isolamento. Allora, tra poco sentiremo anche un medico per capire di che virus si tratta, se ci dobbiamo in qualche modo preoccupare. Prima però ripercorriamo quanto è successo al paziente ricoverato in Svizzera. Paola Latorre ha sentito l'Ufficio Federale di Sanità Pubblica.
5: L'uomo ha lasciato la Hondius quando la nave ha fatto scalo sull'isola di Sant'Elena nel sud dell'Atlantico tra il 22 e il 24 aprile. Da lì ha preso un volo per tornare in Svizzera. Qui ha accusato i primi sintomi, come ci spiega Céline Gardiol, responsabile della sezione controllo delle infezioni e programma di vaccinazione dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica.
6: Questa persona è tornata a casa asintomatica. Questo è un punto importante.
2: Perché significa che durante il viaggio di ritorno, a priori non era contagiosa. Una volta arrivata in Svizzera, dopo alcuni giorni, ha sviluppato dei sintomi ed è stata informata della situazione a bordo della nave. Quindi ha avuto l'istinto di chiamare il suo medico, che ha ipotizzato che potesse aver contratto il virus, e che ha contattato direttamente l'ospedale universitario di Zurigo, ospedale che ha potuto quindi prendersi cura del paziente in modo appropriato fin da subito.
5: Si trova in isolamento e sta bene. Anche la moglie ha deciso di autoisolarsi e per il momento è asintomatica. La coppia ha agito nella maniera giusta, ha precisato Céline Gardiol.
6: La persona che ha presentato dei sintomi ha avuto tutto a fait le comportamento qu'on attend.
2: La persona che ha manifestato i sintomi si è comportata esattamente come ci si aspetterebbe. Si è assicurata di non poter trasmettere il virus a nessun altro e anche il medico di base è stato veloce a reagire, chiamando l'ospedale universitario di Zurigo per informarli che il paziente stava arrivando. Ed è stato detto al paziente di indossare una mascherina.
5: Una reazione corretta dovuta anche alla pandemia vissuta 6 anni fa.
2: Molte cose sono cambiate dopo la pandemia. Le persone sono molto più consapevoli del rischio di trasmissione dei virus. Ora indossare una mascherina è una cosa ovvia e possiamo anche immaginare che questa persona avesse delle mascherine in casa a causa della pandemia.
5: Grazie al comportamento della coppia, ai protocolli medici e al livello di contagiosità relativamente basso dell'antivirus, l'Ufficio federale della sanità pubblica ritiene che non sussista alcun pericolo per la popolazione.
3: Allora, per andare a fondo di questa vicenda, ma soprattutto per capire cosa sia questo antivirus, la variante che ha colpito il paziente di Zurigo, coinvolgo ora Enos Bernasconi, medico dell'ente ospedaliero cantonale ticinese, infettivologo, tra le altre cose lo abbiamo più volte sentito durante la pandemia da coronavirus, la citavamo un attimo fa. Buonasera professor Bernasconi.
7: Buonasera.
3: Allora citavamo il coronavirus, allora devo dire che all'arrivo di questa notizia la sensazione è stata un po' quella di un déjà vu. Professore, la popolazione deve preoccuparsi?
7: No, sicuramente non come è stato col coronavirus, nel senso che questo virus, questo antivirus delle Ande, causa rare infezioni e anche rari focolai infettivi con contagi da uomo a uomo.
3: Ecco, è peraltro l'unico di questi antivirus che si trasmette da uomo a uomo, è così?
7: Esatto, ci sono credo una quarantina di antivirus conosciuti e questo è l'unico in cui ci sono stati dei focolai, soprattutto appunto nei paesi sudamericani, in Argentina, in Bolivia, nei paesi andini. Quindi focolai in genere all'interno della famiglia, di contatti stretti, di piccole comunità, mentre con gli altri antivirus ci sono anche degli antivirus europei che però causano una malattia meno severa, soprattutto un danno renale. Ecco, in questi casi la trasmissione non avviene da uomo a uomo. Per tutti gli antivirus il serbatoio principale sono dei piccoli roditori. E come ci si infetta, come avvengono le infezioni? In genere è il contatto involontario o l'aspirazione involontaria di aerosol che derivano da escrementi di roditori, quindi da feci, urine, saliva di roditori. Quindi è raro che ci sia un contatto diretto con il roditore, quindi un morso di un roditore.
3: Ecco, in casi come per esempio in questo caso in una crociera dove si ha stretto contatto, si sa quanto è probabile, ecco, l'infezione, l'indice di infezione, quindi quanto è probabile in qualche modo infettarsi?
7: Credo che questa sia un'esperienza abbastanza unica. Cioè, qui ci troviamo di fronte comunque a una situazione abbastanza nuova. Comunque è chiaro che nella crociera c'è una convivenza molto stretta e se le persone stanno male e diventano sintomatiche, soprattutto nella fase iniziale ci sono disturbi gastrointestinali, si può avere nausea, vomito e con questo ci possono essere anche proprio facilmente formazioni di aerosol che possono naturalmente contaminare abbastanza facilmente persone nelle vicinanze.
3: E tra l'altro quanto è il periodo di incubazione e di riflesso ci si può quindi attendere nei prossimi prossimi giorni un aumento dei possibili casi. Abbiamo visto il paziente ha fatto in tempo ad arrivare in Svizzera e ci sono pazienti che erano a bordo di aerei.
7: Esatto, una criticità è proprio legata al tempo di incubazione che può essere lungo, si calcola da 1 a 6, addirittura anche fino a 8 settimane, e quindi l'osservazione delle persone potenzialmente esposte deve essere fatta per un periodo lungo. Credo che l'Organizzazione Mondiale di Sanità preveda 45 giorni di osservazione, diciamo di quarantena, quindi di non contatto con altre persone. Sulla criticità ne ha accennato il fatto che alcune persone che erano sintomatiche hanno fatto dei viaggi. Anche l'aereo è un contesto un po' particolare, perché l'aria, pur venendo filtrata, ricircola nell'aereo, quindi diciamo perlomeno nella vicinanza del passeggero contagiato potrebbero crearsi, diciamo, delle infezioni di altri passeggeri. Quindi credo che comunque, grazie anche alle misure intraprese in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale di Sanità, si stia guardando con tutti i paesi da cui provengono i passeggeri di questa crociera, si stia guardando tutte le misure di tracciamento dei contatti di casi che si sono verificati di questa infezione.
3: Professor Enos Bernasconi, grazie mille per essere stato nostro ospite, per averci aiutato a inquadrare, diciamo così, questa situazione.
7: Grazie a voi e buona serata.
3: Dottor Enos Bernasconi, lo ricordo, medico e infettivologo all'Ente Ospedaliero Cantonale Ticinese. Intanto la nave MV Hondius, da cui è partito il focolaio, lo dicevamo, si trova sempre al porto di Praia, nell'arcipelago di Capoverde. 3 persone, 2 con sintomi e in gravi condizioni e 1 asintomatica, sono state evacuate ed è stato organizzato un aereo sanitario verso i Paesi Bassi, dove riceveranno le cure necessarie. E Naima Kikerio, a bordo restano poco meno di 150 persone, fra passeggeri e membri dell'equipaggio. Quali sono gli ultimi aggiornamenti?
8: Di tutte le persone che restano sulla nave per ora non c'è nessuno che abbia dei sintomi. In rete ci sono dei videomessaggi di qualche passeggero impaurito o spazientito. Generalmente però si parla di buona gestione della situazione. Sono tutti chiusi nelle loro cabine, ma stanno bene. In corso ci sono delle procedure di controllo e se la situazione non cambia, tutti i passeggeri dovrebbero poter sbarcare a Tenerife il prossimo sabato. È lì, verso il porto di Granadilla, che ora si dirigerà la nave.
9: Salvo che la condizione medica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados a través de un mecanismo europeo de protección civil.
8: Questa è la voce della ministra spagnola della salute, spiega che per i rimpatri è stato attivato un meccanismo europeo di protezione civile e che i passeggeri andranno direttamente nei loro paesi. Sulla nave ci sono 23 nazionalità, 2 cittadini olandesi e 1 tedesca sono deceduti, 1 britannico è ricoverato in cure intensive in un ospedale sudafricano e provengono da questi 3 paesi anche i 3 passeggeri appena evacuati. A questi si aggiunge poi l'ottavo caso, che è il ricovero in Svizzera. Il fatto che si stiano pianificando i prossimi giorni secondo tutti i possibili scenari non tranquillizza però proprio tutti. Il governo delle Isole Canarie non è per nulla felice di vedere arrivare la nave a Tenerife e ha accusato Madrid di essere poco trasparente e chiesto un incontro urgente. E poi ci sono delle incognite legate a oltre 20 passeggeri che sono sbarcati sull'isola di Sant'Elena 2 settimane fa e di cui l'OMS sta ancora cercando di ricostruire i movimenti.
3: Insomma, una situazione ancora in evoluzione, lo abbiamo capito. Veniamo ora in Ticino, dove oggi è stata eseguita l'espulsione dei genitori e del fratellino di Zelal e Yekta Pokerce dopo 4 anni di permanenza in Ticino. Parliamo della famiglia curda, la cui domanda di asilo era stata respinta dal Tribunale Amministrativo Federale nel 2024. Per i 2 fratelli, Zelal e Yekta, si erano mobilitati il mondo scolastico ticinese e parte della politica, con raccolta firme e appelli anche al Consiglio di Stato. Allora, Umberto Gatti, che cosa è successo oggi?
10: Siamo riusciti a parlare con Zelal nel pomeriggio. Ci ha raccontato che questa mattina, poco dopo le 7, 10 di agenti della polizia cantonale si è presentata al loro domicilio a Riazzino e ha comunicato l'esecuzione dell'espulsione per i suoi genitori e per il fratello di 12 anni. Zelal ci ha raccontato che gli agenti si sono comportati molto bene con loro, hanno risposto alle loro domande e alle loro preoccupazioni e hanno permesso ai genitori di raccogliere i loro effetti personali. In un attimo un po' di confusione, il padre però ha mandato mandato il figlio più piccolo a scuola per non fargli assistere a quello che succedeva, una scelta che ha però poi costretto in un secondo momento gli agenti ad andare a prendere il ragazzo proprio direttamente a scuola. Ragazzo che, ricordiamo, quinticino, aveva intrapreso un percorso di presa a carico perché affetto da autismo.
3: Allora, Zelal e Yekta, i due ragazzi di 20 e 21 anni, anche loro hanno però un ordine di espulsione che però non è stato eseguito oggi, Umberto.
10: La domanda di asilo è stata trattata per l'intero nucleo familiare e tutti e cinque hanno ricevuto la decisione di espulsione della Segreteria di Stato della Migrazione. Per Zelal e Yekta però si è aperta una seconda via con la richiesta del caso di rigore all'ufficio della migrazione. Una prima richiesta è stata respinta ed è ora pendente un ricorso al Consiglio di Stato che dovrà decidere sulla questione.
3: Ecco, tornando invece ai genitori e al fratello, ora cosa succede?
10: Allora, i tre sono stati portati all'aeroporto di Zurigo e sono stati imbarcati su un aereo di linea verso Istanbul. Con loro è presente una scorta, una misura necessaria dopo che un primo tentativo di rimpatrio non era riuscito. Il volo è partito poco dopo le 15 e dovrebbe atterrare a breve a Istanbul. Qui, secondo quanto ci è stato detto dalla figlia e dall'avvocato della famiglia Immacolata Iglio Rezzonico, il padre rischierebbe l'arresto perché è al momento sotto procedura penale per alcune vignette pubblicate online contro il presidente Erdogan. Una questione questa però, va detto, che non aveva convinto pienamente il Tribunale Amministrativo Federale, che nella sentenza finale aveva ritenuto esserci troppa poca documentazione cartacea per confermare questa pendenza penale in Turchia.
3: Umberto Gatti, grazie. Il prossimo tema invece ci porta a parlare di ponti e di gemellaggi fra realtà scolastiche molto differenti. Alla scuola media di Viganello è infatti in corso una mostra che espone gli scambi di lettere, di disegni e di racconti personali fra gli allievi di alcune classi della scuola della sede luganese e la scuola Al-Salam di Gaza. Due realtà, lo dicevamo, agli antipodi, se consideriamo che la scuola palestinese, creata e sostenuta dall'associazione Future in Peace, è attualmente ospitata in una grande tenda. La mostra dovrebbe concludersi domani, 7 maggio, ma potrebbe essere prolungata. Nicola Lund, intanto, ha avvicinato il suo organizzatore e alcuni studenti.
11: Quaderno di Batul e Marta. Marta, che classe fai?
12: Prima B.
11: Chi è Batul?
12: È questa ragazza che ha iniziato a scriverci, che è diventata anche una mia amica. È una ragazza anche molto carina e rispettosa.
13: Mi chiamo Romeo e vado in prima B.
11: Tu ti sei iscritto con chi?
13: Con Eba. Ci siamo parlati della nostra famiglia, dei nostri sogni. Ci siamo raccontati il nostro aspetto e comunque in tutte queste lettere abbiamo costruito un bel rapporto.
11: Cosa pensi che possa servire per Batul ricevere le tue lettere?
12: In certe lettere mi ha scritto anche che era felice, che stava bene quando mi scriveva.
11: È diventata una tua amica?
12: Per quello che penso io, sì.
11: E cosa ti ha raccontato della sua vita quotidiana in una scuola che è un po' diversa dalla vostra?
13: Che vivono nelle tende, che anche fanno scuola in queste tende. Ha detto che malgrado tutto comunque certe volte riesce a non pensare alle cose brutte stando con i suoi amici.
12: Elisa, terza C.
11: Terza C, allora vedo che hai in mano un quaderno azzurro.
12: Allora, ci sono le lettere che io ho mandato alla ragazza con cui mi scrivo, che si chiama Sewar, e le risposte appunto che mi sono arrivate sia in originale, quindi in arabo, e anche tradotte in italiano.
11: Chi è che l'ha tradotta in italiano?
12: Una mamma che si è offerta di tradurre queste lettere visto che sa la lingua.
11: Ce la puoi leggere?
12: Sì. La pace, la benedizione e la misericordia di Dio siano con voi. Ti racconterò della mia vita, delle mie tragedie e dei miei dolori.
13: Da Eba al mio amico Romeo. Come stai? Sono felice di parlarti perché desidero raccontarti alcune delle cose che ho vissuto durante questa guerra brutale.
12: Vivo la mia vita nel dolore e nella sofferenza a causa della guerra che ci ha sfollati, separati dai nostri cari, dagli amici e da tutto ciò che possedevamo.
13: La mia famiglia è composta da 7 persone, quindi puoi immaginare la nostra sofferenza dentro questa tenda. Che non ci protegge né dal caldo dell'estate né dal freddo dell'inverno.
12: Dormo al freddo tra i brividi e la paura di semplici tende. Non ho giocattoli di alcun tipo.
13: Il mio unico desiderio ora è che questo incubo finisca e che i nostri prossimi giorni siano i più belli.
11: Che effetto ti fa ricevere una lettera con questi contenuti?
13: Quando l'ho letta mi sono sentito anche abbastanza triste per la situazione che sta vivendo e anche un po' arrabbiato per quello che sta succedendo, perché secondo me non è giusto che dei bambini siano ridotti a vivere nelle tende, a morire di freddo, di caldo, solo perché una persona non, cioè, per quello che vuole una persona.
12: Allora, ricevere queste lettere mi fa sempre molto piacere, però comunque mi causa anche un po' di tristezza, perché è brutto che delle persone della nostra età, ma anche più grandi, devono vivere queste situazioni. Allora, gli abbiamo parlato un po' di quello che ci piace fare, delle cose che ci rendono felici, ovviamente senza magari esagerare tipo troppe cose, dicendo cose materiali e così, perché magari loro non ce le hanno e quindi non sarebbe corretto nei loro confronti dirglielo.
14: Alessandro Franciotti, docente di italiano presso le scuole medie di Viganello.
11: Dove è nata questa idea?
14: Io sostengo l'associazione, ne faccio parte, è un'associazione che ha tanti progetti nella striscia di Gaza. Essendo io un docente, ho sposato la causa della, se volete, scolasticità anche in luoghi di guerra, e quindi mi sono sentito chiamato a fare qualcosa, dare voce a chi in questo momento non ne ha.
11: Sto leggendo, il mio nome è Ana. E abbiamo di fronte un disegno.
15: Si vede a sinistra la parte brutta e a destra la parte bella. Ovvero, a destra possiamo vedere che c'è questa bella casa, probabilmente la sua vecchia casa, con questo grande fiore e con tre cuori che io mi sono immaginata, poi non so, che fosse la sua famiglia, mamma, papà e lei. Mentre a sinistra si vede la parte brutta, ovvero si vede questo ragazzo, questa ragazza, con un braccio tagliato, che piange con del sangue, e il prato, i cuori, i fiori non ci sono più, è diventato tutto grigio, marrone. Si vede come, cioè, esprime le sue emozioni, ma non è un'emozione positiva.
11: Questo disegno ti ha colpito molto?
15: Sinceramente sì, perché tutti sono molto interessanti, però appunto vedere un disegno fatto così mi fa pensare, cavoli, cioè, sta passando una cosa così, una bambina veramente così piccola, è forte comunque per la sua età, come è forte per una bambina di 14 anni.
11: Qual è il tuo nome?
15: Il mio nome è Paola.
11: Che classe fai?
15: La quarta C.
11: Cosa si porta a casa da questa esperienza come docente?
14: La lezione di non dare mai nulla per scontato, di non pensare di poter prevedere le reazioni di una generazione o comunque di ragazzi che a volte vengono dipinti e sono tante volte in una certa maniera, ma che sono ancora sempre in grado veramente di sorprenderci in positivo. Io ho ricevuto una risposta molto bella anche da allievi che magari poi appunto sono indisciplinati, hanno le loro problematiche, apparentemente sono presi dalle cose adolescenziali, però poi, ecco, sollecitati con un progetto del genere hanno risposto. Quindi mi porto dietro la consapevolezza di non dover mai dare niente per scontato ed avere veramente fiducia nei giovani e quindi nel futuro.
3: Dalla fiducia nel futuro, nonostante tutto, verrebbe da dire, data da questi giovani ragazzi, soprattutto di Viganello, confrontati con i coetanei di Gaza, ad uno sguardo, passiamo adesso ad uno sguardo al passato. 50 anni fa, era la sera del 6 maggio 1976, un devastante terremoto colpì duramente il Friuli, causando quasi 1000 morti. Il dramma ebbe un forte eco anche in Ticino, allora sentiremo tra breve alcune testimonianze. E prima però, con la corrispondente da Roma, Francesca Torrani, sentiamo la scheda che ci riporta a quei tragici momenti.
16: Le ore 21 del 6 maggio 1976, la scossa di terremoto raggiunse una magnitudo di 6,5 gradi sulla scala Richter. Toccò tutto il Friuli, toccò in particolare la valle del fiume Tagliamento, coinvolgendo oltre 100 comuni delle province di Udine e Pordenone, cancellandone almeno la metà. Quella sera un ragazzo di 18 anni, Mario Garlatti, stava registrando in camera sua, per trasferirlo da un giradischi su un registratore a cassetta, un brano dei Pink Floyd.

0: L'audio originale in questi giorni di ricordo e di commemorazioni è tornato a circolare, perché il terremoto del Friuli fu devastante non solo per il numero di morti, quasi 1000, ma anche per i senza tetto, nelle stime 60.000 su una popolazione di 370.000 abitanti, e poi gli sfollati che sarebbero arrivati a 100.000. Le valutazioni del danno economico complessivo indicarono 4.500 miliardi di lire ed era appunto il 1976. Gemona, Osoppo, Venzone, tra i centri più colpiti.
1: Pioveva e le tende non erano militari e ci pioveva dentro. Così abbiamo dovuto farsi la baracca, comprarsi il box, un'altra baracca per la legna, un'altra baracchina per la stufa e tutte queste cose perché si era in 7.
2: La gente è nata qui e qui credo che moriranno, siano i vecchi, i bisnonni, non hanno quella di abbandonare il posto, è una terra che amano, è stata ingrata ma è stata anche generosa.
0: Ma a caratterizzare quel terremoto subito dopo la sua apparizione e devastazione fu il cosiddetto modello Friuli, non un costrutto teorico ma un insieme di scelte tecniche e organizzative maturate nella gestione di quell'emergenza per far ripartire subito la vita e ricordare le vite rimaste sotto le macerie. C'è un motto diventato famoso che riassume questo modello Friuli: prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese. Chi lo disse?
3: Ma l'attribuiscono all'arcivescovo, ma probabilmente ne disse uno di noi.
0: La voce di Giorgio Santuz, friulano, fu ministro dei trasporti nel governo De Mita nel 1988. In un'intervista con il TG regionale della RAI, Santuz spiega perché il modello Friuli fu vincente nella ricostruzione.
3: Perché è stata affidata ai sindaci, e quindi i sindaci erano a diretto contatto con la gente, coglievano tutte le istanze, le richieste e le operavano, e quindi si è creato un circuito virtuoso tra chi comandava e la gente.
0: E oggi, 50 anni dal terremoto in Friuli, alla commemorazione ufficiale ha partecipato anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e forse da un dispositivo, certo probabilmente non più da un giradischi, risuonerà quel brano dei Pink Floyd.
4: Tanta fu la violenza di quel terremoto in quel 6 maggio 1976 che fu avvertito anche in Ticino, ma non fu solo questo ad avvicinare la popolazione ticinese a quella tragedia. Tanti infatti erano i friulani arrivati in Svizzera nei decenni precedenti come emigranti e che si organizzarono poi per portare aiuto nella terra natia. Allora ascoltiamo alcune testimonianze che sono state raccolte per noi da Marcello Ierace.
5: I ricordi sono abbastanza drammatici, ormai sono passati 50 anni, però sono stati giorni molto molto intensi e di partecipazione globale di tutti, sia di noi che del popolo ticinese, e sono stati molto molto vicino a noi friulani.
6: Lui è Valerio Pitton, nel 1976 aveva 32 anni, viveva a Minusio ed era in Ticino già da 15 anni. Nel 1973, assieme ad altri friulani, aveva fondato la sezione ticinese del Focolar Furlan, il focolare friulano, associazione di emigranti che ha sedi in tutto il mondo. Ma c'è chi la notizia del terremoto la prende da ancora più lontano.
7: Chiaramente, non essendo coinvolto nella regione stessa, c'è un attimo di sgomento, non si riesce a capire come possa essere successo questo sul primo istante. Poi dopo, quando arrivarono le notizie con tutto quello che si era distrutto e soprattutto i morti, chiaramente che il dramma ha preso un'ampiezza mondiale.
6: Tony Chiandussi nel 1976 era a Neuchâtel, dove stava iniziando la sua carriera da allenatore di calcio, che lo porterà nel 1985 a conquistare una storica promozione in Serie A con il Locarno. Ma torniamo a quel 6 giugno. La scossa violenta, la devastazione, la conta dei danni e soprattutto dei morti. Subito il pensiero andò però alla ricostruzione, e tra i Focolar Furlan che si attivarono vi fu anche quello ticinese, che si fece promotore della ricostruzione di un asilo a Coia, una frazione di Tarcento, tra i comuni più colpiti dal terremoto. Ce lo ricorda David Lucchetta, attuale presidente del Focolar Furlan del Ticino, che oggi conta un'80ina di membri.
8: Molti friulani all'estero hanno dato un contributo tangibile alla ricostruzione attraverso l'asilo nel nostro caso. Questo qua è un asilo progettato in Ticino, che era stato già costruito in Ticino, un asilo dello stesso tipo,

È da un concerto che si è tenuto il 22 settembre 2014 nella chiesa del Collegio Papio ad Ascona, nell'ambito delle settimane musicali di Ascona, che proviene la registrazione che stiamo ascoltando con le voci di Lucia Cirillo, Tehila Nini Goldstein, Roberta Mameli, Filippo Mineccia, Johannes Weiser, il coro della RSI, i barocchisti, la direzione di Diego Fasolis, di The Judgment of Paris di Giuseppe Sammartino. Abbiamo ascoltato la prima parte, proseguiamo con l'ascolto della seconda, dove naturalmente si ha il momento decisivo di tutta l'opera, cioè il vero e proprio giudizio di Paride. Quindi, dopo un'ouverture, Sammartini offre occasione alle tre idee per ciascuna presentarsi fino in fondo. In questa seconda parte è soprattutto Venere che diventa la vera protagonista e che poi effettivamente sarà anche vittoriosa, e dunque la pastorale si conclude poi con un coro finale festoso che celebra la vittoria di Venere.

E gli applausi che stiamo ascoltando sono quelli del pubblico che era presente il 22 settembre del 2014 alla chiesa del Collegio Papio di Ascona. Siamo nell'ambito delle settimane musicali di Ascona per ascoltare questa esecuzione del The Judgment of Paris, il giudizio di Paride, una pastorale di Giuseppe Sammartini nell'esecuzione di Lucia Cirillo, Tehila Nini Goldstein, Roberta Mameli, Filippo Mineccia, Johannes Weisser come interpreti vocali, il coro della RSI, i barocchisti e la direzione di Diego Fasolis. Se Giuseppe Sammartini è proprio un esponente, un rappresentante di vaglia di quella schiera di musicisti italiani che nel corso del Settecento viaggiarono per tutta Europa, operando e diventando, sviluppando le proprie carriere nelle diverse città europee, ricordiamo che questa composizione di Sammartini che abbiamo appena ascoltato si intitola The Judgment of Paris perché nacque nel 1740 a Londra, dove Sammartini lavorava da tempo. Ecco, il compositore a cui ci rivolgiamo ora è invece il caso inverso di un autore che sviluppa l'intera carriera nella stessa città. È il caso di Antonio Lotti, veneziano, che ricoprì nella città lagunare ruoli di grande prestigio fino a diventare maestro di cappella alla Basilica di San Marco, morendo proprio nell'anno in cui Sammartini a Londra componeva il giudizio di Paride. Era dunque appena più anziano del collega, ma soprattutto se Sammartini era rinomato per la propria capacità di compositore strumentale e la pagina che abbiamo ascoltato ci ha mostrato invece anche una sorta di capacità teatrale, di fatto, ecco, per Antonio Lotti l'ambito è sempre quello della musica sacra, con un'attenzione particolarissima per la parola che sempre guida la scrittura musicale, con una grande attenzione per il senso del testo, per il significato del testo e per la capacità comunicativa. Ecco, questo è forse uno degli aspetti che rende interessante lo stile di Lotti, questa sua capacità espressiva, ma anche in questo senso soprattutto la capacità di coniugare la tradizione barocca con una sensibilità nascente, ormai quasi classica, diciamo, per uno stile più chiaro ed espressivo. Ascoltiamo due motivi di Antonio Lotti, entrambi tratti dalla registrazione di un concerto che si è tenuto il 16 marzo del 2025 alla Société des Concerts de la Ville de Bulle, con l'ensemble La Festa Musicale e la voce del controtenore Alex Potter. Cominciamo con Ienes Quae Prata Fovetis, mottetto per voci, archi e basso continuo.

Con la voce di Alex Potter, controtenore, l'ensemble La Festa Musicale, abbiamo ascoltato da un concerto che si è tenuto il 16 marzo del 2025 alla Société de Concert de la Ville de Bulle il mottetto per voce, archi e basso continuo di Antonio Lotti, Aurelenes Quae Prata Fuvetis. Abbiamo tempo per ascoltarne anche un altro, sempre tratto dallo stesso concerto, quindi sempre con la voce di Alex Potter, sempre di Antonio Lotti, Sacri Amoris, Aure Amate.

Gli applausi sono quelli del pubblico che rappresenta il 16 marzo 2025 la Société de Concert de la Ville de Bulle per questo concerto, nell'ambito del quale furono eseguiti dei mottetti sacri di Antonio Lotti, fra cui questo Sacri Amoris Aurea Mater che abbiamo appena ascoltato con la voce del controtenore Alex Potter e l'ensemble La Festa Musicale ci ha condotto alla fine della nostra serata di prima fila. Un grazie da Gaia Varon per averci seguito fin qui, un buon proseguimento di serata, appuntamento alla prossima settimana e ci possiamo concedere il nostro piccolo sipario che ci riporta in Inghilterra, liutista Desmond Dupré che ci fa ascoltare di John Dowland, My Lady Handsome's Puff.

0: Il filo rosso con Barbara Paltenghi Malacrida e Paolo Bolpagni. Buongiorno da Barbara Paltenghi Malacrida
1: e da Paolo Bolpagni. Benvenuti a questa terza puntata e oggi abbiamo un tema che è affascinante, speriamo, il labirinto.
0: Ma guarda, per il labirinto, pensando alla letteratura, io voglio citare un libro che, oltre a essere un capolavoro assoluto, rivoluzionario, detiene anche un piccolo record. È tra i romanzi più spesso abbandonati a metà. Sto parlando dell'Ulisse di James Joyce, 1920, uno dei labirinti più celebri della letteratura. E lo ammetto subito, io stessa non l'ho mai finito.
1: Nemmeno io.
0: Ecco, bene. Il libro racconta una sola giornata, il 16 giugno 1904, nella città di Dublino, e noi seguiamo il protagonista Leopold Bloom, mentre cammina per le strade, entra nei pub, incontra persone, insomma, osserva la città. Ovviamente la complessità non sta nella trama, ma nella scrittura. Joyce costruisce il romanzo come un labirinto di pensieri, di ricordi, di parole. È un flusso di coscienza pieno di deviazioni, di associazioni impreviste, di immagini che appaiono e scompaiono, di una punteggiatura che è un flusso continuo. È un'odissea interiore che assomiglia molto alla nostra mente, cioè piena di contraddizioni e di percorsi inattesi.
1: È un percorso inatteso, devo dire, fu, perdona l'autobiografismo, quello in cui mi imbattei a Venezia, sull'isola di San Giorgio Maggiore, alla Fondazione Cini, dove entrai nel labirinto Borges, che è questo meraviglioso labirinto con simbologie anche letterarie, clessidre, specchi, e che è appunto un omaggio al grande scrittore argentino Borges e al suo racconto Il giardino dei sentieri che si biforcano, che è appunto un racconto del 1941 dalla trama labirintica. Non preoccupatevi, non ve la racconto, però c'è un elemento fondamentale. C'è questo protagonista che è un professore cinese che ha un antenato, Sui Pen, noto per due opere: un romanzo che è apparentemente insensato e appunto un labirinto che nessuno è mai riuscito a ritrovare. Ma in realtà si scopre poi che il libro e il labirinto sono in realtà la stessa cosa, appunto il sentiero dei giardini che si biforcano, che di fatto è un'opera letteraria che cerca di descrivere tutti i possibili risultati di un evento, di un'azione, ognuno dei quali conduce a un'ulteriore moltiplicazione di conseguenze, con una ramificazione di tutti i possibili futuri, perché effettivamente ogni nostra azione ne suscita un'altra, suscita delle conseguenze, e via via nel labirinto della vita, oltre che della letteratura.
0: Ecco, io a questo punto però ho bisogno di tornare con i piedi per terra, e quindi per l'arte ho pensato a una scultura e a un artista americano che ha fatto della scultura una vera e propria esperienza fisica nello spazio. Richard Serra, tra i pionieri della cosiddetta arte site specific, cioè pensata per dialogare con il luogo che la ospita. Ecco, le sue opere monumentali, spesso realizzate in corten, sono alte moltissimi metri, formano spirali, percorsi curvi in cui il visitatore può fisicamente entrare e vivere un'esperienza corporea. E quando si attraversano queste sculture, io ho sempre la sensazione che lo spazio cambi continuamente. Si percepisce l'odore del metallo, senti il suono dei passi rimbombare sulle pareti, e il senso dell'orientamento, il mio è già ridotto ai minimi termini, si modifica ulteriormente. Il risultato è una scultura che non è più qualcosa da guardare a distanza, ma diventa un ambiente da attraversare, un percorso in serra spesso labirintico in cui il visitatore si trasforma un po' in un esploratore, anche a rischio di perdersi.
1: Ci si perde, per esempio, guardando una delle incisioni della serie delle carceri di Piranesi, il grande incisore veneto del Settecento. E peraltro, forse a Piranesi, o anche a Piranesi, si ispirerà invece il pittore e incisore del XX secolo olandese Escher, con le sue scale che portano da nessuna parte, con questi luoghi impossibili studiati anche dal punto di vista geometrico con grande raffinatezza, che sono simbolicamente appunto labirinti della mente, ma labirinti insolubili nei quali perdersi non è una possibilità, è una certezza.
0: E io ho la stessa certezza se penso al labirinto nella musica, e per me è una canzone ed è un gruppo. La canzone Everything in its Right Place e il gruppo sono i Radiohead.

0: canzone pubblicata nel 2000. Lo dico con tutte le certezze che ho, perché è uno di quei brani in cui io mi perdo sempre, ma col piacere di perdermi. La struttura non segue infatti il classico schema strofa-ritornello. È costruita su ripetizioni, frammenti di voce manipolati elettronicamente e suoni che sembrano girare in cerchio. L'effetto è ipnotico, è una di quelle canzoni che non ti basta, almeno personalmente non mi basta, ascoltare una volta sola, nonostante sia difficile orientarsi proprio come in un labirinto. E anche la frase che si ripete, "Everything in its right place", cioè tutto al suo posto, non è propriamente rassicurante, non dà davvero tranquillità. Tra l'altro ho letto che il brano segue un tempo complesso in 10 quarti strutturati in 4-4-2 che contribuisce a quel senso di instabilità. Beh, per me ascoltarla è come entrare nel proprio cervello cercando tra le sinapsi qualcosa a cui agganciarsi.
1: E devo dire che peraltro il tema nella musica si può prestare anche a una duplice lettura, perché se parliamo di opera lirica, il labirinto può essere l'oggetto dell'opera. Pensiamo all'Arianna Anasso di Richard Strauss, prima rappresentazione nel 1912, che si rifà al mito antico appunto di Arianna che riesce ad aiutare con il suo famoso filo Teseo a uscire dal terribile labirinto, ma poi viene abbandonata a Anasso. Tra l'altro nell'opera di Richard Strauss c'è poi una curiosa fusione con il mondo della commedia dell'arte, e quindi la povera Arianna abbandonata viene consolata da Arlecchino e da Zerbinetta.
0: Vero.
1: Con questo teatro nel teatro. Oppure il labirinto può essere la struttura della musica. E allora pensiamo a un compositore come l'ungherese György Ligeti, che in tanta sua musica costruisce proprio delle composizioni geometriche talmente elaborate da essere quasi labirintiche. Per esempio i suoi studi per pianoforte, che tra l'altro sono una delle poche composizioni della musica colta, chiamiamola così, del Novecento, essere entrati stabilmente nel repertorio, sono basati su geometrie precise, con una polifonia talmente complessa che genera una sorta di labirinto sia per l'esecutore sia per l'ascoltatore, un labirinto sonoro e un gioco di incastri molto affascinante.
0: Parlare di Ligeti vuol dire darmi un assist meraviglioso, perché per me Ligeti è Eyes Wide Shut, e quindi arriviamo a Kubrick. E quando ho fatto all'università un corso di storia e critica del cinema, ho avuto la fortuna di poter vedere tutti i suoi film e naturalmente anche Shining, un film del 1980 che contiene uno dei labirinti più inquietanti della storia del cinema. Il disorientamento in realtà comincia già dentro l'Overlook Hotel, dove si svolge la storia. È un edificio fatto di corridoi interminabili, spazi dalle geometrie praticamente impossibili. Tra l'altro, lo sapevi che Kubrick in questo film indaga tutti e quattro i significati del verbo overlook, cioè sorvegliare, perdonare, trascurare e dominare. Ma il vero labirinto compare nella scena finale. È un labirinto di siepi nel giardino dell'hotel, dove il piccolo Danny fugge dal padre Jack Torrance, interpretato da uno stratosferico Jack Nicholson. Beh, il labirinto da un lato è il simbolo della follia del protagonista, però accade, come in quasi tutti i film di Kubrick, qualcosa di inatteso. Grazie all'astuzia, il piccolo Danny in quel labirinto non si perde, ma si salva.
1: Beh, speriamo che il nostro filo rosso abbia contribuito a salvare i nostri ascoltatori, e noi ci diamo appuntamento quindi alla prossima puntata, e un saluto quindi da Paolo
0: e da Barbara.
1: Grazie.
2: Rete 2.

Che farò senza Euridice? Che farò senza il mio bene? Così si canta in questa famosa aria della più famosa opera del compositore austriaco del Settecento, Christoph Willibald Gluck, Orfeo ed Euridice per l'appunto. Ve ne parlo per raccontarvi come quest'aria sia stata oggetto di un interessante esame da parte del più grande e influente critico musicale dell'Ottocento, Eduard Hanslick. Hanslick era un critico viennese e fu il primo ad esprimere in modo intellettualmente articolato l'opinione che la musica non possa esprimere null'altro che significati puramente musicali, inerenti al carattere dinamico delle forme sonore di cui essa è costituita. La musica, quindi, per Hanslick non è affatto un veicolo adatto all'espressione dei sentimenti. E se le cose stanno così, come provarlo? Come spiegarlo? Hanslick ci provò con quest'aria di Gluck, sostenendo che se invece di cantare le parole «che farò senza Euridice» si cantasse una frase di senso assolutamente contrario, «che farò con Euridice», si verificherebbe allora subito che la musica di Gluck risulta egualmente efficace nei due opposti casi. Ora, sapete, Hanslick era un uomo polemico e anche un uomo di spirito. Sapeva esprimere bene le proprie opinioni in modo anche paradossale. Non riuscì però con questo giochino di parole a risolvere il grosso problema della semanticità in musica, o più generalmente quello del suo carattere espressivo. Pensate che molto tempo dopo Hanslick, negli anni 50 del nostro secolo, il critico italiano Massimo Mila ritornò sullo stesso argomento e disse che nell'aria «Che farò senza Euridice» la musica di Gluck esprime molto bene l'incertezza, la titubanza del personaggio Orfeo. Massimo Mila ci dice dunque che con le parole «con Euridice» o «senza Euridice» in fondo non cambia molto il senso emotivo della frase. La chiave emotiva dell'aria di Gluck sta nell'interrogazione «che farò?». Non so cosa ne pensiate voi e, per dirvi la verità, non so nemmeno bene cosa ne penso io stesso. La questione del carattere espressivo o non espressivo del fenomeno musicale è talmente complessa, talmente antica anche, che non si può certo sperare che Marcello Sorce Keller ne venga a capo in una trasmissione radiofonica di pochi minuti. Ho pensato solamente che potesse incuriosire qualche ascoltatore sapere che una bella aria di Christoph Willibald Gluck fu tirata in ballo, tanto autorevolmente, per discutere una questione di estetica così importante. Ora ve la faccio sentire quest'aria, cantata dal contraltista Jochen Kowalski.

0: concerto.ch, una finestra panoramica sugli interpreti di spicco e sul meglio delle produzioni classiche Rosso Crociate. Concerto.ch, da lunedì al venerdì alle 13.30.
1: Rete 2.
2: In studio Elisa Fraccaroli. Un attacco israeliano ha colpito i sobborghi a sud di Beirut. È la prima volta che succede dalla tregua in vigore dal 17 aprile tra Israele e Libano. Secondo fonti israeliane, l'obiettivo era un comandante del movimento libanese Hezbollah e sarebbe stato eliminato. Gli attacchi nel sud del Libano continuano malgrado sia ufficialmente in vigore il cessate il fuoco. La giustizia israeliana ha confermato in appello la proroga della detenzione fino a domenica dei due attivisti della Global Summit Flotilla, arrestati al largo delle coste greche. L'ONU ne aveva chiesto l'immediata liberazione, dichiarando che non c'erano motivazioni valide per trattenerli. L'Italia chiede un risarcimento di almeno 300.000 euro nel procedimento giudiziario sull'incendio di Capodanno a Cromontana. Recentemente la Repubblica Italiana ha depositato la richiesta di costituirsi parte civile e intende far valere pretese civili di almeno 300.000 euro per il danno subito, una somma che dovrebbero versare gli imputati in caso di condanna. La nave da crociera Ondius, dove è scoppiato il focolaio di antivirus, è salpata da Capo Verde e dovrebbe arrivare a Tenerife nella giornata di sabato. Intanto uno dei passeggeri della nave è ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo. Lo ha comunicato l'Ufficio federale della sanità pubblica, precisando che questa variante del virus può trasmettersi da persona a persona.

0: insieme alla famiglia, avevano ricevuto un ordine di espulsione dalla Segreteria della Migrazione nel 2024. La storia dei due ragazzi aveva mobilitato il mondo scolastico ticinese e parte della politica, con raccolte firme e appelli anche al Consiglio di Stato, presso cui il ricorso dei due fratelli è formalmente ancora pendente. Domani in tutto il paese abbastanza soleggiato al mattino e nel corso del pomeriggio nuvoloso con rovesci sparsi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Le società con un alto livello di partecipazione culturale sono più aperte, tolleranti, democratiche ed economicamente robuste. Il consumo di cultura è un ottimo antidoto contro l'odio. La partecipazione in attività culturali aumenta la probabilità di partecipazione alle elezioni, di volontariato e di coinvolgimento in attività comunitarie. Contribuisce anche alla coesione sociale e territoriale, così come alla resilienza. In un'era di cambiamenti rapidi e complessi, di tensioni geopolitiche, di manipolazione dell'informazione e interferenze dall'estero, di movimenti antidemocratici, in un'era di crisi climatica e di cambiamenti tecnologici, l'Europa deve riconoscere e valorizzare il potenziale della cultura per affrontare tutte queste sfide. Una bussola culturale per l'Europa, Bruxelles, 12 novembre 2025.
1: Ha scritto così qualche mese fa la Commissione europea, in un documento che punta a mettere la cultura al centro delle politiche dell'Unione europea. L'obiettivo è chiaro: puntare sulla cultura in un momento di estrema fragilità politica, in una fase storica dove sono ormai saltati molti punti di riferimento. L'Unione Europea comprende la maggior parte dei paesi europei, anche se non tutti. Tutto ciò che la riguarda è quindi rappresentativo di quello che succede in Europa. Per questo motivo, a volte parleremo di Europa, altre volte di Unione Europea. Ma il discorso sarà sempre lo stesso. La domanda comunque è semplice. Riuscirà la cultura a salvare l'Europa? A ridare al nostro continente quella centralità che dal punto di vista politico e geopolitico ha ormai perso da tempo? Edoardo Bressanelli, politologo alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e Senior Visiting Research Fellow al King's College di Londra.
2: È indubbio che se noi ci basiamo sullo scenario geopolitico e su quello internazionale, l'Europa risplende per la sua non presenza, per la sua assenza. È difficile per il cittadino, ma anche per l'osservatore, capire, catturare la presenza dell'Europa in un contesto come quello iraniano, prima quello che riguardava Gaza, ma se andiamo ancora più indietro nel tempo, pensiamo ai vari scenari che sono susseguiti negli ultimi 15-20 anni o anche prima, dove l'Europa è sempre stata assente o ha giocato un ruolo di rimessa, di rincorsa rispetto ai grandi protagonisti, le grandi potenze, prima di tutto naturalmente gli Stati Uniti e altre potenze regionali. E quindi da quel punto di vista è indubbio, se uno guarda quel contesto internazionale,

0: L'Europa è assente e il quadro è un quadro fosco per chi crede nell'Europa, evidentemente. Però c'è anche il rovescio della medaglia. Il rovescio della medaglia è quello che l'Europa non è un monolite, ma l'Europa si comporta diversamente, a diverse regole del gioco, a seconda dell'area in cui opera. Perché se l'Europa è assente in Iran ed è, come dire, evanescente, al tempo stesso l'Europa è quella entità che è capace di mettere al tavolo le big tech, e quell'entità capace di regolare lo spazio digitale, unica peraltro nel mondo, e quell'entità in cui in maniera molto silenziosa, anno dopo anno, si è praticamente completata l'unione monetaria. Ci sono ora 21 paesi che hanno l'euro, 21 su 27. E questo, come dire, è passato quasi in sordina. Quest'anno, a gennaio, è entrata la Bulgaria nell'area euro. E poi pensiamo all'attrattività dell'Europa. L'Ucraina vuole entrare in Europa. La Gran Bretagna, che dall'Europa, lo sappiamo benissimo, è uscita con fragore, ormai quasi, beh, referendum quasi 10 anni fa, uscita effettiva qualche anno in meno. Beh, un sondaggio dell'altro giorno ha mostrato come il 50%, la maggioranza assoluta dei britannici, voglia ora ritornare in Europa. Attenzione, non nel mercato unico, non nell'Unione doganale, ritornare nell'Unione Europea. Ecco, quindi, quando si parla di debolezza dell'Europa, sì, ma è la risposta. E il ma è comunque rimane molto significativo.
1: Edoardo Bressanelli ci ha messi subito in guardia. Ogni fenomeno, di qualsiasi natura sia, va osservato, analizzato da tutti i punti di vista. La debolezza dell'Europa è cosa appurata, ma appunto, ci sono dei ma. Cerchiamo invece di guardare questa vicenda in una prospettiva storica. Donald Sassoon, storico, allievo di Erik Hobsbawm, uno dei più importanti intellettuali del secolo scorso, è oggi professore emerito di storia europea comparata alla Queen Mary University di Londra.
2: Senza dubbio molto debole, però dobbiamo anche aggiungere che una volta la forza dell'Europa era dovuta alle potenze coloniali europee, principalmente la Gran Bretagna e la Francia. Quell'Europa potente per via di due o tre o quattro stati, è comunque in decadenza dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, e cioè dalla crescita da una parte dell'Unione Sovietica e poi degli Stati Uniti. Dall'altra parte c'è anche la crescita spettacolare dell'economia cinese, che forse verrà anche raggiunta dall'economia indiana. E dunque si arriva a un mondo dove non c'è più solo una grande potenza, come alcuni pensavano nel 91 quando l'Unione Sovietica è sparita, e cioè che ci sarebbe stato un egemone mondiale. Invece non c'è più un egemone mondiale. E dunque siamo in una situazione di flusso in cui sarebbe bene se l'Europa riuscisse a coordinare le varie politiche tra gli stati europei e arrivare almeno a una volontà unitaria per avere un certo peso globale.
1: Peso globale che oggi l'Europa, ci ha detto lo storico Donald Sassoon, non ha più. Ma ancora, nonostante questa chiara fragilità, debolezza, il vecchio continente un suo peso sembra comunque mantenerlo. Ce lo spiega molto bene Giampaolo Azzoni, filosofo e docente all'Università di Pavia.
3: Innanzitutto direi che occorre distinguere un po' i piani, perché sicuramente su un piano strettamente geopolitico e di influenza sulla arena mondiale, l'Europa appare come debole, divisa di fronte alle grandi potenze e di fronte anche ai grandi problemi. Sotto altri profili, noi vediamo invece che l'Europa mantiene una sua importanza rilevante, significativa. E sono i profili delle idee, sono i profili dell'innovazione, sono i profili dei valori, sono i profili della riflessione sul reale. Quindi direi che l'Europa manifesta in questo frangente quella che è una sua caratteristica che ormai ha da almeno un paio di secoli, sicuramente almeno un secolo, cioè una fragilità strutturale da un punto di vista strettamente politico e un grandissimo rilievo invece dal punto di vista delle idee, della cultura, dei valori. Se noi guardiamo anche una potenza come gli Stati Uniti, vediamo che è totalmente debitrice ancora oggi della cultura europea. E così anche se guardiamo paesi molto distanti come la Cina o il Giappone, vediamo che l'influenza del pensiero europeo e delle modi di pensare e appunto di vivere europei sono estremamente significativi. Un solo esempio, il diritto cinese, che la Cina si è data per qualche modo entrare sulla scena mondiale, è un diritto che deriva in maniera proprio voluta dal diritto romano. Quindi un'Europa, come spesso capita, fragile e potente a un tempo.

0: A pesare sulla fragilità europea ci sono sicuramente le divisioni politiche tra gli stati, di volta in volta tra i singoli governi, che ne fanno parte. Edoardo Bressanelli.
1: È indubbio che l'Europa, l'Unione Europea, è un organismo straordinariamente complesso. 27 stati membri diversissimi tra loro e possibilmente o probabilmente, se si andrà avanti con l'allargamento verso il 2030, avremo un'Unione Europea ancora più diversa. C'era quel motto che caratterizzava l'Unione in previsione dell'allargamento del 2004, l'allargamento verso l'Europa centro-orientale, che era uniti nella diversità. Ecco, quella era la scommessa. Diciamo che talvolta questa scommessa l'abbiamo persa. L'abbiamo persa perché l'unione nella diversità non c'è stata, ha vinto la diversità. Altre volte invece ha vinto l'unione. E come si spiega questa differenza? Beh, si spiega con le regole del gioco. Perché ovviamente in una struttura così complessa, le procedure, le regole, le istituzioni contano tantissimo. E se le istituzioni non sono giuste o non sono aggiornate alle sfide che il mondo ci dà, allora è un problema. Pensiamo, e questo è l'esempio classico, ma è anche il più importante per ovvie ragioni, al potere di veto, alla unanimità in consiglio. Ecco, è chiaro che una comunità europea a 6, a 9, a 12, a 15, in Europa occidentale, poteva anche funzionare con l'unanimità in consiglio, ma è evidente che un'Europa a 28, adesso ovviamente a 27, con il veto non può funzionare, perché basta un Orban per fare saltare tutto. Ecco, allora regole nuove, un aggiornamento dei trattati, specifico, puntuale, forse è davvero il momento di farlo.
0: Affascinante però osservare come in realtà, anche quando parliamo di divisioni, nonostante i problemi endemici, come in realtà il quadro possa cambiare in base al punto di vista che adottiamo. Lo storico Donald Sassoon.
2: Ci sono meno differenze oggi di prima, se uno pensa a De Gaulle e la Germania e la politica che ha fatto De Gaulle, che non era una politica unitaria, era una politica decisamente francese. Ma abbiamo anche d'altra parte il fatto che c'è una crescita in tutta Europa di partiti politici che sono anti-europei. Ma non solo c'è la crescita di un populismo di destra anti-europeo, ma c'è anche il fatto molto grave che la Gran Bretagna, uno dei paesi principali, uno degli stati principali dell'Unione Europea, è uscita già da quasi 10 anni.
0: Fino a pochi anni fa, nonostante debolezze e divisioni, l'Europa era una specie di isola, una piccola isola felice, in un mondo interessato da molteplici conflitti armati. Oggi le cose stanno cambiando, ma in fondo questo cambiamento, se osservato in prospettiva storica, non ci deve stupire più di tanto.
2: Eh beh, appunto è quello che noi storici stiamo ancora litigando sulle cause della Prima Guerra Mondiale. Dunque figuriamoci se siamo in grado di prevedere quello che succederà. No, non siamo in grado di sapere quello che succederà. Possiamo solo dire questo era già successo, ci sono stati problemi prima. E naturalmente la storia dell'Europa è una storia terribile, una storia di guerre. La Prima Guerra Mondiale, la Seconda Guerra Mondiale, prima ancora nell'Ottocento c'erano le guerre napoleoniche, c'era la guerra di Crimea con la Russia. Questo non è mai stato un continente tranquillo e pacifico, è sempre stato un continente in subbuglio. Anzi, il momento di più grande quiete è stato quello dal 1945 fino a, beh, se vogliamo, la crisi Jugoslavia con Kosovo, eccetera, ma anche e soprattutto l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Questo è in un certo senso la prima guerra seria in Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.

0: Ma torniamo alla nostra domanda di partenza. Riuscirà la cultura, riusciranno i valori nati in Europa a ridare al nostro continente centralità politica? I due piani sono sempre andati di pari passo? Il filosofo Giampaolo Azzoni.
1: Pensiamo al momento, all'antichità, indubbiamente la cultura greco-romana per quasi 1000 anni ha in qualche modo associato i valori, la cultura e il peso geopolitico. Poi c'è stato un lungo altrettanto periodo in cui abbiamo avuto altre potenze che si affacciavano. Pensiamo che per una parte non piccola della storia umana le culture non europee, pensiamo alla cultura del mondo arabo, ha minacciato seriamente l'Europa nella sua presenza. Poi è ritornata una grande in qualche modo unione di questi due aspetti nel XIX secolo, ma già nel XVIII. Poi progressivamente è andata diminuendo. Pertanto diciamo che spesso nella storia c'è stata questa dissociazione.
0: In qualche modo però il piano culturale, quello dei valori, anche se non da sempre forza politica all'Europa, le ha ormai consegnato un ruolo guida che rimane, che non si può cancellare.
1: Tutte le potenze si richiamano per far valere le loro ragioni a quell'enciclopedia tipicamente europea del diritto, quella di valori come la giustizia, come la scienza, il progresso, lo sviluppo, l'arte, la cultura, l'istruzione, la sanità progressiva. Diciamo che tutto quel patrimonio tipicamente europeo è un patrimonio che è alla base delle ideologie che i vari attori rivendicano. Se noi poi andiamo a vedere anche quelli che sono i programmi delle università nel mondo, noi vediamo che la presenza delle idee tipicamente europee è ancora altissima, fortissima. Ovviamente di fronte a questa grande potenza che è frutto di una storia di 3000 anni dell'Europa, che ha intersecato le culture più varie, dalle culture dell'antica Grecia, Roma, al cristianesimo, l'ebraismo, il rinascimento, l'illuminismo, bene, di fronte a questa cultura così ricca che ha disseminato in tutto il mondo, indubbiamente è vero che peso da un punto di vista dell'agone politico e anche rispetto ai grandi problemi, il peso è un peso ridotto.
0: E a proposito di valori, di principi, anche quello della democrazia non può che essere associato all'Europa. Il politologo Edoardo Bressanelli.
2: Se noi guardiamo agli indici sulla qualità della democrazia, fatto da organizzazioni come VDM, come l'Economist Intelligence Unit, come Freedom House, noi notiamo una cosa che è, come dire, costante attraverso tutti questi indicatori, questi indici. Se c'è una regione al mondo dove la democrazia regge, funziona meglio, con tutti i difetti, con tutti i limiti, con tutte le timidezze del caso, questa è proprio l'Europa. E nell'Europa gli stati dell'Unione Europea. Cioè, in un contesto in cui democrazie storiche come quella statunitense arretrano per i motivi ovvi che non sto nemmeno qua a citare, l'Unione Europea continua invece a rappresentare da quel punto di vista un bastione della resilienza e della resistenza democratica. La cultura, la democrazia, i diritti, ecco, si costruiscono e non dimentichiamoci che per costruire questi spazi l'Unione Europea dispone di un budget tutto sommato ancora adesso molto limitato. Le negoziazioni del budget pluriannuale che si stanno svolgendo ora, si pensa a un budget che è l'1,27% dei prodotti interni lordi degli stati membri. Quindi ecco un budget che rimane limitatissimo.
3: Le società con un alto livello di partecipazione culturale sono più aperte, tolleranti, democratiche ed economicamente robuste. Il consumo di cultura è un ottimo antidoto contro l'odio. La partecipazione in attività culturali aumenta la probabilità di partecipazione alle elezioni, di volontariato e di coinvolgimento in attività comunitarie. Contribuisce anche alla coesione sociale e territoriale, così come alla resilienza. In un'era di cambiamenti rapidi e complessi, di tensioni geopolitiche, di manipolazione dell'informazione e interferenze dall'estero, di movimenti antidemocratici, In un'era di crisi climatica e di cambiamenti tecnologici, l'Europa deve riconoscere e valorizzare il potenziale della cultura per affrontare tutte queste sfide. Una bussola culturale per l'Europa, Bruxelles, 12 novembre 2025.
0: Ecco, questo era il nostro punto di partenza. La Commissione europea, che qualche mese fa prova a indicare una possibile via per ridare centralità all'Europa in un momento di terremoto politico, quando è saltata addirittura la storica alleanza con gli Stati Uniti a causa di Trump. Sfruttare il potenziale culturale. Come abbiamo sentito, non c'è una sola interpretazione, anche perché la strategia di puntare sulla dimensione culturale richiede tempo. Richiede di lavorare dal basso, sulla cittadinanza. E richiederebbe poi che questo lavoro, dal basso, si possa in qualche modo agganciare alla dimensione politica, dove ci sono coloro che prendono le decisioni. In questo processo dovrebbe avere un ruolo chiave la questione identitaria. Ma qual è oggi l'identità europea? Edoardo Bressanelli, politologo alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e Senior Visiting Research Fellow al King's College di Londra.
2: L'identità europea rimane quello che è stata negli ultimi decenni, nel senso che l'identità europea, che ne volessero diciamo i federalisti, evidente, non si può sostituire alle identità più forti, non si può sostituire nel breve termine, poi nel lungo termine, come diceva Keynes, saremo appunto tutti morti e
4: lo vedranno altri, però diciamo è evidente che l'identità europea rimane un'identità composita in cui i cittadini e le cittadine hanno multiple identità che coesistono, quindi si è europei, si è italiani, si è magari appunto milanesi o altro. Ecco, la cosa però che, se vogliamo, interessante o preoccupante rispetto alla creazione di un'identità europea è il ritardo di alcune delle istituzioni che queste identità dovrebbero concorrere a rafforzare. Pensiamo ad esempio, potrei fare diversi esempi, ma ne faccio uno su tutti, pensiamo ad esempio ai partiti politici europei, ai cosiddetti europartiti. Insomma, se manca qualcosa nell'Unione Europea, questi sono proprio i partiti politici che esistono, che hanno fondi dedicati e peraltro sempre maggiori e che tuttavia sono assenti dal dibattito pubblico. Sì, magari sentiamo parlare di affiliazioni di partiti nazionali al Partito Popolare Europeo, al Partito Socialista Europeo, ma sono, come dire, giochi di potere di palazzo, si potrebbe quasi dire. Ecco, questi partiti sono assenti nella vita concreta delle persone.
0: L'Europa, suggerivamo, dovrebbe partire dai suoi cittadini, ma forse lo sta già facendo. Gianpaolo Azzoni, filosofo e docente all'Università di Pavia.
1: L'identità europea è un'identità essenzialmente culturale. In qualche modo è aliena allo stesso concetto di nazionalismo, è contraria a ogni tipo di razzismo. È un'identità che è un riconoscersi in una tradizione culturale, in alcuni valori che mettono al centro la persona nelle sue dimensioni relazionali. Ecco, direi pertanto che Europa è Occidente, la fioritura della persona umana nella comunità in cui questa persona si trova a vivere. Quindi la grande importanza che fino da 2500-3000 anni fa ha avuto in questo angolo di mondo la persona umana, che non è mai stata considerata un mezzo, ma un fine. Questo è il cuore, ha avuto i suoi momenti nella grande fioritura greca, romana, nell'umanesimo rinascimentale, nell'illuminismo. Non è lo Stato, non è l'economia, non è la forza, ma è la persona umana che l'Europa e l'Occidente hanno messo al centro. Occidente è un termine che rende conto dell'espansione dell'Europa in altre parti del mondo, non solo quelle che geograficamente identificano l'Europa, perché ha questo di peculiare oltretutto la cultura europea, che non è una cultura che sia etnicamente connotata, geograficamente connotata, non è una cultura identitaria da un punto di vista etnico e geografico. La cultura europea è effettivamente una cultura per sua natura inclusiva è aperta da altre aree del mondo. Ecco che quindi il termine Occidente ha gradualmente sostituito il termine Europa, proprio perché la cultura europea è andata in altre aree del mondo. Pensiamo le Americhe, pensiamo l'Oceania, ma anche alcune parti dell'Asia potrebbero essere in qualche modo ricondotte a una dimensione europea, quella che ha le sue radici nell'antica Grecia, in Roma, nel contributo dell'ebraismo, nel Rinascimento, nel Medioevo, nell'Illuminismo, nei valori costituzionali.
0: Ma ancora una volta, se cambiamo prospettiva, vediamo il quadro sotto una luce diversa. E questo è importante, perché ci conferma un'altra volta come alla nostra domanda di partenza, la cultura salverà l'Europa? Alla nostra domanda non ci sia una risposta univoca. Ancora Donald Sassoon, storico, allievo di Erik Hobsbawm, uno dei più importanti intellettuali del secolo scorso, e oggi professore emerito di storia europea comparata alla Queen Mary University di Londra.
5: La dimensione culturale è stata abbandonata parecchi anni fa agli Stati Uniti, che sono diventati il più grande produttore di materiale culturale. L'altra cosa, mi ha accennato alla questione dei diritti umani. Tra le varie crisi di oggi c'è la crisi dei diritti umani, che chiaramente non sono rispettati né in Ucraina e soprattutto non sono rispettati nel Medio Oriente, soprattutto da parte di Israele e dai loro alleati americani, e questo naturalmente disturba moltissimo. Abbiamo appunto il caso di un presidente degli Stati Uniti che ha fatto cose assolutamente incredibili, dire che voleva la Groenlandia e poi di dire che il Canada dovrebbe essere il 51esimo stato degli Stati Uniti, cose che non hanno assolutamente nessun interesse né dal punto di vista elettorale, soprattutto nessuno dal punto di vista politico. E poi recentemente la critica verso il Papa, sono cose che non succedono dall'Ottocento in poi. Insomma, siamo dunque in una situazione molto bizzarra in cui lo Stato importante, che sembra essere quello più calmo, che vorrebbe una pace mondiale, è la Cina comunista e non la democrazia americana, cose che sarebbero state imprevedibili 20 anni fa.
0: L'unico punto fermo, l'unica cosa certa, è la forza di alcune idee, il peso di alcuni principi che sono nati qui. Questo c'è, questo rimane, nonostante da tempo non si traduca più in centralità politica.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.
1: Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
2: Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis. Per iniziare la puntata di oggi vi propongo di accomodarvi con me sulla riva di questo bel fiume. No, il proverbio cinese non c'entra niente. L'atmosfera è brumosa. Chissà perché quando si parla di Scozia c'è sempre di mezzo la bruma. Comunque, visto che siamo in Scozia, magari possiamo anche permetterci un bel bicchiere un po' brumoso e ambrato. E sorseggiando con moderazione il pregiato liquido, ci gustiamo l'ultimo lavoro di un eccellente pianista scozzese, Fergus MacCready, che ci porta a guardare il fiume Ford.

Ormai è diventato un habitué di Bourbon Street, Fergus MacCready, giovane pianista scozzese a solo 28 anni, che ha già pubblicato 5 album e che sta per pubblicarne un altro. Ford the River anticipa l'uscita a metà luglio di The Shilling Companion Pieces. Dato che l'album precedente dell'anno scorso era intitolato The Shilling e basta, non c'è bisogno di chiamarsi Sherlock per desumere che questo Companion Pieces sia una sorta di secondo volume di The Shilling. E infatti è proprio così. È il risultato di una fruttuosa reclusione in un remoto cottage delle Ebridi Esterne, una serie di isole al largo della costa ovest della Scozia. Fergus MacCready al piano, David Bowden al basso e Stephen Henderson alla batteria, chiusi in questo cottage sperduto, hanno suonato, improvvisato e composto altri 5 brani che si vanno ad aggiungere ai 10 già pubblicati in The Shilling. La ricetta della musica di Fergus MacCready è semplice, o almeno è semplice da descrivere. Prendi la tradizione scozzese, il folk di stampo gaelico, lo shakeri con il jazz e ottieni questo piatto molto gustoso, ricco, raffinato. Il pezzo che abbiamo ascoltato, Ford the River, guadare il fiume, credo dimostri abbastanza bene l'ampia gamma dello stile di Fergus MacCready. Soprattutto all'inizio c'è una muscolarità veemente a sottolineare così il flusso vorticoso dell'acqua, che poi, quando il fiume diventa placido, lascia spazio a un tocco delicato, molto evocativo. Mettiamola così, una volta ascoltato è abbastanza facile diventare molto parziali nei confronti di Fergus MacCready, e per quello che vale non provo nemmeno a mascherare la mia parzialità. The Shilling Companion Pieces, anche se non è ancora uscito, è già altamente consigliato, così, sulla fiducia. Per il prossimo brano rimaniamo col formato del trio, ma con atmosfere molto diverse. Ci spostiamo negli Stati Uniti, dove troviamo un pianista decisamente fuori dall'ordinario, poi vi spiego perché, ma già ascoltandolo si capisce che è abbastanza speciale. Lui si chiama Andrew Moorhead e l'ascolto di questo studio più veloce, Faster Etude, ve lo dico subito, richiede una certa elasticità.

Faster Etude del pianista Andrew Moorhead, accompagnato da François Moutin al contrabbasso e da un signor batterista come Ari Hoenig, che ha avuto il suo bel da fare in questo brano. Faster Etude è il primo di sette studi che compongono Mirage, secondo disco di Andrew Moorhead, in uscita il 22 maggio, pubblicato dalla ottima Origin Records. Dicevo in fase di presentazione che l'ascolto di questo pezzo esigeva una certa elasticità. E pensate a quanta ne è stata richiesta ai musicisti che dal primo all'ultimo secondo si sono dovuti confrontare con questo rompicapo musicale in cui il concetto stesso di tempo è sfuggente, flessibile. Ma qui non siamo di fronte ad un esempio di libertà assoluta concessa ai musicisti, no, siamo di fronte ad una serie molto rigorosa di cambi di tempo, di metrica, di accelerazioni e di frenate accuratamente e minuziosamente orchestrati e soprattutto eseguiti. Più che uno spartito, sembra una specie di equazione complessa, con una serie di formule matematiche un po' astruse. Ora, è vero che il rapporto tra musica e matematica è forte e ampiamente analizzato, ma qui c'è di più. C'è il fatto che Andrew Moorhead non è solo un ottimo pianista, è anche un matematico con tanto di dottorato. La matematica non solo gioca un ruolo importante nella composizione, la matematica, più in generale il pensiero logico, hanno accompagnato Moorhead in un periodo molto complicato della sua vita, dopo una rovinosa caduta che gli ha lasciato un polso irrigidito e una lesione alla spina dorsale che non gli permette di utilizzare in maniera efficace il pedale, ha dovuto rivedere profondamente la sua tecnica. Il pericolo di un approccio così rigoroso di testa è quello di risultare freddi, meccanici. Questi musicisti, per fortuna, sono talmente bravi e rodati da evitare accuratamente di cadere in questa trappola intellettualistica. Una menzione particolare va al batterista Ari Hoenig, che tiene in piedi tutta l'impalcatura del brano con una precisione e un'accuratezza mostruose. Il prossimo batterista invece è alle prese con una ballad, in un'atmosfera sicuramente più rilassata, lontana anni luce dalle complicate geometrie del brano precedente. Caso vuole che sia lo stesso batterista, Ari Hoenig, questa volta al servizio di un grande del jazz e del piano come Billy Childs.

0: Ennesimo trio, in questo caso del pianista Billy Childs, una giovanotto alle soglie dei 7 decenni di vita. Uno che a nemmeno 20 anni suonava con una leggenda del trombone come J.J. Johnson e che poi ha passato diversi anni con la band di un'altra leggenda della tromba, Freddie Hubbard. Uno che in quasi 50 anni di carriera si è portato a casa 19 nomination e 6 Grammy Awards. È uno degli arrangiatori più ricercati in tutti gli ambiti, perché ha lavorato con Yo-Yo Ma, con Michael Bublé e con Sting. Insomma, uno che ha ben poco da dimostrare, ma che continua a suonare divinamente, come dimostra in questo Triumvirate pubblicato pochi giorni fa. Il triumvirato in questione, oltre a Billy Childs, comprende il bassista Matt Pennman e il già citato batterista Ari Hoenig. È il primo disco in trio da 25 anni a questa parte e la domanda, visto il risultato così brillante, sorge spontanea. Perché diavolo aspettare così tanto, caro Billy? Comunque, il disco è molto godibile ed è equamente diviso tra composizioni dello stesso Childs e riprese di brani di giganti come Thelonious Monk, Benny Golson e del signore che sentiamo parlare nei primi secondi del brano che stiamo per ascoltare, del trombettista Nicholas Payton.
1: I went to see an African ballet, and I saw the thing at the piano. He saw it once on the stage, and when he was singing, and when he got to the other side, it was over. That little rumbling sound at the finger piano that comes from Africa, I wanted to play something like that. You know, Bill Evans had been telling me, listen to the ballad, you know, and Mo John Dane and Prevail was in too.

Nicholas Payton con Butcher Brown, quintetto jazz fusion funk e con la partecipazione del cantante e sassofonista Carl Denson. Cosa fanno tutti assieme allegramente? Riprendono e adattano al XXI secolo in chiave

un pezzo di storia della TV statunitense assieme a gente come Johnny Carson e il papà di tutti, Ed Sullivan. Il brano che abbiamo ascoltato era All Blues, vera e propria pietra miliare del jazz, scritta dallo stesso Miles con Cannonball Adderley, che si trovava in quel capolavoro che porta il nome di Kind of Blue del 1959. Un sestetto surreale, perché è difficile immaginare una tale concentrazione di talento in così pochi metri quadrati. Miles Davis alla tromba, Cannonball Adderley sax alto, l'immenso Bill Evans al piano, Paul Chambers contrabbasso, il batterista Jimmy Cobb. Ne manca uno per arrivare a sei, e non è uno qualsiasi, perché l'altro sassofonista era John Coltrane, che, guarda i casi della vita, nasceva anche lui esattamente 100 anni fa. E cosa ha fatto Nicholas Payton, eccellente trombettista, lingua affilata che ogni tanto gli si ritorce contro, fiero sostenitore dell'idea che non esiste il jazz, non esiste solo il funk, esiste solo la BAM, la Black American Music? Nicholas Payton ha confezionato un omaggio a questi due grandi esponenti della BAM, ma direi della musica tout court dell'ultimo secolo, prima con un concerto evento che si è tenuto il 24 aprile e poi con un progetto da cui abbiamo scottato questa All Blues, progetto intitolato A Supreme Blue, perfetta unione fra il Love Supreme di John Coltrane e il Kind of Blue di Miles Davis, ovviamente affaire à suivre.

Otò un'arpa. E chi la suona? La suona Rachel Kitchlew, musicista inglese che si muove in un ambito dai confini labili, il minimo che si possa dire. Uno spazio sperimentale in cui il jazz si mischia con la musica ambient, con l'elettronica, col folk e via discorrendo. Qui l'abbiamo ascoltata assieme ai Dough, tradotto letteralmente in pasto, in senso figurato la grana nel senso di soldi, alle prese con uno spettro, lo spook del titolo, che può voler dire, sempre in senso figurato, anche tizio strambo o spia, fate vobis. Rachel Kitchlew con la sua arpa si è affacciata da poco alla ribalta della scena inglese, ma sembra avere le carte giuste per rimanerci. Buona fortuna Rachel e speriamo di ritrovarti presto in Bourbon Street. Per chiudere questa puntata ci affidiamo ad una coppia di fratelli americani, Dana e Alden McQuain, rispettivamente al sax e alla batteria, che ci accolgono sulla barchetta del papà. Papa's Boat è il titolo del loro quarto album in uscita ad agosto. Il singolo apripista è una discreta delizia, magari un po' troppo zuccherata, ma rimane una delizia. E allora gustiamoci un altro bel bicchiere di qualcosa a base di canna da zucchero, perché questa volta, idealmente, ci accomodiamo su una bella sdraio della barchetta del papà che sta scivolando placida di fronte alle coste di Copacabana o di Ipanema. Eh sì, perché con questa Lee's Greenhouse, la serra di Lee, Dana e Alden mostrano tutto il loro amore per la musica brasiliana. Sergio De Laurentiis vi ringrazia per l'attenzione e vi augura una buona continuazione di ascolto.

complete.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Buonasera da Elisa Fraccaroli. Un caso di persona con hantavirus ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo. Il paziente aveva viaggiato sulla nave da crociera dove 3 persone sono morte per un contagio. Respinta la domanda d'asilo della famiglia curda residente in Ticino, a Riazzino. Eseguito il rimpatrio dei genitori e del fratello minorenne verso la Turchia. Per loro si erano mobilitati il mondo scolastico e parte della politica. Accordi bilaterali Svizzera-UE per la commissione competente del Consiglio degli Stati. Il pacchetto dovrà essere approvato dalla maggioranza del popolo e quella dei cantoni. Per lo sport e calcio sarà Arsenal-Paris Saint-Germain, la finale di Champions League del 30 maggio a Budapest. Un caso di hantavirus confermato in Svizzera. Il paziente è ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo. L'uomo, rientrato in Svizzera alla fine di aprile dal Sud America, aveva viaggiato sulla nave da crociera, dove si sono registrati diversi casi della malattia. La moglie, asintomatica, si è messa in auto-isolamento. Ripercorriamo quanto successo al paziente ricoverato in Svizzera con

0: tornata a casa asintomatica. Questo è un punto importante perché significa che durante il viaggio di ritorno, a priori, non era contagiosa. Una volta arrivata in Svizzera, dopo alcuni giorni, ha sviluppato dei sintomi ed è stata informata della situazione a bordo della nave. Quindi ha avuto l'istinto di chiamare il suo medico, che ha ipotizzato che potesse aver contratto il virus e che ha contattato direttamente l'ospedale universitario di Zurigo, ospedale che ha potuto quindi prendersi cura del paziente in modo appropriato fin da subito.
1: Si trova in isolamento e sta bene. Anche la moglie ha deciso di autoisolarsi e per il momento è asintomatica. La coppia ha agito nella maniera giusta, ha precisato Céline Gardiol.
2: La persona che ha presentato dei sintomi ha avuto tutto il comportamento che attendiamo.
0: La persona che ha manifestato i sintomi si è comportata esattamente come ci si aspetterebbe. Si è assicurata di non poter trasmettere il virus a nessun altro e anche il medico di base è stato veloce a reagire, chiamando l'ospedale universitario di Zurigo per informarli che il paziente stava arrivando. Ed è stato detto al paziente di indossare una mascherina.
1: Una reazione corretta dovuta anche alla pandemia vissuta 6 anni fa.
0: Molte cose sono cambiate dopo la pandemia. Le persone sono molto più consapevoli del rischio di trasmissione dei virus. Ora indossare una mascherina è una cosa ovvia e possiamo anche immaginare che questa persona avesse delle mascherine in casa a causa della pandemia.
1: Grazie al comportamento della coppia, ai protocolli medici e al livello di contagiosità relativamente basso dell'antivirus, l'Ufficio federale della sanità pubblica ritiene che non sussista alcun pericolo per la popolazione.
3: Il paziente ricoverato a Zurigo è stato colpito dalla variante che può trasmettersi da persona a persona, ma come l'abbiamo sentito, secondo le autorità, il rischio per la popolazione è basso. Ora sentiamo il medico Enos Bernasconi dell'ente ospedaliero cantonale ticinese in un estratto dell'intervista andata in onda a 6 di sera.
4: Ci sono, credo, una quarantina di antivirus conosciuti. E questo è l'unico in cui ci sono stati dei focolai, soprattutto appunto nei paesi sudamericani, in Argentina, in Bolivia, nei paesi andini. Quindi focolai in genere all'interno della famiglia, di contatti stretti, di piccole comunità. Mentre con gli altri antivirus, ci sono anche degli antivirus europei che però causano una malattia meno severa, soprattutto un danno renale. Ecco, in questi casi la trasmissione non avviene da uomo a uomo.
3: Per quanto riguarda la nave da crociera dove è scoppiato il focolaio di antivirus, è salpata da Capo Verde e dovrebbe arrivare a Tenerife nella giornata di sabato. L'evacuazione dei passeggeri della nave comincerà lunedì, come ha annunciato il Ministero dell'Interno spagnolo, mentre 3 persone che si trovavano sulla nave sono state evacuate verso i Paesi Bassi, con un aereo dove riceveranno le cure necessarie. Per la cronaca regionale, in Ticino è stata eseguita l'espulsione dei genitori e del fratellino di Zelal e Jekta Pokerce dopo 4 anni di permanenza nel cantone. Si tratta della famiglia curda la cui domanda di asilo era stata respinta dal Tribunale Amministrativo Federale nel 2024. I due fratelli, Zelal e Jekta, si erano mobilitati il mondo scolastico ticinese e parte della politica con raccolte firme e appelli al Consiglio di Stato. I dettagli con Umberto Gatti.
5: Siamo riusciti a parlare con Zelal nel pomeriggio. Ci ha raccontato che questa mattina, poco dopo le 7, una decina di agenti della polizia cantonale si è presentata al loro domicilio a Riazzino e ha comunicato l'esecuzione dell'espulsione per i suoi genitori e per il fratello di 12 anni. Zelal ci ha raccontato che gli agenti si sono comportati molto bene con loro, hanno risposto alle loro domande e alle loro preoccupazioni e hanno permesso ai genitori di raccogliere i loro effetti personali. In un attimo un po' di confusione, il padre però ha mandato il figlio più piccolo a scuola per non fargli assistere a quello che succedeva, una scelta che ha però poi costretto in un secondo momento gli agenti ad andare a prendere il ragazzo proprio direttamente a scuola. Ragazzo che ricordiamo qui in Ticino aveva intrapreso un percorso di presa a carico perché affetto d'autismo. La domanda di asilo è stata trattata per l'intero nucleo familiare e tutti e 5 hanno ricevuto la decisione di espulsione della Segreteria di Stato della Migrazione. Per Zelal e Jekta però si è aperta una seconda via con la richiesta del caso.

0: caso di rigore all'ufficio della migrazione. Una prima richiesta è stata respinta ed è ora pendente un ricorso al Consiglio di Stato che dovrà decidere sulla questione.
1: Il pacchetto di trattati bilaterali con l'Unione Europea dovrà essere approvato sia dalla maggioranza del popolo che da quella dei cantoni. Così ieri la Commissione per le politiche istituzionali del Consiglio degli Stati che ha depositato un'iniziativa parlamentare per chiedere la doppia maggioranza, a differenza del percorso disegnato dal Consiglio federale, che ora si complica. Anna Valenti.
2: È un inizio tutto in salita, il segnale che la discussione parlamentare che accompagnerà l'approvazione del nuovo pacchetto di accordi siglato con l'Unione Europea sarà tutto in salita. La domanda di fondo, ricordiamo, è se i nuovi bilaterali Svizzera-UE dovranno essere sottoposti al referendum facoltativo, dunque essere approvati solo dalla maggioranza del popolo, come propone il Consiglio federale, oppure se sottoporli al referendum obbligatorio che richiede anche il sì dei cantoni. Ecco, per la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati, da dove l'esame è iniziato, la risposta è doppia maggioranza, ci vogliono anche i cantoni. E questo perché vorrebbe ancorare gli accordi nella Costituzione federale attraverso una norma transitoria pensata esclusivamente per questo pacchetto di accordi con l'UE. La Commissione, con la sua iniziativa parlamentare, intende creare una solida base giuridica, togliendo di mezzo alcune incertezze giuridiche. Ve le spiego. Ad esempio, la modifica dell'accordo sulla libera circolazione delle persone solleva dubbi di incostituzionalità, perché può entrare in conflitto con il principio della gestione autonoma dell'immigrazione. Ecco. Inoltre, secondo la Commissione, il doppio voto, maggioranza del popolo e cantoni, conferirebbe una più forte e piena legittimazione nel caso di approvazione. Ecco, se questa iniziativa dovesse essere approvata in Parlamento, diciamo che si alza decisamente l'asticella della sfida per il Consiglio federale. Ottenere la maggioranza dei cantoni potrebbe essere più difficile. La Commissione lancia però così anche un messaggio politico, rivendicando ora il ruolo del Parlamento, che vuole essere protagonista e intende appunto avere un maggiore ruolo appunto in questi negoziati e non si accontenterà di avallare semplicemente le decisioni del Consiglio federale.
1: Il presidente statunitense Donald Trump ha giudicato molto possibile arrivare a un accordo con l'Iran, dopo le discussioni avute con Teheran nelle ultime 24 ore, che ha definito come ottime. Lo ha confermato di fronte alla stampa nello studio Ovale. Mentre alcune ore prima aveva minacciato di bombardare l'Iran a un livello e con un'intensità molto maggiori rispetto a prima. E ora spazio alle notizie sportive con David Conti.
3: Ben ritrovati, sarà Arsenal Paris Saint-Germain, dunque la finale di Champions League del prossimo 30 maggio a Budapest. Dopo il pirotecnico 5-4 al Parco dei Principi, il PSG ha pareggiato 1-1 in casa del Bayern Monaco, francesi avanti già al terzo con Dembélé al vero primo affondo parigino dalle parti di Neuer. Tardiva la rete tedesca al 94esimo con il solito Kane, formazione di Luis Enrique che potrà dunque difendere il titolo vinto l'anno scorso contro l'Inter. Questa sera spazio al ritorno delle semifinali di Europa Conference League: Aston Villa, Nottingham Forest, Friburgo, Braga, Crystal Palace, Shakhtar Donetsk, Strasburgo, Rayo Vallecano. Questo è il programma. Nell'hockey, altra amichevole premondiale valida per l'Eurotour: alle 15 gli elvetici affrontano la Finlandia. Infine, nel tennis, dopo Victoria Golubic, anche Rebecca Masarova si è qualificata per il secondo turno del Master 1000 di Roma, dove le svizzere affronteranno rispettivamente l'australiana Joint e la canadese Fernandez.
1: Grazie David Conti. Prima dei saluti, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, giovedì 7 maggio. A sud delle Alpi abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli nel pomeriggio. A nord al mattino nubi residue e ultimi rovesci isolati e poi abbastanza soleggiato. Neve sopra i 2000 metri. Guardando oltre, fino a lunedì in tutto il paese, principalmente nuvoloso con rovesci o temporali e alcune deboli schiarite. È tutto. Prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
4: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: fascinating rhythm or won't you stop picking on me.
1: Fascinating Rhythm, abbiamo aperto così questo nuovo appuntamento con le nostre voci marziane, in questo caso quella di Mark Murphy, che non è forse marziana come altre voci che abbiamo incontrato in questa serie di arpeggi, Demetro Stratos ad esempio, ma anzitutto è stato il maestro del nostro ospite e questo non è un dettaglio da poco. Buongiorno a Boris Savoldelli.
2: Buongiorno Sergio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, è stato per me probabilmente il cantante più fondamentale, anche se più fondamentale non mi piace come forma, ma lo è stato. È stato colui che per la prima volta mi ha veramente fatto approcciare con un ascolto diverso alla musica jazz. Lo ascoltai ai 14 anni quando parallelamente mi appassionavo di letteratura, in particolar modo mi appassionavo a Jack Kerouac, e tramite un articolo sul magazine Musica Jazz scoprì questo cantante di cui nulla sapevo, che aveva dedicato due album alla figura di Jack Kerouac. Lo ordinai al negozio di dischi, come si era soliti fare alla metà degli anni Ottanta. Mi arrivò il primo disco di Mark Murphy dedicato a Jack Kerouac, Kerouac Then and Now. Lo misi sulla puntina e rimasi totalmente affascinato da questa straordinaria voce, dalla capacità interpretativa e dall'originalità della voce di Mark Murphy.

0: Won't you spot it?
1: Milestone, beh, qui accanto a Mark Murphy c'erano personalità importanti del jazz, ma sottolineerei soprattutto l'originale mix di scat e di vocalese, no?
2: Sì.
1: Che anche qui caratterizza la performance di Mark Murphy.
2: Assolutamente sì, ciò che è estremamente affascinante, una delle ragioni per cui ho deciso di mettere Mark Murphy all'interno di una delle nostre puntate, non è solo l'amore, la passione, il fatto che sia stato uno dei miei eroi di gioventù, che sia poi stato anche il mio mentore dopo aver avuto la grande opportunità di studiarci, ma il fatto che la sua vocalità è una continua evoluzione. I due brani che abbiamo ascoltato, seppur brevemente, cioè Fascinating Rhythm e poco fa Milestone, sono il Mark Murphy più giovane, il Mark Murphy più legato ad una tradizione. Addirittura queste furono cose che poi lui mi raccontò, ma che compaiono anche nei vari articoli dedicati a Mark. Quando lui iniziò, fece il primo disco, se non ricordo male, nel 1956, iniziò per la Decca, quindi iniziò subito per un'etichetta molto importante discografica. In realtà si voleva creare, o meglio, i produttori avrebbero voluto fare di lui una sorta di competitor dei due grandi cantanti maschi di quel periodo, che erano Frank Sinatra e Tony Bennett. In realtà Mark non amò mai questo posizionamento, in virtù anche del fatto che i dischi ebbero sì un successo discreto, ma nulla di così straordinario, decise di fare un proprio percorso personale, molto molto personale, verso la musica jazz. E a quel punto, da lì in poi, cominciò a dedicarsi ad un repertorio, per esempio, abbastanza lontano dai brani più classici, cercando dei brani che fossero magari sconosciuti o semi sconosciuti, che però potessero dare a se stesso una vocalità. L'esempio è il prossimo brano, che è un brano in sola voce. Si intitola Never Never Land, in cui credo, poi magari ne parliamo un attimo, che si possa veramente apprezzare la qualità vocale e strumentale di Mark Murphy.
3: I know a place where dreams are born, and time is never planned. It's not on any chart you must find.

0: Molto bello, un estratto da Another Vision, album di Mark Murphy del 1992, qui in solo voce, beh, una formula che anche tu, Boris, usi spesso, ma sovrapponendo la voce, in questo caso invece davvero in solitaria, nature, diciamo così.
1: Questa è un'interpretazione che io trovo meravigliosa, è il brano di coda, l'ultimo brano del disco. Lui l'ho tolto per questioni di tempo, ma c'è un'introduzione in cui lui parla, racconta una piccola storiella, cosa che peraltro lui faceva spesso anche durante i concerti, quella di raccontare delle piccole storielle iniziali, un po' come si faceva una volta coi verse della tradizione di Broadway. Ma la cosa incredibile è proprio l'intensità, la capacità, l'uso della voce, delle armoniche, ne parlammo nelle puntate di Demetrio Stratos e di Amanda Galas, ma in un utilizzo in questo caso puramente musicale, non di ricerca sperimentale, o meglio, sì, di ricerca sperimentale, ma finalizzata a una piacevolezza di ascolto, che è una delle cose che ha sempre attanagliato Mark Murphy, cioè la capacità di avere una personalità, la capacità in particolar modo di raccontare qualcosa. E incredibilmente l'ho vissuto, perché avendolo frequentato molto ho avuto anche la possibilità di vederlo in centinaia di concerti, di riuscire a fare capire il contenuto del testo anche a persone che magari il testo non lo sapevano o che magari la lingua inglese non la masticavano così bene. Insieme a questo, e credo che sia l'introduzione migliore per il prossimo frammento che andremo ad ascoltare, è la capacità di Mark di reinterpretare, ricostruire in maniera totalmente diversa anche i grandi classici. È il caso del prossimo brano, che è un brano super famoso, I Got You Under My Skin, di Cole Porter, certo, portato alla fama nella meravigliosa versione di Frank Sinatra, che invece Mark, in un disco intitolato Letting Porter, fa in una maniera che io trovo straordinaria.

0: I've Got You Under My Skin. Qui si capisce come la capacità di stravolgere con classe però un brano come questo, così avvinghiato al nostro immaginario sonoro, sia una dote decisamente rara. Tu, Boris, come lo hai incontrato?
1: Marco, è stata una meravigliosa coincidenza. Sono i primissimi anni 90, si inizia a lavorare con internet, si inizia ad avere la connessione. Io scopro che Marco in quel periodo insegna come insegnante a contratto al conservatorio di Graz in Austria e che il suo assistente è un cantante di origini italiane triestine ma che vive là e si chiama Maurizio Nobili. Trovo la mail di Maurizio Nobili, scrivo a Maurizio Nobili, racconto della mia passione per Mark Murphy, Maurizio ne parla a Mark, vi assicuro che non sto romanzando, è la pura verità. Io mando una serie di cassette a Maurizio perché Mark si incuriosisce e vuole sentire la mia voce. Dopo un mesetto, tramite Maurizio, Mark mi invita a conoscerlo e a studiare con lui a Graz. Per me è stato, credo, uno dei più grandi riconoscimenti della mia vita. Dura fatica, perché Mark come insegnante era veramente durissimo, e quando parlo di durissimo ricordo le sue sberle colossali sulla mia faccia.
0: Ah, addirittura.
1: Ma è stato fondamentale ed è stato poi colui che mi ha supportato, aiutato, che insomma si è dichiarato mio mentore, e ovviamente la cosa è stata importantissima non solo e non tanto per le conoscenze che mi ha dato all'interno del mondo jazz internazionale, quanto invece per dare sicurezza a me stesso, che ovviamente stavo affrontando questo nuovo mondo che era quello della musica jazz.
0: Beh, immagino che tra le altre cose insistesse molto sulla dizione.
1: Assolutamente sì, per lui la dizione era fondamentale, come lo era del resto per i grandi come Frank Sinatra, come Dean Martin e come Sammy Davis Jr. E a tal proposito, a proposito quindi di pulizia di dizione e di capacità di entrare totalmente nel testo, vorrei proporvi questo meraviglioso brano che è un mix di due standard, When I Fall in Love e My One and Only Heart, messi insieme, che sono veramente qualcosa di straordinario.

0: In altre parole.
1: Anche oggi diamo il benvenuto alla nostra ospite, Hijab Shego. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Vogliamo partire da un anniversario. Oggi l'anniversario si celebrava ieri, il 5 maggio, e è una data fondamentale in Etiopia. Si celebra la giornata della liberazione o della vittoria, che ricorda la fine dell'occupazione italiana il 5 maggio 1941, dopo 5 anni di dominio fascista, di dominio da parte del governo italiano. Ecco, questo ci offre, Hijab Shego, l'opportunità di riflettere sulle vicende coloniali, sulle vicende imperialiste dell'Italia e magari anche su quelle poi della Germania, perché in effetti quando si parla di imperi coloniali, di imperialismo, si pensa alle nazioni che hanno avuto più potere in questo ambito, e cioè in particolare la Gran Bretagna, la Francia, magari anche l'Olanda per certi aspetti, il Portogallo, la Spagna. Invece si parla meno di Italia e Germania, che pure hanno avuto delle vicende coloniali complesse e in parte anche con una certa durata temporale.
2: Esattamente, e io sto notando nel mio piccolo, nella mia piccola bolla, che negli anni è cresciuto l'interesse, gli studi, per esempio dei ricercatori, ma anche la narrativa su questi due paesi, perché per molto tempo sia Germania che Italia avevano in comune una rimozione del loro passato coloniale, però questo passato coloniale era abbastanza visibile. Per esempio sulle strade, nella toponomastica. Io faccio sempre l'esempio della mia città, Roma, dove la piazza della stazione Termini, quindi la stazione principale da dove partono i treni della città, si chiama Piazza dei 500 ed è dedicata ad una battaglia coloniale che l'Italia aveva perso nel XIX secolo, la battaglia di Dogali. E tutto in un certo senso, no? Passeggiando per le nostre città in Italia, ma questo succede anche in Germania, ci si imbatte, non so, il monumento dedicato ad Adua o dedicato ai soldati o che hanno i nomi dell'Africa. Per esempio, avevo visto a Berlino una Togostrasse, e quindi effettivamente questa storia c'è stata. C'è stata anche una grossa rimozione, perché sia Italia che Germania hanno di fatto, uno, perso la Seconda Guerra Mondiale, due, sono state dominate da due regimi orribili come il fascismo in Italia e il nazismo in Germania. Quindi si è cercato di dimenticare tutto quel periodo, incluso quello che è stato fatto alle colonie ed è stato fatto ai paesi occupati. Invece adesso, forse sono passati un bel po' di anni, e soprattutto una generazione che ha 50, 40, 30 anni ha cominciato a produrre narrativa e a interessarsi. Questo è molto chiaro in Italia, per esempio, a parte le cose che scrivo io, di cui vi parlerò venerdì magari, però stavo leggendo un fumetto di Andrea Sestante dedicato a, che è uscito adesso, a Hecatite XII, e il sottotitolo è La resistenza dei partigiani etiopi contro l'occupazione fascista. E Hecatite XII è praticamente il momento in cui Rodolfo Graziani, uno dei gerarchi fascisti più feroci, ordina una strage ad Addis Abeba dopo un attentato che lui ha subito nel 1937, ed è una strage che avviene prima nella città di Addis Abeba e poi continua fuori dalla città, in tutto il paese, dove vengono uccisi cantastorie, indovini, vengono massacrati i diaconi della città conventuale di Debre Libanos, una delle più grandi stragi. Ed è interessante come oggi, no, questa storia ci viene raccontata a fumetti, quindi in un modo molto più fruibile, no? Poi è chiaro, in Italia c'è stato Ennio Flaiano che ha aperto le porte a questo con Tempo di uccidere, il bellissimo libro che io consiglio a tutti di Francesca Melandri, Sangue giusto, perché appunto fa vedere questa storia non solo dalla parte dei colonizzati, ma anche dei colonizzatori, dove questo questo personaggio fantastico, di questo uomo che è stato camicia nera, soldato e poi è stato anche nella cooperazione, ma che ha tenuto poi questo segreto, questa rimozione, ed è la ricerca della figlia sul passato del padre. Quindi io Sangue Giusto lo consiglio a tutti. E ho notato che in Germania sta succedendo la stessa cosa. Per esempio, oggi la scrittrice etiope e americana statunitense Masa Mengiste, che già si era occupata del colonialismo italiano con il suo libro Il Re Ombra, The Shadow King in inglese, oggi ha questo progetto di tirare fuori le storie, le piccole storie delle persone nere che vivevano in Germania e che provenivano da quelle colonie, quindi Tanzania, Camerun, Togo, e vite che poi sono anche finite nei campi di concentramento nazista, ad Auschwitz come in altri luoghi terribili che conosciamo bene.
1: Ecco, è interessante approfondire questo fatto del ritorno nella tensione pubblica, o meglio dell'arrivo, perché non è che si torna a parlarne, ma si comincia a parlarne, e vuol dire che c'è una maggiore sensibilità rispetto a questo tipo di prevaricazione, rispetto a questo tipo di sopraffazione, un maggiore tipo di sensibilità verso un atteggiamento che in fondo si può dire, già Bacego, è tipico dell'umano da quando l'essere umano è tale, e addirittura ai tempi della preistoria: chi è più forte, chi è più potente colonizza e domina chi è meno potente. Ecco, c'è speranza che si riesca, come esseri umani, a imparare qualcosa?
2: Allora, questa è la nostra speranza, che impariamo dalla storia. Noi dobbiamo, per esempio, io parlo dell'Italia, per esempio, ringraziare gli storici, soprattutto Angelo Del Bocca, che ha tirato fuori questa storia coloniale. Però io penso che il momento di svolta è stato nel momento in cui sia Italia che Germania sono diventati paesi di immigrazione. Molto, la Germania all'inizio lo è stata soprattutto dei paesi del sud Europa, però piano piano sono arrivate altre popolazioni, e l'Italia negli anni 70 vede proprio arrivare, ritornare le persone dall'ex colonia, quindi dall'Eritrea, dalla Somalia, e questo secondo me ha cominciato a cambiare il panorama, cioè ha portato i migranti, i figli di migranti sono diventati attivatori di memoria, o appunto scrivendo loro di loro pugno. Pensiamo a Gabriella Germandi, che ha scritto un libro, Regine di fiori e di perle, ma anche attivando la memoria sia di italiani che di tedeschi. E quindi andare alla storia coloniale non significa mettere sotto accusa i paesi, non è quello, a nessuno importa quello, i paesi sono anche i nostri, per dire, no? Allora è proprio per costruire un futuro diverso, cioè un futuro diverso per Italia, per Germania, per non ricadere negli stessi errori, per non rifare e imporre le stesse sofferenze. Infatti i libri che stanno uscendo sono anche libri che tendenzialmente cercano di capire come si è arrivati a questo punto, come il male è potuto succedere, perché poi il male purtroppo si ripropone anche nel nostro presente, quindi i meccanismi del passato, meccanismi coloniali di coercizione, li vediamo nelle guerre di oggi. Quindi è molto importante studiare la storia, conoscerla bene per non ripeterla, e io trovo che le narrazioni sono molto utili, e anche a volte le narrazioni popolari. Io non so in Germania, però in Italia manca completamente un film su questo, cioè non si è fatto un film sul colonialismo vero e proprio, e questa è una grossa mancanza.
1: Forse il problema è che non c'è quel sufficiente distacco, appunto, che permetta di accogliere anche la voce dell'altro e di raccontare la storia dei vinti, ma anche dei vincitori, che poi spesso, quando si guarda la gente comune che veniva sradicata e inviata di là del mare, sono poi vinti anche quelli. Manca una sorta di pacificazione in Italia, forse.
2: Assolutamente sì. Assolutamente sì, infatti è molto, io dico sempre che tra i colonizzati ci sono anche gli italiani o anche i tedeschi, perché sono stati comunque bombardati da una propaganda terribile, e alcuni, e io guardando i soldati che sì, hanno compiuto assolutamente crimini di guerra, però è interessante vedere anche la gerarchia di questi soldati, di quanti soldati di leva sono stati inviati lì senza criterio, ed è interessante per questo leggere Flaiano, cioè Flaiano racconta di un non eroe che forse lì non ci voleva stare e però compie un crimine di guerra. Allora, quei crimini di guerra effettivamente è qualcosa di cui dobbiamo discutere, perché sono stati efferati, e in Italia si parla sempre di Indro Montanelli e della ragazza che è stata forzatamente unita a lui in concubinaggio forzato. La chiamano sposa, ma io non userei la parola sposa, perché una bambina di 12 anni non sceglie di diventare sposa di nessuno, e quelle storie come quelle di Indro Montanelli, storie più ordinarie, non sono soltanto i gas, i prite che vengono gettati dagli aerei, ma sono storie di coercizione di bambine e bambini. Ecco, la parte più triste di tutta questa faccenda coloniale è proprio quella dei bambini e bambine, è quello di cui io ho parlato nel mio fumetto, però appunto ve ne parlerò venerdì.
1: E quindi chiudiamo con questa promessa che ci porta venerdì, ma in mezzo ci sarà ancora giovedì, dove affronteremo un altro tema. E vi ricordo tutte le mattine alle 8:18 questa settimana con Ijaba Shego. Grazie mille, buona giornata.
2: Grazie.

0: E noi continuiamo il nostro percorso settimanale del dossier che è dedicato a miti e rituali a partire dalla pubblicazione in italiano dell'Animale Rituale di Harvey Whitehouse. Oggi nostro ospite è l'antropologo Fabio Dei, ben arrivato alla Radio Svizzera, buongiorno.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Allora, Fabio Dei, lei insegna antropologia culturale presso l'Università di Pisa, si occupa prevalentemente di epistemologia delle scienze sociali, di antropologia della violenza e di antropologia della cultura popolare e di massa. Segnalo almeno due fra le sue ultime pubblicazioni: con il Mulino, proprio quest'anno è uscito Le ragioni della cultura, saggi di teoria antropologica, e nel 2021 per Carocci, James Frazer e la cultura del Novecento, antropologia, psicoanalisi e letteratura. Allora, quello che sta emergendo in questi primi giorni di dossier è che uno degli aspetti del lavoro di Whitehouse che più ci ha sorpresi e sorprende è il fatto che il rito, secondo la sua lettura, non sarebbe per nulla una cosa del passato, relegato al folklore, tutt'altro, svolgerebbe una funzione di coesione sociale molto importante, un'infrastruttura fondamentale, così dicevamo ieri con il nostro interlocutore, anche per le società contemporanee. Ripartiamo da qui. Fabio Dei, lei cosa ne pensa? Effettivamente i riti appartengono a gesti e formule arcaiche o comunque perdute, o sono tuttora il presente?
1: Beh, non c'è dubbio che i riti sono tuttora presenti e che possiamo chiamarli anche una caratteristica universale della cultura umana, sono sempre fra noi. È vero che noi, società occidentale, abbiamo attraversato nella storia